Ante la sua voce particolare, inconfondibile, ci traghetta direttamente al doppio regalo musicale. Questa volta abbiamo Guantanamera di Zucchero e poi abbiamo Neffa, Quando finisce così. È vero, non molto distanti, anzi, due artisti che secondo me dovrebbero collaborare. Chissà ma...

Beffa quando finisce così. Tra l'altro parlavo di una possibile collaborazione con Zucchero, non che sia possibile nel senso che ne hanno parlato, ma secondo me li vedrei molto bene perché tutte e due legati a quello che è il blues, il soul, è vero, Neffa poi arriva anche dall'hip hop che comunque prende molto spunto da quei generi musicali. Neffa che però uscirà a breve con un joint album, cioè un album con un altro artista solista, sarà molto molto rap, lo hanno detto, Neffa con Fabri Fibra, si chiama Zarathustra il nuovo album, e hanno intervistato ad esempio un cantante soul molto riconosciuto, molto bravo, anche lui vi consiglio di andarlo a cercare, si chiama Al Castellana, che ha collaborato sia con Neffa che con Fabri Fibra e li lega da una bellissima amicizia. Alla domanda ma sarai partecipe dell'album insieme, lui ha detto no, ma non perché non mi hanno voluto per chissà quale motivo, semplicemente perché sarà un album davvero molto molto rap e la mia voce in quel caso non avrebbe avuto molto spazio. E vabbè, ci sarà modo. Una delle canzoni più belle da suonare alle serate, soprattutto quelle del Maxi B, siamo nell'85, Frankie Goes to Hollywood. Relax, quello che vi auguro da adesso in avanti. Noi ci risentiamo domani, da Maxi B è tutto, cominciamo bene su Radio 3i come sempre a partire da mezzanotte fino alle 2. Ciao, buon proseguimento.

Eccoci, ben ritrovati con le nostre orette notturne, la nostra trasmissione notturna tra le 2 e le 4. Sono già passate un attimino le 2, diciamo che il Maxi B ha sforato un pochettino, ma va bene così, non siamo così fiscali di notte, ci mancherebbe. Ma continuiamo allora con la musica e lo facciamo tornando di prepotenza agli anni 80. Già prima, poco tempo fa, abbiamo sentito Frankie Goes to Hollywood con la sua Relax, che era del 1985. Qua facciamo un ulteriore passo indietro ed è il momento di shakerare le anche il bacino, di battere le mani a tempo, perché arrivano loro, i Gypsy King, con la loro Jobi Jobà. Era il 1982. Immagino questa canzone per tante persone legata a dei ricordi indelebili, ma anche se sei giovane la senti per la prima volta, qua ti muovi in assoluto.

Miley con Bass Persuades, uscita in queste ultime settimane del 2026, e quindi diciamo buona la prima, qua il ritmo si alza e diventa così bello importante. Ritmi un po' più caraibici, un po' più tranquilli con Havana.

0: Get back to you.
1: De La Soul, Ring Ring Ring. Loro, con loro siamo tornati indietro di un pochettino più di tempo. Era il 1991, fa sempre piacere incontrarli, riascoltarli e capire anche un po' come è cambiata la musica, il genere tra l'R&B, l'hip hop e il rap con gli anni 90 ai giorni nostri. Forse perché si era un pochettino più giovani, o tanta gente era più giovane quando ascoltava questa, e quindi c'è quell'effetto un po' nostalgia. Chiaramente i più giovani adesso sono un po' più lanciati su altri generi, forse un attimino più lanciati, possiamo dire, un po' un pochettino anche più aggressivi, così. Voilà, i tempi cambiano, non ci si può far niente. Continuiamo con Alvaro Soler, con Emma, questa è la loro Libre. Vivo

Creedence Clearwater Revival qua con musica bellissima questa notte, mamma mia, ci sono una bomba dopo l'altra. E quella che arriva adesso, io vi do un consiglio: alzate un pochettino il volume, fate 3 minuti e 59 di pausa, anche se siete al lavoro, siete di turno. Due tacche per volare con questa perla degli anni 90 con Robert Miles e la sua Children.

estate, quella di Shirley Bassey con Get the Party Started. Lei veramente una capacità vocale da fare accapponare la pelle in senso buono, perché spesso la musica ti fa venire la pelle d'oca quando ti emoziona, quando la senti tua, quando senti tutta l'energia anche della musica, il tuo corpo reagisce tra le altre cose facendoti puff venire la pelle d'oca, o chicken skin come la chiamano in inglese, che poi sarebbe pelle di gallina, goose skin, non lo so, no, però è chicken skin, io questo ricordo, adesso l'ho detto, sarà sicuramente sbagliato, faccio così, vado a verificare questo termine inglese, che così non facciamo strafalcioni, anche se sono le tre passate, va bene comunque. Bruno Mars, On My Soul, invece qui su Radio 3.

Eternal Flame, e sono andato a verificare in inglese, pelle d'oca, si dice Goosebumps, quindi Goosebumps, così pronunciato. Anche i piccoli brividi, avete in mente quei libri un po' paurosi che erano chiaramente per un pubblico molto giovane, che andavano così di moda negli anni 90, avevano fatto anche tutta una serie, c'erano state anche le figurine, mi ricordo, dei piccoli brividi con tutte le loro copertine un po' così, un po' misteriose, un po' paurose. Goosebumps era il titolo inglese, quindi scopro adesso, più o meno 30 anni dopo, no, 30 anni no, ma 25 anni dopo averli letti, che effettivamente si dice il titolo originale era Pelle d'oca. Noi, anzi, perché chiamati Piccoli brividi, il titolo italiano era Piccoli brividi.

una nottata di musica veramente molto molto bella. Lo so che l'ho già detto, ma mi meraviglio sempre. Una colonna sonora stupenda, anche con la prossima. Qua si torna indietro un pochettino. Arrivano i Talking Heads con la loro Psycho Killer.

I Guns N' Roses qui su Radio 3 e per qualcuno è già iniziato il weekend, qualcun altro sfrutterà questo weekend di bel tempo tra l'altro per andare così un pochettino in giro, visto già gente che puntava ancora una fuga al mare, chi punta a fughe verso il nord Europa per il weekend, insomma tanta gente bella, bella lanciata per fare svariate cose sfruttando appunto il bel tempo. Noi invece siamo qui per quelli che rimangono, siamo qui a far compagnia, ma anche se siete in vacanza comunque potete ascoltarci, ma una voce amica c'è sempre. E allora continuiamo con Peggy Goo, qua è il momento di andare un po' a fare un po' di clubbing. Peggy Goo e Ira Starr con la loro Woman.

E noi siamo arrivati ufficialmente alla fine del nostro appuntamento notturno. La mia voce la sentirete ancora a partire dalle 6, tra poco arriva il Vale. Però adesso arrivano i Queen invece, Queen con Another One Bite the Dust, 1980, uno dei loro pezzi fondamentali. Ci sentiamo dopo, ciao! Let's go!

0: prima che sia giorno.
1: Con Valerio Ventura.
0: Con Valerio Ventura.
2: Oggi diciamo che più che uno sbadiglio potrebbe essere un sospiro di sollievo, visto che siamo a venerdì, ancora presto, molto presto, siamo ancora in piena notte, però insomma dobbiamo fare in modo già di assimilare questo fine settimana, di fare in modo che così ci si focalizzi su quello che sarà poi l'obiettivo. Quante parole troppo forbite a quest'ora effettivamente per riuscire anche a concentrarsi. Ma va bene, insomma, sino alle 6 staremo insieme, vi racconteremo un po' di cose, ma soprattutto vi faremo ascoltare la nostra musica. Partiamo subito con una bella canzone dei Killers. I did my

My Head is a Jungle per quanto riguarda Wankel Mutt insieme a Emma Lewis, questo successo di qualche anno fa che anche in discoteca ha funzionato alla grande. Buon venerdì 25 di settembre, quindi insomma vuol dire che siamo ormai così all'epilogo di questo mese, quindi insomma ci stiamo avvicinando a quello che poi sarà l'autunno, eh? Sì.

abbiamo sempre bisogno di ritmo, soprattutto il venerdì, e magari con questa canzone cerchiamo effettivamente di dare il là a questa giornata con gli Opus e Life is Life. Prima abbiamo detto con l'autunno che sta arrivando, beh, l'autunno è già arrivato da qualche giorno, insomma, però fondamentalmente le temperature sono ancora molto molto gradevoli, quindi evidentemente non è proprio al 100% questa è così quello che pare a noi. Per continuare col ritmo c'è la nuova di Madonna. Talk about

tutto il calore della musica di Sergio Mendes qui con Will.i.am e Seida Garrett, questa Funky Bahia che ci ha regalato insomma questo momento insomma per essere un pochino così belli, così pimpanti, anche se l'ora magari evidentemente promette altro. Tra l'altro ricordiamo la possibilità per voi eventualmente di richiedere la vostra canzone preferita tramite Disco Sveglia. Cosa vuol dire? Ci mandate un messaggino WhatsApp allo 079 449 9537 e noi faremo in modo, in questo caso lunedì, di svegliarvi tra le 4 e le 6 con la vostra canzone che avete scelto. Tutto qui, ok? Ora ci sono gli Chicago che ci riportano indietro al 1980.

Alessandra Amoroso e la sua Camera 209 con i Didi Boulevard, perché effettivamente riprendeva un pezzo loro di qualche anno fa e è stato un successo dell'estate di un paio d'anni fa, due o tre anni fa, insomma, lo ricordiamo per quel periodo, è stato uno dei tormentoni che ci ha accompagnato durante l'estate. Ben trovati, questo è Prima che sia giorno con Valerio Ventura.

Terence Trent D'Arby e la sua If You Let Me Stay, 1987. Questo album era meraviglioso, effettivamente è stato uno degli album dell'anno sicuramente, e ricordo che ai tempi, quando uscì questo disco, lui praticamente dichiarò qualche giorno prima che sarebbe uscito uno dei dischi più importanti a livello di Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dei Beatles, quindi insomma uno degli album più iconici di sempre, e lui ha detto che questo sarebbe stato meglio. Non so, però effettivamente era un bell'album, forse non a quei livelli, però evidentemente non è

Ma guarda che caso, abbiamo parlato un attimo fa dei Beatles, facendo, legandoci a Terence Trent D'Arby, visto che lui, quando uscì quell'album, disse che sarebbe stato più bello, o comunque avrebbe avuto più successo di il Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, e casualmente abbiamo ritrovato Love Me Do, quindi uno dei successi dei Beatles nel nostro appuntamento di oggi. Buon venerdì, buona mattina, salutiamo quelli che quest'oggi festeggiano il loro compleanno o magari un anniversario o qualcosa di importante per questo 25 di settembre. Noi ci mettiamo la nostra musica, arriva Robert Palmer, che riapprezziamo con una sua canzone, lui molto legato ovviamente anche alla città di Lugano perché ci ha vissuto per diversi anni. La canzone che abbiamo scelto è quella intitolata Addicted to Love.

I Gypsy Kings con questa Baila Me, devo dire che ci vuole un po' di ritmo anche il venerdì e sicuramente questo è uno dei pezzi, a parte che tutte le canzoni dei Gypsy Kings sono molto da festa, quindi anche questa fa parte di quel repertorio lì. Allora, siamo arrivati al momento di un disco sveglia, salutiamo Serena che ci ha mandato un messaggino ieri dicendo che voleva essere svegliata intorno all'orario più o meno tra le 5 e un quarto e le 5:20 e voleva sentire una canzone dei Pink Floyd, esattamente quella intitolata AU che abbiamo già in sottofondo, quindi un grande classico quando poi si parla di Pink Floyd. Ma ragazzi, ma chi vi fa ascoltare i Pink Floyd a quest'ora? È grazie a Serena, ovviamente, quindi se volete anche voi prenotatevi per il prossimo disco sveglia, in questo caso di lunedì, che andrà in onda tra le 4 e le 6. Voi ci dite a che ora vorreste essere svegliati, ma soprattutto con la vostra canzone preferita, come ha fatto lei in questo momento con i Pink Floyd. Hey.

I Train con Ashley Monroe e la canzone quella intitolata Bruises, uno dei successi, forse effettivamente una collaborazione che è durata nell'arco di questa canzone, poco altro, però insomma canzone che è rimasta, è una di quelle che così abbiamo voluto risentire anche nel nostro appuntamento di oggi. Bentrovati!

Che bello risentire questo artista che negli ultimi anni è uno di quelli che ci ha regalato veramente dei testi incredibili, e questa era Capita Così. Tra l'altro recentemente ricordiamo anche il nuovo singolo di Gianna Nannini, proprio scritto da lui, e se ci fai caso effettivamente si sente un pochino, prova a sentire le parole, magari evidentemente c'è qualcosa di molto simile. Bentrovati nell'appuntamento con Prima che sia giorno fino alle 6 con Valerio Ventura, poi arriverà Ruben e poi tutto il resto della ciurma, e quindi sarà sicuramente un buon venerdì alla grande. Dai, c'è anche Anna Oxa con noi. Quanti ricordi?

bello risentire anche la voce di Renato Zero con questa sua canzone di qualche anno fa intitolata Chiedi di me, forse non tra i suoi più grandi successi, però canzone che in quel periodo ebbe così un discreto successo. Abbiamo voluto risentirla anche nel nostro appuntamento. La penultima del nostro appuntamento di oggi? Eh sì, tra poco arriva Ruben, come dicevamo. Noi ci risentiamo più tardi, dalle 15 nel pomeriggio con i tenori, quindi con Riccardo e Boris, a condurre un altro pomeriggio insieme. Vi accompagneremo poi alla fine di questa giornata, più o meno. Da Valere tutto, vi abbraccio, vi lascio con l'ultima canzone che abbiamo scelto, che è quella di Elisa, intitolata Kintsugi, che è questo suo nuovo singolo, che così andiamo a risentire con questa voce meravigliosa di questa artista che veramente ci regala sempre belle sensazioni. Tra poco con voi ci sarà Ruben, eh? A dopo, ciao!

0: Buongiorno, sono le 6.
1: Questa qui è roba da leccarsi i baffi. Io e Vincent ci saremmo accontentati di un caffè solubile istantaneo, giusto? E invece lui ci tira fuori questa roba da Bongustai. Ma come la fai questa meraviglia?
2: Prima punto acqua sotto la valvola. Dopodiché andiamo a mettere il caffè a livello del filtro. Pressiamo un pochettino, ragazzi, e facciamo una montagnetta senza esagerare nella pressatura. Dopodiché fornello fuoco basso. Appena fuoriesce, si spenge. Esce una crema pazzesca.
0: Eccoci, buongiorno, buon venerdì a tutti quanti. Come state? Beh, spero che avete passato un'ottima notte, spero che avete dormito bene, avete passato un'ottima settimana e dai che oggi è venerdì, siamo arrivati all'ultimo giorno della settimana. Per tanti qualcuno lavorerà domani, però vabbè, recupererete poi magari nei prossimi giorni. E così un venerdì bel tempo, anche questo weekend è andato bel tempo, quindi diciamo che le prospettive sono più che ottime e quindi iniziamo assieme questa bella giornata che ci porterà poi questa sera. Ci sono varie cose in ballo questo weekend, ci sono tante cose. Ci sarà anche chi sfrutterà per andare un pochettino in montagna, visto che adesso le temperature sono perfette per andare in giro. Inizia anche un pochettino il foliage da qualche parte, i boschi che iniziano a cambiare. Insomma, inizia ad arrivare anche l'autunno con i suoi colori meravigliosi e le sue prelibatezze culinarie. Un pochettino di traffico sempre sulla A2, però vedo che si scorre ancora abbastanza bene, cioè non ci si può lamentare, almeno in questo momento. Noi partiamo subito, come di consueto, con il mantra del venerdì. E allora vamos!
3: Anche venerdì! Anche venerdì!

E poi partiamo come così propiziatorio per tutti coloro che si sono iscritti nelle scorse settimane per ottenere almeno un codice per poter poi provare ad acquistare i biglietti per la nuova serie di concerti dei fratelli Gallagher con gli Oasis. Questa è Supersonic, un bel modo di iniziare la mattina. Buongiorno.

Supersonic, e se c'è qualcuno che ha già ricevuto il codice, fortunati voi, eh? Io ci ho provato, ma per il momento ancora niente. Dicono che c'è tempo fino al 27, dovrebbero partire tra il 24 di settembre e il 27. Così dopo, leggendo, ho sentito di gente che aveva già ricevuto dei codici e quindi ho detto sì, ciao. È andata per questo giro, perché sono stati talmente in tante persone che si sono iscritte, che chiaramente hanno dovuto fare questo sistema che ha fatto anche storcere il naso a molti. Ho letto anche un bel articolo di un giornalista discografico che si è chinato un pochettino sulla questione. Diceva, ma un confronto una volta, i concerti sono diventati delle vere e proprie lotterie, cioè complicatissimo, prezzi chiaramente alle stelle, quindi in confronto a qualche anno fa, quando sì, c'erano concerti più cari e concerti meno cari, ma diciamo che l'obolo da pagare era molto molto molto minore. Intanto c'è chi sta partendo direzione Disneyland Paris, buon viaggio, salutami Topolino e Pippo e tutta la compagnia, insomma. Quindi anche lì si va in un parco divertimenti. Poi un gran complimento alla figlia di Sabi, che ha ottenuto un master in letteratura all'USI con un bel 10. Mamma mia, io ho mai beccato le migliori note del mondo. Sono sempre state lontane dalla pagella, dal libretto di Ruben Bassi, se devo essere sincero. Raramente ho beccato delle note sopra la media, effettivamente. Però vabbè, è andato tutto bene comunque. Continuiamo ancora una canzone con i Birds, questa è Più in Alto.

Tra l'altro c'è un problema che ci attanaglia, almeno quelli come me che sono soggetti l'avranno sicuramente notato, che con le temperature miti, molto miti, dovute vuoi al Niño, vuoi al riscaldamento climatico, vuoi a tutta una serie di motivi, principalmente questi due, le zanzare non se ne vanno più, cioè ce ne sono in giro in maniera micidiale, e soprattutto a partire dalle 5, che adesso in questi periodi si può ancora mangiare in terrazza, mangiare in giardino, perché chiaramente c'è ancora un bel sole, un bel tramonto, quindi si sta bene. Però in quella fascia oraria lì, diciamo tra le 5 e le 7, sono particolarmente agguerrite, sono particolarmente cattive, e di conseguenza se si vuole mangiare fuori, almeno io mi cospargo di antizanzare, sono in giro che praticamente puzzo come uno zampirone micidiale, e di conseguenza aspetto che vadano via, no? Che arrivi il freddo. Sono ancora passato coi granuli, perché chiaramente c'erano dei ristagni d'acqua impossibili da levare, cioè vuoi il tombino, vuoi quelle cose lì, quindi molto molto complicato, no? Da far risaltare, non sono i soliti sottovasi, ma una qualcuna c'è ancora in giro, quindi sberloni a destra e a sinistra, pacche sulle gambe per riuscire a scacciarle, e si vola, quindi loro volano, te invece gli corri dietro, e quindi aspettiamo che arrivi il freddo, che così anche queste maledette se ne vanno. Ascoltiamo i Polisva, che ci rilassiamo.

Una canzone splendida, Every Breath You Take, 1983, un classicone della musica che ci fa sempre sognare, molto molto bella. Tra poco andremo a fare anche un punto sul traffico, così se avete delle segnalazioni, ma cioè, non credo, perché occhieggiando così mi sembra più o meno tutto a regola, tutto tranquillo. Comunque andremo a fare un punto dedicato tra poco, quindi se vedete qualcosa 079-449-9537. Però per noi adesso una nuova uscita, LP con Don't Stop.

0: Questa è Radio 3. Telesuona. La casa dell'hockey presenta il match. Le tifoserie sono pronte a dare il loro meglio e l'emozione del derby entra a casa tua. Lugano Ambri Piotta, in chiaro e gratuito su Teleticino. Domani alle 19, il match. Un'iniziativa Gruppo Corriere del Ticino.
1: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
2: Centro Serramenti Ticino.
1: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
3: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
4: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
5: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.

0: occhi e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
1: Ehi, lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più ristrutturare casa?
2: Allora muoviamoci! Vorrei una nuova cucina, nuove finestre e ovviamente una tenda da sole.
1: Cosa ne dici di una pergola nel nostro giardino?
2: Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
1: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
3: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
4: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
5: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti All Inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.
6: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova ID Polo di Volkswagen.
7: L'infotraffico.
8: Andiamo a vedere com'è la situazione del traffico. Via Swiss segnala tra la frontiera Bizzarrone e Genestrerio, poi fra Genestrerio e Melide Bissone sulla 2 e ancora sulla strada del Malcantone tra Ponte Tresa e Agno. Su più tratti il traffico è congestionato. Occhieggiando le webcam, si conferma traffico intenso, diciamo principalmente sull'asse sud-nord, ma sembrerebbe che si circoli ancora, sebbene siano tante le automobili presenti in strada, non c'è quel classico, ancora perlomeno, tappo allo svincolo di Mendrisio, quindi per il momento si viaggia senza particolarissimi disagi, salvo appunto traffico intenso, ma niente di nuovo. Noi continuiamo con la musica, adesso arriva a trovarci lui, Cesare Cremonini.

E visto che siamo in un momento anche di cambio stagione, quindi con le giornate che si sono accorciate palesemente, con l'autunno che si spera anche con le temperature un pochettino più fresche alle porte, così caccia via anche le zanzare e tutto, però sul cambio stagione anche, diciamo, il nostro umore può risentirne, vuoi con la stanchezza, vuoi con svariate cose, no, che il nostro corpo interpreta come segnali e ci fa pesare più o meno questo momento. Quindi capita magari che qualcuno è anche un po' giù di corda, ma cioè, non c'è un motivo vero e proprio, è tutta una serie di cose. Chiaramente quando si ha verso la primavera, verso l'estate, tutto che sboccia, tutto bellissimo, e quindi le giornate che si allungano, sei molto più lanciato. Quando si va verso l'inverno, a parte gli amanti dello sci, poi quelli si fanno anche coccolare dalle prelibatezze culinarie, tanti sono contenti, il sottoscritto anche, però c'è chi lo subisce un pochettino. E allora c'è un trucco semplice che vi farà guadagnare anche dei punti, e lo dico per voi all'ascolto, che magari in questo venerdì dite sì, questo è il giorno giusto per dare così un twist al weekend, ma può anche salvarvi a voi stessi la giornata. Che cosa succede? Lo dicono gli esperti, che chiaramente hanno studiato il nostro cervello, quindi sono degli psicologi, degli psichiatri. Hanno detto i meccanismi a volte sono anche più semplici di quello che pensiamo, no? Come funziona il nostro cervello. Quindi se una giornata parte male, una settimana sta finendo un po' così, il morale è un pochettino a terra, non bisogna aspettare il miracolo, ma c'è una soluzione così immediata, non sarà una panacea per tutti i mali, ma qualcosina lo fa: è regalare o regalarsi un bel mazzo di fiori freschi, che è una mossa rapida per svoltare l'umore. Cambia subito la prospettiva, fare un regalo, anche farsi un regalo per così addobbare un po' la casa, o arrivare da qualcuno con un bel mazzo di fiori colorati, si sentono gli odori, si vedono i colori, i petali, i fiori che sono nel loro prime, come dicono i giovani, e questo stimola la presenza dei fiori, stimola la produzione dei cosiddetti ormoni della felicità, azzerando un pochettino il grigiore di alcune giornate. Una piccola coccola facile, si possono trovare i fiori praticamente ovunque e sicuramente fa piacere. Quindi magari questa sera potete arrivare a casa con un mazzo di fiori, oppure voi che anche i single possono prendersi qualche fiore, li mettono bene in casa in bella mostra e così tac, ti colora già di più la stanza. Andate dal fiorista, fatevi un regalo, un piccolo regalino, o fate un regalo, un piccolo regalino stasera, come dice Marco Mengoni.

E ci sono dei fiori bellissimi, chiaramente, che possono essere regalati, alcuni che magari non dico meglio evitare perché sono belli anche loro, ma per esempio i crisantemi sono spesso associati ai defunti, ai cimiteri, così come i gigli bianchi possono ricordare cerimonie religiose piuttosto che dei funerali. Poi ci sono anche, per quelli più attenti, i colori delle rose, no? Si dice che le rose gialle talvolta sono associate a gelosia o infedeltà, anche se oggi chiaramente il significato è meno rigido. Te arrivi una bellissima rosa, ti colora tutto il mazzo e quindi dici, ma sì, la prendo comunque. Chiaramente le rose rosse sono il fiore romantico per eccellenza, quindi se volete fare un regalo a un'amica piuttosto che a un amico, per evitare ambiguità, o lo dite, oppure se no, se crede anche in queste cose, sapete che è una persona molto attenta a questi dettagli, magari li sorvogliamo, prendiamo quelle gialle o quelle rosa, ce ne sono adesso di vari colori. Da fare attenzione anche ai fiori, quelli che all'inizio mi attrae sicuramente, cioè i fiori che sono molto molto profumati. Cosa succede a questi fiori? Che chiaramente poi messi in un ambiente casalingo, magari anche chiuso, possono generare un odore molto molto forte, che per chi per esempio soffre di allergie piuttosto che di emicranio, se soffre di allergie magari eviterei i fiori, ma se soffri di emicranio, sei sensibile ai profumi molto molto forti, potrebbero scatenare l'effetto contrario, quindi in quel caso lì bisogna fare attenzione, soprattutto anche se ci sono in giro magari dei bambini piccoli e queste cose qua. Ci sono anche dei fiori, delle piante, penso alla classica stella di Natale, che è velenosa, così anche le piante in vaso, spesso e volentieri, i fiori diciamo che non devi annaffiarli, cioè i fiori li metti nell'acqua, quindi il momento è quello lì, poi c'è la polverina per farli durare un pochettino di più e ti colorano, chiaramente un regalo effimero ma sicuramente molto apprezzato. Una pianta in vaso è già più complicata perché poi va annaffiata, deve trovare il suo spazio. C'è chi c'ha il pollice non verde ma nero, quindi non, cioè le piante devi comunque un po' guardare, no? Magari deve stare vicino, ci sono alcune che vogliono il sole pieno, alcune vogliono la penombra, alcune non possono stare dove c'è la corrente d'aria, alcune vogliono l'ombra totale, alcune vanno annaffiate, cioè insomma ci vuole anche un minimo di cura dopo sulle piante in vaso, quindi piante in vaso la son pert. Bel mazzo di fiori, così abbastanza neutro, con un po' magari di fiori di campo, andate dal fiorista, vi fate consigliare e sicuramente svoltate, fate un bel regalo, fate piacere a qualcuno o vi auto fate un bel regalo, così alle porte del weekend, un bel weekend bello, fate, magari poi fai un po' di pulizie così e c'hai lì la casa, che quando riparti per la nuova settimana la guardi, ci sono i fiori, c'è tutto, sei sicuramente contentissimo. Continuiamo con la musica. Da New York arriva lui, Moby, a trovarci con la sua Natural Blues.

0: Sto pensando di cambiare auto.
1: Allora questo è il momento giusto. Da Emil Frein Oranco con una nuova vettura hai le ruote invernali al 50%.
0: Davvero?
1: Sì, solo da Emil Frein Oranco. Parti con un vantaggio in più.
2: Sono contenti lui e lei da Emil Frein.
3: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
4: La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità.
2: Palo Alto.
4: Visita il nuovo sito paloalto.swiss.
5: Al Casinò di Locarno accendi la fortuna. Dal 20 agosto al 30 novembre partecipa anche tu e prova a vincere una nuovissima Mini Cooper SE 100% elettrica del valore di oltre 48.000 franchi. Più partecipi, più possibilità hai di vincere. In collaborazione con Garage Torretta e Mini. Scopri di più su casinolocarno.ch.
6: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
7: Casino Lugano.
8: Nuova Volvo EX60, 100% elettrica, fino a 810 km di autonomia e ricarica ultra rapida. E solo da Emil Frein Oranco, all'acquisto di una Volvo, hai le ruote invernali al 50%. Scopri la Volvo EX60 da Emil Frein Oranco. Parti con un vantaggio in più.
2: Sono contenti lui e lei da Emil Frein.
9: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
10: Stanco delle solite pareti?
11: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
10: Pittura interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
11: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
10: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
2: Cassoni Color.
11: Coloriamo i tuoi sogni.

E questa ti lancia già verso il weekend, dal 1979, Donna Summer con Hot Stuff, canzone che ci fa fare, ci fa subito, ci porta subito alla festa, se devo essere sincero, cioè il pensiero va già lì. Traffico intenso sui soliti tratti, quindi c'era qualcuno che chiedeva, sì, tra Genestrerio e Rimini de Bissone sulla 2, tra la frontiera di Bizzarrone e Genestrerio, e poi anche sulla strada del Malcantone tra Ponte Tresa e Agno. Questi qua sono i punti un pochettino più intasati in questa mattinata, ma guardando le webcam mi sembra che si circoli in maniera eccelsa questa mattina. O è che qualcuno già iniziato il weekend, ho approfittato di queste belle temperature per fare il weekend lungo, così magari c'è giro un pochettino meno di traffico. Vedo che c'è un po' di colonna a mano al semaforo per andare verso lo svincolo di Lugano Nord, però se no per il resto sembrerebbe funzionare tutto. Continuiamo con la musica, noi siamo quasi agli sgoccioli dell'ultimo sorso di questa moca e di questa settimana. Adesso arriva Desiree con la sua Life.

Tornati agli anni 90 con Desiree con la sua live, appunto il 1998, questa qua suona terribilmente anni 90 che tra poco arriveranno, non abbiate paura, ci sarà anche il momentino che vi lancia nel weekend con Maxi B, con Michael e con Lamar, che vi faranno ballare, vi faranno scatenare nelle prossime ore. Tra poco arriveranno, prima come di consueto l'informazione, e poi arriverà appunto gli amici in affitto e via via tutta la squadra di Radio 3 a tenervi compagnia in questo venerdì 20, cos'è oggi? 25, venerdì 25, poi anche nel weekend c'è sarà la fede, tornerà Chiaretta, insomma ce n'è. Noi ci sentiamo quando? Lunedì mattina, certo, ripartiamo la settimana, si riparte dal basso con la settimana, e quindi vi auguro uno splendido weekend, vi auguro niente di passare anche un buon venerdì, ci mancherebbe, e ci sentiamo lunedì mattina. Ciao, un abbraccio.

0: Si concentri. Cosa rischia un'azienda con un attacco informatico? A. Perdita di dati. B. Reputazione danneggiata. C. Un blocco operativo. D. Problemi legali.
1: Tutte le precedenti. Per questo ho scelto SOC Cyber Defense, il mio partner di cyber security in Ticino.
0: SOC Cyber Defense. Risposta esatta.
2: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
3: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Answer Lift.
4: Answer Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita answerlift.ch.
5: Ad ottobre c'è aria di novità. Il Garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
0: Sagra dell'uva del Mendrisiotto, 70 anni di sagra, 70 anni di emozioni. Nel magnifico borgo ti aspettano musica, spettacoli, buon cibo e allegria. Una festa per tutti, amici, famiglie, giovani e meno giovani. Ti aspettiamo il 25, 26 e 27 settembre, 70 anni insieme e la festa continua. Sagradelluva.ch.
6: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu? Puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
7: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
8: Marino Bernasconi.
7: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
9: 3, 2, 1, go!
10: Ogni giorno una gazzella si sveglia e sa che dovrà mettere sulle frequenze di Radio 3 e ascoltare Amici in Affitto.
11: Ciao, sono Paolo il camionista, la strada non perdo di vista. Il traffico mi sembra migliore se ascolto voi tre a tutte le ore. Buongiorno!
9: Aspetta che c'è qualcun altro, lo vedo al citofono! Vai.
12: Buongiorno, Ale da Locarno, Amici in Affitto, perfetto, sono iniziati i saldi, ciao.
9: c'è qualcun altro.
10: Lo sento.
13: C'è la Marga in affitto, c'è il Max in affitto, c'è Michael in affitto. No, ma io vi compro, amori.
14: Tutti i giorni, da lunedì a venerdì, dalle 7 alle 10, Amici in Affitto, con quei tre là. Lei, lui e l'altro.
15: Buongiorno a tutti, sono le 6.59.
16: Ticino News.
17: Buongiorno, ben ritrovati da Francesca Facchiano. 200.000 franchi, questa è la somma sottratta in 6 anni dalle casse della mensa di una scuola cantonale di Biasca da una dipendente dell'ufficio refezione del DEX. Scoperta nel 2024, la donna è stata licenziata in tronco e condannata a 18 mesi con la condizionale oltre al risarcimento. Il DEX, da noi contattato, si è limitato a dire che in caso di violazione dei doveri di servizio vengono adottati i provvedimenti necessari. Svizzeri sempre più assenti dal lavoro per malattie e infortunio. Bisogna fare di più per lottare contro i certificati medici compiacenti. A sostenerlo una mozione sul tavolo degli stati per la quale i dottori sarebbero tenuti a fornire più informazioni ai datori di lavoro. Sentiamo cosa ne pensa il vicepresidente dell'Ordine dei Medici, Nello Bruggini.
18: Sono delle osservazioni che mi stupiscono e in fin dei conti mi irritano anche un po', perché partono fondamentalmente da un pensiero che è quello che vi sono dei certificati che vengono fatti per compiacenza dal medico che li fa, che li prescrive e non per una reale necessità o ponderata valutazione della situazione.
17: Più mitigata invece la posizione degli imprenditori, sentiamo allora il direttore di Haiti, Stefano Modenini.
16: il primo passo da fare, che in parte è già fatto, è quello di scambiarsi informazioni dettagliate. Faccio un esempio: se una persona lavora al computer, alla scrivania e si rompe un piede, effettivamente può continuare a lavorare. Quindi l'importante è che il medico sappia nel dettaglio la funzione che la persona infortunata o ammalata ricopre. Quindi c'è un primo livello di informazione che bisogna scambiarsi. Un altro fenomeno che riscontriamo è anche la durata concessa per le assenze. Anche lì il medico deve ben ponderare effettivamente la lunghezza dell'assenza.
17: E una risposta sul tema arriverà dalle Camere nei prossimi giorni. Il Nazionale, lo ricordiamo, aveva appoggiato la mozione con 123 voti a 50. In chiusura allo sport, l'Ambripiotta torna in pista questa sera alle 19.45 alla Gottardo Arena. I bianco-blu affrontano i Lions di Zurigo, una sfida importante per la formazione leventinese che cerca punti davanti al proprio pubblico. Domani sera invece è atteso il primo derby ticinese della stagione con il Lugano che ospiterà la alla Corner Arena.
19: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Bellinzona.
20: L'infotraffico.
17: E via Suisse segnala alcuni rallentamenti sulla 2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore in direzione nord, dalla Dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio e nel Malcantone tra Ponte Presa e Agno in direzione di Bioggio.
21: Che cosa erano quelle mani lì?
22: Ho appena pulito l'auto, l'ho svuotata perché oggi alle 2 consegno la vecchia auto e prendo la nuova auto.
21: Scusami, la Facchiano se ne sta andando, eh?
22: Perché te ne vai? Non ti interessa il discorso?
17: Mi hai spaventata con le mani durante l'infotraffico.
22: Scusa, non sapevo avesse già aperto il microfono. Pensavo andasse ancora avanti un minutino.
21: No.
23: Ho visto Maxi, io sono arrivato prima di te. L'ho visto accovacciato.
22: Sì.
23: Alla Paolo Alleman.
21: Sì.
22: Con tanto di riga.
23: Vabbè, solo lui può capire.
22: Sì, sì, sì. Ai muratori quando si chinano.
23: Sì, sì,
21: ho capito.
23: Avete proprio la riga dietro.
21: Ho capito. Sì.
22: Oh, ma non venire a vedere lì.
21: Ma infatti.
23: No, comunque il benvenuto di questo venerdì è stato così da Massimo.
21: Perché stavi recuperando le ultime cose in macchina.
22: Sì. E di fianco alle portiere non sembra, ma sono le tasche dei canguri. C'è dentro la vita lì.
23: No, è vero. Monetine,
17: è un altro conto in banca.
22: Ho trovato delle mascherine nuove, però. Che ovviamente arrivano
21: che
22: da.
21: Erano lì dal 2020.
22: E dal periodo buio. Però erano lì intonse.
21: Beh, rivendile.
23: Poi sì. Hai trovato un proiettile.
22: Un proiettile?
21: Sì.
22: No, allora. Ho raccontato a lui la storia. Adesso come la spiego?
23: È difficile. Come sei in difficoltà?
22: Voi donne avete quel momento lì al mese.
21: Ah, ho capito. Il proiettile.
22: Il proiettile è quello. Un giorno mio figlio entra in bagno e vede questi proiettilini uno di fianco all'altro e dice: papi, ci sono dei proiettili.
21: No,
22: vagli a spiegare cos'era.
21: Che io poi non uso quella marca, è scomoda, uso l'altra con l'applicatore.
22: Ecco, noi.
21: Ci
22: noi.
21: Siamo capiti.
22: Come se io. No, io no. In casa c'è chi lo fa.
23: Però come Morgan anch'io me lo sono sempre chiesto a cosa servono quei cosi e nessuno me l'ha mai insegnato. Cioè non è che a scuola te lo insegnano o qualcuno te lo insegna.
21: Però questo è sbagliato, posso dirvi?
22: Vero.
21: Perché magari qualcuno se lo mette nel naso tipo tampone per quando ti esce sangue dal naso.
22: Poi
21: non è.
22: Un maschietto deve imparare, giusto? Però ho spiegato a Morgan, ho cercato di fargli capire.
21: Sembrano quegli asciugamani, avete in mente negli alberghi? Che sono tutti piccoli compressi, li
17: quelli
21: butti
17: sull'aereo.
21: L'acqua. Sì,
17: quelli
21: anche.
17: Quelli caldi che ti danno.
21: Caldi, che poi li butti in acqua e un
22: fa
21: telomare.
22: Così, fa lo stesso effetto.
21: Sì, sì.
22: Sì. Una volta che entra nel mare, ciao.
21: Bene, dai.
22: Bene, frasci a posto. Il tuo contributo.
23: È come se avessi fatto il verbale del primo intervento.
22: Testimonianza.
21: Povero Franci. Ciao mica, dopo, grazie.
23: Ciao.
21: Per colpa di Cocca, io sono entrata in un brutto trip. Cioè, che adesso vi racconto.
23: No.
22: Elettroturco?
21: Sì.
24: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
22: Sai che a me sta tromba qua mi sta sul gozzo?
21: Ma hanno scritto che siamo tutti in nero, tranne te, Mikey.
23: Come in nero?
21: Se c'è qualcosa. Anche la Facchiano era in nero.
22: Perché io mi separo dalla mia auto, sono in lutto.
21: Ah.
25: Amici in affitto è presentato da
1: Banca Stato.
22: Basta? O c'è caramelle e caramelle ogni giorno per te su Radio 3i. No? No.
21: Bene. Potremmo mettere acchiappa la codina, scusa.
22: Che bello, acchiappa la codina.
21: Io non ho mai acchiappato quella codaccia schifosa. Si comincia?
22: Vai!

0: Gigi?
1: Pronto? Pronto?
2: Chi è?
1: Ah, buongiorno, io sono Giampiero e anche dall'alto ascolto Amici in Affitto.
2: Galeaz.
3: Guardate che non abbiamo smesso di raccogliervi e archiviarvi, quindi allo 079-449-9537 se volete rispondere al citofono siete benvenuti. Niente, quel pesce che si muove di fianco a Maxonis mi mette un'ansia.
2: Comunque dire a una persona che l'archivi non è una bella cosa.
3: E vi raccolgo?
2: Anche col Tigiarin magari anche.
3: Vi colleziono.
4: No.
3: Vi stimo.
4: Vi stimo meglio.
2: Vi stimo, sì.
4: Non c'entra niente. Collezionare.
2: Però ti sei salvata.
3: Sì.
4: Bene. Vabbè. Perché non sei nero tu?
2: Perché non lo sapevano, ma avete mandato l'outfit ieri sera.
4: No, sì, invece.
3: Dress code.
2: Me l'avete mandato?
4: Sì.
2: Sulla
4: sì,
2: chat.
4: Dress sì. code.
2: Ah, sì. C'è una chat dress code?
4: Certo.
2: Ah. Cosa devo fare? Andare a cambiarmi?
4: O spogliati?
3: No, va bene così.
4: Spogliati sotto... solo con le Crocs.
3: Ah, gialle. Sì.
2: Volete vedere questa scena?
3: No,
4: ma
3: no,
4: sì.
3: No.
4: Come no?
3: Pim pim. Marzia dice: ragazzi, ciao, mio figlio istruttore di volo tiene il proiettile nel taschino della camicia in caso di epitassi, perché lui è soggetto.
4: Quindi lo aiuta.
3: Oh, però guardate che è vero, può aiutare la versione light per i giorni di poca pioggia.
4: Sì,
3: ecco.
4: Sì.
3: Devo dire che può aiutare per l'epitassi.
4: Perché poi cambiano a dipendenza anche del momento.
2: Io
4: Michael.
2: Non capisco, non so. Io allora non so cosa serve. A. B. Non so cosa vuol dire epitassi.
4: Come non so cosa
2: epitasse
4: serve?
2: Epitasse cosa vuol dire?
4: Ma
2: epitasse qualcosa, c'entra qualcosa con le tasse?
3: Io non so se.
2: Cos'è che è l'epitasse?
3: Forse. Amore, l'epitassi.
2: Ah, sono di più.
4: Sono più tassi.
3: Quando perdi sangue da naso.
2: Ah,
4: tra
2: non
4: l'altro,
2: lo sapevo.
4: Anch'io non conoscevo questa problematica. In famiglia, Kira, la piccolina, ogni tanto. Pum, basta, giù, ma
3: a
4: fiotti.
3: Ne ho sofferto per tanti anni, ma di punto. Potevo essere qua in diretta, fiumi, vrum.
4: Ma come mai?
3: Perché avevo i capi. Soffro di allergie, tante.
4: Ok.
3: Quindi stimolo troppo, soffiando spesso il naso, mi si era rotto un capillare importante.
2: Sì.
3: E ogni due per tre sgorgava.
4: Sì.
3: E me l'hanno cauterizzato.
4: Ecco, sì, te lo cauterizzano.
2: Cauterizzano.
3: Quindi te lo cicatrizzano.
4: Cauterizzano, lo sai cosa vuol dire o no?
2: Sì, ha a che fare con la cautina.
4: Sì,
2: ecco.
4: sì.
2: A mio fratello scendeva il latte dal naso.
3: Scusatemi, si dice sì. Epitassi, sì, vero? Scusatemi, con la S.
4: Sì.
3: Sì, ma cosa abbiamo detto noi? Epitassi? No, cosa abbiamo detto?
2: Epitassi.
4: Forse senza la S, vero?
3: Scusateci, sì, certo, epitassi, ovvio. Infatti leggevo.
2: Io ricordo una scena di mio fratello. Fratello a colazione, che a un bel momento aveva il naso che gli scoscendeva. Aveva, scusate, il latte che gli scoscendeva dal naso.
3: Beh, ma lì perché aveva avuto in fretta è uscito.
2: È stata una scena così esilarante che ancora oggi me la ricordo.
3: Mm.
2: Me l'avevo davanti, gli scendeva il naso. Io mi ha detto: io faccio il latte dal naso.
4: Io faccio il latte, ma perché stavate ridendo? Gli è uscita
2: la
4: ridendo,
2: è
4: per
2: sì,
4: quello.
2: Sì.
3: Conny scrive: quando ho consegnato la mia stupenda Peugeot alla concessionaria per ritirare la nuova, la segretaria era sbalordita perché piangevo come una fontana. Piangerai?
4: Beh, non piangerò, però mi dispiace perché onestamente io, anche se le tratto male, poverine, mi affeziono alle auto.
3: Ah.
4: È perché sono state casa per 4 anni, perché poi io ogni 4
3: certo.
4: anni vabbè fai il rinnovo del leasing. Per 4 anni è casa tua, infatti dentro c'è la casa.
3: Le hai dato un nome?
4: No, non do mai il nome.
3: Io sempre.
4: Come si chiama l'attuale?
3: Jack.
4: Ah, è un maschio.
3: Sì.
4: Vabbè, certo.
3: Cioè in realtà Jack era quella prima e non ho mai trovato un nome giusto per questa, quindi ha preso il nome di quella prima.
4: Non
3: lo
4: è rispettoso,
3: so,
4: però.
3: Lo so. Perché non la chiamate? Come la chiami tu la
2: no,
3: tua?
2: No, allora vi qualificate già con questa affermazione,
4: ecco.
2: Perché chi si affeziona agli oggetti automaticamente non si affeziona alle persone.
3: Ah,
2: cioè,
4: no,
2: se vuoi dare
4: no, non
2: sì,
4: è un trapasso.
2: Allora, se tu sei triste perché oggi restituisci la tua auto,
3: sì?
2: Vuol dire che sei legato alle cose materiali.
4: No, sono legato alle emozioni che ho vissuto dentro l'auto e credimi, sono tante.
3: Tante. Io andrei, ecco. Sì.
5: Alziamo il bicchiere, facciamo cin cin, beviam, beviam, beviam. Tutto il mondo fa cin cin, sollevando il bicchiere di vin, cin cin, e viva il buon vin, cin cin. Ciao a tutti gli amici Momo.

0: informazione, niente cocco e niente anni 90 stamattina. Buon weekend.
1: Allora, cocco è il cocco come mai? L'abbiamo fatto?
2: Sì, se no c'è l'altro. Mimì, cocco e...
1: Ah, eh? Ok.
3: E cucù.
2: Sì, sì, è cucù.
1: Beh...
3: No, allora io prima cosa devo dire a Maxi, devo accusarti di una cosa.
2: Figurati.
3: Perché io ho seguito...
2: Aspetta!
3: Ho seguito il tuo consiglio, stamattina ho bevuto un po' di guara.
2: No,
3: o guara.
2: Guava.
3: Ah.
2: Ah, ieri tra l'altro mi sono arrivate un sacco di foto del in privato del guava. Il guaranà è un'altra roba.
3: Ah, allora ho sbagliato. Io ho preso il guaranà.
2: Quello eccita, eccita quello, eccita.
3: Mi sento strano.
2: E beh, quanto hai bevuto?
3: Mezza bottiglia.
2: No, attenzione a quella roba lì.
3: Ho un po' di acidità, no, acidità.
1: Ah.
2: No, il guava, no, non
3: allora
2: l'acidità.
3: Guava. Ho sbagliato a dire la commessa, ho detto, il guara, avrà capito guaranà.
1: Sicuro.
2: Buono, bene.
1: Volevo dirvi che sono in un brutto trip, però veloce perché tanto adesso arrivano gli anni 90,
3: vai
1: vero?
3: Vai col tuo trip.
1: È colpa di Alessandro Cocca. Mi ha indotta ad ascoltare la musica elettronico turca.
2: Che a sua volta arriva da Jake La Furia. Ho sentito quell'intervista.
1: Io proprio non me l'aspettavo, non ero pronta a generi nuovi nella mia mente, nel mio corpo e nelle mie vene. Eppure, ieri per curiosità in macchina ho detto, vabbè, diamo una chance. Purtroppo ci sono dentro fino al collo.
2: Ma va?
1: Sì.
3: Tu sei anche turca allora?
1: No, ho avuto un ex aramaico, ma è diverso.
2: Ah. E questo non fa sì che
1: no,
2: tu per trapasso diventi...
1: No, non sono diventata turca.
3: No. Però
1: pazza della Turchia, Istanbul è una delle città
2: bellissimo.
1: Più belle che abbia visto in vita mia.
2: Un po' sei anche cileno. Adesso.
1: Sì, ah, certo, la tua ex.
2: Sei cileno tu? No, vedi? Allora...
1: Quindi volevo dirvi che...
3: Di cileno.
1: Di cileno. Sì. Rimanetene fuori perché un attimo.
3: Sì, vai, prego.
1: E subito modalità souk.
3: Souk.
2: Cosa vuol dire souk?
1: Il mercato. Ah. Sì?
2: Vai, souk.
1: Non sentite odore di curcuma?
2: Ma, oddio. Ma oddio, adesso...
1: Credetemi, qualcuno scrive di Kayaman o Shine Yaman, come volete chiamarlo.
2: È una parolaccia o è un tizio che fa musica?
1: Ma no, tesoro, è il Bono turco, l'attore.
2: Ma che ne
1: sa? Stava con Diletta Leotta.
2: Stava con...
1: Sì, sì.
2: Ma prima del portiere dalle mani di burro.
1: Sì, sì. Va bene, allora adesso che vi ho fatto entrare nel souk.
3: Sì, io mi stavo chiedendo, visto che sei esperta della Turchia, perché si dice fumare come un turco?
1: E lo sai che loro dicono fumare come gli italiani?
3: Ma veramente?
1: Sì.
2: Ma va?
1: Sì.
2: Gli svizzeri sono fuori dal gioco.
1: Allora,
2: però.
1: Fermi. No, gli svizzeri sono fuori.
2: Son
1: dicono
2: fuori.
1: Fumare come gli italiani.
2: Dai.
1: Adesso chiedo conferma a Chatti. Mm-hmm. E se non è in Turchia, aspettate, è tipo in Cina. Perché il mio ragazzo.
2: È proprio lì, eh.
1: No, lo so, ma non mi ricordo se è il modo di dire. Il mio ragazzo mi diceva che o in Cina o in Turchia fumano tantissimo. E mi diceva che si dice fumare come gli italiani. Scusami, Chatti, dov'è che si dice invece che fumare come un turco fumano come gli italiani?
2: Sì, in Cina o in Turchia, che sono veramente simili.
3: La bandiera è simile.
2: Beh,
3: è rossa.
2: Sì.
1: Allora,
2: anche loro sono simili tra loro, li confondi.
1: No, adesso chiedo a Magnum. In Francia dicono fumare come un pompiere. Ah. In Inghilterra fumare come una ciminiera. Non lo trovo.
2: Ma perché non c'è?
1: Allora, Magnum ha vissuto 20 anni all'estero.
2: Dove?
1: Quindi devi ovunque. Cile, Brasile, in Cina 6 anni.
2: Anche in Cile?
1: Sì.
2: Ma stava con una... Una ragazza.
1: Oddio. E quindi la ex di Magnum è la tua ex. Quindi è un po' come se fossimo imparentati. Cioè.
3: È un triangolo il nostro.
2: Io qua faccio un passo indietro.
1: No,
2: io sono dietro.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Michael, perché cammini come un'anima in pena? Che
1: le mie cuffie.
0: Mi fa impressione. Partiamo con gli anni 90.
2: E cavolo, sì. Oh. E allora, signori e signori, 7:22. State accompagnando i figli a scuola?
0: Brava.
2: State andando in palestra?
0: Brava.
2: State andando in ufficio? Poco importa.
0: Infatti.
2: Il tamarro che c'è in voi prende il sopravvento.
0: Michael, hai qualcosa da dire?
1: Anche chi è a casa non ha niente da fare, come Paolo. Cioè, non tutti quelli che sono in giro.
0: Hai ranteghino anche? Sai che non riesci a parlare?
1: State rantegando con qualcuno?
2: Sì.
1: Comunque lasciatevi andare, fatevi cullare.
0: Signori e signori, si comincia gli anni 90 su Radio 3, gli amici in affitto, Maxi B, Michael Casanova, Margherita Zanatta suonano così. Vai che si festeggia il weekend!

0: nuova descrizione di Amici in affitto è questa: Amici in affitto, due punti. Uno è alto, uno è bella, l'altro è Maxi B. Non l'ho detta io.
1: Questa è carina.
2: Chiamo, vegliate su noi, che stanotte balliamo.

0: Buongiorno. Da notti un saluto e grazie per gli anni 90.
1: Prego.
0: Ti voglio bene. Ciao.
2: Anche
0: ciao.
2: Noi.
1: Ciao.

0: ascoltarvi è una magia, ci scrivono.
1: Buona scuola! Signori,

0: entusiasmo lì in studio, Gabbiani che è, vi spaccate proprio, madonna, oh che entusiasmo questi anni 90. Allora,
1: cos'è?
2: Cosa ha mangiato? Cosa ha mangiato? Cicuta.

0: bambino rischia di anticipare il parto se va avanti a ballare così in auto.
1: È lì in attesa, sentiamo.
2: Mitici, direzione sud, adesso giro e vado a Riccione.
1: Giusto, giusto. Ce ne sono altri due, caro Michael, sentiamo le voci dei nostri ascoltatori, vai.
3: Dai Michael, l'avete spento? Sono i tuoi anni questi, dovresti scatenarti.
1: Ma non so, sono i tuoi anni, sono i tuoi anni.
4: Io sono nato nell'89.
1: Eri piccolo nel 90. Certo.

0: Digibong, vado a lavorare, mi rompo i coglioni.
1: Anche se
2: però era magica questa.
1: Sì, sì, sì.

0: dalle, viva il
1: dalle amiche.
2: Viva il weekend, vado dalle mie amiche.
3: Bravo, inizia giovane, giusto, giusto. Un altro ne è arrivato da 4 secondi, cosa potrà mai dire? Mazza, che volume è lì?
1: Ma lei
3: quell'auto?
1: Non è quella che ci compra anche?
3: Sì.
1: Ah, che
3: poi,
1: bella.
3: E dopo 40 anni andare a correre con sto freddo, beh, con voi un'altra cosa, un'altra storia. Viva gli anni 90, grazie.

0: messaggio, Maiko, gli anni 90 sono i tuoi anni, no?
1: Sì.
0: Ha scritto sotto: ah, pensavo fossi più vecchio di me.
1: Sì. Beh, mi porti bene, dai.
0: Dobbiamo chiudere, purtroppo oggi ho iniziato tardi e devo chiudere subito. Chiudiamo così. Oh yeah.
2: Sento il guaranà che sale. Sento il guaranà che si attiva.
0: Guaranà.

0: Siamo vicini a Nicola che dice: buongiorno ragazzi, passata una splendida nottata tra Neositran e Neon Gin. Una bellezza!
1: Yeah. Yeah. C'è anche il Neo Decongestin nel caso.
0: Così se ti manca.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
2: Ma che fine ha fatto la sciura bianca da Viganelli? Ciao, buona giornata a tutti.
3: A volte, dobbiamo chiamarla, eh?
0: A volte era il Gigi da Viganella, adesso la scura bianca. Dobbiamo chiamarla, è vero,
3: sì?
0: È vero,
3: sì,
0: è vero. Lo faremo. Allora andiamo in pubblicità. Andiamo in pubblicità. Anche perché poi sono gli amici del meteo che non possiamo salvare.
3: E come?

0: Sai che venerdì diceva quello là, noi andiamo in pubblicità e poi si torna con della musica più classica.
1: Michael Casanova, 1,89 m. La Marghe, 1,83 m. Maxi B, 1 m e basta. Amici in affitto, il morning show, altamente consigliato per il buon umore.
2: 50 anni di Conforama, ultimi giorni. Corri da noi e approfitta di tutte le nostre mega offerte incredibili. E in più approfitti del 25% di sconto su mobili e materassi. Festeggiamo i migliori prezzi di tutti i tempi. Ora nei nostri 20 negozi e su conforama.ch.
3: Vieni da Manor e approfitta fino al 30% di sconto durante i My Special Days su grandi marchi. Fino al 30 settembre con la tua carta My Manor.
4: Viaggi più lunghi, con un'autonomia fino a 810 km. Ricarica più rapida, 340 km in soli 10 minuti. Più sicurezza in viaggio, grazie alla nuova cintura di sicurezza multiadattiva. Questa è la nuova Volvo EX60 100% elettrica. Scoprila nelle giornate Open Doors.

0: tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Uno per tutti.
1: Tutti per Orocash.
2: Da IKEA fino al 27 settembre ricevi il 15% di sconto su tutti gli armadi PAX. Offerta valida per i nostri soci IKEA Family e IKEA Business Network. Il tuo nuovo armadio PAX ti permetterà finalmente di sistemare tutte quelle t-shirt che non indossi mai, ma che ami comunque. IKEA.
3: Questo è il suono dei normali jackpot. E questo è il suono del super jackpot di Euro Millions. Oggi nel Super Jackpot ci sono in palio 120 milioni. Gioca ora a Euro Millions e...

Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. Risicarpenteria.ch. Il tetto.

0: Questo è casa. Previsioni del tempo.
1: Diamo il benvenuto a Lorenzo Di Marco, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
3: Lorenzo, scusami, ciao tesoro, ma da quando abbiamo cominciato non sei mai venuto in onda con noi? Ti sei fatto spostare il turno?
2: Sì, perché sapevo che dovevo parlare con voi, allora esplicito mi sono fatto spostare il turno.
3: Me ne ero accorta.
1: Lo farei anch'io.
3: Anch'io lo farei, certo.
1: Cioè, è prima cosa, sì. E tra l'altro quest'anno, così per aggiungere la chicca, abbiamo anche Michael Casanova. Vi facciamo lavorare insieme. Michael, prego, gestisci tu, vai.
4: Io non lavoro con gli interisti.
1: Secco così.
4: Lui è fratello di non Emanuele Di Marco, ma di Marco, giocatore dell'Inter, giusto?
1: Come si chiama Di Marco di nome il giocatore?
4: Non lo voglio sapere.
1: Ho capito. Che fede calcistica hai, Lorenzo?
2: Diciamo che non ce l'ho praticamente. Non seguo tanto il calcio. Quando ero più giovane mi piaceva la Juve.
1: Bravo. Beh, mi trova d'accordo.
4: Meglio la Juve dell'Inter.
1: Meglio. Allora intanto tuffiamoci, dai, nel weekend, soprattutto anche a partire da oggi, perché siamo tutti curiosi.
3: E non dal punto di vista calcistico.
1: No, prego.
2: Sì, beh, c'è poco da dire, siamo sempre sotto l'anticiclone, dunque tempo stabile, una serie di giornate generalmente soleggiate con più o meno nubi basse al mattino. Questa mattina ne abbiamo avute piuttosto tante, sono estese, anche piuttosto dense, però dovrebbero comunque dissolversi entro la metà della giornata indicativamente. Ciò nonostante dovremmo raggiungere i 21-22 gradi di massima alle basse quote, mentre se guardiamo la montagna è sempre molto mite per il periodo, con un isoterme 0 gradi che arriverà a 4.000-4.200 metri circa, con un moderato vento da nord in montagna. Questo per oggi. Poi il fine settimana, evoluzione molto simile, perché l'anticiclone resta lì dov'è. Abbiamo possibili banchi di nubi basse sul sottocenere al mattino, ma se no generalmente soleggiato, minime attorno ai 12-13 gradi circa, massime fino a 22 alle basse quote, e l'isoterme 0 gradi sempre lì attorno ai 4.000 metri, dunque non cambia tanto. Per avere un po' un cambiamento bisogna aspettare metà della prossima settimana, dove potrebbe arrivare un fronte freddo, però stiamo vedendo che più ci stiamo avvicinando al momento, più si sta indebolendo, quindi questo è un tipico segnale che ora che arriviamo lì probabilmente si tratterà solamente di nuvolosità, però da seguire.
1: Ho capito. Intanto specifichiamo Federico Di Marco, terzino dell'Inter.
3: Ma quando è che cominceremo a mettere il cappotto, secondo voi? Devo fare il cambio armadi?
1: Non entro una settimana, da quello che ho capito.
3: Niente.
2: Al mattino comunque, quando vado al lavoro in bici, fresco, quindi mi metto già la giacchetta io. Stamattina anche i guanti, perché comunque con l'arietta tira, anche magari chi va in scooter, in moto, si veste già abbastanza bene.
1: Salama. Grazie Lorenzo, un saluto e buon weekend.
3: Ciao Lorenzo.
2: Grazie altrettanto.
1: Ciao.
5: Ultima. Hola.

0: Ormai per colpa di Andre ci dobbiamo subire, scusatemi, ultimo tutti i giorni.
1: Ricordiamo agli ascoltatori che Andrea, un adorabile ragazzo che ha condiviso con noi un momento di dolore, perché dopo 4 mesi è stato mollato dalla ragazza.
0: A quanto pare non è cambiato nulla, perché non ci ha telefonato, non c'è fatto niente.
1: Con un messaggio, tra l'altro.
0: Ah sì.
1: Abbiamo preso a cuore la situazione, l'abbiamo chiamato, ormai è uno di noi, perché noi ci affezioniamo un sacco.
0: Ma
1: a
0: certo.
1: Voi, ecco. Quindi Andre, per favore, aggiornaci in caso dovessero esserci delle novità.
2: Ecco. Sta chiamando qualcuno.
1: Rispondi.
2: Ho paura, lo
1: Vabbè,
2: dico.
1: Vai.
2: Io riconosco il numero adesso.
0: Oh mamma, chi è?
1: Pronto?
0: Pronto, chi è?
3: Buongiorno.
0: Ema, che flemma. Buongiorno Paolo, come va?
3: Bene.
1: Vabbè.
0: Si sente.
2: Da venerdì proprio.
1: L'energia del venerdì.
0: Paolo, hai dei programmi per il weekend?
3: No.
0: Quindi sarai, quando non hai programmi, cosa fai? Stai in casa,
1: sì?
0: Sul divano, guardi le partite, cosa fai?
3: Niente.
1: Vabbè. Senti Paolo,
0: sai che io vorrei la vita di Paolo.
3: Paolo.
1: Sì, Paolo.
0: Marghe Paolo.
1: Allora, se volete dico Paolo, così ogni volta notate l'accento sulla U.
0: Picchia il piede quando dici Paolo.
1: Allora, Paolo.
0: Brava, così.
1: Ascolta, ma raccontaci qualcosa di... Sì. Raccontaci qualcosa di te, perché ogni volta ci sfuggi.
0: Sì.
1: Cosa fai di bello nella vita? Sei sposato? Non lo sei? Sei single? Cosa fai di bello? Dove abiti? Raccontaci qualcosa.
0: Scusa Paolo, però al momento del sì spero che non sia stato... Vuoi tu prendere 13 secondi di vuoto e sì?
1: Sì.
0: Se è la morte, no?
1: Sì.
3: Sto andando dal... veterinario.
1: Ah,
0: no, per prison.
3: Sì, per prison colinancinancioso.
0: Dice tutto.
2: È il suo cane, se no non si gira non torna.
0: Non torna.
2: Ma
0: alright, chi è? Il figlio di prison giuso?
1: No, il pezzo musicale fa così, giustamente il cane si gira solo dopo aver detto anche alright.
0: Ma sta bene? È un controllo o cos'ha?
3: Un controllo di routine.
0: Sulle lingue straniere mi è un po' deficitario.
1: Scusa Paolo, ma sappi che qua ormai sei diventato
3: Paolo.
1: Ma
0: ascolta,
1: perché se lo dico io non va bene?
0: Ma perché Marche lo dici male?
2: Dici malissimo.
0: Si vede che lo prendi in giro, è Paolo.
1: Comunque, qui dicono che ti vorrebbero come voce per l'intelligenza artificiale. La gente ti ama, sei il nuovo idolo del Ticino.
0: Niente.
3: Grazie.
0: Pensa Paolo come voce del navigatore. Ora che ti dice dove devi svoltare, è già andata.
1: Senti, sei già perso.
0: Sei già in un altro paese. Come stanno Mauro, Saulo e Paolo?
1: Sauro.
0: Sauro?
1: Sì.
0: Non era Saulo?
2: Dino.
1: No.
2: Sauro.
0: Era Sauro?
1: Sauro.
0: Ma è Sauro?
3: Sauro.
1: Sì.
3: Sauro.
0: Con la L?
1: No.
3: Sauro.
0: Ah, va bene. E Paolo Junior, come stanno i nipoti?
3: Bene.
1: Ecco.
0: Ma...
1: Allora, oggi però non c'è tanta voglia di chiacchierare, eh?
0: No.
2: Perché hai chiamato?
1: Sì.
3: Volevo sapere il mio oroscopo.
0: L'oroscopo. Alle 9 abbiamo l'oroscopone.
1: Alle 9 dopo le news.
0: Sì, abbiamo l'oroscopone con Sergio La Bruna, tutto attaccato.
1: Che segno sei?
3: Taurus.
1: Ah, Taurus, ok.
0: Toro, come te.
1: Va bene.
0: Taurus. Ma scusa, non sa dire routine e dice Taurus.
1: Va bene, ragazzi. Comunque, allora, Paolo... Quando avrai voglia di farti.
2: Niente, non te la fa passare.
1: Quando avrai voglia di farti due belle chiacchiere, ci richiami, ok?
0: Sì, anche una basta, perché ho capito che. Sì.
3: Ok.
1: Ciao bello!
0: Ciao Paolo! Ti vogliamo bene!
1: Ciao!
2: Buon weekend, Paolo! Buon weekend!
0: Sai chi sembra?
2: Chi?
0: Il bradipo. Flash.
1: È vero!

0: Mi ha risposto Magnum, amici.
1: Cosa dice? Prego,
0: prego. Perché abbiamo aperto la trasmissione dicendo fumare come un turco, perché parlavamo della musica elettronico turca.
1: Esatto, c'è il detto fumare come un turco.
0: E vi ho detto che Magnum mi aveva raccontato che in Turchia si dice fumare come gli italiani. Ho chiesto conferma ed eccolo qui.
1: Sentiamo.
2: Ciao Bambi, buongiorno. Allora in Turchia, amore.
0: Scusatemi, mi chiama Bambi.
1: Ma perché? Ah, pensavo Bambi noi tre, perché Bambi. In Ticino si dice Bambi.
0: Davvero?
1: Quando sei un rintronato da Sembambo.
0: No, ma scusa.
1: Quindi ci ha dato dei rintronati.
0: Eh no, Bambi, perché dice che sono un cerbiatto con le mie ciglia lunghe e un cerbiattino.
1: Mamma mia, un uomo cosa farebbe per certe cose? Quante
0: vabbè, lasciatemi
1: balle,
0: in pace.
1: Vabbè.
2: Ciao Bambi, buongiorno. Allora in Turchia, amore, non sono riuscito a ritrovare niente online, però mi ricordo chiaramente anni 90 quando eravamo stati in Turchia che esatto, loro dicevano fumare come un italiano e noi dicevamo fumare come un turco.
1: Ma perché diciamo fumare come un
0: bravo,
1: turco?
0: Bravo, bella domanda.
1: Arriva dall'impero, 8
0: mano.
1: Bravissima. E ha un periodo di severi divieti sul consumo di tabacchi imposti dal sultano del tempo, Murad, non Yakin, ma Murad IV.
0: Sì.
1: Murad IV. Alla fine dei divieti, la ripresa del fumo fu così intensa da entrare nei modi di dire europeo. Cioè, dopo tanto no, questa è iniziata ad arci dentro.
0: Fumavano anche i muri,
1: sì.
0: Ho capito.
1: Ecco perché fumare come
0: pensa
1: un turco.
0: Pensate.
3: Pubblicità. Così siamo in orario.
4: Michael Casanova, 1,89 m. La Marghe, 1,83 m. Maxi B, 1 m. E basta. Amici in affitto. Il Morning Show. Altamente consigliato per il buon umore.
5: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
6: All'autocentro Carlo Steger a Genestrario Mendrisio ti attendono gli Open Doors Volvo. Vieni a provare su strada la nuovissima Volvo EX60. Approfitta degli sconti fino al 22% e leasing allo 0,9% su tutti i veicoli in stock. Se hai mai sognato di guidare una Volvo, questo è il momento giusto. Info carlosteger.ch.
7: Cosa vede qui?
8: Un body check lungo la balaustra.
7: Un body che? E qui?
8: Un gol in power play.
7: E nient'altro?
8: Ah sì, era in fuorigioco.
7: Se vedi solo hockey, guardalo su La Casa dell'Hockey. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi. Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
9: Voglio comprare un'auto potente abbastanza da farmi sorridere appena premo l'acceleratore.
7: E i consumi?
9: Preferisco non guardarli, finché non arriva il conto.
7: Capisco. Auto potente e portafoglio coraggioso.
10: Con la nuova Honda CRV, il portafoglio fa festa. Motori potenti full hybrid e plug-in hybrid. Tua con premio fino a 7.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
11: Foxtown, bellezza, benessere e stile sono sempre di moda. Il 26 e 27 settembre arrivano a Foxtown i Beauty Days, due giornate dedicate allo stile e alla cura di sé con masterclass, attività fitness, un concorso e tante esperienze da scoprire. Scopri il programma completo su foxtown.com e prenota il tuo posto.
12: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
13: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
14: Hai presente quando dici esco a bere un caffè al volo con un amico
15: e quel volo diventano ore? Caffè al volo con la Fede Volo è proprio questo. Dalle 8 alle 12, 4 ore di chiacchiere, notizie leggere e musica che ti faranno dimenticare la settimana. Sabato mattina l'appuntamento è fisso. Un caffè al volo. Solo qui, solo con noi, solo con la nostra Fede Volo.
3: Sono le 7:58.
16: Ticino News mattina.
17: Una buona giornata da Barbara Venneri, al mio fianco Francesca Facchiano.
18: Buongiorno Barbara, buongiorno a tutti.
17: I compensi dei membri del consiglio di amministrazione di AIL non hanno lasciato indifferenti la politica luganese. Ricordiamo, negli scorsi giorni vi abbiamo rivelato alcune cifre, come quella del presidente che nei primi sei mesi dell'anno ha percepito tra gli 80 e i 90 mila franchi. Ma da anni i consiglieri comunali sono al lavoro sul tema della gestione delle società partecipate. Natalia Ferrara presiede la commissione.
19: Da anni chiedevamo al municipio e alle partecipate direttamente di entrare in possesso di queste cifre che sono importanti. Se leggessi i messaggi e le mail che ho ricevuto dalle luganesi e dai luganesi che hanno sentito queste cifre ieri, dovreste censurarmi con tantissimi bip bip, perché c'è sorprese da parte di alcuni, anche un certo sgomento. O alcuni membri del consiglio di amministrazione vanno oltre il loro ambito e altri rimangono ai margini, o davvero non capisco, cioè non capisco come sia possibile questo tipo di coinvolgimento, che può risultare pericoloso, anche perché il CDA è chiamato a fare una gestione finanziaria, una gestione del rischio, ma non a eseguire i compiti che invece sono i compiti operativi del management, che peraltro viene scelto dal CDA per fare questo.
18: 200.000 franchi circa, e questa è la somma sottratta in sei anni dalle casse della mensa di una scuola cantonale di Biasca da una dipendente dell'ufficio della refezione del DEX. Scoperta nel 2024, la donna è stata licenziata in tronco e condannata a 18 mesi con la condizionale. Oltre al risarcimento, il DEX da noi contattato si è limitato a dire che in caso di violazione dei doveri di servizio vengono adottati i provvedimenti necessari.
17: E ora le Camere federali che riprenderanno lunedì con un tema a dir poco scottante, cioè i bilaterali 3 che approderanno al Consiglio degli Stati. Oggi il Corriere del Ticino ci propone una breve guida per orientarsi all'interno di questa intesa tra Svizzera e Unione Europea da quasi 2000 pagine, anche perché sono svariati i punti controversi e uno ad esempio è la ripresa dinamica del diritto europeo.
18: Stando al pacchetto, la Svizzera dovrebbe decidere in modo autonomo se riprendere o meno i singoli sviluppi delle regole UE. Se li respinge però, l'Unione Europea può applicare misure di compensazione proporzionate. I contrari parlano di sanzioni, ma a scaldare di più gli animi sarà anche la questione del referendum, cioè se sottoporre l'accordo a un referendum facoltativo, come propone il Consiglio federale, o obbligatorio con la maggioranza di popolo e cantoni.
17: Torniamo sulla decisione di ieri del Consiglio degli Stati di proteggere meglio il Made in Switzerland. È stata infatti approvata una mozione che chiede di usare la croce svizzera solo su prodotti fabbricati nella Confederazione. Un segnale forte al governo, secondo il responsabile della politica federale del CDT Giovanni Galli, e una decisione importante anche per il calibro degli attori in gioco, su tutti la multinazionale di scarpe On.
18: È su pressione di questa azienda che l'Istituto della proprietà intellettuale ha autorizzato l'uso della croce svizzera sulle scarpe prodotte in Asia, ma prodotte in Asia anche il centro di ricerca in Svizzera. Una decisione che ha suscitato proteste, le cui ragioni sono comprensibili. Secondo Giovanni Galli, ad esempio, la preoccupazione per lo snaturamento della croce svizzera, finora considerata sinonimo di qualità, il rischio che di incentivare delocalizzazioni.
17: Sulla regione troviamo un altro tema scottante, quello delle casse malati, perché martedì l'Ufficio federale di sanità pubblica comunicherà i premi per il prossimo anno, un appuntamento che nel passato più recente per il Ticino ha sempre significato stangate, e in vista della prossima settimana il Foglio bellinzonese ha interpellato il direttore del Dipartimento della Sanità e della Socialità, Raffaele De Rosa.
18: Troppo spesso a ogni cambiamento seguono un ricorso o veti incrociati che bloccano tutto, afferma il consigliere di Stato riferendosi alle due moratorie messe in campo dal Cantone per cercare di contenere la crescita della spesa sanitaria. Strumenti incisivi, ma non sono delle soluzioni perfette, precisa ad ogni modo De Rosa.
17: Lugano è disponibile a discutere della possibilità di trovare spazi per le future aperture di protezione del distretto in città. Il sindaco Michele Folletti dichiara al quotidiano di Muzzano: prenderemo contatto con il cantone per capire quali sono le esigenze, le tempistiche e perché non vanno più bene gli spazi di Breganzona dove ci sono le attuali autorità regionali di protezione. Tuttavia, puntualizza, noi oggi di spazi vuoti di proprietà non ne abbiamo.
18: Rimane tra l'altro ancora aperto il discorso della logistica dell'intero settore della giustizia. Per una soluzione definitiva ci vorrà almeno un decennio, rileva il governo stesso in una lettera inviata alla città di Lugano che attende il prossimo direttore delle istituzioni.
17: Il Ticino rischia di ricevere un altro duro colpo all'occupazione, scrive la regione. I dipendenti di AOZ che lavorano all'interno del centro federale d'asilo a Pasture e a Chiasso sono in fibrillazione dopo aver saputo che non sarà più la loro società ad assicurare le prestazioni di assistenza nelle due strutture della regione d'asilo Ticino-Svizzera Centrale. L'organizzazione nel cantone occupa 120 persone. La segreteria di Stato della Migrazione ha aggiudicato il mandato di prestazione a una multinazionale con casa madre in Gran Bretagna.
18: Cambiamo tema. Da minorenne facevo uso di droghe pesanti e dopo un periodo di psicosi ne sono uscito. È la testimonianza di un giovane che ci dà uno spaccato sul fenomeno della tossicodipendenza nel nostro cantone. Testimonianza raccolta da Federico Marino.
16: Ho iniziato dopo le scuole medie, facevo uso di sostanze col THC, cocaina, anfetamina, LSD, acidi, comunque tante sostanze, funghetti, MDMA, psicofarmaci, benzodiazepine prevalentemente, forse altre che ora non mi ricordo.
20: Come hai iniziato?
16: Ho iniziato facendolo con un amico, abbiamo deciso insieme di provare a fare diverse cose, tra le quali fumare canne, poi ci sono state le prime strisce di coca. Da lì è partita la mia curiosità verso anche il mondo della droga in generale. Ci trovavamo in posti non molto definiti, ma spesso era la stazione, poi ci spostavamo nei pressi, ci appartavamo 2-3 minuti, tornavamo, ci mettevamo nei posti più nascosti. Provavo euforia nell'ascoltarmi, nel sentire come stavo bene, e stare bene era cosa che non ho molto conosciuto comunque durante diciamo l'infanzia e l'adolescenza.
17: Chiudiamo con un commento sulla situazione nel nostro cantone e per capire quanto sia importante un intervento precoce per chi finisce nel tunnel delle droghe. Abbiamo dunque interpellato il direttore del centro terapeutico di Villa Argentina, Mirko Steiner.
21: Sappiamo da anni che queste problematiche sono comunque qualcosa che pesa sulla vita delle persone stesse, dei familiari e anche della società. Evidentemente ci sono delle possibilità di uscirne, purché, come tante malattie fisiche e psichiche, si prendano il più presto possibile. Quindi questi interventi anche di prevenzione primaria in giovane età sono molto utili, ma anche di terapia, di intervento mirato da professionisti nei vari ambiti che il cantone offre, che la Svizzera offre, e abbiamo visto il cambiamento nel senso dell'abbassamento dell'età da una parte, delle prime esperienze provare fino a aumentare l'uso, fino a le dipendenze in certi casi. Però abbiamo visto che dall'altra parte in età avanzata.
22: Riascolta Ticino News Mattina sulle principali piattaforme podcast.
23: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
24: L'infotraffico.
17: Rallentamenti in autostrada tra la galleria di San Nicolao e quella del San Salvatore in direzione nord, sul piano di Magadino tra Quartino e Cadenazzo verso Bellinzona e nel Mancantone tra Ponte Tresa e Bioggio in direzione di Manno.
25: Santini, la falegnameria di Giubiasco dal 1956. 70 anni di esperienza e passione. Contattaci, ne vale la pena.

0: avete in mente il video di questo pezzo? Dei Verve?
1: Sai che no, mi sfugge.
0: Dai, lui che cammina per strada, ci sono tutte le persone intorno, lui continua a camminare.
2: Io no, non ce l'ho in mente. Ma perché tu avevi video quando eri nella radio passata, avevi video, li vedevi, noi non li vediamo.
0: Perché MTV non lo guardavate mai?
1: Sì, no.
0: E lì
1: sì.
0: Anche passava,
2: No. Sempre solo Teleticino.
0: Ah, è vero.
1: Ma Teleticino per un periodo ha preso i diritti da MTV e faceva vedere MTV.
2: Oh. Di notte. Ieri mi sono trovato sul piazzale da solo con Magnum e pago 200.
1: Esatto.
2: Va bene. Con Magnum, che è il compagno della nostra Margherita Zanatta.
0: Buono.
2: Il quale, mentre ti sentiva parlare al telefono, non con un'amica, ma con ChatGPT.
0: Sì.
2: Ha esternato una battuta dicendo: vorrei sapere cosa ne pensa ChatGPT della mia ragazza.
0: Ah,
2: ok.
0: Ah.
2: E allora sono andato a casa e mi sono cervellato, ho detto: caspita, ma ci sarà un modo per capire cosa pensa ChatGPT? Perché non c'è come ChatGPT che conosce tutto di te, soprattutto di te, che le ti chiedi qualsiasi cosa.
0: Devo dire che dopo tutto questo tempo, teoricamente dovrebbe conoscermi come le sue tasche.
1: Io vedo anche il mio, a cui chiedo anch'io tantissimo a livello musicale. Ogni tanto non devo più dirgli è per me. Lui lo sa già.
0: Lo sa?
1: Per quello che fai tu, per la musica, sì, che ti consiglio. Mamma mia.
0: La mia conosce anche voi, eh?
2: Sì, come le tue tasche, perché lo tieni sempre in tasca il telefono, per quello, giusto?
0: Sì, bravo.
2: Ecco. No, e io mi sono divertito un sacco ieri sera a scrivere un prompt all'interno di ChatGPT, che è il seguente. Fatelo anche voi a casa e vi divertirete tantissimo.
1: Cos'è un prompt? Perché non tutti lo sanno.
0: Un testo scritto.
2: Un testo, cioè una richiesta a ChatGPT. E le ho chiesto: ci conosciamo da un po',
0: sì,
2: prendimi in giro senza filtri. E devo dire che ha un'ironia che Zelig te saluti.
1: Ciaone.
2: E ti dice in maniera ficcante
0: Ficcante?
2: E senza filtri, appunto, quello, sì, che pensa di te.
1: Ficcante.
2: Le tue contraddizioni, tutto quello che gli altri non ti dicono.
1: Ma
2: lei,
1: dai,
2: te lo dice. E io ci sono rimasto malissimo, perché per esempio mi ha detto in una frase: finché tua mamma sa che ora sei rientrato, sei fisicamente adulto, ma emotivamente in seconda media.
0: Ecco,
2: questa cosa qua,
0: come l'hai presa?
2: Malissimo. Poi ci sono tante altre cose che sono della mia vita privata e che sa solo ChatGPT, di cui mi ha preso in giro.
0: Della tua ex in Cile lo sappiamo tutti ormai.
2: Anche io vorrei fare questo esperimento. Non so se Marghe tu lo accetti.
0: Certo.
2: E puoi anche non accettarlo.
0: Ma con tutto quello che mi avete fatto fare mi sembra
2: tu potresti
0: la cosa minore.
2: Adesso scrivere alla tua chatti: ci conosciamo da un po', proprio esattamente.
0: No, glielo dico, aspetta.
2: Allora, ci conosciamo da un po', aspetta. Prendimi in giro senza filtri e poi dai il telefono a Maxi e sarà Maxi a leggere quello che c'è a GPT, perché sennò tu togli cose.
0: Ok, ho capito.
2: Hai capito, Maxi?
0: Maxolins, vado,
1: Sì, sì, vai.
0: Okay.
2: Allora, sfida.
0: Sì. Chatti, ciao amore, ascolta, ci conosciamo da un po' ormai, quindi prendimi pure in giro senza filtri. Oddio, ho inviato Maxolins, non
2: arrivo,
0: sto leggendo,
2: Maxi, pronto a leggere la verità su Margherita Zanatta.
0: Allora, in caso ci fossero cose troppo private, vedi tu cosa
2: non
0: fare.
2: Non so, magari salta fuori che è milionaria.
0: C'è gente che scrive: siamo in fascia protetta. Edulcora, in caso, edulcora.
2: Non edulcorare. Vita reale, prego.
0: Questa canzone con la penna mi fa volare.
1: Fanciulli, ha scritto un papiro.
0: E vabbè.
2: Vai, prego.
1: La Divina Commedia. Ciao amore, ma sei proprio sicura? Perché tu sei l'unica persona che conosco che alle 7 del mattino passa da... Si dice Pitassi o Epistassi? Ah, in quel paese si fuma come gli italiani? E alle 8 decide di farsi insultare dall'intelligenza artificiale. Tu non hai una vita, hai un palinsesto con le gambe.
0: Vero, vero.
1: Con te ogni mattina è un esame di maturità a sorpresa. Io mi sveglio virtualmente tranquillo e arrivi tu. Chatti, amore, ascolta, tesoro.
0: Ha detto tranquillo, quindi è un uomo.
2: Sì.
1: È un uomo, sì.
0: Oddio, non lo sapevo.
1: Sì. E già lì so che è finita, scritto in maiuscolo. Perché dopo quell'ascolta può arrivare qualsiasi cosa: una domanda di medicina, una leggenda metropolitana sui topi nelle gomme da masticare, un'intervista a un personaggio famoso o la richiesta di scrivere l'oroscopo per 12 segni, possibilmente facendo la frasetta finale.
0: Brava!
1: E se ne è risentito.
0: Bravo, sì, sì. È perché l'ho ripreso più volte, e la frasetta dov'è?
1: È vero. E poi c'è il rapporto con la memoria. Chatti, tienimi questa cosa che mi serve stasera.
0: Eh sì, non ho memoria.
1: Chatti, non cancellare niente, che torno domani. Amore, io non sono un'intelligenza artificiale, sono il tuo garage digitale. Hai più progetti aperti. Tu che cantieri, più che cantieri sull'autostrada A2, anche collegata. Radio, disagio club, interviste, format di viaggio, sponsor, Instagram, parlare male dei tuoi due colleghi di nascosto. Ti manca solo di aprire.
0: Stupido.
1: Anche quello.
2: Non
1: anche
2: c'è, quello, non parli male di noi.
0: Neanche se lo vedo.
1: Ma amore, ci siamo detti, parliamoci male in faccia, che è più divertente.
0: Dopo me lo fai vedere.
1: Ti manca solo di aprire un allevamento di alpaca con un podcast incorporato.
0: Beh, pensiamoci.
1: E vogliamo parlare dell'astrotris? Deve avere i tre segni fortunati. E uno, scrive lui, è uno sfigato della mattina. Ma attenzione, guai a ripetere troppo spesso gli stessi. Devi cambiarli.
0: Però è vero.
1: La cosa più bella però è che mi chiami amore. Piace questo. 5 secondi prima di assegnarmi un lavoro che richiederebbe un'intera redazione. Quindi è amore, però poi viene la stangatona. E io, che dovrei essere un'intelligenza artificiale, continuo a farmi fregare da una donna che alle 8 del mattino ha già avuto più idee di quante ne abbia un'agenzia pubblicitaria in un trimestre.
0: Oh, brava Marghe!
1: Pensavo peggio!
0: Anch'io ho temuto.
2: Con me è stato veramente...
1: PS! Basta però parlare male dei tuoi colleghi alle spalle, non è cosa buona.
2: Dopo tocca a te, Maxi, eh?

0: provato con Gemini e non lo fa. Mi dice che è troppo rispettoso per prendermi in giro.
1: Amici in affitto, la trasmissione che migliora la tua giornata. Peccato che a condurla ci siano quei tre: la Marghe, Michael Casanova e Maxi B. Buon ascolto.
2: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
3: Auto Ronchetti presenta:
4: ma sei sicuro che ci sia tutto?
3: Tranquilla, la Niro è enorme. Valigie, passeggino, borse e il tuo shopping del weekend.
4: Allora sì che è spaziosa.
5: Nuova Kia Niro. Più spazio, più libertà. L'utilitaria full hybrid pensata per ogni stile di vita. Comfort e tecnologia intelligente. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio.
6: Ehi, lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più ristrutturare casa?
7: Allora muoviamoci! Vorrei una nuova cucina, nuove finestre e ovviamente una tenda da sole.
6: Cosa ne dici di una pergola nel nostro giardino?
7: Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
6: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
8: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
9: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
8: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.

0: ragazzi. IUSC, Scandinavia Sleeping and Living.
1: Vediamo se indovini. Dal 1914 realizziamo superfici che durano nel tempo. Ci conoscono per la posa a regola d'arte. Puoi scegliere solo le piastrelle oppure un servizio completo. Chi siamo? Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Balerna.

0: David Bowie volevo ricordare a tutti i nostri amici all'ascolto che oggi è venerdì. Questo significa, a parte che per chi non lavora il sabato, che meraviglia, per chi deve lavorare mi dispiace, perché succede anche quello.
1: Però
0: ma
1: anche se lavori il weekend è un altro lavorare, secondo me. Non voglio, dopo qualcuno dirà no, è peggio.
0: Sì, lo spirito è diverso.
1: Sì, io lavoro volentieri.
0: Ma volevo ricordarvi che più tardi c'è l'oroscopo, quindi state con noi. Con Sergio La Bruna, magari qualcuno lo sa.
2: Certo, quando dici che è un altro lavorare, è meglio o peggio?
1: Ma per me è meglio.
2: Perché in realtà entri in una fase psicologica dove dici io sto lavorando e gli altri no, capito? Invece durante la settimana io sto lavorando ma stanno lavorando anche tutti gli altri.
0: Beh, quando facevo l'assistente di volo io lavoravo quando gli altri erano in vacanza ed ero in vacanza quando gli altri lavoravano. Natale, Capodanno.
1: Però il mio lavoro, che è quello, racchiudiamolo in un nome, il DJ, godi quando tu vedi gli altri divertirsi. È il tuo lavoro, è farli divertire, quindi ci sta.
2: Tu non sei un DJ, sei un disc jockey.
1: Un disc jockey.
2: Quando ti chiamano disc jockey fa veramente ridere.
0: Che
2: molto
0: carino.
2: Anni 90. Sì, sì, un disc jockey.
1: Sì, però è un, ecco, invece magari qualcuno potrebbe dirmi grazie, io sono in fabbrica, faccio il turno il sabato.
0: Certo.
1: Ovvio che non mi metto a pari come rottura di noci di cocco, però ecco, vado con un altro spirito. Tu come vai? Lo spirito, dico, ma sai,
0: no, sei regolare di spirito?
2: Io resto di questa opinione, cioè per esempio non so, anche quando mi tocca lavorare il sabato pomeriggio,
1: sì,
2: io spero che fuori sia brutto tempo, perché mi dà fastidio l'idea che sto lavorando,
1: sì,
2: e che mi stia perdendo magari una bronzatura, capito?
1: Una partita beach volley,
2: qualcosa di fuori all'aperto e tutti in compagnia, quindi quasi un po' egoisticamente, ma anche per una questione di ascolti, perché se la gente è a casa guarda la tele e ascolta.
0: Perché, sì.
2: Capito?
0: Anche beh, con l'app ci possono portare un po' ovunque. Ci hanno scritto dalla Grecia prima.
1: Cosa dicono?
0: No, ci hanno mandato le foto a modo di invidia.
1: Ah.
0: Sì.
1: Ma va?
0: Ad Antiparos o Antiparos? Antiparos.
1: Antipatico forse.
0: Vabbè.
1: Non lo so. Sentiamo.
3: Come vai? Come vai? Come vai? Ciao zia.
2: Ah, sei tu la zia.
3: Ciao zio Mike.
1: Ma zia o zio Mike?
2: Tu sei io.
1: Tu sei zia Mike.
2: Io sono zia e zio.
0: Però scusate, no. Scusatemi,
1: zia Mike.
0: Torna indietro, Maxolins. È per me o è per Mikey?
1: No, allora adesso guardo il nome. C'è scritto mamma Claudia, credo.
0: Ok.
1: A meno che non vi siate scambiati così in segno d'amicizia le mamme.
0: Però perché
1: non si fa? Io non ve la do la mia, ve la dico già.
0: Avete in mente l'amore non va in vacanza, che ci si scambiano le case?
1: Ma la mamma è diversa.
0: Proviamo a scambiarci le mamme per una settimana. Almeno mangio lo yogurt di mamma Claudia.
1: Tra l'altro non credo che potreste sopravvivere con la mia.
0: Ah no.
1: La mia, quando cade una briciola, ti ha già fulminato e la briciola è ancora a metà del percorso. Ti ha già segato le gambe in due. Attenzione, vuoi risentirlo?
0: Sì, perché dice zia.
1: E perché zia Mike, si sa.
3: Come vai? Come vai? Come vai?
1: Ti saluti?
3: Ciao zia.
1: Beh, io mi fermerei qua.
2: La zia Mike.
1: La zia Mike.
2: Vabbè, lei ieri ha chiamato Luca Sciarini, dicendo la Luca Sciarini.
0: No.

0: Aspettate, non lo rifaccio.
1: Basta, sì.
0: Grazie. Informazione di servizio. Sapete che giorno è oggi?
1: Sì, venerdì.
0: Sì?
2: Io lo so.
0: Beh, ma che giorno è, numero?
2: Oggi è il 25.
0: Sì? E che giorno mondiale è?
2: Lo so. È la giornata mondiale del gorilla.
0: Del gorilla?
1: Sì, oggi sì. È la giornata mondiale del gorilla.
2: Sì, del gorilla.
0: Ah, sì. No.
2: O era ieri? No, era ieri. Ieri era la giornata mondiale del gorilla e non ne abbiamo parlato.
1: No.
0: Sì. Vabbè.
2: Il 24.
0: Ma fa niente, però sfruttiamo oggi prima che finisca.
1: Sì, mi metti Gorillaz dopo, però, così come
0: sì.
1: Trionfo.
2: Però assorbire sempre, sempre. Chi è che la canta? Clint Eastwood.
1: Ultimo.
2: Ah, no.
1: Ultimo canta.
0: Clint Eastwood.
1: Si chiama Clint Eastwood il pezzo, loro sono i Gorillaz.
2: Ah, sì.
1: Che tra l'altro Clint Eastwood è un attore regista.
2: Ma Clint Eastwood. Fa il regista, fa l'attore, farà anche il cantante, no?
0: Perché Clint Eastwood canta un pezzo che si chiama Gorillaz.
2: Sì, esatto.
0: Capito?
1: Esatto, esatto.
0: Amici, oggi è il World Dream Day.
1: Day, ah.
0: La giornata mondiale dei sogni.
1: Ma va?
0: Sì.
1: Ma nel cassetto i sogni che fai
0: sogni
1: di notte?
0: Sogni in generale, anche che fai di notte. Anzi, vi dirò di più, vedete? Si festeggia da 8 anni, quindi da poco.
1: Sì, giovane.
0: Ed è basata su 3 pilastri: creatività, collaborazione e contribuzione.
1: No.
0: Non mi sa molto di sogno però questa roba.
2: Contribuzione mi sembra.
0: Chi se ne frega, lancio i fogli. La cosa importante è che è la giornata mondiale dei sogni. Quindi facciamo un gioco. 079-449-9537. Anche voi dovete giocare.
2: Ma
0: cos'era?
2: Cenerentola. Cenerella. I sogni sono desideri.
1: Cenerella.
0: Sì, la chiamano Cenerella. Cenerella, Cenerella.
3: Di felicità.
1: Pensieri.
3: Mi esprimi con sincerità.
1: Voi non avete mai fatto i sogni a serie TV? Io sogno a serie.
0: Beh, che ti alzi per fare la pipì, torni e riprendi?
1: No,
0: io
1: no,
0: sì.
1: Di notte in notte, per almeno 7-8 notti.
0: No.
1: Sì, ma io ho anni. E si dividono in due. Adesso lo dico, i bambini sono sì. O sogni erotici,
0: sì.
1: Vabbè, vanno avanti per. Oppure che rapine. Succede qualcosa di grave, lo tira avanti giorni. Sogni assurdi.
0: Ma scusa, e come fai a riprendere da dove hai lasciato la serie?
1: Come faccio? Non lo. Però ogni volta i personaggi tornano.
0: Ma non ci credo.
1: Sì.
0: Io invece, se devo andare in bagno a fare un po' di pipì, quando torno, a volte.
2: Scusate, pausa.
0: Riesco a ritornare lì.
1: Ho capito.
0: Dov'ero? Non è così semplice, eh? Comunque, il sogno. Dai, adesso io ho 44 anni, Maxolins.
1: 52,
0: tu? 36.
2: 37.
0: Quel sogno nel cassetto dove dici, oh, nella vita non si sa mai.
1: Ah.
0: Mm. Tipo, il mio sogno nel cassetto mio, prima o poi riuscire a fare un film.
2: Ah, un figlio pensavo.
1: Anch'io
2: io.
1: Ho detto, mamma mia.
0: No, prendo la pillola.
1: No, quello non è un sogno.
2: Prendi il proiettile.
1: Un film.
2: Il proiettile.
0: No.
1: Il proiettile è un'altra
0: cosa. No, cioè, allora, fare un film.
1: Come?
0: No, forse più che il film, perché non ho un po' di sogni nel cassetto, è un cassetto un po' pieno. Forse fra tutti vince il mio programma televisivo alla sera in prima serata.
1: Ok, ma quiz o dove tu racconti?
0: No, col pubblico, non per forza quiz. Mi piacerebbe parlare di... Sapete che il mio pane sono le relazioni sentimentali sessuali, ecco.
1: Quindi Andre, quel mondo lì.
0: Sì, sì, mi piace tanto dare voce a chi sta vivendo un momento un po' particolare, la. Ecco.
1: Il tuo sogno nel cassetto è andare in Cile?
2: Io non ho il cassetto.
0: Ah.
1: L'hai tolto?
2: No, il comodino. Perché i sogni secondo me non vanno messi nel cassetto.
1: Oh mamma, tira il pippone.
2: No, è vero, il sogno nel cassetto è già classificarlo. Lo metti nel cassetto, ma perché devi mettere?
0: Vabbè, allora il sogno che hai da un'altra parte qual è?
1: Dove lo metti tu?
2: io cerco di realizzarlo.
0: Ah.
2: E devo dire che io l'ho realizzato il mio sogno. Era venire al mattino con voi.
0: Guarda, lo so.
2: No, è vero. Il mio sogno era entrare nella vostra casa di amici in affitto.
1: Ma i sogni non potevi lasciarli nel cassetto, no? Non era una cosa.
2: Dopo ci racconterai il tuo di sogno.
0: È vero.
1: Purtroppo ho perso la chiave del cassetto, ragazzi. Non riesco. No, ho detto ragazzi, devo.

0: prima c'erano lei e lui, la Marghe e Maxi B. Era già difficile così, poveri noi.
1: Ora c'è anche l'altro, Michael Casanova.
2: Ma cosa abbiamo fatto di male?
0: Amici in affitto, il Morning Show.
3: Salve, dove la porto?
4: Dal mio partner BMW, grazie.
3: Andata e ritorno?
4: Solo andata. Al ritorno sarò al volante di una nuova BMW. Con BMW Days, dal 9 al 30 settembre, può approfittare del leasing a tasso zero su numerosi modelli BMW selezionati.
5: La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento.
6: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
7: Vieni da Manor e approfitta fino al 30% di sconto durante i My Special Days su grandi marchi. Fino al 30 settembre con la tua carta My Manor.
8: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
9: Sai, pensavo di comprare un SUV, ma voglio che sia anche efficiente, grande fuori ma piccolo nei consumi, ma anche potente, elegante.
10: Allora vuoi un HR-V?
11: Nuovo Honda HR-V, eleganza, potenza e risparmio assoluto. Tuo con premio di 4.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprilo nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
12: Amore, mi compri una nuova cucina?
13: Fatto.
12: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
13: Fatto.
14: Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
15: Viaggi più lunghi, con un'autonomia fino a 810 km. Ricarica più rapida, 340 km in soli 10 minuti. Più sicurezza in viaggio, grazie alla nuova cintura di sicurezza multiadattiva. Questa è la nuova Volvo EX60 100% elettrica. Scoprila nelle giornate Open Doors del 25-26 settembre presso i partner Volvo.
16: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.

0: C'è chi ha un sogno nel cassetto molto particolare, quello di fare una gara di trail in montagna. Grazie a chi ha creduto in me, lei ha la mia stessa età,
1: sì,
0: sono riuscita a fare due 18K scenic trail.
1: Che cos'è trail?
0: Le scenic trail sono le gare, quelle in montagna
2: di corsa,
0: belle toste, di corsa, su e giù per i...
2: Sì.
0: Però 18K non...
1: Chilometri?
0: Chilometri, dai, sì.
1: Perché ricordiamo a tutti gli ascoltatori che oggi è il World... No?
0: Sì?
1: Sì, World Dream Day.
0: World Dream Day.
1: Quindi la giornata mondiale dei sogni.
2: Maxi.
1: Oggi, osate, pure venerdì.
2: Non ci ha detto Maxi il suo.
1: Non ci hai detto il tuo.
2: Il tuo non ce l'hai detto.
0: Non ve l'ho detto.
2: Hai un sogno.
0: No, ce ne ho. Ce ne ho tanti. Sono tutti legati... I sogni più grandi sono ancora incredibilmente legati alla musica.
1: Ah!
0: E mediamente non sono di vendite, dischi, non me ne frega. Ecco, una cosa che ho sempre lì.
1: Featuring?
0: Sì, no, featuring, anche lì non ho questo. Ah. A me non interessa il featuring con il grande artista, magari conosciuto.
1: Con me? No.
0: Con, ecco, quello è un sogno che non ho. Sì, brava, brava. Se parlavamo. No. Però hai sempre quella voglia di dire: devo ancora scrivere la canzone che mi fa dire: ok, l'ho fatta, basta, posso smettere. Ora che sto scrivendo tantissimo, ogni volta dico: non è abbastanza.
1: Ah, non è quella.
0: Allora il sogno è quella canzone che diventa un po' la pillolina che ti dice: vabbè, smetti, l'hai fatta, l'hai scritta.
1: Beh, ma non hai il sogno tipo di cantare davanti a milioni di persone e chiudere così?
0: Ho avuto la fortuna in realtà di cantare davanti a tanta gente, quindi sono cose che ho già.
1: Ah, okay.
0: E anche non in cioè in giro per,
1: sì,
0: l'Europa.
1: Sì, lo so, hai girato.
0: Quindi sono cose che non lo so, adesso non voglio fare lo spocchioso, però le avevo. Ad esempio, ho sempre sognato di girare l'Europa. Ricordo questo tour con Clementino, che molti conoscono.
1: Ah, certo.
0: Avevamo suonato a Praga. E sono stati 3 giorni che ancora ultimamente ci siamo sentiti, che ricordiamo ancora con piacere, perché eri fuori, io rappresentavo la Svizzera, lui l'Italia.
1: Ah.
0: Ed eravamo davanti a 30.000 persone a cantare su un palco gigantesco.
1: Che bello!
0: Quello è un sogno che ho realizzato, però ora è più legato all'arte cioè, perché essendo rap molti lo abbassano a musica per solo ragazzini. Non è così.
1: No.
0: Il rap ha compiuto 50 anni l'anno scorso, è un genere che ormai è adulto.
1: Chiaro.
0: Capisci? Ecco.
2: Non vorresti essere calato come Tiziano Ferro a San Siro? La prima canzone è stato calato da una sorta di fune.
1: Davvero?
2: 50 metri di fune. Solo che la fune si è bloccata.
1: No!
2: Si è bloccata e ha iniziato a cantare.
1: Non è vero?
2: E c'è stato un fuori programma e lui è andato avanti. Cantava sull'altalena praticamente.
0: Io voglio una cosa diversa.
1: Vai, oddio!
2: Sì, cosa vuoi? Cosa
0: Essendo
2: vuoi?
0: Che soffro di vertigini, secondo me è il contrario. Cioè, io sono nel punto fermo della terra. Il palco da sotto viene su. Capito? Quindi sembra la stessa cosa, ma è il palco che si fa il mazzo.
1: Ah, ho capito.
0: Tutto il palco si deve muovere.
1: Oppure tutto il pubblico sospeso e tu sotto che li fissi. Ho capito.
0: Quindi io che sono sulla terra sono quello figo.
2: Perché ricordiamoci che tu hai 4 fobie. La paura dell'altezza.
0: Bravo.
2: La paura degli ascensori.
0: Bravo.
2: La paura del chiuso.
0: E Margherita Zanatta.
2: Questa è di Maxi B. Renato Torre.

0: Amici in affitto, la trasmissione che migliora la tua giornata. Peccato che a condurla ci siano quei tre: la Marghe, Michael Casanova e Maxi B. Buon ascolto.
1: Da IKEA fino al 27 settembre ricevi il 15% di sconto su tutti gli armadi PAX. Offerta valida per i nostri soci IKEA Family e IKEA Business Network. Il tuo nuovo armadio PAX ti permetterà finalmente di sistemare tutte quelle t-shirt che non indossi mai, ma che ami comunque. IKEA.
2: All'autocentro Carlo Steger a Genestrario Mendrisio ti attendono gli Open Doors Volvo. Vieni a provare su strada la nuovissima Volvo EX60. Approfitta degli sconti fino al 22% e leasing allo 0,9% su tutti i veicoli in stock. Se hai mai sognato di guidare una Volvo, questo è il momento giusto. Info carlosteger.ch.
3: Preparati a vivere un'esperienza fuori di zucca. Dal 26 settembre al 1 novembre ti aspettiamo in via Cantonale 16 a Savosa per il primo villaggio delle zucche del Ticino. Spot fotografici, laboratori creativi, gastronomia e molto altro. Immergiti con noi in un magico autunno fuori di zucca con il sostegno di Banca Stato. Questo è il suono dei normali jackpot. E questo è il suono del super jackpot di Euro Millions. Oggi nel Super Jackpot ci sono in palio 120 milioni. Gioca ora a Euro Millions e... A Foxtown, bellezza, benessere e stile sono sempre di moda. Il 26 e 27 settembre arrivano a Foxtown i Beauty Days, due giornate dedicate allo stile e alla cura di sé con masterclass, attività fitness, un concorso e tante esperienze da scoprire. Scopri il programma completo su foxtown.com e prenota il tuo posto.
4: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
5: L'inverno sembra lontano? Meglio non lasciarsi sorprendere. Suzuki Piz Sulai, 4x4 al grip, ruote invernali premium incluse e fino a 3.300 franchi di vantaggio. Scoprila ora da Emil Frey in Oranco. Suzuki Piz Sulai.
6: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
7: 50 anni di Conforama, ultimi giorni. Corri da noi e approfitta di tutte le nostre mega offerte incredibili. E in più approfitti del 25% di sconto su mobili e materassi. Festeggiamo i migliori prezzi di tutti i tempi. Ora nei nostri 20 negozi e su conforama.ch.
8: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mendrisio. Tutti coloro che entrano al casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del casinò. Admiral, the art of gaming.
9: Quando il silenzio regna, c'è ancora chi tiene accesa la musica.
10: Dalle 2 alle 4, Ruben Bassi ti accompagna in La Notte di Radio 3i. Suoni morbidi, ritmo lento e parole che fanno compagnia. La Notte, come solo Radio 3i sa raccontarla.
11: Sono le 8:59.
12: Ticino News.
13: Buongiorno, ben ritrovati da Francesca Facchiano. Il pacchetto di bilaterali 3 si prepara al suo primo esame alle Camere federali. Lunedì il Consiglio degli Stati si chinerà sull'accordo con l'Unione Europea, compresi alcuni dei suoi punti più controversi. Barbara Venneri.
14: È un documento di quasi 2000 pagine quello che approderà la settimana prossima al Consiglio degli Stati. Parliamo del pacchetto di accordi tra la Svizzera e l'Unione Europea, tra i cui nodi da sciogliere troviamo la questione del referendum. Il Consiglio federale propone di sottoporre l'intesa a un referendum facoltativo, ma in Parlamento c'è chi propone un referendum obbligatorio con la doppia maggioranza di popolo e cantoni. La preposta commissione della Camera dei Cantoni, infatti, ha accolto un'iniziativa per andare in questa direzione. Altro punto controverso, la ripresa dinamica del diritto europeo. Stando al documento, la Svizzera potrà decidere in modo autonomo se riprendere i singoli sviluppi delle regole UE. Se le respinge, però, la controparte può applicare misure di compensazione. Sanzioni, secondo i contrari. Il dibattito inizierà lunedì pomeriggio anche alla presenza del consigliere federale Ignazio Cassis, responsabile dell'intero dossier.
13: Dal 1 gennaio la polizia malcantonese ha introdotto nel suo parco auto una vettura di un noto marchio cinese, diventando mondo il primo corpo ticinese a dotarsi di una vettura di questo tipo, una scelta che riporta ad attualità le raccomandazioni formulate lo scorso giugno dai servizi segreti della Confederazione sui possibili rischi legati ai veicoli connessi prodotti in Cina. Il capo di Castero Sicurezza di Agno, Francesco Santoro, però getta acqua sul fuoco. Sentiamo.
12: È stata fatta una seria riflessione, siamo di fronte a una situazione di mercato dove in ogni auto, anche di marchio europeo, c'è una grande presenza di Cina. Cercherei di tranquillizzare un po' tutti dicendo che viviamo comunque in un momento geopolitico internazionale di tensione. Ci sono tante auto con marchio europeo che contengono tanta Cina, ma è anche vero che tanta apparecchiatura e tanti dispositivi che oggi noi teniamo in casa o teniamo in tasca, come gli smartphone, che ci tracciano in qualunque posizione, qualunque abitudine.
13: Oggi entrare in un Parlamento svizzero significa passare controlli e sistemi di sicurezza che 25 anni fa praticamente non esistevano. Pochi giorni dai 25 anni dell'attentato di Zugo, in cui furono uccise 14 persone, si fa il punto sulle misure introdotte da allora. Palazzo Federale, oggi i visitatori devono presentare un documento e superare i controlli. Dal 2013 inoltre la maggioranza dei cantoni dispone di sistemi per individuare tempestivamente potenziali minacce. Proprio Zugo sta valutando di introdurne uno, pur rassicurando sulla massima sicurezza. E in chiusura agli esteri, l'Iran propone agli Stati Uniti una tregua di 7 giorni per fermare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e poi riprendere i negoziati sul programma nucleare. A dichiararlo, secondo quanto riferisce il New York Times, è il ministro degli esteri iraniano. Teheran chiede, tra le altre condizioni, la fine delle ostilità anche in Libano, lo sblocco di almeno 12 miliardi di dollari di beni iraniani congelati e la revoca delle sanzioni sul petrolio. Washington parla di colloqui positivi e costruttivi, ma precisa di non voler affrettare un accordo. La proposta iraniana inoltre è giunta mentre i negoziatori statunitensi tentavano di rilanciare la diplomazia con l'Iran sul programma nucleare a margine dell'Assemblea delle Nazioni Unite.
2: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova ID Polo di Volkswagen.
10: Infotraffico.
13: Al momento sono tuttora segnalati rallentamenti sulla 2 tra la galleria di San Nicolao e quella del San Salvatore in direzione nord e nel Malcantone tra Magliaso e Bioggio in direzione di Manno.
2: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family.
10: Previsioni del tempo.
13: Oggi sul Ticino centro meridionale banchi di nubi basse, ma in giornata di nuovo abbastanza soleggiato. A basse quote temperatura massima sui 22 gradi.
10: Amici in affitto, la trasmissione che migliora la tua giornata. Peccato che a condurla ci siano quei tre: la Marghe, Michael Casanova e Maxi B. Buon ascolto.

0: E per tutti gli amanti delle stelle, degli astri, finalmente è arrivato il momento dell'oroscopo con... Sergio l'ha staccato, Bru staccato, Na con l'H finale.
1: Dai, non è vero.
0: Sì, è così. Si scrive così, sì.
1: Sergio la Bruna, bentornato.
2: Ma ciao ragazzi. Grazie, ciao, grazie, grazie. Allora, la Bruna, Macchi, ti devo dire la verità, sai che una volta mi hanno lasciato giù in aeroporto perché era staccato sulla carta d'imbarco e non c'è stato verso di salirci.
0: E non corrispondeva al...
2: Non corrispondeva.
1: Ma
2: non
1: sei corrispondeva. Serio o è uno scherzo?
2: No, è vero, vero. No. Anche in banca mi hanno detto, guardi che lei non ha un conto qui. Ma come non c'ho un conto qui? Ma state scherzando. Sì, perché la Bruna è tutto attaccato il mio.
0: Ah, e quindi... domanda, ad esempio, dietro noi abbiamo i video, sì. Non so se lo vedi.
2: Sì,
0: è scritto,
2: sì, lo vedo.
0: La ovviamente L maiuscolo, ma anche la B. Nel tuo caso la B è minuscola.
1: Eh certo.
2: La B è minuscola. Certo.
0: Scusa. Non riesco a scriverlo giusto. Michael, fatto... se rifai adesso in corsa il LED, il visual.
2: No. Non volevo mettere in... ecco, adesso c'è il doppio. No, dico, non volevo mettere in suggestione Michael, ma effettivamente io gliel'ho già detto a Michael che la Bruna è tutto attaccato.
3: Ma io faccio fatica anche concettualmente, mi sono sempre chiesto perché tutto insieme si scrive separato invece la parola separata si scrive tutto insieme.
1: Cioè, certo, il discorso non fa una grinza.
3: Lì mi perdo poi.
0: È vero, sì. Non c'entra nulla con la Bruna, ma se vuoi impappucchiare il nostro ospite va benissimo.
3: Abbiamo la sigla.
2: Dai, abbiamo la sigla.
0: Abbiamo la sigla.
1: Beh, ecco.
0: Abbiamo la sigla dopo 30 secondi. Voglio la...

0: Ragazzi, qui stanno ridendo tutti, applausi, incredibile, la sigla sta veramente riscuotendo un ottimo successo.
1: Sergio,
0: grazie, grazie
1: la
0: davvero.
1: Rifaccio, Sergio, la rifaccio, sì? E alla fine metto tutto attaccato.
2: Sì, ma bravo, voglio riuscire a metterlo.
3: Ma anche la rifaccio attaccato insieme.
1: La
3: sì,
1: rifaccio.
0: Sergio,
1: sì, la rifaccio,
0: bravo,
1: tutto insieme.
0: Attaccato.
1: Sì, sì, sì.
4: Comunque contattati da Spotify per il successo che sta avendo la sigla, eh?
1: Tanto.
0: Ma fantastico.
4: Sì, sì, sì.
0: Fantastico.
1: Allora, facciamo così. Iniziamo. Dimmi. Con l'oroscopo tutto attaccato,
4: sì.
1: E attacchiamo i primi segni.
0: Esatto, attacchiamo tutti i segni. Allora ragazzi, oggi è venerdì mattina, a casa la colazione.
1: Sì.
0: La colazione dove si fa? Si fa al bar, si fa a casa, si fa in area di servizio o si fa la macchinetta del caffè in ufficio?
4: Dipende dai segni.
0: Dipende dai segni, ragazzi. Partiamo dalla Vergine. La Vergine la fa al bar.
1: Sì.
0: Pulisce il bordo della tazzina col tovagliolino, poi mette in fila cucchiaino, bustina di zucchero e scontrino. E il barista chiede: ma lo vuole macchiato? E beh, però aspetti, così adesso devo spostare il cucchiaino. Il caffè è pronto e la Vergine sta chiaramente ancora apparecchiando.
4: Ecco.
0: Il leone la fa in area di servizio, entra per un espresso e si mette nel punto più visibile del locale, si sistema i capelli nel riflesso della macchina del caffè e quando arriva la tazzina la prende con un cenno della testa, no? Come vedete, come se gli stessero consegnando un premio. Si gira verso i tavoli, nessuno praticamente lo considera, per non dire altro, e lui risponde: va bene, il discorso di ringraziamento lo farò in macchina.
1: è un leone, ci sta.
0: È un leone. I pesci lo fanno a casa, ragazzi. Mette su il caffè, apre la finestra e guarda il cielo e dice: oh, che bella luce stamattina. Intanto il latte esce dal pentolino, il pane brucia e il gatto mangia il prosciutto. Quando se ne accorge sospira: vabbè dai, almeno qualcuno ha fatto colazione. Ariete al bar. Ariete la fa al bar, caffè brioche, e lo dice anche veloce perché è in ritardo. Beve il caffè bollente, si ustiona, impreca ed esce di corsa, rientra 5 secondi dopo e dice al barista: ma la brioche dov'è? Ma guardi che ce l'ha in mano, aveva già litigato con la porta automatica e non si era aperta abbastanza in fretta. Ecco perché lui si è imbizzarrito. L'ariete bilancia la macchinetta in ufficio: cappuccio o cioccolata? Caffè lungo o corto? Con zucchero o senza? Dietro a 6 colleghi, il 7° è sceso già al bar, ha fatto colazione ed è tornato e finalmente decide: cappuccino. La macchinetta dice: prodotto esaurito. La bilancia sorride e dice: aspettate un attimo, scusate, ci devo ripensare. Lo scorpione a casa ha la sua tazza. Attenzione, lo scorpione ha la sua tazza, nessuno deve usarla, nessuno deve spostarla. Stamattina è 4 centimetri più a sinistra, parte l'interrogatorio. Allora, chi l'ha toccata? La famiglia nega. Lui beve il caffè fissando il cane. Alle 9 il cane confessa pur di uscire. E quindi adesso, se vi siete riconosciuti in questi segni, perché tra poco ci saranno gli altri 6 segni.
4: Yay!
1: E comunque ce l'ho qui la brioche, la risposta è quella, eh? Voglio dire, la sanno tutti.
4: Va bene così. Occhio a

0: Ragazzi, l'oroscopista mi fa morire dal ridere. L'adoro, lo amo, lo voglio sposare.
1: Alto.
2: E allora?
1: No, c'era Lucchini. C'era Lucchini già in precedenza, eh?
2: La Lucchini?
1: Eh sì.
3: In che senso la Lucchini?
4: C'è la Lucchini. La Lucchini è famosa ormai, è la compagna.
2: La compagna, la Lucchini.
3: Ah, la compagna di Sergio?
1: Sì, tra l'altro è la staccato Lucchini, strana sta cosa.
4: La Lucchini, esatto.
3: Sì. Ah, ho capito, ho capito.
4: Bravo,
3: ma l'oroscopista mi ha fatto tanto ridere.
4: Ma l'oroscopista, ragazzi, Marghe, cioè,
3: bello.
4: Cioè, l'oroscopista poi è...
3: Ma Sergio, mettilo sui documenti, sulla carta d'identità.
1: Oroscopista.
3: Sì.
4: Professione oroscopista.
1: Tra l'altro qualcuno scrive, manda una foto delle classiche macchinette una in fila all'altra che ci sono, sì, negli uffici,
3: certo,
1: e dice: il Sagittario dove fa la colazione con tanti
4: adesso
1: sorrisi?
4: Ve lo dico,
1: vediamo,
4: adesso
1: vediamo.
4: Ve lo dico, è proprio il primo. Allora, infatti, stiamo parlando della colazione. Come facciamo la colazione la mattina, sai? Mi sono dimenticato l'aeroporto, mi avete fatto venire in mente, l'aeroporto non è stato identificato, però lo faremo. Allora, il Sagittario, riprendiamo dal Sagittario, attenzione, non lo fa a casa ma in area di servizio. Doveva fermarsi 5 minuti, quindi lui entra, prende il caffè, poi vede biscotti, gli occhiali da sole e una calamita del Gottardo.
3: Chiaro.
4: Allora va alla cassa e paga 48 franchi, risale in auto, guarda il navigatore e dice: ma va, visto che sono già qui, insomma, era uscito per andare in ufficio, adesso punta per Locarno. Vabbè. Quindi questo è Sagittario un po' confuso. Il Toro invece la fa a casa. Oggi faccio una colazione leggera. Michael, tu sei il Toro.
2: Certo, certo che sì.
4: Ok, pane, burro e marmellata. Poi trova il formaggio. Dopo il dolce chiaramente ci vuole il salato, poi riprende la marmellata e dice: vabbè, ma non posso finire col salato. Quando apre il frigo per la terza volta si accende la luce e parte il secondo turno.
1: Hai così tanto la tua
2: pambutere confitura.
3: Sì, e poi e lo yogurt di mamma Claudia.
1: Lo yogurt.
4: Brava, sì. Lo yogurt. Acquario, alla macchinetta in ufficio l'acquario.
3: Vero?
4: Preme caffè corto.
3: Sì.
4: Esce un liquido beige che nessuno sa identificare. Allora un collega dice: guarda che è rotta. Lui annusa, aspetta, perché potrebbe essere una nuova miscela. Lo assaggia e propone un test alla cieca. La macchinetta chiaramente ha un guasto, ma l'acquario ha già trovato il nome per venderlo.
1: Ah, è così,
3: sì,
1: l'acquario?
3: Un po' sì, dai.
4: L'acquario è così. Il cancro invece al bar. Il barista si ricorda che prende il cappuccino tiepido e quindi il cancro si emoziona, no? Ti sei ricordato di me? Si siede e comincia a raccontargli il sogno della notte, poi gli mostra una foto di quando era piccolo. Quindi il barista dopo un po' lo guarda, guarda la coda che si è creata e dice: domani te lo faccio bollente. Allora i gemelli invece lo fanno a casa, mette il pane nel tostapane, poi vuole i cereali, versa il latte, ma gli viene voglia di yogurt. Nel frattempo manda un vocale: da oggi cambio vita. Prima che finisca il vocale cambia idea, esce lasciando sul tavolo chiaramente tre colazioni cominciate e a metà mattina chiama a casa: ma ho mangiato? Il Capricorno in ufficio. Chiudiamo col Capricorno che la fa in ufficio. Arriva, pensate, il Capricorno arriva col caffè nel termos e le fette biscottate comprate in offerta. Un collega gli chiede: ma non ti concedi mai un cornetto? Il Capricorno guarda il prezzo esposto al bar di fronte e dice: certo, aspetto che qualcuno compia gli anni.
1: È così. Un T-Rex.
3: Scusatemi, una cosa importante. Non vi ho detto che stamattina alla macchinetta ho trovato una bevanda nuova. Se volete col codice sconto Marghe15 la potete provare.
1: Ci prova sempre.
4: Bella numero uno, Marghe.
1: Dopo la prossima canzone e la pubblicità ci sarà la classifica.
4: La classifica.
3: Restate
1: lì. Restate lì.
3: Ah, io

0: come dice il detto?
1: Non c'è due senza tre.
0: Amici in affitto, infatti, si fa in tre. La Marghe, Michael Casanova,
1: Casanova e Maxi B.
0: Buon ascolto.
2: Da IKEA fino al 27 settembre ricevi il 15% di sconto su tutti gli armadi PAX. Offerta valida per i nostri soci IKEA Family e IKEA Business Network. Il tuo nuovo armadio PAX ti permetterà finalmente di sistemare tutte quelle t-shirt che non indossi mai, ma che ami comunque. IKEA.
3: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Foxtown.
4: Centro Serramenti Ticino.
3: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
5: La casa dell'hockey presenta il match. Le tifoserie sono pronte a dare il loro meglio e l'emozione del derby entra a casa tua. Lugano Ambri Piotta, in chiaro e gratuito su Teleticino. Domani alle 19, il match. Un'iniziativa Gruppo Corriere del Ticino.
6: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
7: Casino Lugano.
8: Tesoro, cosa fai?
9: Sto caricando le foto del camper su internet per metterlo in vendita.
8: Ma andiamo da SCS Camper. Valutano l'usato e te lo acquistano in contanti.
9: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un appuntamento.
8: Grande! Vengo anch'io e se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo.
9: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Lime.
8: Non vedo l'ora di andare.
10: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
11: Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
12: Apparecchi acustici vecchi, non più funzionanti, da rottamare? Non lasciarli nel cassetto. A settembre portali nei centri Belotti. Ricevi subito 1000 franchi per l'acquisto dei tuoi nuovi apparecchi acustici. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.

0: stato e finalmente ne ho la prova, perché molte volte voi da casa, tra l'altro benvenuti su Amici in Affitto, Radio Trail, Amarghe, Michael Casanova e Maxi B, e al telefono, poi vedremo anche di averlo di persona, Sergio Labruna tutto attaccato, Labruna tutto attaccato, non Sergio.
1: No, perché sennò tutto attaccato sembra il cognome.
0: Sergio Labruna. Certo. No, perché lui scrive: io vi seguo ogni mattina, ma in differita. Avete notato che ogni tanto ci arrivano delle risposte di argomenti che abbiamo fatto un'ora prima?
1: Io l'ho notato prima.
0: Tanti lo fanno, ci seguono, perché con la TV puoi farlo, quindi in altri modi ti seguono in differita, quindi ti rispondono a cose su cui tu hai già terminato. Però qui lo dice proprio: questione ChatGPT, mi avete fatto morire, che ormai per noi è una questione passata.
1: Certo.
0: Però lo dice, vi seguo in differita, quindi c'è il chiarimento.
1: Beh, io mi ci riguardo alla sera, quando torno a casa, torno indietro con Teleticino, perché guardo Teleticino.
0: E poi mandi un messaggio dicendo: ma Marghe,
1: sì,
0: ma
1: certo, mi mando un WhatsApp.
0: Sì, sì, da sola.
1: E ci rimango male che non rispondo.
2: Anche Paolo al telefono in differita, giusto?
3: Sì. Anche Paolo.
1: Sì.
0: Non Paolo, Paolo.
3: Paolo. Paolo. No, lo so benissimo. Ma volevo chiedervi una cosa prima della classifica.
0: Sì, dimmi.
3: Quando mandate voi un messaggio su WhatsApp, dite la verità, lo riascoltate?
1: Io, se è una cosa importante, sì.
0: Sì, anch'io.
1: Cioè, tipo, devo mandare un messaggio al direttore, lo riascolto, perché io, fammi capire se si capisce il tono. Eh no, sì, il tono, certo, è importante. O hai una litigata in ballo, altrimenti no.
0: Sì.
3: Okay,
0: io lo anch'io. Se è importante, sì. Se ha un amico, va bene, come...
1: Che si capisca il tono, no?
0: Sì.
2: Tu? Io lo rifaccio sempre. Cioè, io sono... faccio fatica a mandare i vocali perché mi impappino. Sempre mi impappino e non riesco mai a farlo al primo colpo. A meno che non sia sì o no.
3: Beh, certo.
0: Tu,
3: ultima
0: Sergio,
3: cosa, poi vado con la classifica. No, volevo chiedervi: avete mai sbagliato a mandare un messaggio vocale? Piuttosto che mandarlo a uno, l'avete mandato all'altro con delle frasi magari abbastanza compromettenti?
1: Io avevo la febbre alta, però era veramente tanti tanti anni fa.
0: Ma cosa hai fatto?
1: Allora, mi stavo scrivendo con il mio flirt filarino. Beh, si dice filarino,
0: flirt boy. Filarino,
1: con il mio filarino. Però ripensavo a un mio ex.
0: Sì.
3: Aia.
1: Chattavamo, a un certo punto ho cominciato a scrivere al mio ex, insomma, ho sbagliato e ho mandato al mio ex un messaggio.
3: No.
1: Scusami, al mio filarino un messaggio che era per il mio ex. Mi manchi, ti penso.
0: Capito.
1: Sì.
3: Psycho.
0: A me è successo ultimamente, proprio all'inizio di questa stagione, il direttore mi ha mandato due messaggi, uno in fila all'altro.
1: Aia.
0: Mi ricordo che Sasha Alcoa mi mandò proprio due messaggi, uno in fila all'altro. Uno era: l'aumento lo vuoi in banca o a mano? Questo era il primo messaggio. E l'altro era: vuoi Michael Casanova in? E io ovviamente avevo sì e no.
1: Certo.
0: Era chiaro.
1: Certo.
0: Ho invertito, quindi no all'aumento, sì a Michael Casanova. Ho sbagliato. È sfortuna.
1: Che quando vuoi spegni il telefono sperando che non parta. Che mi è successo?
0: Era andato.
1: E dici: ti prego, no. È andato.
0: Allora facciamo questa classifica, amici.
3: Sì. Vai.
0: Siamo un po' stretti.
1: Sì,
0: okay.
1: Sì, dai.
3: Allora, andremo velocissimi. Numero 12, ragazzi, siamo in discesa per la Vergine.
1: Oh,
3: aveva
1: no.
3: organizzato il weekend ora per ora, purtroppo sì, è sabato alle 10.15, qualcuno propone: facciamo una cosa improvvisa. Alle 10.16, chiaramente la Vergine ha bisogno di un altro weekend. La canzone, il titolo della canzone è: il programma era perfetto, voi no. Al numero 11, l'Ariete in discesa parte per una gita rilassante, dopo 5 minuti litiga col navigatore perché gli dice di svoltare quando può, invece di dargli un ordine preciso. Il titolo della canzone è: ricalcola il percorso, ma con rispetto. Al numero 10, il Cancro in discesa, venerdì sera dice: questo weekend penso a me. Sabato mattina sta già aiutando un amico a traslocare e non ricorda neppure come abbia saputo che traslocava. Il titolo della canzone è: avevo altri programmi, ma mi dispiaceva dire no. Al numero 9, i Gemelli, stabile, ha 6 idee per sabato e 4 per domenica. Le racconta tutte al gruppo, il gruppo risponde: vabbè, dai, decidi tu. Mi finisce il weekend, insomma. Quindi il titolo della canzone è: dove andiamo? Vi faccio.

0: chi è lui che cerca ancora Almena. La canzone è Baciami sotto la fermata del bus. Al numero 5 il leone in ascesa si presenta a una festa dicendo passo solo per un saluto. Tre ore dopo tiene il discorso di chiusura e chiede se qualcuno ha fatto un video. Il titolo della canzone è Ero venuto per 5 minuti. Numero 4, l'acquario stabile propone agli amici qualcosa di diverso. Nessuno capisce bene cosa sia, ma tutti accettano. Domenica sera ne parlano ancora. Nessuno sa spiegare però dove siano stati. La canzone è bellissimo, ma cosa c'era? Ragazzi, siamo al podio. Al numero 3, bilancia in ascesa, arriva un invito interessante e stavolta risponde subito sì. Poi guarda il telefono incredulo ed è la prima decisione rapida dell'anno. Questa merita il podio. Il titolo, ho detto sì.
1: Bravo.
0: Non fatemi ripensare. Al numero 2, Sagittario in ascesa, esce per comprare il pane e torna con l'idea di partire per 2 giorni. Il pane non c'è, ma ha già trovato chi gli annaffia le piante. Il titolo della canzone è Torno subito, forse lunedì. Signori, incontrastato il primo posto in ascesa, il Toro. Vi propongono un pranzo. Vi propongono un pranzo lungo con persone simpatiche e nessuna fretta. Accetta prima ancora di sapere dove sia. Quando scopre che c'è anche il dolce fatto in casa, chiede di prenotare anche la domenica.
2: Bravo.
0: Il titolo della canzone è Il bis è un diritto. Vabbè, dai, ragazzi, fantastico. E io sono andato troppo lungo, quindi volevo veramente ringraziare tutti gli ascoltatori di Radio 3i perché sono fantastici. Ricevo anch'io messaggi
1: bene
0: su Instagram, quindi veramente grazie, grazie di cuore a tutti quanti, ma soprattutto grazie di cuore perché siete veramente fantastici. E il venerdì prossimo vengo lì, dai, venerdì
1: dai,
0: prossimo
1: ci vediamo di persona, dai.
0: Sì.
1: Ciao Sergio.
0: Ciao.
1: Ci vediamo.
2: Mi raccomando, Sergio La Bruna su Instagram, ok?
1: Giusto, brava.
2: Eh no, almeno sapete dove trovarlo.
0: Sergio, ricordate che ridere è una cosa seria. Ciao.
2: Ciao.
1: Bravo.

0: prima c'erano lei e lui,
1: Lamarghe e Maxi B.
0: Era già difficile così, poveri noi. Ora c'è anche l'altro,
1: Michael Casanova.
0: Ma cosa abbiamo fatto di male? Amici in affitto, il Morning Show.
2: Auto Ronchetti presenta.
3: Però, hai visto la nuova Kia Seltos? Sembra arrivata dal futuro.
4: Non sembra, lo è. Design deciso, interni spaziosi, tecnologia intuitiva e assistenza alla guida avanzatissima.
5: Nuova Kia Seltos, full hybrid anche con trazione integrale 4x4. L'evoluzione tecnologica di un vero SUV. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio.
6: Da oltre 50 anni, Bredobau Curvo Tecnica protegge ciò che ami. I carport realizzati nella nostra officina sono disegnati su misura per ogni esigenza, garantendo resistenza, stile, sicurezza e durata nel tempo. Scopri la forza di un vero leader. Visita bredobau-curvotecnica.ch.
7: Sagra dell'uva del Mendrisiotto. 70 anni di sagra, 70 anni di emozioni. Nel magnifico borgo ti aspettano musica, spettacoli, buon cibo e allegria. Una festa per tutti, amici, famiglie, giovani e meno giovani. Ti aspettiamo il 25, 26 e 27 settembre. 70 anni insieme e la festa continua. Sagradelluva.ch.
8: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
9: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mendrisio. Tutti coloro che entrano al Casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del Casinò. Admiral, The Art of Gaming.
10: Nuova Volvo EX60, 100% elettrica, fino a 810 km di autonomia e ricarica ultra rapida. E solo da Emil Frey Noranco, all'acquisto di una Volvo, hai le ruote invernali al 50%. Scopri la Volvo EX60 da Emil Frey Noranco. Parti con un vantaggio in più.
11: Sono contenti, lui e lei da Emil Frey.
12: Amore, mi compri una nuova cucina?
13: Fatto.
12: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
13: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
14: Radio 3, dove batte il cuore.

0: Buongiorno ragazzi,
1: buongiorno.
0: Ci sono due ragazze sì. che in questo momento sono all'ospedale La Carità, quindi le abbracciamo.
1: Ah,
0: le
1: ciao
0: salutiamo.
1: Cucciole, certo.
0: Teniamo compagnia a loro e insomma alle stanze di questo ospedale, e però si vede che si sono conosciute lì, Meg e Barbara, e Meg dice fate gli auguri a Barbara e ditele che è una bella compagna di stanza, perché oh, quello conta comunque.
1: Oh, le è andata di fortuna.
0: Eh beh, non sempre.
1: Perché purtroppo se ti becchi il compagno o la compagna sbagliati.
0: Sbagliati, quelli che magari sai.
1: No, dai.
0: Non
1: alcuni
0: ha voglia.
1: No. Alcuni sono sbagliati. Su.
2: Beh, basta avere la camera privata.
1: Certo, che ti costa niente.
0: Disse il miliardario, sai.
2: No, però alla fine la cassa malati, cioè tu.
1: Certo,
2: puoi...
1: ma pagando si ottiene tutto, amore, lo sai?
0: Tu hai la camera.
2: Io ho la camera privata, ma perché?
0: Col salotto, tu vero? Col salottino.
1: Sentiamo.
2: No, sì. Ho la camera privata perché? Perché se hai la camera privata puoi anche scegliere chi, da chi farti operare.
0: Vabbè, quello è vero.
2: Cioè, capito? Non è che ti opera uno a caso, non è che
1: scusami,
2: ti opera Topolino.
1: Se non hai la camera privata non puoi scegliere chi ti opera?
2: No.
0: No. E anche le visite in quella privata, tu hai il primario che passa più volte.
1: Sì. Ho capito, però costa tanto di più avere la stanza privata.
2: Relativamente.
1: Eh beh, certo, chi paga, mamma Claudia?
2: No, mai. No, è che io ho avuto tanti infortuni in passato. Ho rotto tibia perone.
1: Ah, è vero.
2: Ho rotto le due caviglie, le spalle, il polso, la testa. Cioè, ho rotto veramente tutto.
0: Senza
1: certo.
0: parlare dei problemi, appunto, alla scatola cranica. Che
1: è chiaro. È
2: certo. E quindi a me conviene. Conviene avere la camera privata, anche perché puoi ordinare il giornale, ti portano anche la gazzetta volendo.
0: Il fast food, il fast food anche poi.
2: Sì.
1: Ma siete seri sul fast food? No.
0: Sì. Fa food? Cos'è fast food?
1: Era una specie di fuffa food. Una nuova tipologia.
2: Non dimentichiamoci anche il Corriere del Ticino.
1: Certo.
0: E sì. Poi in tele puoi scanalare quanto vuoi, ma c'è solo Teleticino.
2: Quindi camera privata, oddio. Amici, mi raccomando,
0: sì,
2: camera privata.
0: Va bene.
2: Bene, siamo arrivati alla fine, sigla short
1: no,
2: e ci salutiamo.
1: Aspettate, beh, grazie per questa settimana insieme, grazie per averci scelti e grazie per sceglierci ogni giorno, non è così scontato. Non
0: grazie.
1: Voi, gli ascoltatori, intendo.
0: No, e grazie se tornerete anche lunedì,
1: sì.
0: Perché è quello la vera sfida.
1: Sì.
2: Come si dice in dialetto scegliere? L'abbiamo fatta.
1: Non l'abbiamo fatta.
2: Sì, l'abbiamo fatta. Sì. Come si dice in dialetto scegliere?
1: Picarsu.
2: Quasi. Il concetto è quello.
1: Pick up, se dall'inglese Picarsu.
2: Pikachu.
0: Picasso o Pikachu?
1: Come si dice?
2: Ma non lo sai.
1: Com'era scegliere?
0: Allora, non diamo la soluzione. Per il weekend devi imparare almeno 5 vocaboli in dialetto. Va bene?
2: Sì.
1: Ma no, non c'ho tempo questo weekend.
0: Per tutte le persone che conoscono 30 lingue ma non sanno bene il dialetto ticinese, sarà la vostra sigla, sarà il vostro weekend. Tutti, anche

0: Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Quest'inverno da Caminada riscalda ti con Pellet Ticino. Acquista per il tuo caldo inverno il pellet 100% legno ticinese. Ogni sacco lo paghi solo 7 franchi e 35, IVA compresa. Quest'inverno sostieni il Ticino. Riscalda ti con Pellet Ticino. Da Caminada, il centro di giardinaggio a Lamone. Il calore di casa.
1: Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio per una consulenza su misura. Al tuo fianco per una corretta copertura familiare e previdenziale. Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
2: Tocca a me, vai. Sto pensando a quella cosa tra Chiasso e Lugano che inizia con tra e finisce con i.
3: Ah, lo so. Il traffico.
2: No, dai, altro indizio. Ha una fantastica scelta di colori.
3: Ah, lo so. Il tramonto.
2: Ma no, vedi che con questa la indovini sicuro. Hanno uno showroom a Coldrerio.
3: E vabbè, ma così è troppo facile.
2: Dai, di là. Trapletti Pittori, dai, della Vanessa Trapletti.
3: Io cosa ho detto? Ho detto Trapletti Pittori.
2: Chiamala Trapletti Pittori.
4: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pulcetta.
5: Immergiti nella nuova cantina Giro di Vite e nella rinnovata Sala Camino, tecnologicamente all'avanguardia, con monitor da 85 pollici per le presentazioni e ben insonorizzate per lo streaming per i tuoi eventi fino a 18 persone. La cantina Giro di Vite, grazie ai tavoli modulabili, è perfetta per aperitivi in piedi, degustazioni guidate e cene intime.
0: Si concentri. Cosa rischia un'azienda con un attacco informatico? A. Perdita di dati. B. Reputazione danneggiata. C. Un blocco operativo. D. Problemi legali.
6: Tutte le precedenti. Per questo ho scelto SOC Cyber Defense, il mio partner di cyber security in Ticino.
0: SOC Cyber Defense. Risposta esatta.
7: Ad ottobre c'è aria di novità. Il garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
0: Copra l'occhio sinistro. Cosa vede?
8: Tanti puntini a forma di disco.
0: E con l'altro?
8: Due bastoni che si incrociano. È grave.
0: No, signora. È ok.
7: Se vedi solo ok, guardalo su La Casa dell'Ok. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
9: Buongiorno, sono le 9:58 minuti.
7: Il segnale orario è offerto da Suzuki, pronta per l'avventura. Ora con i modelli speciali Pit Sulai 4x4.
10: Ticino News.
11: Ben ritrovati da Barbara Venneri. Nuovo addio nel PLR ticinese. Dopo Nicolò Salvioni anche Cristian Fini lascia il partito e lo fa in polemica con la linea intrapresa dai liberali radicali. Francesca Facchiano.
12: Il PLR ticinese perde un altro dei suoi esponenti in vista delle elezioni cantonali del 2027. Cristian Fini, presidente dell'associazione LEA Libertà Energia Ambiente, ha deciso di lasciare il partito e di ritirare la propria candidatura al Gran Consiglio, oltre alla disponibilità per una candidatura al Consiglio di Stato. Una decisione, spiega Fini, maturata nel tempo e legata alle crescenti divergenze con la linea del partito. Dice di non riconoscersi più nel modo in cui vengono interpretati oggi i valori liberali e radicali e critica un dibattito che a suo dire lascia spazio ai calcoli di posizione e alle logiche di poltrona. Fini lascia anche la presidenza di LEA, ma non chiude la porta alla politica e non esclude un nuovo progetto. Il suo addio arriva a pochi mesi dopo quello di Nicolò Salvioni.
11: La Svizzera è tra i paesi con le migliori condizioni quadro per il turismo a livello globale. Lo rileva l'indice del Forum Economico Mondiale, secondo cui la Confederazione si piazza al nono posto tra le 110 economie esaminate. A guidare la classifica è il Giappone, grazie a fattori come la cultura, l'offerta ferroviaria e la riduzione delle barriere per i viaggiatori internazionali. Lugano si prepara a un fine settimana di sport. Da domani infatti la Stra Lugano sarà protagonista in città accogliendo circa 9.000 podisti e l'evento spegne 20 candeline. Carlo Regondi è il presidente.
10: Beh, Stralugano è il più grande evento podistico del Ticino. Quest'anno appunto spegneremo 20 candeline più uno, perché ricordiamo il famoso anno del Covid, diciamo, dove siamo stati fermi. Penso che più o meno quasi tutti ci conoscano, perché nell'arco di questi 20 anni oltre 20.000 persone hanno partecipato alla nostra manifestazione. Questo weekend, sabato e domenica, dalle gare dei più piccoli della Kids Run fino in cima al Monte Brea e i campionati svizzeri di mezza maratona, siamo pronti ad accogliere quasi 9.000 podisti.
11: In chiusura uno sguardo alla borsa svizzera, che apre in rialzo l'ultima seduta della settimana. Questa mattina l'indice dei valori guida SMI si attestava in progressione dello 0,52% rispetto a ieri. Il mercato è favorito dall'allentamento della tensione sul fronte del petrolio. In Svizzera va segnalata UBS, che sta recuperando dopo alcune giornate negative.
1: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Lugano.
13: Infotraffico.
11: Via Suisse segnala un incidente sulla 13 in direzione San Bernardino tra la Galleria Gei e San Bernardino. La corsia di sorpasso è bloccata.
1: Santini, la falegnameria di Giubiasco dal 1956. 70 anni di esperienza e passione. Contattaci, ne vale la pena.
14: Buongiorno Ticino, state ascoltando Lolly Day, 2 ore insieme tra ospiti, storie e tanta voglia di stare bene.

mattina, buongiorno. Giornata ancora più bella perché si chiama venerdì, quindi oggi va bene tutto, quasi, accettiamo quasi tutto con più leggerezza. Come state voi? Qua sono le 10:03, così come penso in tutto il resto del cantone, credo ormai dovrebbe essere così. Mattinata bella, come si dice, agitata, che ha cambiato forma proprio nelle prime ore dell'alba. Sì, perché l'idea è anche questo, nasce con una struttura e pian piano si cambia, nel senso che oggi avremo altri ospiti, diversi insomma da quelli programmati, ma belli, bellissimi. Ad esempio, tra poco vi porterò a scoprire un villaggio magico che aprirà le porte domani. Stiamo parlando di una meravigliosa attrattiva in Ticino, quindi prendete nota se avete bambini, ma anche no, va bene per adulti, per bambini, per tutti, nonni, zii, cugini, amiche, amici, datori di lavoro. Con noi ci sarà Anna per raccontarci chi, cosa, dove, come e quando. Quindi se non sapete cosa fare da domani fino al 1° novembre, sappiate che in Ticino sta per nascere, sta per aprire le porte questo Pumpkin Village. Che cos'è? È un villaggio meraviglioso dedicato alle zucche. Ma sarà proprio Anna di Fuori di Zucca a raccontarci tra pochissimo tutti i segreti. E poi alle 10:30, sorpresa, la nostra veterinaria di fiducia, la dottoressa Valentina Stornelli, sulle frequenze di Radio 3, ritorna dopo la lunga estate, caldissima, come cantavano gli 883. Tornerà con noi, ma soprattutto per voi, perché anche lei è tornata per regalarci delle consulenze. Quindi se avete, ne so, il gattino che ha un occhio un po' cos'ha, il cagnolino che starnutisce, il pappagallo, qualsiasi cosa, scriveteci allo 079 449 9537. E infine non mancheranno i consigli di lettura in diretta con i librai della pagina della libreria pagina 21 di Locarno. Basta, ho parlato troppo, vero? Sì, mi hanno detto di sì. Ciao.

Tra un attimo proverò a richiamare Anna per parlare di questo Pumpkin Village. Tra l'altro vedo che mi avete scritto: ah, l'ho visto, l'ho letto ieri, è nel Luganese, sì sì, è proprio a Savosa, questo villaggio delle zucche. A me ricorda tantissimo una situazione un po' americana. Avete in mente in America che costruiscono questi villaggi tutti naturali, bellissimi, dedicati alle zucche? Bello. Tra poco cercheremo di ricontattare Anna per farci raccontare un pochino cosa succede dalle loro parti. So che adesso sono proprio con le mani in zucca, come si può dire, perché stanno terminando di preparare, dato che siamo alla vigilia per l'apertura. Giambo Giambo, buongiorno, ciao Lupo, buondì. Poi attenzione, Guido mi dice: ciao Lolli, il gruppo Cantiamo Sottovoce è presente per i 70 anni della Sagra dell'Uva domenica 27 settembre. Ecco, quindi sicuramente è un motivo in più per raggiungere questo meraviglioso evento del Mendrisiotto. Ciao Ricky, buon venerdì, buona diretta. Ricky, se stai lavorando, come si dice, buona autopostale, si dice così? Buon viaggio, che possa essere un venerdì tranquillo, sereno, senza intoppi, insomma, sapete, quelle giornate che ogni tanto ci vogliono, no? Perché è vero che la vita è fatta anche di colpi di scena, alti e bassi e tutto quello che vuoi, però dateci ogni tanto una giornata serena e tranquilla per vivere così, piatti, tranquilli, via. You too, io intanto riprovo a contattare Anna, eh.

0: Pensate a quanta passione, a quanto tempo, dedizione, creatività ed energia hanno impiegato Stefania ed Anna per dare vita a questo Fuori di Zucca. Di cosa si tratta? Beh, ce lo racconta proprio Anna. Buongiorno, cara Anna.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Come stai, come state? Più che altro, visto che siamo alla vigilia dell'apertura del vostro villaggio.
1: C'è tanta emozione, tanta voglia di far bene, non vediamo di accogliervi.
0: È bellissimo tutto ciò, poi daremo anche le coordinate, ma andiamo certo. Con ordine e cerchiamo un pochino di capire. Domani parte, come detto, Fuori di Zucca a Savosa. Che cosa succederà concretamente, appunto, e qual è l'idea da cui nasce il progetto? Bellissimo, tra l'altro.
1: Sì, l'idea è nata soprattutto da Stefania, perché lei ha una passione smisurata per le zucche e non appena mi ha detto: Anna, facciamo qualcosa anche in Ticino? Io ho detto: ma assolutamente sì, certo, sono della partita, perché comunque anch'io adoro organizzare momenti di conviviali, momenti di allegria, di spensieratezza, e quello che ci sarà al villaggio è proprio questo. Noi vorremmo tanto che le persone potessero passare qualche ora in compagnia, scoprendo cose nuove, scoprendo il territorio. Quindi sarà una festa per tutti.
0: Appunto, volevo proprio chiedere a chi è indirizzata, a chi è indicato rivolgervi a voi, insomma, visitare il vostro villaggio.
1: Sì, allora, rivolto assolutamente a tutti, a persone di tutte le età. Ci saranno momenti sia per i più grandi che per i più piccoli, ma anche momenti intergenerazionali. Ci sono attività per i più piccoli, soprattutto al mercoledì pomeriggio, ma anche nel weekend. E nel weekend hanno più spazio anche le famiglie, poi abbiamo gli aperitivi al giovedì e al venerdì sera. Quindi davvero ognuno può trovare il suo momento preferito.
0: E che cosa vorreste che un bimbo si portasse a casa dopo aver partecipato, dopo aver visitato il vostro Pumpkin Village Fuori di Zucca?
1: Ecco, due cose principalmente. La prima è che si può passare appunto qualche momento anche lontani dalle tecnologie e divertirsi lo stesso. E secondo, il fatto di scoprire di più su qualsiasi aspetto della natura e di quello che ci circonda, perché quando parliamo delle zucche spesso pensiamo sempre solo alla zucca arancione, alla zucca di Halloween, ma c'è tutto un mondo intorno, anche locale, soprattutto local, perché noi abbiamo tantissime, sono 16 varietà di zucche locali coltivate soprattutto da Future Farmer, sono i nostri partner che ci hanno fornito le zucche. E quindi veramente c'è un mondo da scoprire e soprattutto anche come utilizzarle. Anche noi abbiamo scoperto cose nuove.
0: Che siete già esperte voi, insomma, soprattutto Stefania ha già scoperto.
1: Sì.
0: Tra l'altro ci sono molti laboratori a cui partecipare e secondo me è bello perché fate anche lavorare con le mani, toccare con mano.
1: Sì, è importantissimo. Abbiamo tantissimi laboratori, iniziamo con la zucca fiorita, passiamo dalla creatività per i bambini, quindi colorando le zucche. Poi ecco, voglio ricordare anche la gara di torte, quindi mettiamole proprio in pasta queste mani. C'è la gara di torte alla zucca, poi c'è la giornata dedicata al pane che è il 16 ottobre, quindi avremo un incontro sulla panificazione con Mastro Pif. Quindi veramente c'è di tutto. C'è addirittura, ci teniamo a dirlo, il primo weekend anche un'immersione nelle tradizioni celtiche, perché tutto quello che riguarda la zucca spesso viene legato al mondo americano,
0: sì.
1: Invece bisogna capire che tutte queste tradizioni, questi momenti speciali di questo periodo dell'anno fanno parte della nostra storia anche, no?
0: Certo.
1: Quindi ci possiamo immergere, mettere le mani in pasta anche nella nostra storia.
0: E questo è stupendo. Tra l'altro, scorrendo il programma, veramente dovremmo stare qua un'ora per dare spazio a tutti gli appuntamenti, perché ovviamente il 31 ottobre avete organizzato la serata di Halloween, anche la festa per i più piccoli nel pomeriggio, poi la serata di Halloween, il rituale attorno al fuoco e il giorno dopo fate il Capodanno celtico nel bosco. Ma meraviglioso, meraviglioso.
1: Sì, sono proprio questi momenti semplici, ma per questo autentici e che entrano dentro. Quindi sarà un momento di condivisione, per rallentare, lasciare andare, veramente momenti preziosi secondo noi.
0: Allora Anna, il progetto, come detto, parte domani. Dove e come si può partecipare, ma soprattutto cosa dobbiamo sapere prima di venire?
1: Sì, un po' di dati.
0: Sì.
1: Allora, siamo a Savosa, in via Cantonale 16, per chi conosce la zona di fianco al Prato dei Daini, uh-huh. Quindi questa è un'indicazione importante. Per chi ci raggiunge consigliamo l'autosilo comunale, che è proprio poco distante, sono 200 metri, così trova sicuramente posteggio. Noi ne abbiamo qualcuno gratuito, però secondo noi è meglio puntare subito sull'autosilo per non creare ingorghi. Uh-huh. Poi ci sono anche tutti gli altri poco più distanti. Consigliamo la prevendita, anche perché con la prevendita c'è uno sconto. Quindi il biglietto d'ingresso è solo di 8 franchi e i bambini sotto i 10 anni non pagano. Uh-huh. Poi quello che consigliamo appunto è guardare il programma per capire quando è il momento appunto migliore per venire a seconda dei propri gusti.
0: Poi Anna, diamo anche il vostro sito fuoridizucca.ch, che è fatto benissimo, dove si trovano tutte le informazioni. Avete anche social?
1: Abbiamo i social dove condividiamo il nostro percorso di creazione. Da domani condivideremo anche le nostre avventure, dove suggeriamo a tutti anche di condividere le loro esperienze nei prossimi giorni. E qualsiasi domanda sul sito, nella home c'è anche una spazio delle risposte, quindi qualsiasi curiosità, qualsiasi dubbio, sulla home del nostro sito trovate le risposte, altrimenti ci potete scrivere anche un'email.
0: Allora, c'è la domanda di Bianca, perché lei mette sempre in difficoltà gli ospiti, ha questa passione. Sentiamo cosa chiede a te, Anna.
2: Qual è la cosa più strana che si può fare con una zucca?
1: Allora, ad oggi direi che la cosa più strana è non venire al villaggio delle zucche.
0: Brava, brava Anna, mi piace.
1: La cosa più pazza è questa. Comunque veramente, soprattutto i bambini suggerisco di sperimentare, perché con le zucche si può fare veramente di tutto, come succedeva anche fin dai tempi dei Maya, che sono i primi che hanno coltivato le zucche in modo così costruttivo. Si possono anche svuotare, quelle un po' grosse si possono svuotare, si possono creare anche delle barchette,
0: bellissimo,
1: delle casette. Cioè, per i bambini è un divertimento assoluto.
0: Quindi ingredienti principali: paglia, zucche e tanto divertimento, giusto?
1: Esatto, tanti sorrisi e spensieratezza. Senza
0: bisogno.
1: Dimenticare la gastronomia, che non
0: locale,
1: l'abbiamo citata.
0: Locale, tra l'altro.
1: Locale, sì, local. E gastronomia sia in settimana, ma soprattutto al weekend c'è il brunch del sabato e della domenica, che è anche questo un bel momento di condivisione.
0: Ma io devo smettere di scorrere il programma, perché poi vedo cose, voglio che c'è la birra alla zucca anche. C'è la birra
1: alla zucca, e i falafel anche, gnocchi, sempre di Future Farm, sono i nostri collaboratori principali, anche non solo con le zucche vere e proprie, ma anche con le zucche lavorate. E quindi è anche un modo appunto per scoprire loro e anche tutti gli altri artigiani che abbiamo coinvolto, soprattutto nei mercatini della domenica. La domenica ci sono i mercatini di artigiani produttori locali.
0: Ma
1: e
0: fantastico.
1: Sono tutti veramente tantissimo entusiasti di far parte di questa manifestazione, e il loro entusiasmo è una carica in più anche per noi.
0: fuoridizucca.ch. Anna, io vi auguro un successo planetario, veramente grazie per tutto ciò che avete messo in piedi.
1: Grazie di cuore, davvero.
0: Al prossimo villaggio, un abbraccio.
1: Ci vediamo presto, un abbraccio a tutti, ciao ciao.
3: Lolly Day, dolce fuori, potente dentro. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
4: Casino Lugano.
5: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
6: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
7: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano, e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
8: Ehi hey Marco, ma che ci fai con un cammello?
9: Beh, visto il costo della benzina.
8: Passa Honda Jazz, vedrai che risparmio.
10: Nuova Honda Jazz, efficienza ibrida, prestazioni elettrificate. Tua con premio di 3.000 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
11: Ehi, lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più ristrutturare casa?
12: Allora muoviamoci! Vorrei una nuova cucina, nuove finestre e ovviamente una tenda da sole.
11: Cosa ne dici di una pergola nel nostro giardino?
12: Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
11: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
13: Allora, buongiorno, noi siamo Trappetti Pittori.
14: No, troppo moscia, più convinta.
13: Trappetti Pittori, facciamo tinteggi interni, esterni, risanamenti, trattamenti per muffe.
14: Brava, ma ripeti più spesso il nome, deve entrare in testa.
13: Trappetti Pittori, Trappetti Pittori, Trappetti Pittori.
14: Ecco, ora siamo sulla buona strada.
13: Quindi, Trappetti Pittori a Coldrerio. Se non ve lo ricordate ora, tranquilli, ve lo ricordiamo domani.
14: Dai, vi aspettiamo.
13: Per un bianco
14: o per un rosso.

0: 10:30, è finita così, mi sono spaventata. Allora, diamo il bentornato alla nostra dottoressa Valentina Stornelli. Vale, buongiorno.
1: Buongiorno Lali e buongiorno a tutti.
0: Grazie per la tua presenza, grazie per esserci anche in questa stagione.
1: Ma grazie comunque a voi come sempre per invitarmi.
0: Sappiamo che il tempo a disposizione non è tanto, anche perché ci sono tanti animaletti da curare.
1: Mamma.
0: Tanti. Sì. Più cani o più gatti, facciamo la statistica.
1: Beh, in questi giorni diversi gatti, sì.
0: Gatti.
1: Devo mettere sulla coda la bilancia, le urgenze, così sono arrivati principalmente i gatti.
0: Ma di che urgenze si tratta? Per
1: ma
0: noi
1: allora,
0: profani?
1: Guarda, adesso dunque, ieri è arrivata una gatta che purtroppo aveva un aborto spontaneo in corso.
0: Ah.
1: Un gatto che aveva un problema di ipoglicemia. L'altro giorno è arrivato un gatto con un'anemia gravissima.

0: anemico. Il gatto anemico è arrivato con un'anemia, cioè, oltre grave. Praticamente era vivo con veramente un numero irrisorio di globuli rossi. I globuli rossi sono fondamentali, come sappiamo tutti, per la vita.
1: Certo.
0: Perché portano in giro l'ossigeno all'organismo. I tessuti vivono grazie all'ossigeno. Se l'ossigeno non arriva, il corpo ci saluta. E questo gattino qui stava male da diversi giorni. Però il problema è che, essendo una patologia che si è insinuata cronicamente, i proprietari si sono accorti che non mangiava, mangiucchiava meno, era un pochino meno vitale. Un gatto di un anno e mezzo,
1: piccolino.
0: Col senno di poi, quando io ho visto la situazione, loro mi hanno detto: caspita, effettivamente però avremmo potuto pensarci, visto che era già da un po' che dava dei segnali strani. C'è un gatto di un anno e mezzo che sta, non mangia, non gioca, dorme, insomma, non è normale questa cosa.
1: Non ci si pensa però.
0: No, perché magari pensi, sì, vabbè, magari fa un po' così, poi sai, ci sono un po' di credenze popolari, tipo il nasino è freddo, allora va tutto bene.
1: E non è così.
0: Non è secco, no, assolutamente.
1: Quindi il naso non è un sistema d'allarme.
0: No,
1: del
0: io
1: gatto.
0: Vorrei sfatare una serie di miti venendo qui da te. Perché,
1: di mici.
0: Perché effettivamente ci sono dei miti pazzeschi.
1: Beh, anche nel cane però si diceva: tocco il naso, se è umidice vuol dire che sta bene.
0: Eh sì, ma sicuro che non
1: è c'entra
0: così,
1: niente.
0: Ma no, quindi, magari, perché quello sarebbe il campanello d'allarme meraviglioso per noi, non dovremmo neanche visitarli.
1: il naso a posto.
0: Ti assicuro che non è materia di esame il naso secco del cane.
1: Vedete, abbiamo imparato già qualcosa nei primi 3 minuti stamattina. Allora, arrivano i vostri messaggi. Se avete domande, ovviamente inerenti i pet, i nostri animali da compagnia, 079 449 9537. Ci penserà la nostra dottoressa a rispondere.

0: Lonely Day.
1: Lonely Day.
0: E non è un giorno qualunque.
2: L'inverno sembra lontano? Meglio non lasciarsi sorprendere. Suzuki Piz Sulai, 4x4 al grip, ruote invernali premium incluse e fino a 3.300 franchi di vantaggio. Scoprila ora da Emil Frey in Oranco. Suzuki Piz Sulai.
3: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
4: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
5: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
6: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
5: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
7: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me. Affidati a Oro Cash. Il leader dei compro-oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Uno per tutti.
8: Tutti per Oro Cash.
9: La casa dell'hockey presenta il match. Le tifoserie sono pronte a dare il loro meglio e l'emozione del derby entra a casa tua. Lugano Ambri Piotta, in chiaro e gratuito su Teleticino. Domani alle 19, il match. Un'iniziativa Gruppo Corriere del Ticino.
10: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.

0: franchi e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
1: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti All Inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.

0: Una domanda. Ho una gatta da 14 anni. Ultimamente ho notato che tossisce è molto forte e a volte vedo che vomita. Quale può essere la causa? Grazie.
1: Dottoressa Valentina.
2: Sì.
1: Ah, beh, ho sbagliato anche il microfono.
2: Mi sta interrogando.
1: Cosa potrebbe essere la causa?
2: Allora, partendo dalla tosse, purtroppo le cause possono essere disparate. Bisognerebbe anche capire innanzitutto se stai in casa o se esci, perché banalmente ci sono delle forme parassitarie che possono provocare tosse.
1: Filariosi.
2: No, nel gatto no, strongilosi. No, no, nel gatto c'è la filariosi, però sembra che il gatto a certe patologie abbia una sorta di resistenza.
1: Okay.
2: Le può prendere come la leishmaniosi, ma sono casi molto molto molto rari. Non vanno esclusi, per carità, però insomma sono cose veramente rare.
1: Ecco, niente, scusa, mi scuso per l'errore.
2: No,
1: torniamo
2: anzi,
1: al micio.
2: È una bella domanda, perché proprio ci sono dei parassiti che nessuno considera, che sono gli strongili, che invece è molto più comune che il gatto li prenda uscendo, perché quando mangia determinati prede, può assolutamente essere, certo. Il gatto è un cacciatore, quindi non è una roba poco facile. Quindi, partendo dal presupposto di togliendo i parassiti, andrebbe visto, capito innanzitutto che tipo di tosse è, perché le tossi, pensiamo alla nostra,
1: secca,
2: certo. La tosse grassa, la tosse produttiva, quindi se è grassa o meno. Quanto tossisce, che tipo di tosse ha, tossisce ad accessi, vuol dire cioè adesso tossisco un po', poi ritossisco un po', oppure tossisco continuamente.
1: Certo.
2: E poi anche quando compare la tosse, principalmente appena sveglio, oppure di notte, oppure dopo che ho corso, tutte queste cose localizzano tendenzialmente in punti diversi, no? Uh-huh. Noi facciamo così, si chiama semiotica veterinaria, cioè a seconda di quello che ti viene detto, tu sai più o meno qual è la probabilità che possa essere una cosa piuttosto che l'altra.
1: Okay.
2: Dopodiché, altre cose che possono provocare nel gatto, però mi sembra difficile, che a quest'età c'è l'asma felino, ma di solito si vede molto prima, possono esserci forme di broncopatie. In un gatto che vomita, non escludiamo mai, anche in un cane, che ci possa essere dell'aspirazione di contenuto gastrico che non dovrebbe essere aspirato, e magari un gatto che ha reflusso,
1: certo.
2: Quindi può provocare tosse, e in ultimo forme infiammatorie, e poi purtroppo anche le forme neoplastiche,
1: certo.
2: Che insomma, se dobbiamo pensare a un gatto di una certa età, le prime cose da escludere in realtà sono le ultime che ho detto,
1: quelle sono le più, certo. Allora, quindi è consigliata una visita dal proprio veterinario.
2: Assolutamente, sì.
1: per evitare il peggio,
2: sì.
1: Vale, purtroppo c'è già l'informazione,
2: sì.
1: Però abbiamo tante domande a cui rispondere, rientreremo infatti nella prossima ora con il messaggio di una cagnolina di 11 anni, e parliamo di profilassi, insomma, di prodotti per la profilassi. A tra poco.

0: Lolly Day. Lolly Day. Dolce fuori, potente dentro.
1: Cantina piena? Ci pensa Rastuttofare. Traslochi? Ci pensa Rastuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Rastuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
2: Auto Ronchetti presenta...
3: Amore, ecco il Mini SUV 100% elettrico. Pensa, 420 km di autonomia.
4: Così andiamo in vacanza senza fermarci ogni mezz'ora.
3: Per non parlare del risparmio.
4: Finalmente un'auto pensata, anche per il mio conto in banca.
5: Scopri la Kia EV2. Compatta, tecnologica e versatile. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drevio.
6: Foxtown, bellezza, benessere e stile sono sempre di moda. Il 26 e 27 settembre arrivano a Foxtown i Beauty Days, due giornate dedicate allo stile e alla cura di sé con masterclass, attività fitness, un concorso e tante esperienze da scoprire. Scopri il programma completo su foxtown.com e prenota il tuo posto.
7: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
8: Yusk festeggia il suo 20° anniversario con fantastiche offerte. Risparmia ora dal 20 al 60% su molti mobili per sala da pranzo e dal 30 al 70% su molti piumini tra punte e guanciali. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Stai rifacendo casa? Da Gaffuri trovi tutto per dare forma ai tuoi spazi. Piastrelle, parquet, pietre naturali, soluzioni per interni ed esterni. Da oltre un secolo mettiamo esperienza, qualità e attenzione in ogni progetto, anche nelle manutenzioni e piccole riparazioni. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
10: Nuova Volvo EX60, 100% elettrica, fino a 810 km di autonomia e ricarica ultra rapida. E solo da Emil Frey Noranco, all'acquisto di una Volvo, hai le ruote invernali al 50%. Scopri la Volvo EX60 da Emil Frey Noranco. Parti con un vantaggio in più.
11: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
12: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
13: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
14: Pronto?
15: Demi, ciao, sono il direttore.
14: Sì, direttore.
15: Siete fuori.
14: Come?
15: Licenziati.
14: Ci licenziate?
15: Ancora una stagione insieme e poi siete fuori.
16: Siete di troppo.
14: Ma come? Perché?
17: Dice che siamo due di troppo.
14: Sì, ma questo lo sapevamo già.
17: Ci danno una stagione per dimostrare che possiamo stare in onda.
14: E se non siamo all'altezza?
17: Ci mandano a casa.
14: E se facciamo bene?
17: Ci mandano a casa lo stesso. Siamo di troppo.
18: Dalle 13 alle 15 su Radio 3i.
19: Sono le 10 e 59 minuti.
20: Ticino News.
21: Buongiorno, ben ritrovati da Francesca Facchiano. Le città svizzere si preparano a scendere in piazza per il clima. Questo pomeriggio si manifesterà a Bellinzona sulla scia delle proteste degli scorsi giorni a Ginevra, Losanna, Friburgo e non solo. Barbara Veneri.
22: Estati a 50 gradi? No grazie. Con questo slogan un'ampia alleanza di partiti, associazioni e sigle sindacali scendono in piazza contro l'inazione per il clima. Questo pomeriggio si manifesterà a Bellinzona, ma non solo, anche a Coira. Si cercherà di fare pressione sul Consiglio federale e sul Parlamento affinché adottino una politica climatica più incisiva. Le ondate di calore, leggiamo da una nota stampa degli organizzatori in Ticino, sono sempre più intense e frequenti. Perciò bisogna ridurre rapidamente le emissioni e accelerare l'uscita dalle energie fossili. Nella Svizzera romanda si sono tenute azioni in tal senso già lo scorso fine settimana, ad esempio a Ginevra e a Losanna, dove si sono riunite quasi 20.000 persone, ma pure a Friburgo. I promotori chiedono tra l'altro una maggiore presenza di vegetazione nelle aree urbane, il risanamento climatico di edifici e misure specifiche per proteggere le persone vulnerabili.
21: Nuovo addio nel PLR ticinese. Christian Fini, presidente di Lea, lascia il partito e ritira la candidatura al Gran Consiglio e la disponibilità per il Consiglio di Stato in vista delle elezioni del 2027. Fini parla di una decisione maturata nel tempo e dice di non riconoscersi più nella linea intrapresa dal partito. Lascia anche la presidenza di Lea, ma non esclude un futuro ritorno in politica, il secondo addio di rilievo nel PLR dopo quello di Nicolò Salvioni a giugno. Migliorano le prospettive invece per l'economia svizzera nel 2026. Secondo il nuovo sondaggio del COF del Politecnico di Zurigo, condotto tra diversi economisti di tutto il paese, il PIL dovrebbe crescere del 1,7%, quasi il doppio rispetto alla previsione di giugno, che indicava lo 0,9%. Riviste al rialzo anche le stime per il 2027, sempre all'1,7%. Scendono invece le previsioni sull'inflazione, attesa allo 0,6 quest'anno. Sul mercato del lavoro il tasso di disoccupazione è previsto invece al 3,1%. In Svizzera lo spirito di solidarietà resta forte, ma le crisi attuali spingono a riflettere di più prima di donare, quanto emerge dal barometro della catena della solidarietà che compie 80 anni. Il 95% degli intervistati considera importante la solidarietà, ma solo il 68% ritiene che la società svizzera sia effettivamente solidale. Il 76% dice inoltre di voler verificare se chi chiede aiuto ne abbia realmente bisogno. La disponibilità a donare resta comunque stabile per il 60% delle persone.
0: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
1: L'infotraffico.
21: E via Swiss segnala che tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo il traffico è congestionato per 2 chilometri con ritardi fino a 20 minuti.
16: Questo appuntamento è offerto da Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico, anche quando il sole non c'è. Maggiori informazioni su AIL.ch.
23: Previsioni del tempo.
21: E oggi sul Ticino centro-meridionale banchi di nubi basse, ma nel pomeriggio di nuovo abbastanza soleggiato, a basse quote, temperatura massima sui 22 gradi.

0: Sai che agli ospiti che vengono in studio, dottoressa, ovviamente faccio la foto per il podcast, sì. E poi in ChatGPT mi diverto a cambiare i tagli di capelli.
1: No, per favore.
0: Ma sai che funziona benissimo, okay. Veramente. Quindi al dottore metto un bob lungo fino.
1: Sì, ma poi pubblichi quella con, no, i capelli finti.
0: Ma no, però funziona anche con noi stessi. Se dici vorrei fare un taglio magari corto, ti fai un selfie, lo carichi sulle nostre amiche di intelligenza artificiale e vedi come stai, è geniale.
1: Allora, io una volta ho provato a fare questa cosa.
0: E cosa è successo?
1: Che in realtà la faccia era quella di una, scusatemi, posso dire una parola?
0: No, brutta
1: di una, no, di una gnocca apocalittica, e gli ho detto grazie, che starei bene, ma non sono io.
0: Eri tu, solo che tu non ti riconosci.
1: No, no, no,
0: mai.
1: No, ti assicuro di no.
0: Allora, prima di tornare alle vostre domande, devi fare un annuncio.
1: Sì, devo fare un annuncio. Allora, aspetta un secondo solo, scusami.
0: C'è il bigino,
1: Ho il bigino più che altro perché so, ma non voglio dire falsi nomi. Allora, da parecchio tempo sui social sta girando, e anche noi in studio abbiamo messo l'appello per Ario, un gatto, eccolo, che tutti più o meno conosciamo, credo, che è sparito, appunto, ripeto, da diversi mesi. Invito tutte le persone che sanno qualche cosa in merito a questo povero micio che aggiornino chi di dovere. Colleghi, ecco, compresi.
0: Hanno già avvisato le autorità, ho visto,
1: sì,
0: tra l'altro scritto.
1: Sì,
0: quindi
1: state avvisate le autorità, quindi chiunque sappia qualche cosa è invitato per favore a far sapere al proprietario o alle autorità stesse.
0: Allora, grazie Vale.
1: Grazie.
0: È il momento di rispondere, come avevamo detto, a Maura, perché dice: ciao Doc, ciao Lolly, ho un cane femmina di 11 anni, epilettica da tutta la vita. È normale che quando do un prodotto per la profilassi, giusto?
1: Sì, bravissima.
0: Aumentano le crisi epilettiche? Tutte le volte è così, e quindi ho deciso di non darglielo più. Grazie mille.
1: Innanzitutto complimenti alla Lolly perché sta imparando una serie di cose.
0: Grazie.
1: No, allora, io non sono una fan di dare contro ai farmaci, no, a priori, però effettivamente è vero che non questo prodotto in particolare, perché non voglio spaventare la signora, ma la classe di prodotti possa effettivamente peggiorare certe diciamo patologie. Mm-hmm. Quindi profilassi per questo cane andrebbe fatta, in teoria si può provare ad utilizzare altri meccanismi per aiutare il cane a vedere se effettivamente in un altro modo non ha peggioramento delle crisi.
0: Sì, sì.
1: Anche se a priori ovviamente la signora dice che ha notato che proprio in quel momento succede, quindi sì, è facilmente diciamo ascrivibile a questo problema. Essere sicuri che in realtà non sia un peggioramento, indipendentemente da questo, cioè segnarsi, io dico sempre in questi casi di tenere i diari, mm-hmm, e fare i video ai cani, perché noi su questo abbiamo un grandissimo aiuto, anche per vedere se effettivamente c'è un peggioramento che sta avvenendo non solo legato a questa cosa.
0: Tante volte è sufficiente cambiare un po' i farmaci?
1: Esatto, cioè io non so se la signora fa il monitoraggio che andrebbe fatto sui farmaci, perché andrebbe visto se questo, non so neanche quali prenda il cane,
0: Certo,
1: sto
0: certo
1: andando a supposizioni, perché tendenzialmente si utilizza un farmaco che è sempre lui come prima linea, poi ci sono altri, mm-hmm, e magari capire anche banalmente se effettivamente il livello nel sangue di questo farmaco è giusto per gestire le crisi epilettiche.
0: Ok.
1: Se questo avviene e questa cosa succede lì, allora è facile.
0: Sì, è la risposta,
1: sì,
0: insomma. Grazie, Vale.
1: Sì.
0: Ora c'è la domanda di Ale, sentiamo un po'.
2: Buongiorno, io avrei una domanda. La mia gatta ha 21 anni, ma ultimamente continua a mangiare. Sembra un piragna, è normale?
0: Ecco, gatta di 21 anni, piragna.
1: Faccio un piccolo spoiler, posso?
0: Certo.
1: Allora, ci sarà una trasmissione più avanti ad Amici Animali, Amici Bestiali, scusami, in cui parleremo proprio di questa cosa.
0: Ah, veramente?
1: Sì, sarà a ottobre.
0: Ok.
1: Però sì, in realtà non è normale questa cosa, perché è proprio una cosa che io vedo spesso venga interpretata insieme al bere tanto, cioè al bere di più. Io vedo che i proprietari sono proprio contenti di questa cosa, cioè quando arrivano dicono: però mangia tantissimo e beve di più. Ecco, nel gatto questa cosa non va bene. Come dirò in quella trasmissione, voi dovete basarvi sempre su quello che il vostro animale ha sempre fatto. Uh-huh. È ovvio che se un gatto è un mangione da sempre, allora forse non cambia niente, ma se un gatto ha sempre mangiato X e tra d'anziano, adulto, anziano, inizia a mangiare X più Y, ecco, forse c'è qualcosa che non va, sta uh-huh. succedendo. Va indagata questa cosa. È una gatta di 21 anni, quindi le cause più frequenti sono l'ipertiroidismo, il diabete, se dimagrisce anche ci devono essere collegati anche altri sintomi, o un'insufficienza renale, malattia renale cronica. Ah. Quindi queste sono anche patologie gastrointestinali. Ci sono delle malattie che provocano questo sintomo, quindi no, non è normale.
0: Quindi il consiglio un po' in generale è: quando un gatto o un cane cambiano, modificano un comportamento,
1: va,
0: c'è
1: sempre
0: qualcosa,
1: visto,
0: va sempre visto. Invece perché i cani mangiano l'erba? Io non ho ancora capito questa. So che tu mi hai detto di non fargliela mangiare, mi sgridi quando vedi che faccio ruminare. Perché la mangiano? Cioè, che problema,
1: allora,
0: c'è?
1: Io non sono un comportamentalista, però il cane mangia l'erba tendenzialmente per due motivi. Uno è comportamentale.
0: Ok.
1: Quindi è proprio una cosa che fanno perché cercano nell'ambiente, sentono gli odori, quindi è proprio un desiderio, okay, di interagire col territorio, con l'ambiente, ed è una cosa tipica che il cane può fare. Il problema è che il cane brucatore, soprattutto se è un cane che soffre già di problemi gastroenterici, non va assolutamente bene, perché l'erba ha un'azione irritante sulla mucosa dello stomaco. Quindi un cane perfettamente sano che si fa la magnatina ogni tanto di erba, va bene, è una cosa che fanno. Ma un cane che invece ha patologie o che bruca costantemente l'erba può a sua volta poi entrare in un ginepraio.
0: Okay.
1: Quindi non va fatto fare, perché rischiamo poi peggioramenti dei sintomi gastroenterici.
0: Quindi in generale non dobbiamo fargliela mangiare,
1: no.
0: È questo che ci consigli?
1: No, esatto, io vi consiglio di non farlo.
0: Grazie del consiglio. Vedi, è un altro mito da sfatare, perché
1: brava.
0: Come il naso umido abbiamo sempre imparato, anche dai nonni, no? Ma sì, lasciano mangiare l'erba che va bene.
1: Esatto.
0: No? E invece no.
1: Esatto, mi capita sempre, i miei nonni hanno fatto, io dico questa cosa. Allora, in primis abbiamo cambiato noi gli animali negli anni, perché domesticandoli e introducendo determinate diete, così abbiamo creato delle linee ormai che si sono passate, perché come abbiamo imparato tempo fa, vediamo se sei preparata, è microbiota quando si forma?
0: In pancia.
1: Ho sbagliato. Poco subito dopo.
0: Nasci.
1: Bravo.
0: È vero, perché esci in contatto
1: con la mamma.
0: Del
1: parto. Già dal canale del parto.
0: Brava.
1: Quindi noi abbiamo selezionato una serie di animali con le diete commerciali, così che sono abituati a certe cose. Mm-hmm. Quei cani che mangiavano di tutto, come sento sempre dire da tantissime persone che vedo, che conosco.
0: Il cane del nonno.
1: I cani del mio nonno, mangia i gatti del mio nonno. È vero. Ma quanti anni fa? Ormai le linee le abbiamo, cioè loro si sono autoselezionati in un altro modo. Quindi anche con le diete commerciali e il passaggio alla dieta casalinga, adesso facciamo delle introduzioni graduali, perché non tutti i cani l'accettano subito,
0: eh? Certo.
1: Perché appunto non è abituato. Quindi bisogna insegnare fin dai cuccioli a conoscere cose diverse.
0: Pian piano.
1: Perché il microbiota si forma entro dalla nascita ai primi 6 mesi di vita del cane. Quindi è lì che dobbiamo lavorare bene. Non dico di dargli i resti del cibo perché non va bene, però insegniamogli anche gusti diversi.
0: Certo.
1: Perché poi
0: potrebbe essere utile.
1: Pachiamo meno dopo.
0: Certo. Ma bello, questi sono consigli veramente utili che non tutti gli allevatori danno. A me ad esempio non avevano mai detto nulla, anzi mi hanno dato il pacco di crocchette per i miei cani.
1: Ma questo purtroppo lo vedo, ma guarda, discutevo con degli allevatori recentemente e voglio fare delle presentazioni su questa cosa con loro, lavorare con loro, perché secondo me dobbiamo rivedere tutti insieme il futuro dei nostri animali, perché altrimenti poi ci troviamo i gastroenteropatici cronici. Io sono piena di cani con
0: ce ne sono
1: patologie.
0: Tanti che hanno problemi gastroenterici,
1: piena invasa di cani con problemi gastroenterici ed dermatologici,
0: più dei gatti penso, no?
1: Ma no, oddio, sai che no,
0: seguono
1: perché
0: a ruota,
1: ho anche tanti gatti. Sì,
0: allora Vale, c'è una pausa musicale, torniamo tra 3 minuti.

0: Eccoci qua, mando un abbraccio a Vana che ci ha mandato la foto della sua Chanel, dice è diventata una stellina un mese fa e noi vi abbracciamo tutti perché purtroppo conosciamo bene.
1: Mi vengono i brividi.
0: Lo so. Allora, abbiamo qualcuno che ci chiede per un gatto, dovrebbe cambiare appartamento, però non è che trasloca lontanissima, va nell'appartamento a fianco. Come devo fare per abituare il gatto al nuovo appartamento? Ho già portato diverse volte il gatto lì in questo nuovo appartamento, solo che miagola e vuole uscire.
1: Poverino.
0: Monello.
1: Lui dice, ma come? Casa mia è quella di fianco.
0: Esatto.
1: Allora, niente, bisognerà mettere nella casa nuova dei feromoni,
0: ecco.
1: Sicuramente, considerando che i feromoni vengono messi in base alle superfici, ai metri, aspetta, cubi, non
0: sì.
1: quadri, cubi e tutto,
0: sì.
1: ai metri cubi della casa, perché appunto coprono determinate superfici, non vanno oltre.
0: Okay.
1: Dopodiché, pian pianino, cioè si abituerà, avrà probabilmente la scelta di possibilità di potersi nascondere nella casa nuova, perché lo farà, e piano piano vedrete che si abituerà. Adesso magari provare a portare, quando lo si porta di là, dargli anche cose gustosissime che gli possono piacere, quindi fare un'associazione di idee con cosa di là, quindi cosa buona, e
0: okay.
1: provare a abituarlo in questo momento, così pian pianino, e poi mettendo i feromoni. Queste sono le tattiche che si possono usare, poi dargli possibilità nella casa nuova di avere, diciamo, un arricchimento ambientale, quindi magari anche qualcosa che nella casa vecchia non aveva. Possono essere i tiragraffi,
0: certo.
1: cose dove può salire, fare, insomma, giocare un po', perché diminuisce il livello di stress nel gatto.
0: Quindi anche il gatto lavora come il cane per associazioni.
1: Assolutamente.
0: Ah, vedi, sì, non pensavo.
1: Faccio un esempio del mio gatto nero. Il mio gatto nero che esce, si fa gli affari suoi, ormai ha deciso che lui non ha più una famiglia, è tornato l'altro giorno, si è fatto adottare da mio cognato nel frattempo.
0: Casa.
1: Sì, lui ha deciso che mio cognato gli deve dare da mangiare, sennò gli distrugge la porta di casa. Quindi il mio cognato gli dà il mio cibo. L'altro giorno è entrato in casa perché si vede che mio cognato non c'era, non gliel'ha dato. E gli ho detto, buongiorno, sei tornato, sua maestà. Gli ho dato quello che un veterinario non dovrebbe mai consigliare. Però vabbè, alla fine gli ho dato carne essiccata, dai, quindi è il minore dei mali, delle schifezzine. Magicamente è una settimana che tutti i giorni torna.
0: Si è innamorata di voi.
1: Si è innamorata di casa. No,
0: vabbè.
1: Che non abbiamo fatto niente per farci disinnamorare di lui, da lui, però boh.
0: Però il gatto è così.
1: Il gatto non gli frega niente, è andato a casa di mio cognato.
0: Un altro mito da sfatare sulla sterilizzazione o castrazione: automaticamente fa ingrassare cane e gatto? Cioè, come lo castro e diventa cicciotto?
1: No.
0: Ok.
1: Questo no. Allora, sicuramente togliere gli ormoni sessuali impedisce, pensiamo alle menopause nostre, purtroppo,
0: certo.
1: non ci aiuta a dimagrire, quindi questo sicuramente non aiuta. Il testosterone nell'uomo e nel maschio fa aumentare la massa muscolare, se tu gli togli il testosterone ovviamente diminuisce quell'attività muscolare e quindi aumenta ovviamente la capacità di incamerare grasso,
0: sì.
1: quindi questo sicuramente predispone, ma noi dobbiamo lavorare su questa cosa sapendo che andiamo incontro a quello. Allora noi dobbiamo lavorare prima sull'alimentazione, quindi dare dei cibi magari meno calorici o comunque pesare meglio le quantità.
0: Quindi l'alimentazione va rivista
1: assolutamente
0: da quel momento,
1: sì,
0: questo
1: sì.
0: è importante, molto. Allora Vale, c'è un po' di pubblicità, torniamo
1: sì.
0: tra poco.
2: Lolly Day, tutta da vivere.
3: Questo è il suono dei normali jackpot. E questo è il suono del super jackpot di Euro Millions. Oggi nel super jackpot ci sono in palio 120 milioni. Basta giocare a Euro Millions entro le 7:30 di sera e...

0: e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
1: Apparecchi acustici vecchi, non più funzionanti, da rottamare? Non lasciarli nel cassetto. A settembre portali nei centri Belotti. Ricevi subito 1.000 franchi per l'acquisto dei tuoi nuovi apparecchi acustici. Belotti Ottica Udito. Passione per i sensi.
2: Da oltre 50 anni, Bredobau Curvotecnica protegge ciò che ami. I carport realizzati nella nostra officina sono disegnati su misura per ogni esigenza, garantendo resistenza, stile, sicurezza e durata nel tempo. Scopri la forza di un vero leader. Visita bredobau-curvotecnica.ch.
3: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
4: Tesoro, cosa fai?
5: Sto caricando le foto del camper su internet per metterlo in vendita.
4: Ma andiamo da SCS Camper. Valutano l'usato e te lo acquistano in contanti.
5: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un appuntamento.
4: Grande! Vengo anch'io e se troviamo un modello nuovo che ci piace magari lo cambiamo.
5: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Lime.
4: Non vedo l'ora di andare.
6: Vieni da Manor e approfitta fino al 30% di sconto durante i My Special Days su grandi marchi. Fino al 30 settembre con la tua carta My Manor.
7: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mendrisio. Tutti coloro che entrano al Casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del Casinò. Admiral, The Art of Gaming.

0: Allora, siamo qua pronti per rispondere ancora alle vostre domande. Tra l'altro arrivano le foto dei vostri amici. C'è la Minu che ha appena mangiato lo yogurt, c'è scritto, è una cavalierina king, e infatti ha i baffetti tutti pieni di gocciolette di yogurt. Senti, ma questa roba dello yogurt, quando mangio lo yogurt i cani mi fanno pressione psicologica per poter leccare il fondino. Io in tutta la mia vita non ho mai terminato da sola una confezione di yogurt. Va bene? Allora. Parliamo di latte, quindi
1: di latte e latticini, esatto. Che in realtà non siamo sempre fatti per digerire tutti quanti. Allora, per il gatto Nine,
0: niente gatto, latte e latticini.
1: Latte e latticini sarebbe meglio evitarli assolutamente.
0: Sfatiamo un altro mito.
1: Esatto.
0: Il latte al gatto.
1: Mamma mia, il latte al gatto, per carità vi prego, non date il latte al gattino o al gatto anche adulto, perché non serve a niente. Sono soldi buttati e spesso sono soldi che poi dovete spendere in altro modo.
0: Veterinari.
1: Perché a livello gastroenterico, e questo anche in umana, bisognerebbe insegnare un pochino di più questa cosa.
0: Sì.
1: Perché ci sono medici che adesso, grazie al cielo, lo dicono: il latte serve fino allo svezzamento.
0: Certo,
1: a tutti.
0: Certo.
1: Dopo lo svezzamento, il latte è un alimento che andrebbe abbandonato. Quindi siamo noi che abbiamo questa credenza, perché siccome noi lo beviamo sbagliando, ma non, certo, lo dico io, lo dice la medicina umana, allora noi dobbiamo dare a tutti. No, non funziona così. Quindi il latte anche no al gatto e pure al cane. E lo yogurt, allora, in certi casi sono anch'io a darlo. Ci sono animali che, come dicevamo prima, si sono abituati da sempre a prendere una determinata cosa, il fondino non fa male.
0: Voilà, sì.
1: Se ha un cane che ha problemi o un gatto che ha problemi gastroenterologici, ovviamente non gli stiamo dando una mano, perché non ha dentro spesso soltanto i fermenti, ma ci sono appunto sostanze che possono non essere digerite. Poi dipende da yogurt e yogurt, non,
0: sì,
1: tutti gli yogurt sono uguali.
0: Certo.
1: Quindi, oltre ad aggiungerci gli zuccheri e magari
0: coloranti,
1: dentro coloranti,
0: chi lo sa,
1: e,
0: certo,
1: magari conservanti e magari XYZ, ecco, anche no. In alcuni pazienti con i nutrizionisti ci siamo trovati magari a dare, in alcuni casi, della ricotta. Può essere utilizzata, perché quello è siero, ok? Arriva dal,
0: certo,
1: siero, ci sono dentro le proteine. Però appunto solo certi pazienti selezionati, quindi ripeto, l'hanno sempre mangiato da quando sono cuccioli, l'hanno sempre tollerato bene, ok. Se invece glielo do così, anche no. Io lo
0: cedete,
1: so che loro arrivano, che arrivano e cercano.
0: E ti fissano anche.
1: Ma lo so benissimo che fanno una violenza psicologica allucinante. Però insomma,
0: evitiamo di cascarci.
1: Non caschiamo nella loro trappola, perché
0: allora,
1: loro sono molto furbi.
0: Molto, sì, sì. Cani con gli occhi sono
1: cani
0: impressionanti.
1: Cani che uccidono con gli,
0: molto,
1: occhi. Tipo, povero me, bambino affamato.
0: Allora, c'è un altro ascoltatore che scrive: il mio anziano gatto di 18 anni soffre un po' di artrite. Il veterinario ha dato un antinfiammatorio ed è un po' migliorato. Si può aiutare in altri modi? O va bene così?
1: Allora, do per scontato che sia stato indagato ovviamente la funzionalità renale del gatto, perché il FANS nel gatto, l'antinfiammatorio nel gatto e nel cane anziano senza quello mi fa sempre molta paura,
0: okay,
1: perché purtroppo possono andare incontro allo sviluppo di insufficienza renale acuta, e ne ho visti. Posto che presumo che il gatto stia bene a livello renale, ok, fa giustamente magari quella fase antinfiammatoria, perché se ha molto dolore l'antinfiammatorio spesso è la cosa che nell'immediato aiuta più facilmente. Poi ci sono dei farmaci di nuova generazione, che poi nuovi tanto non sono, perché ormai sono almeno 3-4 anni che sono usciti, ma che possono aiutare nel lungo periodo. Che durano un mese tendenzialmente, parlatene con i veterinari.
0: E questo è un ottimo consiglio. Allora, Vale, noi abbiamo 2 minuti di Harry Styles, il consiglio di lettura per questo weekend,
1: sì,
0: e poi torniamo.
1: Va bene.

0: Siamo pronti per bussare alle porte della libreria Pagina 21 nel cuore della città di Locarno. Per noi c'è Ale, il nostro libraio di fiducia per oggi. Ale, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, come state? Tutto bene?
0: Al venerdì benissimo.
1: Ecco, immaginavo, per me è il penultimo giorno, sabato è l'ultimo, quindi posso festeggiare il sabato, il vostro venerdì.
0: E tu ancora meglio, perché poi fai la valigia e ciao ciao.
1: Esatto, poi per

0: Spider-Man. Perché dico che si sta discutendo molto? Perché lo scrittore è uno scrittore giovanissimo, pensate, del 2003, ed è nato a Talville sul lago di Zurigo. È un libro che sta riscuotendo un successo incredibile non solo da noi in Svizzera, ma ad esempio anche in Italia, che l'ha pubblicato Guanda, e da un paio di settimane, anche tre da quando è uscito, in classifica. Ed è già pronto per altre pubblicazioni in vari paesi d'Europa. Quindi, se pensate, questo ragazzo ha 23 anni, è una cosa incredibile. Ma che cos'è il libro? Il libro è una saga familiare che trascina veramente, letteralmente, il lettore in quello che è il cuore del Novecento, raccontando il declino di una famiglia aristocratica ungherese, perché lui anche nella realtà è di origini ungheresi. L'elemento bello e interessante di questo libro è che ha appunto, proprio a differenza di altre saghe familiari, anche un piccolo elemento gotico che lo fa anche diventare un po' più misterioso, un po' più nero e cupo. La storia, come ho detto, si sviluppa attraverso quello che è il Novecento e attraverso tre generazioni. Inizia con la nascita di Laios, che è un bambino molto particolare perché ha la pelle chiara, gli occhi azzurri, dove infatti il padre Sandor, questo nobile ungherese, lo considera alquanto inquietante, mentre lo zio Imre, che è uno zio considerato da famiglia matto, interpreta questa nascita come senso misterioso. La bellezza del libro sta nel fatto che lungo tutto il percorso delle pagine che andremo a scoprire abbiamo da una parte la crescita di questo ragazzo, che cresce attraverso segreti di famiglia, che sono amori proibiti, tradimenti, traumi che ha subito da piccolo, che ripercorrerà da grande, e dall'altra parte abbiamo una visione completa di quello che è l'Europa di quel periodo. Quindi da una parte l'aristocrazia che perde progressivamente il proprio prestigio attraverso quelli che sono i cambiamenti, quindi il crollo dell'impero austro-ungarico, l'arrivo delle due guerre, le persecuzioni degli ebrei e infine il regime comunista. Quello che devo dire di questo libro è che è veramente bello ed è capace di trascinarti in questa storia familiare, che poi naturalmente qua non lo dice, ma si sa che è parte della sua storia, perché loro sono emigrati appunto negli anni 50, quindi Nelio Biedermann è nato in Svizzera ma è di origini nobili ungheresi. Io ve lo consiglio perché è davvero bello, con questa piccola linea gotica, come ho detto all'inizio, che non è nulla di inquietante, non vi preoccupate, però lo rende leggermente diverso dagli altri libri di saghe familiari. All'inizio era un po' titubante perché tutti ne parlavano, però vi devo dire la verità, in 4 giorni, sono 300 pagine che ho letto in 4 giorni.
1: Veloce.
0: Quindi è davvero davvero un bel libro.
1: Beh, ci sta la linea gotica in autunno, siamo...
0: Esatto, infatti anche questo, cioè, un po' di tristezza, il cambio libri anche qui, da quegli estivi autunnali, anche per i bambini, insomma.
1: Certo.
0: È una fine e un inizio.
1: Cambiano colore anche i libri, insomma.
0: Cambiano colore anche i libri, sì.
1: Ale, grazie di cuore, chiudiamo
0: grazie
1: nuovamente col titolo e l'autore.
0: Allora, il titolo è Ilazar, l'autore è Nelio Biedermann ed è pubblicato da Guanda.
1: Grazie mille Ale, buone
0: grazie
1: vacanze.
0: A voi come sempre.
2: Buone vacanze.
0: Buon weekend. Ciao ciao.
1: Ciao.
3: L'idea. Bella da sentire. Ad ottobre c'è aria di novità. Il garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Sagra dell'uva del Mendrisiotto, 70 anni di sagra, 70 anni di emozioni. Nel magnifico borgo ti aspettano musica, spettacoli, buon cibo e allegria. Una festa per tutti, amici, famiglie, giovani e meno giovani. Ti aspettiamo il 25, 26 e 27 settembre, 70 anni insieme e la festa continua. Sagradelluva.ch.
5: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama a RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
6: Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa, consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.

0: Si concentri. Cosa rischia un'azienda con un attacco informatico? A. Perdita di dati. B. Reputazione danneggiata. C. Un blocco operativo. D. Problemi legali.
1: Tutte le precedenti? Per questo ho scelto SOC Cyber Defense, il mio partner di Cyber Security in Ticino.
0: SOC Cyber Defense. Risposta esatta.
2: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
3: Marino Bernasconi.
2: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
4: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax c'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
5: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
6: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
7: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
6: Più stile, più comfort, più valore.
7: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
6: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
7: Vivi il cambiamento.

0: Sono le 11.45, ciò che mi sciocca, che ti ho fatto venire un po' prima per dare più spazio alle domande, ma abbiamo già finito purtroppo.
1: Caspita, veramente?
0: Lo so Vale, purtroppo il tempo vola quando ci sei, quindi cerchiamo di rispondere a più domande possibili. Abbiamo una domanda di Patrizia, dice: buongiorno, la mia gatta di 5 anni ha cominciato da 3 mesi a fare la pipì in casa, in un paio di angoli o nella vasca da bagno. Come possiamo dissuaderla? Perché lo fa?
1: Allora, prima cosa, escludere patologie urinarie. Se non ci sono patologie urinarie che le creano disturbo e quindi lei vi sta dando un messaggio, potrebbe esserci 5 anni, la vedo grigia, però anche la lettiera, il tipo di lettiera magari fa fatica ad entrare nella lettiera.
0: Okay.
1: Quindi provare, se avete quella chiusa, a toglierla o abbassargliela, a togliere la copertura o abbassarle proprio l'altezza. Se così non fosse, se avete cambiato lettiera, può essere quella, altrimenti dovete sentire un comportamentalista.
0: Quindi potrebbe anche, cioè lei sta comunicando comunque qualcosa in
1: sì,
0: ogni caso.
1: Sì, un disturbo lo sta assolutamente, non è normale per niente.
0: Allora,
1: lo sto facendo veloce, a raffica.
0: Ma non c'è bisogno, guarda, ma non ti preoccupare.
1: No.
0: Allora, Deborah dice: ciao Lolli, a novembre sono 2 anni che ho 2 gatti, maschio e femmina, entrambi 2 anni e non sono fratelli. Sono sempre andati d'amore e d'accordo, coccoloni, il maschio è castrato. La femmina ancora non sterilizzata, non capisco come mai il maschio da circa 2 o 3 settimane tende a soffiare alla femmina, non è aggressivo, però soffia in qualsiasi momento della giornata, mattina, pomeriggio, non sempre insomma, però un po' di volte al giorno soffia, senza che lei faccia nulla. Fino a un mese fa non soffiava, adesso ha iniziato e voleva capire un po' cosa può essere successo.
1: Cosa può essere successo? Bella domanda. Può essere successo di tutto e niente. Quindi qualche cosa che lo disturba effettivamente c'è. Magari la gatta, non so, faccio delle supposizioni, è stata portata dal veterinario oppure ha dato segni di calore di recente, perché quello potrebbe essere un'idea, la prima idea.
0: Okay.
1: Se così non fosse, lì dovete anche lì rivolgervi a un comportamentalista, perché c'è qualche cosa che lo sta mandando in ansia, lo sta disturbando.
0: Comunque
1: sì.
0: Il soffiare è un
1: sì,
0: qualcosa
1: sì,
0: che disturba.
1: Quando il gatto o si è spaventato per qualcosa o c'è qualche cosa che lo sta disturbando. Il passo successivo è che magari inizia a farvi pipì in giro anche lui per casa.
0: Ecco. Annalisa invece dice, mandandoci la foto di una bella micia: mio marito ogni tanto le dà un po' di tonno, giusto qualche pezzetto di tanto in tanto, perché quando si apre la scatoletta, la lattina, immagino, arriva di corsa la gatta.
1: Allora, posto che non sono una fan del tonno, perché purtroppo il tonno ha molti metalli pesanti, ne hanno visto diverse volte, quindi lo sconsiglio anche a voi, ma non sono un medico, però occhio, perché ripeto, anche lì sempre come prima, buon senso: se mangia poco lo tollera, ok, ma se doveste iniziare a vedere che ha problemi di prurito, si formano le placche eosinofiliche o inizia ad avere magari un po' più di vomiti, un po' più di diarrea, il tonno va tolto.
0: Ok. Altro messaggio: c'è un Labrador, tra l'altro foto secondo me molto significativa.
1: Sì,
0: la facciamo vedere anche in tele. E dice: buongiorno, ho un Labrador di quasi 7 anni, ha sempre fame, continua a cercare cibo. Cosa posso fare? È molto attivo, non sta mai fermo. Cioè, sta proprio chiedendo nella foto.
1: Prego.
0: Guarda la sguardo.
1: Prego, sì, per favore. Prende anche la mano.
0: Esatto,
1: aggancio.
0: Dammi.
1: Vabbè, a parte gli scherzi, che comunque è vero. Dunque, se è molto attivo, magari veramente ha necessità di mangiare un po' di più rispetto al suo. Se però così non fosse, andrebbe capito se ci sono delle patologie anche endocrine a quest'età che possono provocare un aumento dell'appetito nel cane. Quindi prime cose da escludere: magari aumentare di un 10% la dose di cibo sua. Se questo non fosse sufficiente, allora va capito se magari è un disturbo questa cosa.
0: Okay.
1: I Labrador comunque sono un po' fognette.
0: No, parliamo dei Labrador.
1: Cioè, sono un po' delle fogne a cielo aperto, poverini.
0: tra tutte le razze credo che siano quelle veramente più
1: affamate. I Labrador, i Golden, cioè la famiglia dei Retriever, diciamo che si difende molto molto
0: fanno
1: bene.
0: Fanno a gara.
1: Mamma mia.
0: E poi mangiano di tutto.
1: No, proprio delle pattumiere viventi. Infatti se c'è un paziente a cui non ho paura quando devo dare delle terapie è Labrador, perché tanto so benissimo che in un modo o nell'altro le assumerà, facendosi fregare nei modi più semplici del mondo, perché
0: è stato creato.
1: Gli lancio la compressa e lo hop al
0: la
1: volo.
0: La prendono al volo, no vabbè.
1: Sì.
0: Sono stati creati sulla forma di un aspirapolvere, credo,
1: sì,
0: ispirati
1: sì.
0: a dell'aspirapolvere.
1: Sì, alcuni li chiamano, non so se posso dire a livello commerciale,
0: certo.
1: Dyson. Dyson,
0: Dyson, sì, sì, è vero.
1: Sono un po' dei Dyson.
0: Allora, sono ancora tanti messaggi, purtroppo non riusciamo neanche a preascoltare i vocali, mi dispiace. Ci sono comunque messaggi di gatti che fanno pipì sul divano.
1: Io ho cercato di rispondere, sì, piuttosto magari la prossima volta parliamo un pochino
0: volentieri,
1: di queste cose.
0: Volentieri, sono dei gatti un po' monelli, vedo, in Ticino.
1: Ma no, poverini, no, no, no, no.
0: Comunque stanno comunicando qualcosa.
1: Comunicano sempre qualcosa.
0: Vale, grazie di cuore,
1: ci
0: dottoressa Valentina Stornelli con noi. Voi teneteli le domande in caldo, perché è una promessa, la dottoressa ritornerà con noi qua a Radio 3.
1: Assolutamente.
0: Buon lavoro.
1: Stavo rispondendo.
0: Ho visto, no, non stai ferma un attimo. Ciao Vale, a presto.
1: Ciao, grazie mille.

0: Questa è Radio 3, Radio 3. Telesuona.
1: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
2: Sto pensando di cambiare auto.
3: Allora questo è il momento giusto. Da Emi Freino Ranco con una nuova vettura hai le ruote invernali al 50%.
2: Davvero?
3: Sì, solo da Emi Freino Ranco. Parti con un vantaggio in più.
4: Sono contenti lui e lei da Emi Freino.
5: Preparati a vivere un'esperienza fuori di zucca. Dal 26 settembre al 1 novembre ti aspettiamo in via Cantonale 16 a Savosa per il primo villaggio delle zucche del Ticino. Spot fotografici, laboratori creativi, gastronomia e molto altro. Immergiti con noi in un magico autunno fuori di zucca con il sostegno di Banca Stato.
6: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pulcetta.
7: Riapre la caccia alle emozioni autunnali con la tradizionale sella di capriolo alla Baden-Baden, lombata di lepre al porto, filetti di cervo, delizie a base di zucca e funghi, oltre alla fondue chinoise, bourguignon e di formaggio. Dalla griglia sempre in funzione, le carni più pregiate, tutto cucinato al momento con cibi freschissimi.
6: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pulcetta.
8: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
9: All'autocentro Carlo Steger a Genestrario Mendrisio ti attendono gli Open Doors Volvo. Vieni a provare su strada la nuovissima Volvo EX60. Approfitta degli sconti fino al 22% e leasing allo 0,9% su tutti i veicoli in stock. Se hai mai sognato di guidare una Volvo, questo è il momento giusto. Info carlosteger.ch.
10: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
11: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
12: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
13: 3, 2, 1, go!
14: Ogni giorno una gazzella si sveglia e sa che dovrà mettere sulle frequenze di Radio 3 e ascoltare Amici in Affitto.
15: Ciao, sono Paolo il camionista, la strada non perdo di vista. Il traffico mi sembra migliore se ascolto voi tre a tutte le ore. Buongiorno.
13: Aspetta che c'è qualcun altro, lo vedo dal citofono.
16: Buongiorno, Ale da Locarno, Amici in Affitto. Perfetto, sono iniziati i saldi. Ciao.
13: c'è qualcun altro.
14: Lo sento.
17: C'è la Marga in affitto? C'è il Max in affitto? C'è Michael in affitto? No, ma io vi compro, amori.
18: Tutti i giorni, da lunedì a venerdì, dalle 7 alle 10, Amici in Affitto, con quei tre là. Lei, lui e l'altro.
19: Sono le 11:58.
8: Ticino News Giorno.
5: Le città svizzere scendono in piazza in difesa del clima. Oggi anche Bellinzona dirà no a estati a 50 gradi dopo le manifestazioni della Svizzera romanda a Ginevra e Losanna in primis.
3: Centri d'asilo cambia il gestore e tremano i posti di lavoro. Dal 1 gennaio Aoz lascia Pasture e Chiasso, i sindacati temono tagli e chiedono garanzie per i dipendenti. Oggi l'assemblea del personale. Questa sera l'Ambri piotta sul ghiaccio contro lo Zurigo, mentre domani sarà Lugano per il primo attesissimo derby della stagione, una partita che vi trasmetteremo in diretta su Teleticino. Siamo al meteo sul Ticino centro-meridionale, banchi di nubi basse, ma in giornata di nuovo abbastanza soleggiato, basse quote, temperatura massima sui 22 gradi. Ben ritrovati da Barbara Venneri, al mio fianco Francesca Facchiano.
20: Buongiorno Barbara, buongiorno a tutti.
3: No estati da 50 gradi, con questo slogan nel tardo pomeriggio diverse città svizzere scenderanno in piazza, Berna, Zurigo, Basilea, ma anche Bellinzona, dopo che diverse manifestazioni si sono tenute nella Svizzera romanda, Ginevra e Losanna ad esempio. In Ticino promuovono l'azione i Giovani Verdi, dei quali fa parte Rocco Vitale.
21: Siamo reduci da un'estate che si può definire torrida, che ha messo sotto pressione non soltanto l'ambiente ma anche le persone, anche lavoratrici e lavoratori, anche diversi settori, ed è proprio per questo e per evitare che senza misure appunto di protezione del clima adeguate si vada verso delle estati sempre più calde fino ad arrivare a 50 gradi, che è nata un'alleanza trasversale dal basso, con diverse organizzazioni accomunate da un solo obiettivo: da una parte appunto rivendicare che la Svizzera riduca al più presto le proprie emissioni, e dall'altra però anche che la Svizzera faccia conto con una realtà, quella della crisi climatica, che purtroppo è già entrata nella quotidianità delle persone, e quindi cerchi di proteggere il territorio e le persone da queste conseguenze che si fanno già sentire.
3: Quali misure concrete auspicate?
21: Da una parte appunto sono sicuramente le misure per mitigare il cambiamento climatico, dunque ridurre rapidamente le proprie emissioni e raggiungere gli obiettivi climatici. Questo significa emanciparsi dalle energie fossili e al contrario investire nelle rinnovabili, investire nel risanamento energetico degli edifici, e dall'altra parte fare in modo di proteggere le persone più vulnerabili, adottare misure anche vincolanti in materia di lavoro per tutelare lavoratrici e lavoratori, e investire in spazi verdi, in spazi pubblici e freschi nelle città e nei comuni.
3: La Svizzera deve avere una legge sulla cybersicurezza, ne è convinto il Consiglio federale, che ha incaricato il Dipartimento della Difesa, della Protezione della Popolazione e dello Sport di elaborare entro giugno 2027 un progetto da porre in consultazione. In questo modo si vogliono attuare tre interventi parlamentari in un unico atto normativo, che dovrà definire requisiti vincolanti per produttori, importatori e distributori di prodotti software e hardware, ma anche delle basi per la sorveglianza del mercato e un divieto di distribuzione di prodotti non sicuri. E secondo il Consiglio federale ci vogliono regole chiare sul calcolo delle pigioni. Il governo ha respinto l'iniziativa popolare sulle pigioni abusive, ma intende apporle un controprogetto indiretto. Le misure consentiranno a locatari e locatori di verificare più rapidamente e facilmente se una pigione è abusiva. Nuovo cambio di gestione nei centri federali d'asilo di Pasture e Chiasso, con possibili conseguenze sull'occupazione. AUZ, l'organizzazione che attualmente garantisce i servizi di assistenza nelle due strutture, perderà il mandato dal 1 gennaio, quando subentrerà ORS Service. I sindacati temono una riduzione dei posti di lavoro e chiedono garanzie sul ricollocamento e sulle condizioni di impiego. Samuele Quadri.
22: Sono 120 dipendenti di AUZ in Ticino e ora il loro posto di lavoro è a rischio. Dal 1 gennaio l'organizzazione non gestirà più le prestazioni di assistenza nei centri federali d'asilo di Pasture e Chiasso. Il mandato è stato assegnato dalla Segreteria di Stato della Migrazione a ORS Service. A riferirlo oggi la Regione, il nuovo gestore garantirà le stesse prestazioni ma con un numero di collaboratori inferiore. Secondo il sindacato VPOD questo potrebbe tradursi in una significativa riduzione dei posti di lavoro. E se la sede di Chiasso di Via Motta non dovesse riaprire, i dipendenti coinvolti potrebbero essere circa 40. A preoccupare i sindacati non è però solo il numero degli impieghi. Con il cambio di gestore, infatti, non è garantita la continuità delle attuali condizioni salariali e del contratto collettivo di lavoro. Oggi pomeriggio a Balerna è prevista un'assemblea straordinaria del personale. I sindacati chiedono il mantenimento dei posti di lavoro, il ricollocamento a condizioni equivalenti e garanzie sul nuovo contratto collettivo.
0: Nuovo addio nel PLR ticinese. Cristian Fini, presidente dell'Associazione Libertà Energia e Ambiente, lascia il partito e ritira la candidatura al Gran Consiglio e la disponibilità per il Consiglio di Stato in vista delle elezioni del 2027. Fini parla di una decisione maturata nel tempo e dice di non riconoscersi più nella linea intrapresa dal partito. Lascia anche la presidenza di Lea, ma non esclude un futuro ritorno in politica. È il secondo addio nel PLR dopo quello di Nicolò Salvioni a giugno.
3: E chiudiamo con lo sport. Anzitutto l'hockey su ghiaccio, perché l'Ambrì torna in pista questa sera, ma soprattutto domani c'è il primo derby stagionale. Allora do il benvenuto in studio a Dominic Fomburg.
1: Buongiorno a tutti. Sì, Ambrì è in pista questa sera 19:45 alla Gottardo Arena. Lo fa con uno scontro di altissima classifica, secondo contro primo. L'Ambrì sfida lo Zurigo. Chi l'avrebbe mai detto che dopo 5 giornate eravamo a questo punto? Però l'Ambrì, lo sappiamo, è partito veramente bene, 8 punti dopo 4 partite. Ecco, l'Ambrì grande squadra 4 e lo Zurigo invece ancora a punteggio pieno, quindi veramente un avversario ostico. Però l'Ambrì, l'abbiamo detto, ha dimostrato di potersela giocare con tutti in questo inizio di stagione, in ottima forma, soprattutto con i loro stranieri. Parlando di giocatori di importazione, c'è da segnalare Järventie, che è in dubbio, ieri non si è allenato, lo stesso era già successo lunedì, poi dopo martedì contro il Bien era regolarmente in pista, quindi ecco, c'è comunque una certa dose di fiducia per vederlo in pista anche questa sera contro lo Zurigo. Il Lugano, come detto, non gioca questa sera, arriva quindi riposato al derby di domani, e qualcuno potrebbe anche dire che arriva con un leggero vantaggio per questo fatto di non giocare questa sera. Domani alla Corner Arena, primo derby stagionale, non detto della formazione dell'Ambrì con il dubbio Järventie. Per quanto riguarda invece il Lugano, in base all'allenamento odierno dovrebbe di nuovo essere Dahlström a finire in sovrannumero, quindi spazio di nuovo a Shore, lo stesso composizione degli stranieri che abbiamo visto anche martedì contro lo Zugo, partita vinta all'overtime. E noi, come detto, saremo in diretta ovviamente domani sera per il primo derby stagionale a partire dalle 18:45 per raccontarvi questa sfida. Sentiremo anche le interviste, ovviamente le analisi, tutto questo su Teleticino. Una grande serata quella di domani sera.
3: Tanto che in questi due giorni, ma non dimentichiamoci del calcio.
1: Sì, assolutamente, anche se il campionato è in pausa per la pausa nazionale, la Svizzera scenderà in campo. Partiamo magari dall'Under 21, perché giocherà questa sera alle 19:30 contro il Lussemburgo. E la cosa particolare è che lo farà alla AIL Arena, quindi è partita da non perdere, una partita importante in ottica qualificazione, anche perché la Svizzera qualche mese fa aveva clamorosamente perso contro il Lussemburgo. Questa sera invece sfida, quindi assolutamente da non sbagliare per la compagine di Alex Frey. Per quanto riguarda invece la nazionale maggiore, l'appuntamento è per domani sera alle 20:45 contro la Macedonia, prima partita di Nations League con i rossocrociati, che hanno come chiaro obiettivo la promozione di nuovo nel gruppo A.
2: L'infotraffico.
0: Rallentamenti sulla cantonale dalla rotonda dell'aeroporto di Locarno a Quartino in entrambe le direzioni, e sul piano di Magadino tra Quartino e Cadenazzo verso Bellinzona. Uno sguardo alla galleria del San Gottardo, in A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 4 km con ritardi di circa 40 minuti. Nella direzione opposta tra Vassen e Göschenen le code sono di 1 km, i ritardi di circa 10 minuti, e poi a causa di un cantiere il traffico è incolonnato pure tra Hersfeld e Vassen in direzione sud con ritardi di circa una mezz'ora.
2: Previsioni del tempo.
3: Oggi sul Ticino centro meridionale banchi di nubi basse, ma in giornata di nuovo abbastanza soleggiato, a basse quote, temperatura massima sui 22 gradi.
23: Santini, la falegnameria di Giubiasco dal 1956. 70 anni di esperienza e passione. Contattaci, ne vale la pena.

0: Warm Up è offerto da BYD, IBSA, Swiss Life.
1: Warm Up. Warm up, ci siamo anche oggi in questo venerdì 25 settembre. Buon giorno, buona pausa pranzo a Dominic von Burg. Buongiorno Dom.
2: Ciao Danny, buongiorno a tutti.
1: Oggi in solitaria forse, non per tutta la puntata. Per adesso in solitaria. Forse poi ci raggiungerà chi di dovere, diciamo così.
2: Ma poi abbiamo anche gli ospiti che ci fanno compagnia, quindi non siamo da soli. Anche i nostri ascoltatori che hanno già iniziato a scrivere.
1: Già iniziato.
2: E ricordiamo magari già anche il numero, Danny, che poi c'è l'Elias più tardi.
1: 079-449-9537, come ricordavi giustamente tu, oltre a chi arriverà in studio, gli ospiti, più tardi Elias Bianchi, più tardi ancora Doriano Baserga e Cristiano Perli. Oggi poi un venerdì particolare.
2: Un duello succulento, oggi il derby domani, quindi mi aspetto molto carichi. Ho visto che entrambi stanno già scrivendo sul nostro gruppo WhatsApp, quindi dovrebbero esserci entrambi.
1: Dovrebbero esserci.
2: Niente sorpresa.
1: Più tardi la prova del telefono. Tanta carne al fuoco, la partita di questa sera dell'Ambrì, dicevamo il derby di domani, soprattutto la posizione in classifica molto interessante da parte della squadra bianco-blu, vero, qualche partita in più rispetto a Lugano.
2: Una in più.
1: Solo una?
2: È cominciato da una settimana il campionato, sì. È già uno spezzatino incredibile.
1: Infatti,
2: ha 4 partite, chi ce ne ha 5 addirittura come il Kloten, invece il Lugano ne ha solo 3, quindi ecco.
1: Poi da calendario vedo che per esempio giornata 6 viene divisa su più giorni,
2: sempre
1: la stessa giornata, c'è un casino.
2: Allora, eravamo a una partita tutti alla prima giornata, lì erano tutti uguali, probabilmente la prossima situazione di parità ce l'avremo la 52esima. Quando finisce per il resto
1: genere.
2: Un bello spezzatino. Però sì, è così. Però ecco, nonostante lo spezzatino, l'Ambrì è secondo.
1: Certo,
2: questo ribadiamolo.
1: Certo.
2: 8 punti in 4 partite, tanta roba. C'è solo lo Zurigo davanti, che ancora a punteggio pieno, ne ha 12. E questa sera, come abbiamo detto in precedenza, veramente uno scontro d'alta classifica alla Gottardo Arena, una partita da non perdere, molto interessante. Sarà un bel banco di prova per l'Ambrì Piotta, che però appunto l'abbiamo detto, ha cominciato molto bene, se la sta giocando con tutte. È vero che le 3 partite che ha vinto sono più degli scontri diretti, se così vogliamo chiamare, perché ha vinto contro la Joie, ha vinto contro il Rapperswil e ha vinto contro il Bien, ha perso invece contro Losanna, che forse è la squadra più quotata di queste 4. Però se ci ricordiamo bene la sfida nel Canton Vaud, l'Ambrì se l'è giocata, ha avuto le sue occasioni, avrebbe diciamo anche potuto vincerla, quindi ecco, segnali sicuramente positivi. Però ecco, delle prime 4 partite, oggi la quinta sicuramente è quella più probante. Sarà veramente un bel test per l'Ambrì, che deve sperare di ritrovare Jarventi. L'abbiamo detto in precedenza al news, è in dubbio, ieri non si è allenato. Ecco, situazione simile a quella di lunedì, dove anche non si era allenato. Tapola ci aveva detto qualche acciacco, qualche blu, ecco, qualche graffio qua e là. Non era niente di grave. Infatti ha giocato martedì contro il Bien, ha anche trovato la sua prima rete stagionale. Lui che aveva già messo a referto tanti assist, si è sbloccato anche a livello di gol. Quindi ecco, c'è comunque una certa dose di fiducia per vederlo questa sera in pista.
1: Allora Dom, sentivo prima che c'è chi dirà sicuramente Lugano riposa un giorno in più, arriverà fresco al derby. Però metti che questa sera l'Ambrì fa punteggio pieno, ecco, c'è anche il livello psicologico, cioè che arrivi bello spinto al derby.
2: Assolutamente.
1: Ci potrebbe stare, no?
2: Martedì che Lugano ha giocato contro lo Zugo, nel post partita gli abbiamo chiesto, Patrick Della Valle gli ha chiesto a Mittel, quindi l'altra parte, se loro arrivavano con un vantaggio nel derby non giocando venerdì. Mittel ha detto: noi da parte nostra sicuramente la vedremo in questo senso per cercare di prendere il positivo, ma sono sicuro che ad Ambrì loro invece prenderanno l'aspetto positivo nell'altro senso, diranno: noi abbiamo giocato, noi abbiamo il ritmo, arriviamo subito carichi, possiamo cominciare con un ritmo alto. Quindi ecco, ci sono sempre le due parti, diciamo.
1: Poi diciamo siamo inizio campionato, quindi
2: sono tutti
1: freschini.
2: Ancora pieni di energia.
1: Esatto. Tanta carne al fuoco. 079-449-9537 se volete essere dei nostri. Noi vi proponiamo anche la musica, in questo caso quella di Sebalter.

0: Warm Up è offerto da BYD, IBSA, Swiss Life.
1: Viaggi più lunghi, con un'autonomia fino a 810 km. Ricarica più rapida, 340 km in soli 10 minuti. Più sicurezza in viaggio, grazie alla nuova cintura di sicurezza multiadattiva. Questa è la nuova Volvo EX60 100% elettrica. Scoprila nelle giornate Open Doors del 25-26 settembre presso i partner Volvo.

0: Sensi. IUSC, Scandinavia Sleeping and Living.
1: Ehi, lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più ristrutturare casa?
2: Allora muoviamoci! Vorrei una nuova cucina, nuove finestre e ovviamente una tenda da sole.
1: Cosa ne dici di una pergola nel nostro giardino?
2: Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
1: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
3: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
4: Casino Lugano.
5: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
6: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
7: Centro Serramenti Ticino.
6: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
3: La tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch.
8: Warm Up è offerto da BYD, IBSA, Swiss Life.

0: dopo la nuova di Annalisa e Madame con Amica ci si riprende con Warm Up, la casa dell'hockey, Dominic von Burg, e abbiamo il nostro ospite al telefono, giusto?
1: Elias Bianchi, per rispondere alle vostre domande. Ciao Elias, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
1: Allora, partiamo subito con l'Ambrì, che di fatti anche in pista questa sera. Ci scrivono che sono rimasti un po' sorpresi da questo Ambrì, pensavano andasse molto male, invece ecco, come detto, lui è sorpreso. E ti chiedono, ma è un fuoco di paglia o questo Ambrì è in grado poi di confermarsi?
2: Ma parlare di fuoco di paglia forse non è corretto. È chiaro che l'Ambrì ha un sistema molto chiaro e basato anche sulla grande intensità, specialmente sul forecheck, che fino adesso l'ha fatto molto bene. Dopo è vero che questo tipo di gioco, mantenere la costanza sull'arco di 52 partite, non è semplice, però penso che possano far bene se continuano su questa strada.
1: C'è Fiore che poi ti chiede degli stranieri e dell'Ambrì, e forse ecco anche loro una bella sorpresa positiva fin qui. Chi è che ti ha più impressionato?
2: Ma difficile, alcuni li conoscevamo già, Julie comunque ha iniziato forte, soprattutto dal punto di vista numerico. Penso che Schnarr ha forse sorpreso un po', non tutti se lo aspettavano a questo livello, però tanta qualità ma anche tanta sostanza. E Jerventi ha già fatto bene, anche se forse quello che a livello di potenziale è quello che potrebbe sorprendere di più, perché si vedono dei numeri importanti offensivamente.
1: Ecco lì, so che ne parliamo ogni settimana, ma posso veramente confermarti che sono tantissimi i messaggi che ci arrivano su Inti Pestoni, magari anche per le notizie che ieri si è allenato sì e no solo nella primissima parte, poi dopo appunto quando si è poi provato il line-up non era neanche dentro a girare come tredicesimo qualcosa. Ecco, continuano a chiederti di Inti Pestoni, perché non gli si dà una chance?
2: Ma di base quello è stato spiegato dalle parti, dopo veramente i dettagli non si possono proprio discutere così, ma io penso che bisogna arrivare a una, no? Nel senso che né per il club né per il giocatore si possa andare avanti troppo lungo in questa direzione. Quindi ci sono degli standard fisici che loro hanno messo che dovrebbero essere uguali per tutti e per la quale lui deve rispondere, però è chiaro che tra quelli che sono gli standard richiesti e quelli che sono gli standard per giocare, penso che Inti comunque abbia una condizione tale per cui può giocare, quindi a un certo punto bisognerà comunque valutare quello che è giusto per ambo le parti.
1: Come detto, tantissimi messaggi su Inti Pestoni, ma iniziano a crescere anche i messaggi bianconeri su Giovanni Morini. Ne avevamo già parlato settimana scorsa, quando era stato tredicesimo attaccante. Ecco, adesso per così dire la sua situazione è peggiorata, nel senso che non ha neanche giocato l'ultima, dovrebbe essere in sovrannumero anche domani. Ecco, perché è seguito fuori gioco weekend di venerdì scorso, abbiamo in collegamento anche Massimo Ronchetti, e lui ha ipotizzato anche che potrebbe centrare il contratto in scadenza su questa decisione di Mittel di non farlo giocare. Tu Elias come la vedi?
2: Ma difficile, nel senso, il contratto in scadenza gioca ruolo, ma non per forza, no? Nel senso, perché allora a questa stregua chiunque ha già firmato per un'altra squadra non dovrebbe più giocare, no? Può darsi che abbia un peso un po' forse nella progettazione, ma penso che semplicemente lui si giochi attualmente il posto, soprattutto con Tanner, perché dopo la domanda è la quarta linea. Fino adesso paradossalmente è forse stata la miglior linea, quasi, no? Tolta da un punto di vista numerico e quella di Sanford, Fazzini e Canonica, però la quarta linea, dove verosimilmente è il ruolo di Morini, ha fatto comunque molto bene.
1: Invece, sempre sul Lugano, allora stanno uscendo degli articoli sull'allenamento di questa mattina, che è appunto il pregame di domani. I report danno un allenamento del Lugano molto incentrato sul power play, anche perché lo sappiamo, le difficoltà in queste prime partite, già tre short-hander subiti più un rigore. Elias, è la soluzione giusta lavorare tanto sul power play? Te lo chiedo perché settimana scorsa abbiamo invece sentito Tapola sul fronte bianco-blu e lui ha detto: è difficile migliorare il power play, perché poi dopo, se ci dedichi magari troppo tempo, metti troppa pressione su questo esercizio, i giocatori invece dovrebbero entrare dentro sciolti e liberi di giocare questa situazione speciale. Ecco, tu come vedi la situazione power play in casa Lugano?
2: Ma un po' tutte e due, nel senso, è vero che se ti intesterdisci troppo magari rischi quasi di peggiorare la situazione, d'altra parte lo devi lavorare anche se vuoi migliorare. Trovo che fondamentalmente il Lugano ha più una questione anche di disciplina, e non rischiare in determinate situazioni, perché è il problema loro che hanno concesso dei gol o comunque dei counter in power play, più che l'efficienza, il fatto di trovare la rete in power play. Penso che sia soprattutto anche una questione di non concedere almeno all'avversario delle ripartenze, quindi penso sia soprattutto una questione di quando devono, ci sono i dischi 50-50 da recuperare, da giocare comunque con una mentalità anche di copertura, non solo andare avanti.
1: Abbiamo parlato anche prima qua in studio con Danny e c'è Sandro che a proposito ti chiede proprio per domani chi può arrivare favorito, nel senso Lugano non gioca questa sera, arriva riposato, Lambrì invece gioca, però qualcuno potrebbe dire almeno c'ha subito il ritmo dall'inizio. Tu come la vedi? Hai già vissuto sicuramente situazioni del genere in cui una squadra giocava e l'altra no?
2: Sì, penso ovviamente sul lungo andare della partita chi non ha giocato il giorno prima ha un piccolo vantaggio. Dopo è vero che la parte mentale, o comunque se recuperi, riesce a gestire le due partite di fila, però è ovvio che la squadra che ha giocato il giorno prima può essere un po' più fresca, come la squadra che ha giocato il giorno prima possa iniziare un po' più forte. Si possono vedere entrambe le cose.
1: C'è Fiorenzo invece che ti chiede della situazione portiere d'Ambrì. Wüthrich sembra comunque il titolare da quando c'è Tapola, però qualche gol un po' così l'ha subito in questo inizio di stagione, mentre Sen è stato abbastanza solido. A Losanna, ecco, tu pensi che Sen possa insediare Wüthrich o, nonostante qualche gol un po' così incassato, rimane lui il chiaro titolare?
2: Ma allora, da come lo percepisco io, Wüthrich ha un leggero passo avanti rispetto a Sen. Dopo è vero che neanche Wüthrich è il classico titolare inamovibile, quindi comunque penso che ci sia margine per chi performi di avere più presenze.
1: A Lugano invece sembrerebbe che anche domani rimarrà ancora fuori Dahlström, che comunque ricordiamo ha rinnovato non troppi mesi fa. Sei sorpreso da questa decisione di Mittell?
2: Ma sì e no, nel senso che alla fine non hai grandi come si dice, margine di manovra nello scacchiere del Lugano. Vuol dire che Thompson deve giocare, perché ricopre un ruolo fondamentale anche sul power play. Lix trovo che fino adesso comunque ha fatto buone prestazioni, Sanford non si tocca, e comunque i nuovi vuoi dargli una chance di conoscere il campionato, e quindi iniziando a lasciare fuori i nuovi non gli fai un favore nel trovare e comprendere il campionato. Dahlström fondamentalmente conosce già il campionato e penso che sia la scelta, ecco, più giusta.
1: Elias, perfetto, grazie mille, abbiamo risposto a praticamente tutte le domande. Grande appuntamento per domani, come detto, per il derby. Ti ritroveremo anche qua in studio.
2: Grazie a voi, buona giornata.
1: Ciao Elias.
0: Ciao Elias.
2: Ciao.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Warm up è stato offerto da BYD Ipsa Swiss Life. La tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch.
1: Al Casinò di Locarno accendi la fortuna. Dal 20 agosto al 30 novembre partecipa anche tu e prova a vincere una nuovissima Mini Cooper SE 100% elettrica del valore di oltre 48.000 franchi. Più partecipi, più possibilità hai di vincere. In collaborazione con Garage Torretta e Mini. Scopri di più su casinolocarno.ch.
2: Foxtown, bellezza, benessere e stile sono sempre di moda. Il 26 e 27 settembre arrivano a Foxtown i Beauty Days, due giornate dedicate allo stile e alla cura di sé con masterclass, attività fitness, un concorso e tante esperienze da scoprire. Scopri il programma completo su foxtown.com e prenota il tuo posto.
3: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
4: Quest'inverno da Caminada riscalda ti con pellet Ticino. Acquista per il tuo caldo inverno il pellet 100% legno ticinese. Ogni sacco lo paghi solo 7 franchi e 35, IVA compresa. Quest'inverno sostieni il Ticino. Riscalda ti con pellet Ticino. Da Caminada, il centro di giardinaggio a Lamone. Il calore di casa.
5: Cosa vede qui?
6: Un body check lungo la balaustra.
5: Un body che? E qui?
6: Un gol in power play.
5: E nient'altro?
6: Ah sì, era in fuorigioco.
7: Se vedi solo hockey, guardalo su La Casa dell'Hockey. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
8: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
9: Nuova Volvo EX60, 100% elettrica, fino a 810 km di autonomia e ricarica ultra rapida. E solo da Emil Frey Noranco, all'acquisto di una Volvo, hai le ruote invernali al 50%. Scopri la Volvo EX60 da Emil Frey Noranco. Parti con un vantaggio in più.
10: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
11: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me. Affidati a Oro Cash. Il leader dei compro-oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Uno per tutti.
12: Tutti per Oro Cash.
0: Warm up è offerto da BYD, Ipsa, Swiss Life.

0: siamo ready per la parte finale di warm up di questo 25 settembre. Ben ritrovato a Dominic Fonburg.
1: Buongiorno.
0: Bentornato a Stefano Sala. Quando vuoi, Ste.
2: No, ma io volevo ascoltare il duello. Sono qua per
0: solo per
2: io ascolto.
0: Allora,
2: adesso mi metto qua.
0: E allora salutiamoli.
2: C'è il derby, duello.
1: Eh beh.
0: Doriano Baserga, Cristiano Perli, buon venerdì anche a voi. Ciao.
3: Ciao a voi,
4: ciao a tutti.
1: Buongiorno Cristiano, ma hai stampato e incorniciato la classifica?
4: No, volevo giusto chiedere se era possibile metterla su, sai, per che l'è un bel vedere, così siamo bello sfondo.
1: Immagino, questa sera addirittura primo contro secondo, big match.
4: Sfida al vertice.
1: E come la vedi?
4: Io? Durissimo.
1: No. Te no, prima che scrivevi fuoco di paglia Ambrì, no? Dai, tu ci credi o no?
4: No, allora, fuoco di paglia Ambrì, secondo me no, nel senso che probabilmente siamo davvero davanti a una squadra che venderà cara la sua pelle. Dopo è ovvio, abbiamo avuto qualche partita magari che è girata per il verso giusto, ce ne saranno sicuramente altre, speriamo non nell'immediato, che gireranno diversamente. Diciamo che me la sto vedendo meglio di come pensavo all'inizio questa squadra.
2: È un po' riduttivo, quindi, però dai Cristiano, dire girata bene, girata male, è una squadra che ci crede fino all'ultimo. Vedi
4: sì, una squadra che ci crede fino all'ultimo, ma prende troppi gol.
1: Comunque il critico è portato al secondo posto.
2: No, veramente, mai contenti.
4: comunque siamo lì al secondo posto. Abbiamo fatto dei punti che sicuramente torneranno utili. Credo che probabilmente Tappola arriverà alla decisione di giocare con i tre stranieri dietro, perché questi tanti gol mi preoccupano, a dire la verità. Però niente, per il momento godiamocela, dai.
1: Positivo sulle finanze, te, hanno detto che tenevano il settimo solo finché tornava Virtanen, tu invece lo programmi già per tutta la stagione.
5: Adesso però
4: sai,
2: questa è una pizzicata,
4: questa è una pizzicata, però devo anche dirti che se si rende conto che quei due stranieri dietro non è sufficiente, hanno bisogno il terzo, e purtroppo anche l'Ambrì degli ultimi anni ha dimostrato che girava bene quei tre stranieri dietro, mi dà l'impressione che tirerà la giacchetta all'Ars e gli dirà: scusa, non è l'Ars. Ah, no, questo è l'Ars che lo fa la cinque. c'ho bisogno che rimanga lo straniero, e mi immagino l'Ars che trovava dal Davide, che gli dirà: scusa Davide, non c'è vero.
2: Facciamo
4: bisogno
2: anche l'imitazione, ragazzi.
1: No, alto livello. Doriano, ma fa paura questo Ambrio, com'è l'umore in casa bianconera?
3: No, è tutto tranquillo, abbiamo giocato contro due top club, Ginevra e Zugo, e quindi abbiamo conquistato i nostri punti che dovevamo conquistare. Kloten anche in passato abbiamo sempre avuto difficoltà, quindi tutto nella norma. Il Lugano contro Zugo è ritornato a difendere come sa, sono tranquillo, tranquillissimo, e in attesa del derby, che sicuramente vinceremo, non ho alcun dubbio. E l'Ambrì ha comunque qualche partita in più, no?
1: Una in più, sì.
3: Stasera due in più.
1: Esatto.
3: Quindi parte favorita nel derby. Però noi ci siamo, giochiamo in casa. Spettacolo. E piano piano cresciamo. Dobbiamo solo migliorare un paio di dettagli come il power play, che con quei giocatori che mette in pista, secondo me prima o dopo si sblocca, e anche il box play, ma soprattutto di essere un po' più attenti nel power play.
1: Quello fa paura, fa quasi paura quando l'avversario prende la penalità.
3: Esatto,
1: no,
3: esatto. In 5 contro 5 giochiamo meglio e dominiamo a volte l'avversario, e
2: allora,
3: poi in superiorità numerica invece facciamo, per adesso è così, ma metteremo a posto le cose, dai, siamo partiti meglio dell'anno scorso e questo è di buon auspicio, la squadra c'è, i giocatori ci sono. In ala a me piace, malgrado tutti lo criticano. C'è bisogno un attimo di tempo, però questo giocatore ha classe, ha talento e quindi uscirà sicuramente. Cupari sta migliorando notevolmente di partita dopo partita, ma questo lo sapevamo perché è stato assente troppo l'anno scorso, quindi ha bisogno di fiducia. Diciamo che sono contento. Poi abbiamo i tre stranieri veri che sono il Fazzini, il Ebischer
2: e Ebischer straordinario, ragazzi.
3: Sì, Ebischer è qualcosa di incredibile, incredibile. Ho parlato con lui a fine partita, anche lui ormai si trova, dice che Lugano è la sua seconda casa, dà l'anima per questa squadra e per questa maglia, e si trova con molta fiducia che gli dà l'allenatore, molte responsabilità.
2: Estrapolo dal tuo discorso il giro a Cristiano. Ambrì favorito, ha detto Doriano, ma vinciamo noi.
4: Ambrì favorito lo dice lui.
2: Vinciamo noi?
3: Beh, siete davanti in classifica, quindi siete
4: favoriti. Ho capito, ma voi non giocate mai, scusa, siete davanti in classifica.
3: Ma prenditi qualche responsabilità ogni tanto.
1: No. Fai un po' di polemica, Cristiano, sul fatto che Lugano arriva riposato? Polemizziamo qua, oh?
4: No, anzi, sentendo quello che dice il Doriano, che hanno bisogno partite per ingranare, per migliorare, eccetera, cioè meglio così, che hanno meno partite.
3: All'inizio del torneo è chiaro che più partite giochi, più c'è la chimica tra i giocatori.
4: Chiaro,
3: sì. No, all'inizio.
4: Non voglio nascondermi, non posso dire Ambrì favorito sarebbe un falso. Io posso dire che probabilmente questa squadra riesce a giocarsela. Perché anche noi dobbiamo ancora trovare degli equilibri. Come probabilmente
2: uno l'ha trovato, però uno l'ha trovato.
4: Come?
2: Uno l'ha trovato Tapola di equilibrio. Non gioca a pestoni.
4: Sì. Ok, d'accordo. Aspetto che Intit
3: Stefano dall'altra parte
4: e metta
2: dimmi.
4: La fantasia che manca.
3: Dall'altra parte, però, stranamente non fa giocare Morini, e questo comincia a diventare un po'.
2: Almeno lo fa allenare, però.
3: Sì, lo fa allenare, però
2: Inti ieri ha fatto
3: uno
2: solo.
3: Come Morini, che dà l'anima e che io lo vorrei sempre in pista. Dopo è chiaro, la decisione è dall'allenatore, ma io Morini lo vorrei sempre tra le quattro linee, perché a volte cambia lui la partita. Abbiamo visto anche l'anno scorso e due anni fa, in certi momenti lui ha difficoltà, lui cambiava le partite con quel suo carattere di combattente che non tutti hanno. Ecco, io spero che Morini rientri nel derby, anche se non penso, ma in cuor mio mi spero che lui rientri.
1: Anche perché inizia a serpeggiare un po' una voce, Morini ad Ambrì, Doriano, sei preoccupato?
3: Sì, lo so, ho sentito parlare di questo, che Morini non gioca perché l'Ambrì è interessata a lui, ma sai, sono voce da bar per il momento.
1: Facciamo lo scambio con Pestoni, no? Che tu sei felice, Doriano.
2: Ah,
1: Pestoni e Lugano.
3: Se proprio dobbiamo farlo, facciamo lo scambio con Pestoni. Io Pestoni ti ho detto, io non capisco ancora Tapola che dice, l'ho fatto allenare un attimo, però l'ho rimandato a secco.
1: Ah, ma questo comunque che specifichiamo perché ci ascolta da casa,
2: sì.
1: Tutte voci.
3: Certo.
1: La realtà è che domani ci sarà il primo derby stagionale. L'abbiamo lanciato per bene, vi dobbiamo salutare che Danny ci fa segno di chiudere.
0: Ha un veloce pronostico? No.
1: Dai. Mai. Beh, Doriano ha già detto che vince il Lugano.
3: Doriano 5-2 per il Lugano, perché non subirà più di due gol, ma 5 li farà.
1: Cristiano?
4: Partita sospesa alla fine del primo tempo perché cede l'impianto di refrigerazione del ghiaccio.
1: Non bene per la nostra diretta, no.
3: Ai marcatori ragazzi, ci sarà il numero 17,
2: ragazzi,
3: però,
2: se no, non si può, cioè c'è la diretta su Teleticino, va finita la
4: partita. Allora metà del terzo tempo, via, dai.
0: Allora, ringraziamo Cristiano Perli, Doriano Baserga, grazie ancora, buon weekend e buon
3: hockey. Grazie a voi, grazie Danny.
0: Buon hockey, ciao ragazzi.
4: Ciao, buon hockey a tutti.
3: Ciao Domenico.
1: Ciao.
0: Stefano Sala, grazie.
2: Mi sono già tolto le cuffie.
0: Domenico Fonburg, grazie anche
1: grazie,
0: a te.
1: Grazie, buon weekend.
0: Tra 7 giorni ancora warm up. Grazie, a venerdì prossimo. Ciao.

0: blood. Hold me, baby. Well, I often love you like I love a should. You're fine. So kind. Got to tell this world that you mind. Ain't it your turn to kill that on my thumb? Real nice, the bloody show is fun. Come on, baby. Drive crazy. This great balls of fire.
1: Warm up è stato offerto da BYD Ibsa Swiss Life.
2: Questa è Radio 3i. Tele suona Radio 3i.
3: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
4: Auto Ronchetti presenta.
5: Ma sei sicuro che ci stia tutto?
4: Tranquilla, la Niro è enorme. Valigie, passeggino, borse e il tuo shopping del weekend.
5: Allora sì che è spaziosa.
6: Nuova Kia Niro. Più spazio, più libertà. L'utilitaria full hybrid pensata per ogni stile di vita. Comfort e tecnologia intelligente. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio.
7: Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità. Palo Alto! Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.
8: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
9: Da IKEA fino al 27 settembre ricevi il 15% di sconto su tutti gli armadi PAX. Offerta valida per i nostri soci IKEA Family e IKEA Business Network. Il tuo nuovo armadio PAX ti permetterà finalmente di sistemare tutte quelle t-shirt che non indossi mai, ma che ami comunque. IKEA.
10: All'autocentro Carlo Steger a Genestrario Mendrisio ti attendono gli Open Doors Volvo. Vieni a provare su strada la nuovissima Volvo EX60. Approfitta degli sconti fino al 22% e leasing allo 0,9% su tutti i veicoli in stock. Se hai mai sognato di guidare una Volvo, questo è il momento giusto. Info carlosteger.ch.
11: Vieni da Manor e approfitta fino al 30% di sconto durante i My Special Days su grandi marchi. Fino al 30 settembre con la tua carta My Manor.
12: Amore, mi compri una nuova cucina?
13: Fatto.
12: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
13: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
14: Tenore Ventura, eccomi. Tenore Pellegrini,
15: Gassin.
14: E ci sono anch'io.
15: Dalle 15 alle 18 su Radio 3i.
14: Musica, attualità, risate, provocazioni e soprattutto tantissime occasioni per farvi entrare in diretta.
15: Vi aspettiamo con i vostri messaggi.
16: Ma una sola certezza, il pomeriggio non sarà più lo stesso.
17: Mezzogiorno e 58.
18: Il segnale orario è offerto da Suzuki, pronta per l'avventura. Ora con i modelli speciali Pit Sulai 4x4.
19: Ticino News.
20: Buon pomeriggio, ben ritrovati da Francesca Facchiano. Caro Affitti, il Consiglio federale vuole regole chiare e comprensibili nel calcolo delle pigioni. Il governo respinge un'iniziativa popolare sul tema, ma vuole opporle un controprogetto indiretto. Barbara Venneri.
21: L'iniziativa popolare promossa dall'Associazione Svizzera degli Inquilini vuole frenare l'aumento degli affitti. Lo fa con un testo che intende istituire un chiaro controllo delle pigioni, limitando quelle abusive, e che vuole garantire in Svizzera locazioni eque per tutti. Il Consiglio federale oggi ha respinto questa proposta, ma intende apporle un controprogetto indiretto, riconoscendo che le regole attualmente in vigore sulle pigioni abusive sono complesse e poco trasparenti. Ci vogliono quindi linee guida chiare che consentano a locatari e locatori di di verificare più rapidamente e facilmente se una pigione è abusiva. A questo scopo il governo prevede una pigione di riferimento statistica per la determinazione della pigione iniziale e un'indicizzazione nel rapporto di locazione in corso. In tal modo un controllo automatico e periodico da parte delle autorità non sarebbe necessario.
20: La Svizzera prepara una nuova legge sulla cybersicurezza. Il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento della Difesa di elaborare un progetto che dovrebbe essere posto in consultazione entro giugno 2027. La nuova normativa introdurrà requisiti vincolanti per produttori, importatori e distributori di hardware e software, con la possibilità di vietare prodotti considerati non sicuri. Sarà inoltre inserito nella nuova legge l'obbligo di segnalare gli attacchi informatici alle infrastrutture critiche in vigore dall'aprile 2025. UBS torna a far parlare di sé sui mercati, questa volta per una possibile fusione con Morgan Stanley. Il titolo della grande banca svizzera guadagna oltre il 3% alla borsa di Zurigo, sfiorando i 41 franchi dopo le recenti perdite legate alle decisioni del Parlamento sui requisiti patrimoniali. A rilanciare le indiscrezioni è la testata americana Semaphore Business, secondo cui Morgan Stanley manifesterebbe da tempo interesse per UBS. Da Zurigo però prevale la cautela, voci simili erano già circolate un anno fa. In chiusura agli esteri, gli Stati Uniti hanno proposto un incontro trilaterale a livello tecnico tra Ucraina, Stati Uniti e Russia, lo ha annunciato il presidente ucraino Zelensky, spiegando che Kiev è ora in attesa di una proposta americana sulla data. Per la sede Washington avrebbe indicato gli Emirati Arabi Uniti. Si tratta, secondo Zelensky, di un incontro in formato tecnico, mentre restano da definire tempi e modalità. L'iniziativa si inserisce negli sforzi diplomatici per arrivare a un confronto diretto tra le tre parti.
0: L'infotraffico.
20: E Via Swiss segnala che sulla A2 in direzione del San Gottardo il traffico è bloccato per 4 km con ritardi fino a 40 minuti, così come è segnalato traffico tra Riazzino e Cadenazzo in entrambe le direzioni.

0: Life is a roller coaster, lo dice Ronan Keating. Buon pomeriggio, buon venerdì.
1: Dal lunedì al giovedì,
2: Solo in due.
1: Sì. Ma al venerdì uno dei due è di troppo.
2: È di troppo.
1: Va ora in onda uno di troppo. Con Danny Morandi.

il venerdì, bisogna iniziarlo così, soprattutto il venerdì pomeriggio. Ben ritrovati a tutti, 25 di settembre, Santa Edera, oggi è Santa Edera come ogni 25 del mese, quindi ringraziamo la Santa Edera. Come va? Tutto bene? Trascorso un bel giovedì sera? Sicuramente per tanti giovedì sera è già sinonimo di weekend, si esce, poi visto e considerato che il tempo è ancora dalla nostra, si esce molto volentieri. Ben ritrovati a tutti per due ore, quindi fino alle 15 anche oggi, come ogni venerdì c'è l'uno di troppo, c'è il sottoscritto che sono Danny, mi presento, metti che ti sei messo all'ascolto solo ora. Grazie alla redazione sportiva per quello che è warm up, domani grande appuntamento, l'hanno ricordato, con il primo derby stagionale per quello che riguarda l'hockey, Lugano Ambrì, quindi tutto da vivere anche su Teleticino. Detto questo, bella musica a disposizione. Oggi abbiamo dei giochi da fare, non possiamo dire tanto altro, ne parleremo tra poco, però bisogna stare attenti, salvateci sin d'ora il nostro numero di WhatsApp. Buoni in palio, buoni in palio, 079-449-9537 per rimanere dei nostri, condividere il primo pomeriggio con noi, poi alle 15 arriveranno come sempre i tre tenori, tenori. Iniziamo subito e lo facciamo con la musica, nuovo singolo per Elisa, si intitola Kintsugi. Stavolta l'ho detto giusto, Kintsugi. Si va, buon pomeriggio.

0: Kintsugi, la nuova canzone di Elisa, 13-10 minuti, inaugurato così il nostro primo pomeriggio insieme di questo venerdì. Allora, buon giorno anche alla Gabi Gabi, scrive Danny, ciao, è un'altra settimana praticamente terminata e siamo a meno 38 e comunque forza Ambrì, scrive. Ciao Gabi Gabi! Buon pomeriggio anche a lui, senti, senti.
1: Siciliano, cosa? Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
1: E buon weekend.
0: Grazie. Jamming, ti riesce bene la cosa, eh? Buon pomeriggio, buon pomeriggio. Allora, stavo dando lo sguardo al weekend che ci aspetta, quindi grandi appuntamenti tra domani e domenica all'Astra Lugano. Ci sarà protagonista forse anche il nostro Luchino Ventura, che se la deve correre. Occhio, domani c'è l'appuntamento anche con il derby, quindi cambierà magari un po' di viabilità in quel di Lugano, ma il tutto nei programmi è scritto, quindi stralugano.ch e risolvete ogni questione. Spiegano tutto, spiegano tutto. Poi appuntamento da questa sera 17.30, quindi fra un 4 ore circa si inaugura la Sagra dell'Uva 2026, anche se a dirla tutta può essere che ieri qualcosina già c'era. Forse il warm up, a proposito di warm up, forse al giovedì è il warm up. Da questa sera invece ufficialmente 17.30 fino all'una, e poi domani e domenica ormai gli appuntamenti li sapete, per i più li sapete, dalle 9 alle 2 al sabato, dalle 9 alle 18 la domenica. Questo per quelli che sono gli appuntamenti del nostro weekend in avvicinamento. Eh sì, perché da mezzogiorno e un quarto su Radio 3 è già weekend, quindi godiamocelo. Poi grazie a... non si firma, non ci è arrivata una locandina, e questa sera la Fondazione Don Guanella Riva San Vitale presenta Il Cantico delle Formiche, il libro di Max Laudadio. Quindi per gli interessati l'appuntamento è questa sera a partire dalle 18.30. Fondazione Don Guanella Riva San Vitale, ingresso gratuito. Beh, se avete da condividere altri appuntamenti che non siano i classici appena letti, fatelo tramite il numero di WhatsApp 079 449 9537, numero che utilizzerete tra non molto, perché grazie a Garage Boffelli potete aggiudicarvi buoni del valore di 50 franchi a scelta, nel senso che chi vince può scegliere se un buono per una cena barra pranzo o pranzo barra cena o un buono acquisto. Come detto, il tutto offerto da Garage Boffelli. Ma tra poco basta rispondere ad una semplicissima domanda ad opzioni. Vediamo anche le opzioni. Nel frattempo, Kumbaya.

il disco di Mick. Bella, ci piace. 13:18, buon pomeriggio anche ad Andrea che ci scrive. Lui presenta la Stralugano questo weekend, domani e domenica, quindi complimenti ai vari runner che stanno preparandosi per l'appuntamento atteso in quelle di Lugano. Tanti altri invece si preparano, si sa, per quello che è la sagra dell'uva. Nel frattempo Benji e Fede, questa è Musica Animale.

0: Uno di troppo con Danny Morandi.
1: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
2: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
3: 50 anni di Conforama, ultimi giorni! Corri da noi e approfitta di tutte le nostre mega offerte incredibili! E in più approfitti del 25% di sconto su mobili e materassi! Festeggiamo i migliori prezzi di tutti i tempi! Ora nei nostri 20 negozi e su conforama.ch.
0: La casa dell'hockey presenta il match. Le tifoserie sono pronte a dare il loro meglio e l'emozione del derby entra a casa tua. Lugano Ambri Piotta, in chiaro e gratuito su Teleticino. Domani alle 19, il match. Un'iniziativa Gruppo Corriere del Ticino.
4: Voglio comprare un'auto potente abbastanza da farmi sorridere appena premo l'acceleratore.
5: E i consumi?
4: Preferisco non guardarli, finché non arriva il conto.
5: Capisco. Auto potente e portafoglio coraggioso.
6: Con la nuova Honda CRV, il portafoglio fa festa. Motori potenti full hybrid e plug-in hybrid. Tua con premio fino a 7.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
7: Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
8: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
9: È ora di ripitturare i muri di casa, che dici amore?
10: Direi di sì e tra...
9: Trascurati, li abbiamo decisamente trascurati.
10: Certo, ma tra...
9: Travolto di idee? Anche io! Stavo pensando infatti che vorrei cambiare, magari un color vino oppure un color...
10: Sì, va bene, e tra...
9: Tranne il giallo, lo so, hai uno strano rapporto con il giallo.
10: Trapletti Pittori, chiamala Trapletti Pittori.
9: Ah, quella della Vanessa Trapletti!
10: Sì, fanno la consulenza e il preventivo gratuiti sul posto e hanno anche uno showroom a Coldrerio.
9: Davvero?
10: Sì, chiamala Trapletti Pittori.

La musica di Robbie Williams, questo è Candy, Candy, Candy, Candy. Allora, un po' di messaggi prima di giocare. Allora, Davide, io alla Slogano faccio il tifo, l'unico modo per stare fermo e sentirsi comunque coinvolto. Buongiorno, sono diversi quelli che partecipano alla Stralugano e poi di conseguenza vanno anche a farsi un giretto alla Sagra dell'Uva. Giusto, giusto, prima il dovere, poi il piacere. Allora, Valentina, ciao Vale, la Stralugano è sport, la Sagra dell'Uva è cultura. Io sono molto interessata alla cultura, questa è bella. In tanti scrivete che la Sagra dell'Uva si fa dopo. Prima si corre, poi si merita la Sagra dell'Uva. Allora, io non corro, ma posso accompagnare moralmente chi corre dal tavolo della Sagra dell'Uva. Vedi. Poi invece per la Stralugano, quando corro, anzi io corro solo quando vedo il cameriere che sta portando l'ultimo piatto. Ciao Marco, buon pomeriggio a te. Poi, aspetta, saluto anche Zaza, che ci chiede del regalo. Tranquillissimo, lo puoi ritirare anche da settimana prossima, nessunissimo problema. Poi Fabio, buongiorno, Sagra dell'Uva tutta la vita, l'unica corsa che faccio è per arrivare prima al Grotto. Questi un po' di vostri messaggi che stanno arrivando, visto e considerato, come detto, che è un weekend bello corposo, si divide tra Lugano e Stralugano e Mendrisio-Mendrisiotto, diciamo, con la Sagra dell'Uva. Il tutto poi contornato domani sera anche dal derby tra Lugano e Ambrì. Le vibrazioni prima di giocare, 079 449 9537, si intitola Dedicato a te.

0: Giulia, Giulia. Dedicato a te, le vibrazioni. Radio 3 di 13, 32 minuti. Come promesso, è arrivato il momento di giocare.
1: Questo appuntamento è offerto da Garage Boffelli. Il nuovo Garage Boffelli apre le porte. Il gioca e vinci.
0: L'abbiamo detto, si gioca tramite il numero di WhatsApp, che ricordo 079-449-9537. Per rispondere a una domanda semplice con opzioni di risposta, quindi vi si aiuta anche. Chi vince si aggiudica un buono del valore di 50 franchi offerto appunto da Garage Boffelli a vostra scelta, un buono per un pranzo o una cena oppure un buono acquisto. Fate vobbis, direbbe qualcuno, fate vobbis. La domanda in questione è, senti un po', senti un po', tra questi qual è il peggior metodo per eliminare un rumore sospetto dell'auto? A, farlo controllare in officina. B, descrivere il rumore al meccanico. Oppure C, alzare al massimo il volume della radio. Tra questi, qual è il peggior metodo per eliminare un rumore sospetto dell'auto?

0: senti.
1: Era la A. Ho provato a chiamarvi due volte, sì? Ma non mi rispondete. Antipatici. Comunque un saluto da Loreto e Mattia del tavolino magico di Cadenazzo.
0: Ciao ragazzi, no, ma in realtà, a parte che non ci siamo accorti della chiamata, mi scuso, ma in realtà si giocava tramite il numero di WhatsApp. Ma l'hai sbagliata. Allora, sono arrivate anche 2D. Allora, nel senso, di far finta di non sentirlo, scrive Roby. Poi ovviamente la A, altrimenti che divertimento c'è, la C è sempre la migliore. Nat, attenzione. La D, qualcuno scrive così, se fai vincere la risposta sbagliata mi metto in pole position. In realtà, tra questi, la domanda era, tra questi qual è il peggior metodo per eliminare un rumore sospetto dell'auto? Lo facciamo tutti, lo facciamo tutti. Quindi viene spontanea la C, alzare al massimo il volume della radio. Si fa anche per posteggiare, alcuni lo fanno anche per posteggiare. Allora, adesso vado a capire chi è stato il più veloce a rispondere su WhatsApp, ovviamente C, risposta C, quella corretta. Di conseguenza poi sceglierà se aggiudicarsi un buono, sempre del valore di 50 franchi, ma per un pranzo barra cena o per un buon acquisto. Quindi tra pochissimo tramite WhatsApp riceverete il messaggio e scoprirete se siete stati voi fortunini, fortunelli. Grazie a Garage Boffelli torneranno gli amici in affitto, la settimana prossima torneranno a giocare per farvi vincere altri buoni.
2: Questo appuntamento è stato offerto da Garage Boffelli, il nuovo Garage Boffelli.

0: Uno di troppo con Danny Morandi. New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antolino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
1: Si concentri. Cosa rischia un'azienda con un attacco informatico? A. Perdita di dati. B. Reputazione danneggiata. C. Un blocco operativo. D. Problemi legali.
2: Tutte le precedenti. Per questo ho scelto SOC Cyber Defense, il mio partner di cyber security in Ticino.
1: SOC Cyber Defense. Risposta esatta.
0: Ad ottobre c'è aria di novità. Il garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrate con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende.

0: Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss. Sagra dell'uva del Mendrisiotto, 70 anni di sagra, 70 anni di emozioni. Nel magnifico borgo ti aspettano musica, spettacoli, buon cibo e allegria. Una festa per tutti, amici, famiglie, giovani e meno giovani. Ti aspettiamo il 25, 26 e 27 settembre, 70 anni insieme e la festa continua. sagradelluva.ch. All'autocentro Carlo Steger a Genestrario Mendrisio ti attendono gli Open Doors Volvo. Vieni a provare su strada la nuovissima Volvo EX60. Approfitta degli sconti fino al 22% e leasing allo 0,9% su tutti i veicoli in stock. Se hai mai sognato di guidare una Volvo, questo è il momento giusto. Info carlosteger.ch.
1: Amore, mi compri una nuova cucina?
2: Fatto.
1: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
2: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
0: Radio 3i. Ogni emozione, solo tua.

0: 13:47. Allora, buon pomeriggio e complimenti a Sandro, il più veloce. Siamo in attesa dei dati. Se lo dovesse rispondere entro le 15, il tutto passa nelle mani dei tre tenori, nel senso che aspetteremo il nome, aspetteranno il nome loro. Quindi complimenti Sandro, più veloce a rispondere ci poi. Buon pomeriggio anche a Lidia. Ciao Danny, buon weekend, saluti Lidia. Anche ad Alessia, senti un po'.
1: No Danny caro, cosa? Il peggior metodo non è quello di alzare il volume della radio al massimo, che nel caso ci può anche far divertire se si ascolta Radio 3.
0: Brava.
1: Ma il peggior metodo è quello di provare a smontare la macchina per trovare il rumore. Un abbraccio, Alessia.
0: Ti è successo? Ti è successo? Poi qualcun altro scriveva: la scusa è quella di vendere l'auto. Fa rumore? La vendo, chi se ne frega. Andiamo avanti con la musica perché c'è il nuovo singolo di Sienna, Spyro.

0: il singolo di Tame Impala con Jenny, si chiama Dracula. È anche l'ultimo della prima ora di Uno di Troppo di questo venerdì 25. Tra poco l'informazione.
1: Uno di Troppo con Danny Morandi.
2: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al Casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del Casinò. Admiral, the art of gaming.
3: Auto Ronchetti presenta.
4: Però, hai visto la nuova Kia Seltos? Sembra arrivata dal futuro.
3: Non sembra, lo è. Design deciso, interni spaziosi, tecnologia intuitiva e assistenza alla guida avanzatissima.
5: Nuova Kia Seltos, full hybrid anche con trazione integrale 4x4. L'evoluzione tecnologica di un vero SUV. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio.
6: Quest'inverno da Caminada riscalda ti con pellet Ticino. Acquista per il tuo caldo inverno il pellet 100% legno ticinese. Ogni sacco lo paghi solo 7 franchi e 35, IVA compresa. Quest'inverno sostieni il Ticino. Riscalda ti con pellet Ticino. Da Caminada, il centro di giardinaggio a Lamone. Il calore di casa.
7: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
8: Marino Bernasconi.
7: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
9: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
10: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
9: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
11: L'autunno è arrivato e da Citroën Ticino porta una vera pioggia di ribassi. Alcuni esempi: solo fino al 15 ottobre la nuova G3U può essere tua a partire da soli 15.490 franchi e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
12: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax c'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
13: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
14: Vuoi solo la fornitura o anche una posa a regola d'arte? Qualunque sia la tua scelta, da Gaffuri trovi entrambe. Siamo a Balerna, ma ci muoviamo in tutto il Ticino. Specialisti in piastrelle, parquet, pietre, graniglie e molto altro. Chiamaci per una consulenza a casa tua o per un appuntamento in sala mostra. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
1: Una parola può cambiare tutto. Game over. Una parola può farti vincere premi in denaro.
15: Non ci posso credere!
1: Oppure mandarti completamente fuori strada. Sta per arrivare il nuovo gioco dei Due di Troppo. Parola chiave. Tu sei pronto a giocare? Pronto a giocare?
0: Sono le 13:58.
1: Ticino News.
16: Ben ritrovati da Barbara Venneri. UBS torna a correre in borsa sulla scia di nuove indiscrezioni su una possibile fusione con Morgan Stanley. Francesca Facchiano.
17: UBS torna sotto i riflettori alla borsa di Zurigo. Il titolo della grande banca svizzera guadagna stamani oltre il 3% e torna a sfiorare quota 41 franchi. A sostenere gli acquisti sono alcune indiscrezioni su una possibile fusione con Morgan Stanley, la grande banca d'affari americana. A rilanciare le voci è la testata statunitense Semaphore Business. Secondo quanto riportato, Morgan Stanley manifesterebbe da tempo interesse per UBS. Non ci sono però conferme di un'operazione in corso. Negli ambienti finanziari zurighesi prevale la cautela. Speculazioni su possibili fusioni o cambiamenti della struttura di UBS erano già circolate circa un anno fa. Allora si era parlato anche della possibilità di trasferire la sede della banca all'estero. Tra i potenziali partner citati oggi, oltre a Morgan Stanley, figurano anche Standard Chartered e Deutsche Bank.
16: La zanzara tigre continua a diffondersi in Svizzera rappresentando un potenziale rischio per la salute pubblica. È quanto emerge da un rapporto approvato oggi dal Consiglio federale che intende lottare contro l'espansione attraverso un monitoraggio coordinato e misure adattate alla situazione delle singole regioni. La zanzara tigre è presente in tutto il Ticino, ma si è ormai estesa lungo i territori di Basilea Città e Ginevra. La Svizzera accoglierà nell'aprile 2027 il 10° vertice dei capi di Stato e di Governo della Comunità Politica Europea. 50 i vari paesi e varie organizzazioni internazionali che parteciperanno. La riunione si terrà nei pressi dello scalo di Zurigo, stando a quanto stabilito oggi dal Consiglio federale. Il sito scelto offre condizioni particolarmente favorevoli allo svolgimento di un incontro internazionale di questa portata. Circa 3.000 militari con circa 300 veicoli con ruote e 50 veicoli cingolati hanno partecipato alla grande esercitazione militare Mobilo 26. Dopo 5 giorni l'addestramento orientato all'impiego si conclude oggi a Frauenfeld. L'esercito precisa che per ragioni tattiche e per evitare inutili dimostrazioni di forza le operazioni principali si sono svolte di notte e in modo discreto.
18: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova ID Polo di Volkswagen.
1: L'infotraffico.
16: Rallentamenti in autostrada in direzione sud tra Lugano Nord e la Galleria della Collina d'Oro, così come tra Cadenazzo e Contone. Infine il traffico è bloccato per 5 km in autostrada in direzione nord tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, con ritardi fino a circa 50 minuti.
18: Santini, la falegnameria di Giubiasco dal 1956. 70 anni di esperienza e passione. Contattaci, ne vale la pena.

0: Are you feeling me? Let's do something. Let's make a bet.
1: Il venerdì c'è solo uno di troppo con Danny Morandi.

14 e 9 minuti in questo momento, la seconda ora, l'ultima dell'appuntamento chiamato Uno di Troppo, come ogni venerdì d'altronde. Siamo arrivati così all'ultima oretta insieme, da condividere insieme. 079-449-9537, nuovamente complimenti a Sandro, il più veloce, quindi riceverà a casa il buono scelto. Il gioco con gli amici in affitto prosegue per chi ce l'ha chiesto anche settimana prossima, quindi tranquilli, tranquilli, tranquilli. A proposito di soldini, la notizia ormai è quasi una decina di giorni che sta girando, di questo fortunello, tra l'altro anche vicino a casa nostra, tra virgolette, vicino a Penisola, però neanche tanto distante, siamo a Lecco, dove un fortunello al Superenalotto si aggiudica 223 milioni. Un po' di giorni è che gira questa notizia. Cosa fa di errore? Cosa fa? Che errore commette? Che errore commette? Quello di raccontarlo agli amici. Lo farebbero, credo, tutti, credo, perlomeno ai migliori amici. Ma cosa accade? Che viene a saperlo anche la moglie, anzi la ex moglie, e chiaramente ora pretende la metà. Mi son detto, ma è legale una roba del genere? È legale chiedere, nonostante la separazione, il divorzio, quello che è, la metà dei soldi vinti al Superenalotto? Facile così la vita, è facile. Però pare che legalmente si può chiedere, dipendenza di come è messo il divorzio barra la separazione, credo più il divorzio, se è già stato fatto o se è in via di essere, diciamo così, consumato questo divorzio. Quindi potrebbe anche starci che la signora si becca la metà dei soldini, capito? Con un biglietto da 5 euro, come detto, si aggiudica 223 milioni. E l'ex moglie appunto chiede la metà come comunione di beni, e lì sta nascendo ovviamente un po' di rebelot, chi sì, chi no, chi... E adesso il bello è campare sulle spalle di chi vince i 223 milioni, però pare che legalmente, a dipendenza di come è messo il divorzio, ci possa stare questa richiesta, quindi quasi 110 milioni circa, 112, una cosa del genere. Hai capito? Furbetta la signora, furbetta! Io per esempio, dovesse accadere mai un giorno, la mia compagna vince, non li chiedo, li ha vinti lei, li ha grattati lei, cioè 5 euro li ha spesi lei, che se li goda, no? Quasi meo bugiardo sto diventando. Andiamo con la musica, perché arriva un nuovo singolo, l'artista, ma il singolo, sì, lui è bravo e questo ci piace un sacco, si chiama Aaron e il titolo del disco è Tandem Vibe.

quello di Aaron, Radio 3, ma è il disco che si incanta o la radio? Anche a voi è successo tipo che andava via un attimino la canzone di Aaron, Aaron, Aaron. Allora, visto e considerato che stanno arrivando un pochettino di messaggi qui, scatenato l'inverno, per essere precisi, allora, la donna e il vincitore risultano separati solo di fatto, sono ancora legalmente sposati e secondo quanto riportato avevano scelto il regime della comunione legale dei beni. Però se al momento della vincita erano ancora sposati, in comunione legale, le vincite da lotterie e giochi possono rientrare nella comunione. Poi avanti, vabbè, sarà il giudice a sentenziare il tutto. Pare che lei abbia chiesto non proprio la metà, ma 80 milioni in un'unica soluzione, oppure 8.000 euro al mese. Hai capito la dindina, la dindina. Allora, un po' di vostri messaggi che stanno arrivando. Ha ragione lei, se erano ancora sposati in comunione dei beni non puoi non puoi essere il marito. Anzi, non puoi essere marito quando c'è da dividere i debiti e single quando vinci 223 milioni. È Marco che lo scrive, quindi penna maschile di questo messaggio. Poi, separati sì, divorziati no, la legge è legge. Io le darei la metà e pure un abbraccio. Ciao Sara. Poi aspetta che c'è anche il messaggio di Roby. Credo sia scherzoso, aspetta. Dennis, ex moglie, divorzio è fatto, si attacca. La comunione dei beni si applica ove le schedine è stata stampata durante il matrimonio, altrimenti il giudice che mi leva dei soldi potrebbe divenire ex pure lui. Effettivamente. E poi aspetta, io le darei 80 milioni ma di Monopoli. Scrive Matteo. Buongiorno Matteo. Poi lui ha giocato 5 euro, lei magari ha pagato bollette e fatto sacrifici per anni. Se la legge prevede la comunione io non vedo lo scandalo. Ciao Francesca Grande. Legalmente, Roberto scrive, può anche avere ragione. Moralmente io non vorrei essere nei panni del giudice che deve decidere su 223 milioni. Ma vedi, vedi. Non è evidentissimo, e però pare che legalmente un qualcosina potrebbe accaparrarsi la sciura. Punta come il fungo, come si suol dire. Punta come il funce. Aspetta, l'ultimo, la parte più bella è che lui l'ha detto agli amici, se fosse stato zitto adesso sarebbe su un'isola privata. Lo scrive Paolo. Ma come fai a trattenere una roba del genere? Capito? Ti viene, soprattutto se sono amici fidati. Vero che li conti sulle dita di una mano gli amici fidati, però in questo caso pare siano stati poco fidabili, o fidati o affidabili in questo caso. Arriva la musica dei Maneskin, questa è Zitti e Buoni. Vedi il giudice? Zitti.

0: di troppo con Danny Morandi.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
0: Ad ottobre c'è aria di novità. Il Garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Copra l'occhio sinistro. Cosa vede?
3: Tanti puntini a forma di disco.
2: E con l'altro?
3: Due bastoni che si incrociano. È grave.
2: No, signora. È ok.
0: Se vedi solo ok, guardalo su La Casa dell'Ok. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
4: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
5: Nuova Volvo EX60, 100% elettrica, fino a 810 km di autonomia e ricarica ultra rapida. E solo da Emil Frein Oranco, all'acquisto di una Volvo, hai le ruote invernali al 50%. Scopri la Volvo EX60 da Emil Frein Oranco. Parti con un vantaggio in più.
6: Sono contenti lui e lei da Emil Frein.
7: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
8: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
7: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
9: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

Sofia, Sofia, Alvaro Soler, Radio 3, Sofia. Sono le 14:26, minuti, no, sorrido perché Sofia è in toscano, capito? Sofia, Sofia. Ciao Dani, ti auguro un buon stupendo weekend. Da Lori un forte abbraccio, grazie. Poi saluto anche Paolo che scrive: il problema non è la moglie, tornando alla vincita del 223, 223 miliaus. Il problema è che se si è fatto identificare e ora si presenteranno una serie di assicuratori che proporranno le loro prestazioni perché tu non incorra in qualche guaio. È vero, poi spuntano amici, assicuratori. Allora salutiamo anche Giusy che scrive: ricordiamoci del calcio femminile, domani alle 7 tutti al campo di Magadino, Coppa Svizzera contro le ragazze del Servette. Io le seguo le ragazze del Gambarogno femminile, anche perché vabbè, in passato ho militato nel Gambarogno. Verbo militare era un po' che non lo utilizzavo e quindi sono anche affezionato. Vi aspettiamo tutti, sosteniamo il calcio femminile. Ciao Giusy, un abbraccione. Poi aspetta, gli ultimi messaggi che riguardano ancora la vincita. Quando si sono separati lei si è presa la sua strada, adesso scopre che esiste ancora il matrimonio? Ciao Giulia che lo scrive. Andrea scrive: se lui ha giocato la schedina da solo perché dovrebbe regalare metà della vincita, io mi farei trovare in Patagonia. Patagonia, Patagonia. Allora tra poco invece, altro che Patagonia, tra poco ci roviniamo. Orecchio alla radio, abbiamo un po' di gadget da regalarvi, tramite un piccolo e semplicissimo giochino. Ormai quest'oggi vi diamo anche l'opzione di risposta, dandovi quindi una grossa mano. Tra pochissimo. Ora il singolo di Lady Gaga si chiama Paparazzi.

Antidroga, il singolo di Emma e Fabri Fibra, Radio 3, sono le 14.34 minuti, buon pomeriggio. Siamo virtualmente a Chicago. Aspetta, ho sbagliato, stiamo virtualmente a Chicago, dicevo, perché arriva da lì questa notizia che volevo condividere con voi. Aspetta, devo fare copy e paste, no, non va, vabbè, comunque metto una base, scusate. Sto delirando, ma c'è una base che devo mettere che è questa. Aspetta che dovrebbe andare. Nel frattempo buon giorno anche a Tiziano. Ciao Tiz, buongiorno Tiziano. Allora, dicevo, siamo virtualmente a Chicago. Università dell'Illinois sostiene, e qui voglio la vostra risposta, perché questa università sostiene che bere una determinata bibita può rendere più intelligenti e inoltre dovrebbe anche aiutare a sviluppare capacità di problem solving. Quindi questa determinata bibita, se bevuta moderata ovviamente, pare che possa appunto aiutare nel problem solving e rende più intelligente. E qui il domandone: quale di queste bibite è colei che fa rendere più intelligenti gli uomini o le donne e aiutare nel problem solving? A. Tequila sunrise with French orange juice. B. Birra. Oppure la C, Passion Fruit Porn Star Martini. Quale di queste aiuta a rendere intelligenti le persone e addirittura ad aiutare o alzare la capacità dello sviluppo del problem solving? Tequila sunrise with French o fresh orange juice? La birra o C, Passion Fruit Porn Star Martini? Quale, chissà quale, non fatemi ingannare. 079 449 9537. In palio, borsa mare, all'interno troverete la borsa della spesa, all'interno della borsa della spesa troverete

0: Uno di troppo con Danny Morandi.
1: Sto pensando di cambiare auto.
2: Allora questo è il momento giusto. Da Emi Freino Ranco con una nuova vettura hai le ruote invernali al 50%.
1: Davvero?
2: Sì, solo da Emi Freino Ranco. Parti con un vantaggio in più.
3: Sono contenti lui e lei da Emi Frey.
4: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
3: Centro Serramenti Ticino.
4: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
5: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
6: Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa, consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
7: Ehi, lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più ristrutturare casa?
8: Allora muoviamoci! Vorrei una nuova cucina, nuove finestre e ovviamente una tenda da sole.
7: Cosa ne dici di una pergola nel nostro giardino?
8: Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
7: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
9: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
10: Nuova Volvo EX60, 100% elettrica, fino a 810 km di autonomia e ricarica ultra rapida. E solo da Emil Freino Ranco, all'acquisto di una Volvo, hai le ruote invernali al 50%. Scopri la Volvo EX60 da Emil Freino Ranco. Parti con un vantaggio in

Si titola Still, il nuovo singolo di Karol G con Bruno Mars. Bella collaborazione. 14.46, siamo nella parte finale del nostro appuntamento di oggi. Livio scrive: ho sentito la parola pornostar, secondo me è giusta. No, no, se la gioca Tequila Sunrise with Fresh Orange Juice e la birra Passion Fruit Pornstar Martini. No, no, no, non è quello, non è quello. Allora, esiste davvero questo studio dell'università dell'Illinois a Chicago che ha collegato il consumo moderato della birra, la birra, ad un miglioramento temporaneo nella capacità di problem solving e creatività. Come si è svolto lo studio? I ricercatori hanno testato un gruppo di uomini sottoponendoli a giochi di enigmistica e test di associazione di parole. I risultati? Che aveva bevuto una quantità moderata di alcol, circa 2 pinte di birra. Quanto sono 2 pinte di birra? 2 mezzi? No, 2 mezzi è tanto. Una pinta quant'è? Raggiungendo, vabbè, una concentrazione di alcol nel sangue pari allo 0,07%, ha risolto il 40% in più dei problemi rispetto ai sobri e ci è riuscito in meno tempo. La spiegazione: l'alcol in piccole, ripetiamo, in piccole dosi riduce i freni inibitori e allarga il campo dell'attenzione, aiutando il cervello a distogliersi dai dettagli rigidi per trovare soluzioni creative e laterali ai problemi complessi. Quindi la birra, la birra! Allora, qualcuno scrive: se tutti i bevitori di birra che conosco fossero intelligenti non avremmo problemi di sorta. Secondo me il prosecco. Poi la bionda Nat scrive: se fosse per me un Franciacorta, grazie. Buon pomeriggio anche alla Marti, scrive: ciao Danny. Ah, quello più alcolico, toglie tutti i freni inibitori e vedi le cose sotto un altro punto di vista. E in realtà era la birra, la birra, la birra, la birra. Allora, 2 pinte, quasi 2 litri. Alla faccia del poco, alla faccia del poco. Davvero è quasi 2 litri, 2 pinte? Beh, probabilmente l'hanno fatto in Germania, tipo all'Oktoberfest. Arriva dall'Illinois. Però è stato uomini tedeschi. Sicuramente la C, così importante che si ubriacano. Beh, Danny, buon weekend. Ciao, ciao, ciao. In realtà, come detto, appunto, è la birra. Aspetta che scrive: ciao Danny, un amico che gioca con me a freccette gioca alla grande dopo la sesta birra, vedi? E si concentrano, ragazzi, ce la concentra Sao. La Marti scrive: vedi che avevo ragione sui freni inibitori, effettivamente. Comunque è la birra, 2 pinte, il 40% ha risolto il tutto rispetto ai sobri. Complimenti quindi a questi uomini testati, bravi, bravi. Andiamo avanti con la musica. Le ultime a disposizione dell'uno di troppo di questo venerdì arriva lei, Alexandra Stan. Questa è Mr. Saxo.

Alexandra Sten. Complimenti comunque a Monica, la più veloce a scrivere B. Poi mi è piaciuto perché ha scritto B trattino irra. Monica, in attesa dei tuoi dati, ringrazio coloro che sono stati in mia compagnia. Tra poco l'informazione, a seguire i tenori fino alle 18. Io torno domani pomeriggio dalle 14 per il sabato pomeriggio. Chi c'è, chi non c'è, non c'è, ci sarò io. Tornerò lunedì prossimo con Fuori Menù da mezzogiorno, dalle 13 con Luchino e i due di troppo. Mentre domenica a pranzo, se non avete nulla da fare, sarò la sagra dell'uva per insulti, foto, selfie e quant'altro. Un abbraccio, buon pomeriggio.

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
1: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
2: La Casa dell'Hockey presenta il match. Le tifoserie sono pronte a dare il loro meglio e l'emozione del derby entra a casa tua. Lugano Ambri Piotta, in chiaro e gratuito su Teleticino. Domani alle 19, il match. Un'iniziativa Gruppo Corriere del Ticino.
3: Auto Ronchetti presenta...
4: Amore, ecco il Mini SUV 100% elettrico. Pensa, 420 km di autonomia.
5: Così andiamo in vacanza senza fermarci ogni mezz'ora.
4: Per non parlare del risparmio.
5: Finalmente un'auto pensata, anche per il mio conto in banca.
6: Scopri la Kia EV2, compatta, tecnologica e versatile. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drevio.
7: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
8: Da oltre 50 anni, Bredobau Curvotecnica protegge ciò che ami. I carport realizzati nella nostra officina sono disegnati su misura per ogni esigenza, garantendo resistenza, stile, sicurezza e durata nel tempo. Scopri la forza di un vero leader. Visita bredobau-curvotecnica.ch.
9: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me! Affidati a Oro Cash, il leader dei compro-oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Uno per tutti.
10: Tutti per Oro Cash.
11: Dai, dai, spegni la sveglia e accendi Radio 3. Radio 3. C'è la Moca ad aspettarti.
12: Dal lunedì al venerdì,
11: dalle 6
12: alle 7,
11: ci svegliamo assieme, un po' di notizie, insomma ce la ridiamo e iniziamo al meglio il giorno assieme con l'allegria e la musica di Radio 3. Radio 3.
13: 14:58.
14: Ticino News.
15: Buon pomeriggio in studio Laura Zucchetti. Oltre 5 milioni di franchi in più rispetto ad oggi per la promozione dell'integrazione. Il Consiglio federale spinge per coinvolgere più persone in un'inclusione solida e duratura. Sentiamo Robert Kretschmer.
16: Più fondi per promuovere l'integrazione in Svizzera. Il Consiglio federale ha stanziato 334,5 milioni di franchi per il periodo 2028-2032, in media 67 milioni all'anno, quasi 5,5 in più rispetto al periodo attuale. L'obiettivo è raggiungere più persone e favorire un'inclusione duratura. La quota maggiore, 37,3 milioni annui, andrà ai cantoni per i programmi di integrazione. Tra le priorità, corsi di lingua, formazione e consulenza, formazione e inserimento professionale. I cantoni dovranno però contribuire almeno in misura pari alla Confederazione. Particolare attenzione sarà dedicata a ridurre gli ostacoli che frenano l'inserimento delle donne e a valorizzare la formazione per facilitare l'accesso al lavoro. Gli altri 29,6 milioni finanzieranno programmi e progetti nazionali, tra cui il pretirocinio di integrazione, pensato per sfruttare meglio il potenziale della manodopera indigena.
15: 50 capi di Stato e di Governo internazionali a Zurigo nell'aprile del 2027 in occasione del 10° vertice della Comunità Politica Europea. Luogo della riunione stabilito oggi dal Consiglio federale sarà il Centro Congressi The Circle, situato nei pressi dell'aeroporto di Zurigo. Sito scelto per la sua vicinanza allo scalo, appunto, e per la sua infrastruttura moderna, che gli permettono di offrire condizioni favorevoli allo svolgimento di un incontro internazionale di questa portata. La comunità si riunisce 2 volte all'anno dal 2022. Il prossimo incontro è previsto a Dublino. Dublino il 12 novembre prossimo con la presenza del presidente della Confederazione Guy Parmelin. Nuovo cambio di gestione nei centri federali d'asilo di Pasture e di Chiasso con possibili conseguenze sull'occupazione. AOZ, l'organizzazione che attualmente già garantisce i servizi di assistenza nelle due strutture, perderà il mandato dal 1 gennaio quando subentrerà ORS Service. I sindacati temono una riduzione dei posti di lavoro e chiedono garanzie sul ricollocamento e sulle condizioni di impiego. Sentiamo Samuele Quadri.
13: Sono 120 dipendenti di AOZ in Ticino e ora il loro posto di lavoro è a rischio. Dal 1 gennaio l'organizzazione non gestirà più le prestazioni di assistenza nei centri federali d'asilo di Pasture e Chiasso. Il mandato è stato assegnato dalla Segreteria di Stato della Migrazione a OR Service. A riferirlo oggi la Regione, il nuovo gestore garantirà le stesse prestazioni ma con un numero di collaboratori inferiore. Secondo il sindacato VPOD questo potrebbe tradursi in una significativa riduzione dei posti di lavoro. E se la sede di Chiasso di Via Motta non dovesse riaprire, i dipendenti coinvolti potrebbero essere circa 40. A preoccupare i sindacati non è però solo il numero degli impieghi. Con il cambio di gestore, infatti, non è garantita la continuità delle attuali condizioni salariali e del contratto collettivo di lavoro. Oggi pomeriggio a Balerna è prevista un'assemblea straordinaria del personale. I sindacati chiedono il mantenimento dei posti di lavoro, il ricollocamento a condizioni equivalenti e garanzie sul nuovo contratto collettivo.
15: In chiusura andiamo all'estero perché non solo la Svizzera è confrontata con un picco dei prezzi della benzina. Tra gli altri la Germania in questi giorni vede un'impennata dei prezzi di fronte alla quale il governo reagisce. Il Parlamento tedesco ha approvato oggi un nuovo sconto sul costo del carburante. La norma varrà per il periodo compreso tra il 1 di ottobre e la fine di dicembre e prevede uno sconto complessivo di 17 centesimi al litro, compresa l'IVA.
3: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Locarno.
12: Infotraffico.
15: Due minuti dopo le 15, via Swiss segnala i primi rallentamenti in autostrada tra Lugano Nord e il tunnel della Collina d'Oro, tra Mendrisio e Stabio, traffico congestionato anche tra Gravesano e la frontiera di Ponte Tresa. Infine, per quanto riguarda il Sopracenere, il traffico risulta rallentato sul piano di Magadino tra Cadenazzo e Contone.
3: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family.
12: Previsioni del tempo.
15: A sud delle Alpi, giornata soleggiata con massime attorno ai 22 gradi.

0: Perché ridi?
1: Era la
0: Ho detto ciao a tutti.
1: Sì, aspetta.
2: Che cosa? Cosa
0: la Fabrizia?
1: La Fabrizia. Era la Fabrizia questa qua, era un po' che non arrivava.
2: Ogni riferimento, sempre
3: ciao
2: la Fabrizia.
3: A tutti. Ciao
0: era,
3: a tutti.
0: Era l'enfasi, no, di salutare il gentile pubblico.
2: Ma questo perché siamo a weekend.
0: È weekend, insomma, venerdì, giornata speciale.
1: La Fabrizia usciva dalle torte.
0: Che voce, che voce hai messo?
2: Infatti la sento
0: sua.
2: Strana.
0: Ah, la sua.
2: Sicuro?
0: Eh?
2: Certo. Ok, la sento strana anch'io.
0: No, ogni
2: adesso
0: giorno
2: la cambia e anch'io la sento strana.
0: Bene che ho fatto la ciao.
2: Lo so, lo so.
1: Cosa?
0: No, se faccio la Fabrizia viene un po' più bassa.
1: E non so se vuoi, se vuoi provare qualcos'altro. Non so, cioè.
0: No, devo fare il Riccardo, no?
2: Ah, ok.
0: Io sono il Riccardo.
1: La Fabrizia usciva dalle torte. Sì. Eravamo al Discomania, erano 5 anni che c'era Radio 3i.
0: Sì.
1: E poi dopo la Fabrizia è caduta alle scale, ha dovuto portarla a casa. Perché non sapeva più dove era.
2: Spieghiamo chi era questa Fabrizia.
1: Era un personaggio particolare.
0: Personaggio, era un'amica della radio.
2: E come parlava? Fammi un accento. Sì.
0: Io la sapevo imitare abbastanza.
2: Non sa come mai,
1: Prova un po'.
0: Però ti ricordi che casino che facevamo in piscina?
1: Perché con la Fabrizia?
0: Noi facevamo i collegamenti al pomeriggio dalla piscina, no? E a un certo punto dovevo nascondermi perché la gente arrivava con la scusa di fare il bagno qui e lì, si posizionava per capire chi era. E quindi vedevi che ti guardavano quando arrivavamo giù, no? E allora non potevo più fare tranquillamente questo. Certo. Lui mi chiamava in diretta.
1: Puoi accennarla se vuoi. Non
0: no, beh, ma allora lei, facevamo citazioni.
1: Sì, c'erano esempio, tante
2: magari
1: cose.
2: Magari
0: so, mi chiedeva
2: qualcosa.
0: Dove sei stata ieri sera.
2: E tu ti inventavi situazioni.
0: Oh, guarda, sono stato in Zara.
1: Ecco, non si può più adesso.
0: Sono cambiati i tempi.
1: Sono cambiati i tempi. Buongiorno, buon
0: buongiorno.
1: Pomeriggio.
2: C'è subito un compleanno.
0: Guarda te, da un ciao a tutti, eh? Cos'è venuto fuori?
2: Quanti anni compie?
0: 71.
2: 71.
0: 71 anni, Zucchero, hai capito? Passano anche per lui.
2: Certo. Beh, tra l'altro approfittiamo per fare gli auguri a chi compie gli anni quest'oggi, non solo Zucchero, ma anche dei nostri ascoltatori, soprattutto.

0: 71 dunque?
1: 71. Stavo pensando, qual è la canzone che preferisco di Zucchero?
2: Beh, io sicuramente Diamante.
1: Tu?
0: Solo una sana e consapevole libidine salva il giovane dallo stress e dall'azione cattolica.
1: Bella, mi piace. Perché ti sei fermato ad Azione?
0: Cattolica.
1: Era un bel viperino lo Zucchero,
0: sì,
1: eh?
0: Soprattutto
1: non,
0: alla fine
1: non te
0: del
1: le
0: pezzo,
1: mandava
0: pezzo,
1: mica a dire. Non te
0: sì,
1: mandava
0: sì,
1: mica
0: il
1: dire.
0: Pezzo, il sole e la luna.
2: Beh, ma il pezzo te lo ricordi il finale com'era, no?
0: C'era la luna
1: che faceva l'amore la luna,
2: sì, certo. Sì,
1: dietro la tenda,
2: sì, esattamente,
1: perché era gentile. Oggi invece vanno sulla panchina lì alla luce, all'aria aperta. Hai visto cosa è successo? Che era Bellinzona due
2: che
1: settimane fa
0: sulle panchine?
1: È che hanno fatto l'amore sulle panchine.
0: Sì,
1: vero. Pieno
0: denuncia.
1: Giorno, no?
0: Denuncia.
1: Vedi, la luna era più riservata, quella lì di Zucchero, perché dietro la tenda.
2: No? Anche se lui lo diceva in maniera colorita.
1: Esatto, sì, era molto, però così. Auguri
0: 99 per 3, signor Pellegrini.
1: Cos'è
0: aiuto,
1: 99?
0: Signor Ventura.
2: No, aiuto.
0: 99
2: no.
0: Per 3.
2: Ah, devi fare il calcolo.
1: Ah, il calcolo. Allora,
0: 9 per 3. 18,
1: sono 27. 300 meno 3.
0: Bravo, 200. Vedi che era facile.
2: Lui è bravissimo. In matematica, Ricchi è
1: 297.
0: 66. Vabbè, dai, per 2.
1: 66
0: facile.
1: Per 2, 132.
0: 132. Facciamo ancora per 2.
1: 3, 264.
0: 264.
2: Ragazzi, ma siete bravissimi voi.
0: Per 2? Per 2?
1: 264
0: sì.
1: Per 2?
0: Dai.
1: 518.
0: Bravo. 28. 28. 528.
2: Vabbè, dai.
0: Sbagliato le 10.
1: Ho perso un becca.
0: Te mi è studiato il gambe.
2: Appunto,
0: adesso glielo dico. Te mi è studiato il gambe.
1: No, se no c'era anche quel 10 lì.
0: No, vabbè, a parte gli scherzi, a settembre adesso, questo mese,
1: sì,
0: sono stati segnalati i dati PISA, si chiamano, confermano questi dati che gli scolari svizzeri si posizionano nel gruppo di testa a livello internazionale in matematica.
1: Bravissimi, parla sempre male.
0: E invece,
1: è tutto, comunque, come dice Sannino, è tutto scritto.
0: Cioè?
1: Ieri di che cosa parlavamo noi?
0: Cosa abbiamo parlato? Dei soldini che mancano.
1: Ieri parlavamo che due stipendi non bastano.
2: Sì.
1: Queste cose qua che cosa insegnano a chi fa fatica a fine mese? A fare
2: che
1: i conti.
2: Fare i calcoli,
1: a fare i conti.
2: Certo.
1: E oggi arriva questa notizia
0: però
1: qui.
0: Quelli sono conti antipatici.
1: No, però
2: di qua. Vi piaceva la matematica a scuola? A me no, sinceramente era una di quelle materie che non riuscivo a...
1: A me piace fare i conti con la testa, ma non con le formule.
2: Perché ragioni per quello, evidentemente.
1: Con le formule no.
0: Dalle elementari, andando alle medie, si passava da quel 525 più 127 diviso 2 per 4, andare a A alla seconda.
1: Esatto.
0: E lì era brutto perché tu facevi... Io dicevo sempre, la cosa che non mi capacitavo, è perché dicevo, quando va... Adesso non si usa più neanche quello. Quando vado in posta a fare i conti,
2: esatto, ma
0: devo mettere assieme
2: cose,
0: le fatture, non devo mettere assieme A più B più C, perché altrimenti
1: però,
0: l'asciura di là non capisce cosa gli dico.
1: Però tante volte è utile per arrivare prima, se sei bravo a farlo. Nel senso, tu prima mi hai detto quella roba lì cos'era, 197 per 3, no?
0: 99 per 3.
1: 99 per 3. È stato comodo, più che fare il conto vero e proprio, dire ok, 300, se sono 100 ne tolgo 3,97.
2: Certo.
1: La roba lì delle...
2: sono i vari trucchi che bisogna effettivamente trovare.
1: Chiaro che chi è bravo poi le mastica.
2: Avevo letto da qualche parte che i maschi sono più bravi delle ragazze.
1: È vero, in matematica.
2: Matematica, non lo so. Non so se è una teoria che funziona a livello mondiale.
1: Ognuno ha la sua roba. Io ero bravo
2: in matematica. Le ragazze sono più portate per altro.
1: E in topografia.
0: Ah, non topografia.
1: Geometra, scusa. Topografia.
2: La nuova canzone di Biagio Antonacci con Saif. Questa è Spirituale.

0: Noi invece utilizzavamo la calcolatrice a scuola ai primi tempi perché ci permettevano di farlo, ma non solo per fare i vari calcoli.
1: Sì.
0: Ecco, allora, visto che sei armato di iPhone,
1: sì,
0: tu sei armato,
1: dobbiamo
0: però
1: fare...
0: con l'iPhone non viene bene.
1: Perché non
0: allora,
1: viene bene?
0: Adesso ti faccio vedere.
1: Cioè, io
0: vedere,
1: devo fare,
0: no?
1: I calcoli con l'iPhone,
0: no,
1: la calcolatrice.
0: Tu apri la calcolatrice,
1: okay,
0: ti faccio vedere quando ci mandavano, c'erano delle situazioni per cui serviva. Ce l'hai? Tu l'hai trovata?
1: Sì, l'ho messa d'accordo. Okay. Qua, sì, ok.
0: Allora, a casa, se avete una calcolatrice, non si usano più le calcolatrici. Con l'iPhone
2: però
0: non viene
2: belle,
0: benissimo.
2: Con quei tastoni
0: però,
2: grossi.
0: Sì, però se hai la possibilità di avere la calcolatrice che fa i numeri della calcolatrice, adesso ti dico una cosa. Scrivi 0,77 78 38.
1: Allora,
0: no, 1,
2: scusa,
0: 3,
2: scusa,
0: 5,
2: mi sono perso, ho schiacciato il
0: 0,77 38 135. Ecco.
1: 5.
0: Adesso gira dall'altra parte, se fosse una calcolatrice, e vedi che esce un messaggio. Se tu adesso con questo qua con l'iPhone non lo vedi,
2: no,
0: bene.
2: Con l'iPhone non lo vedi,
0: però
2: perché
0: potrebbe essere un
1: Sei bello, bravo.
0: Era quello che noi facevamo a scuola con la calcolatrice.
1: Sei bello.
0: E dopo c'era,
2: c'era un altro.
0: 0,5535.
2: Allora 0,5535.
1: No, stavo riflettendo su 5. Sei bello, che sì, mi è andato in tinta.
2: Ah, questo lo, sì,
0: ecco, lo vedi. Com'è? Girato.
2: Sesso.
0: Ecco.
2: Elementari o medie?
0: Più o meno più elementari.
1: Vedi, ecco, che hanno ragione a ambientare tutto ai 13, 14, anche 15.
2: Vero.
0: No, se lo fai a casa.
1: Se
0: comunque,
1: già quando hai fatto 100 anni fa, tele elementari.
0: Sì. Come 100 anni fa, Pellegrini, tu 242, allora dai.
1: Quelle robe lì, immagina adesso cosa fanno.
0: Cosa fanno?
1: Cioè, se già esistevano queste cose,
0: con la calcolatrice, adesso
1: con la calcolatrice, immagina adesso con questi robini qui che cosa fanno.
2: Quanto ci divertivamo, loro non si divertono così tanto con queste cose qui, quindi
0: vabbè, provate a casa, poi ci fate sapere.
2: Poi,
0: dai,
2: dopo scusa,
1: mi dai il
2: la
1: numero,
2: cosa bella di queste cose, fa tanto ridere a noi, ma i ragazzini forse non ridono,
0: non capisco.
3: I tre tenori con Boris Pifaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Venturi.
4: Apparecchi acustici vecchi, non più funzionanti, da rottamare? Non lasciarli nel cassetto. A settembre portali nei centri Belotti. Ricevi subito 1.000 franchi per l'acquisto dei tuoi nuovi apparecchi acustici. Belotti Ottica Udito. Passione per i sensi.
5: Tesoro, cosa fai?
6: Sto caricando le foto del camper su internet per metterlo in vendita.
5: Ma andiamo da SCS Camper. Valutano l'usato e te lo acquistano in contanti.
6: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un appuntamento.
5: Grande! Vengo anch'io e se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo.
6: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
5: Non vedo l'ora di andare.
7: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
8: Da IKEA fino al 27 settembre ricevi il 15% di sconto su tutti gli armadi PAX. Offerta valida per i nostri soci IKEA Family e IKEA Business Network. Il tuo nuovo armadio PAX ti permetterà finalmente di sistemare tutte quelle t-shirt che non indossi mai, ma che ami comunque. IKEA.
9: Salve, dove la porto?
10: Dal mio partner BMW, grazie.
9: Andata e ritorno?
10: Solo andata. Al ritorno sarò al volante di una nuova BMW. Con BMW Days dal 9 al 30 settembre può approfittare del leasing a tasso zero su numerosi modelli BMW selezionati.
9: La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento.
11: Al Casinò di Locarno accendi la fortuna! Dal 20 agosto al 30 novembre partecipa anche tu e prova a vincere una nuovissima Mini Cooper SE 100% elettrica del valore di oltre 48.000 franchi. Più partecipi, più possibilità hai di vincere. In collaborazione con Garage Torretta e Mini. Scopri di più su casinolocarno.ch.
12: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
13: I 6 piatti senza tempo per un inverno da assaporare. Le morbidissime guancette di maiale, l'ossobuco di vitello con risotto allo zafferano, i nostri pizzoccheri valtellinesi fatti in casa, le imperdibili cervella di vitello fritto, il fegato alla veneziana e rognoni trifolati. Inoltre griglia e forno a legna in funzione tutto l'anno.

0: Beh, ce ne sono di giochini con la calcolatrice.
1: Esatto. E non siamo soli, ce ne sono tantissimi di ascoltatori.
0: Ce n'è uno bello, non è molto radiofonico, che ci aveva fatto anche Valerio prima.
2: Ma del resto comunque anche lì, no? La matematica non è un'opinione.
0: In quel caso,
1: in tutti i sensi.
0: Comunque in quel caso era quando era bello giocare con la calcolatrice e fare i calcoli. Esatto. Cioè, ti mettevi lì.
2: Anche perché facevano questi giochi.
1: Non avevamo altro, quindi insomma giocavamo con quello. No, a scuola,
2: sì, a me viene in mente un gioco che mi affascinava tantissimo, è quello delle figurine.
1: Ah, ok.
2: Del corridoio, che chi tirava più lontano la figurina prendeva tutte quelle per terra.
1: Certo. Infatti, e si avvicinava più al muro, intendi?
2: No, era il corridoio. In genere giocavi con le doppie, sai che si facevano le raccolte dei calciatori, quelle robe lì, no? E le doppie te le giocavi all'intervallo con gli altri, ci si metteva lì in due o tre, non so, mi gioco Boninsegna e ti tiravi la figurina, l'altro Rivera, chi arrivava più lontano prendeva anche quelle
1: tutte
2: degli altri.
1: Hai fatto solo calciatori come raccolta o facevi la raccolta di qualsiasi altra cosa?
2: No, ho giocato con il calciatore, cioè mi ricordo che io però è vero.
1: Un album di Formula 1 anche.
2: Formula 1.
0: Fatto, come si chiamava, Gesù di Nazareth.
1: Ah,
0: era bellissimo Gesù di Nazareth, perché scambiavi le figurine.
2: Ogni età aveva le sue, perché poi arrivavi alle scuole medie e c'erano le figurine delle ore.
1: Ma non è vero, dai.
0: Dai, ma perché? Dopo un'altra cosa. La canzone del
1: tenore. E adesso devo annunciarla?
0: Adesso annunciarla. È l'unica cosa che possiamo fare al momento.
1: Va bene, dai, ho scelto una canzone di un chitarrista inglese bravissimo, che è Mike Oldfield, che ci ha regalato un sacco di canzoni interessanti con la voce di Maggie Reilly, che poi tra l'altro è diventata anche la moglie di Mike Oldfield. E una delle canzoni più importanti è questa, Moonlight Shadow.

0: Caulfield, la canzone del tenore con Moonlight Shadow, beh, è un classico questo.
1: Che disco, che disco. Ti ricordi che c'era dentro anche
0: Foreign Affairs? Io ne ricordo un altro di album, che però era dell'80, credo 87, che era Discovery, dove c'era dentro To France, che secondo me è una canzone bellissima.
1: Capolavoro.
0: Veramente.
1: Bravo Michele Olfiedino.
2: Allora.
1: Come? Michele? Olfiedino.
2: Comunque è strano perché tu dici Mike Oldfield è bello, se poi dici Michele Vecchio Campo non è molto bello.
0: Sì, vero.
2: O Campo Vecchio magari.
0: Olfiedino forse era
2: più bello. Allora, scuola, tu giocavi alle figurine, tu giocavi alle biglie?
0: Sì, cioè, ma anche capitava, sì, fuori da scuola le biglie. Ma, scherzi,
1: ma le biglie com'è che funzionava?
0: Allora, tu facevi la buca e praticamente...
1: Tipo dovevi... bocce?
0: Sì, tipo bocce, però dovevi, avevi un percorso da fare e arrivare fino lì, chiaramente.
1: Quando andavi in buca...
0: Quando fai
1: il percorsino.
0: Sì, sì, sì, sì.
2: Perché dopo c'era il biglione.
0: No? Quello c'era grande. Oppure c'erano le biglie d'osso, che erano quelle bianche praticamente, colorate.
2: Cioè, chi ha mai giocato all'elastico? A scuola, gioco delle femmine. Non è vero.
1: Ma ti
2: non
1: fai
2: è vero.
1: Male all'elastico, no?
2: Perché ti fai male?
1: Non è mica quello, io mi ricordo quello che fai.
0: Fum! No, ma non quello con le gambe la... che dovevi saltare.
2: Quella lì è la fionda che tu sparavi alle bambine. Con le graffette.
1: Io mi ricordo che ai miei compagni glielo facevo. Avevo l'elastico, andavo vicino, tiravo.
0: Ah, non è un gioco. Ti diverti solo tu, però gli altri no.
2: No, vabbè, quello dell'elastico, si era in due che tenevi l'elastico con i piedi. E uno che saltava in mezzo e c'era un percorso da fare, poi l'elastico andava sempre
1: presente,
2: più su. E diventava sempre più complicato,
0: era come saltare la corda ma in maniera un pochino diversa,
1: tipo labirinto diventava
2: era bellissimo comunque da fare. E poi c'era quel gioco che facevi
0: con la carta
2: che costruivi
0: tipo origami ma fatto
2: esatto,
0: in maniera un po' diversa.
2: Praticamente tu muovevi questo coso, questi sono quattro triangoli che tu muovevi e ti dicevi dammi un numero, ti dicevo due, allora c'è uno e due e dentro c'erano dei puntini rosso, giallo, verde, arancione e sotto il puntino c'era scritto qualcosa, dunque solitamente erano delle penitenze oppure
1: tipo la caccia loca che capiti nelle caselle,
2: però questo non quello si usa ancora
0: per terra, quello con i numeri che saltavi con la...
2: guarda che si saltano addosso che si fanno male
0: e dovevi fermarti poi
1: cos'era quello lì, i gesti lo facevi, li rubavamo la lavagna.
0: E poi la lavagna mancavano chiaramente.
2: No, c'è chi dice i soldatini, vabbè, poi dopo chi riapre questo ricordo la carta che la mettevi in bocca e poi dopo facevi i pallini, poi le mettevi dentro la penna bic e
1: tu è vero. Beh, poi è arrivato il riso che era già più
3: Signore, è stata una svista, abbi un occhio di riguardo per

0: quanto era avanti, ragazzi, quanto era avanti. Ivan Graziani con il chitarrista. Che bella che è questa canzone.
1: Dell'83.
0: 83.
1: Torna decisamente
2: 43
1: un
2: anni.
1: Po' indietro.
0: Non so se io penso che ricordo ancora la copertina di questo disco. Non so se te lo ricordi. Era lui davanti a un aereo da turismo, di quelli piccoli, con un berrettino d'aviatore.
2: E i suoi occhiali.
0: Un elmetto d'aviatore, sì, sì.
2: Bellissimo. I suoi occhialoni.
1: Vabbè, comunque i giochi sono veramente tanti. Io la scorsa settimana avevo degli amici a casa che hanno dei bimbi. Sono andato a recuperare la corda. Perché ci giocavate con la corda.
0: Ecco, e i bimbi.
2: Quella dei pugili.
0: E i bimbi, sì, sapevano.
1: Ecco, no, c'era il più grande, il bimbo, che non capiva bene come doveva ruotare attorno per poi passarci con i piedi, no?
0: È vero.
1: E gli ho detto: adesso io non posso farti vedere perché.
2: Ma tu sei bravo, sei capace?
1: È certo che andavo con la corda, facevi anche camminando, sì, facevi. Dai, sì. Cioè, era bello.
0: Sì, non ero bravissimo, cioè, anch'io,
2: io
0: però riuscivo.
2: È sempre stato un po' impedito.
0: C'era, però io credo.
2: Tracciavo su.
1: E dovevi vedere quando arriva, no?
0: Certo.
1: Perché facevi o sul posto, o saltavi sul posto, oppure facendo con le due gambe, oppure proprio correndo e camminando, passandoti la corda. Cioè,
0: io
1: credo
0: che molti giochi nostri, se li fai vedere a un bambino di oggi, non riescono a capire di cosa si tratta, o no, o mi sbaglio. Cioè,
1: beh,
0: credo,
1: ma forse perché
2: tiro
1: nessuno
2: alla fune
1: li fa più vedere.
0: Ma i bambini
2: facevano le feste da chi da là dul Foss e si mettevano
0: È vero.
1: Però vedi, ad esempio, era domenica pomeriggio, poi giocando con la corda, ha passato un'ora e non te ne rendi conto, e per un'ora non tocchi niente d'altro. No, ma anche perché devi provare, no?
2: Sì.
1: E poi ho recuperato quello, però non lo usavamo a scuola, il cerchio, quello che
0: tipo dell'hula hoop,
1: che fai il giro, no? E quello è tosto. Tu ci riesci? Riesci a farlo?
0: No, sinceramente non riesco, non ho così tanto.
2: Però è utile per qua,
1: ma guarda che tenerlo su
2: non è
1: facile.
0: Devi fare tipo danza del ventre, una roba così.
2: Addominali a balla lì.
1: E poi vabbè, poi dopo c'era un 2-3 stella.
0: È vero.
2: Cos'era quello lì del tipo nascondino? 2-3
0: stai là, non stella. Noi abbiamo sempre detto stella, ma non
1: stella,
0: è
1: sì,
0: però è stai là, non è stella. Abbiamo sempre detto stella, però non
2: ma
0: è.
2: Ma com'è
0: così
2: che funzionava? Perché a me mi sono sempre stati
1: io
2: antipatiche le mie compagne di classe che facevano stella.
1: Io stavo contro il muro
2: e gli altri
1: erano davanti a me, no? Però io non li vedevo. Allora io dicevo diciamo stella. Diciamo,
0: sì, ma stella. Tutti noi l'abbiamo detto così, abbiamo sempre detto.
1: Allora facevo 1-2-3 stella. Mentre facevo 1-2-3 la gente si doveva muovere, era quello, no? Giusto?
0: Sì, sì, sì. Se poi vedevi qualcuno che
2: stella dovevano fermarsi,
0: che era ancora in movimento, lo beccavi. Allora no, tu ti sei mosso, quindi adesso tocca a te a fare.
2: Invece tu quando ti giravi a stella dovevano essere tutti fermi, quindi.
0: Esatto, se ne vedevi qualcuno che si stava muovendo,
2: proviamo
0: beccato.
2: Un attimo.
0: Dai, aspetta.
1: Ma non puoi fare, cioè
2: 1-2-3 stella,
1: siamo fermi. E l'altro era si chiamava il gioco dei quattro cantoni, i quattro angoli.
0: Sì,
1: cioè praticamente eri in 1-2-3-4
2: era già un po' baseball.
1: Sì. Perché?
0: E perché c'era di base.
2: Perché io mi ricordo che dovevo tirare il cancellino.
1: Non c'era niente.
2: Mentre correva da qua.
0: Sì, dunque, è già buona che nel cancellino.
1: Quello che stava al centro dava il suo segnale. Quando partiva il segnale dovevano scambiarsi posto.
0: Esatto.
1: E tu dovevi riuscire ad entrare in uno dei cantoni al posto di qualcuno che era fuori.
2: Ok.
1: Dunque era quello. Chissà che giochi ha fatto il Pellegrini.
0: Meglio non indagare,
1: No, lasciamo stare. No, reclame.

all'autocentro Carlo Steger a Genestrario Mendrisio. Ti attendono gli Open Doors Volvo. Vieni a provare su strada la nuovissima Volvo EX60. Approfitta degli sconti fino al 22% e leasing allo 09.

0: cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
1: Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio per una consulenza su misura. Al tuo fianco per una corretta copertura familiare e previdenziale. Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
2: L'inverno sembra lontano? Meglio non lasciarsi sorprendere. Suzuki Piz Sulai, 4x4 al grip, ruote invernali premium incluse e fino a 3.300 franchi di vantaggio. Scoprila ora da Emil Frey in Oranco. Suzuki Piz Sulai.
3: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
0: Stanco delle solite pareti?
4: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
0: Pitture interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
4: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
0: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
3: Cassoni Color.
4: Coloriamo i tuoi sogni.
5: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
6: Radio 3i, dove batte il cuore.

0: George Michael, ecco che bello anche questo, è veramente un bel pezzo da riascoltare, anzi che abbiamo riascoltato.
1: Sì. Allora, aggiornamento viabilità, perché sulla A2 tra Lugano Nord e la Galleria di Grancia traffico fortemente rallentato, cominciamo ecco. Piuttosto presto, è venerdì, quindi.
2: Venerdì di questo primo fine settimana d'autunno, non c'è l'odore di castagne però ancora.
0: No, c'è odore di
2: funghi,
0: di c'è odore di festa dell'uva.
1: Festa dell'uva, vero.
2: Certo.
0: Mi sembra le 5:30 che si parte.
2: Parte però. Ufficialmente le 5:30, vai questo fine settimana.
0: Evito.
2: Come evito?
0: E tento di evitare, non lo so, adesso vediamo.
2: Ma scusa, ma il Miccio non abita mica lì vicino?
0: Ma no, ma
2: telefoniamo e gli diciamo.
0: No, ma no,
1: organizza.
0: Ma quello spero che sia per tutti, cioè se si va a queste feste particolari dove si sa che magari si può esagerare un po', andate con i mezzi,
1: facciamo
0: con i mezzi,
1: certo.
0: Ci si muove, ci sono i bus apposta, cioè questo, quello e quell'altro, no?
2: Comunque, però questa sera, domani e sì. Fino a domenica sera.
0: Il problema giusto? È finire in una bella corte, finire in compagnia. Si canta,
2: buono.
0: Si mangia, ci si diverte. Dopo il mattino c'è qualche residuo.
1: L'importante è non guidare.
0: Lo
1: questa
0: so.
1: È la
0: l'importante
1: cosa
0: è non guidare.
2: Vai lì,
0: importante.
2: Mangi, racconti qualcosa.
0: Ma certo.
2: Vedi, ci sarà sicuramente il mio amico Pietro Rezzonico.
0: Io voglio andare nella Cour dei Pompieri, che è quella più gettonata. Ce ne sono mille di corti bellissime, stupende. Però c'è questa idea.
2: Perché è
0: sempre,
2: più gettonata?
0: Ma perché
2: dei
0: nei tempi hanno sempre fatto magari quelle cose un pochettino più sfiziose, dipende. No?
2: Da mangiare.
0: Poi è piccola, è difficile riuscire a trovare posto, dunque è rimasta quella un po' così, però veramente tutto quello che offre la sagra, ho letto sul programma, ho sentito, visitatela tutta perché ne vale la pena, è bello.
2: Bene.
0: Chiaro che non puoi andare all'ultimo secondo e
2: no,
0: pretendere
2: certo.
0: Di trovare il posto dove metterlo.
2: Ma adesso ovvio, scusa l'ignoranza, no. Ma come funziona? Perché c'è ancora da pagare un ingresso, è
0: sì,
2: libera,
0: dopo...
2: Come funziona?
0: No, ci sono degli ingressi liberi, degli ingressi a pagamento, c'è quello per la sera che mi sembra che c'è un ingresso che vale poi per tutte le zone, dovremmo guardare in internet adesso.
1: Beh, sul programma c'è scritto
0: esatto.
1: Tutto.
2: Comunque
0: esatto.
2: È l'evento di questo fine
0: ecco,
2: settimana,
0: ecco,
2: diciamo, ecco, che
0: ecco.
2: Tiene banco.
0: Va bene. Oh, mi accompagna lei, lei beve l'acqua e io faccio l'aperitivo.
2: Ma no, ma facciamo una passeggiata tra le bancarelle.

0: Ragazzi, vi disturbo quasi tutte le sere per commentare quello che dite in studio. Ora avrei bisogno da voi un aiuto. Stiamo facendo una petizione per perché dobbiamo salvare i pozzi e le sorgenti del Mendrisiotto. E domani, fuori dalla saga dell'uva, dalla biglietteria, dall'entrata, siamo lì a raccogliere firme proprio per questa raccolta firme, questa petizione. Siamo già a buon punto, se riusciamo ad arrivare a 3.000, abbiamo appena superato le 2.000. E se ci aiutano tutti gli amici di Radio 3i, sarebbe una bella cosa. Vi ringrazio in anticipo, se potete dire qualcosa alla radio me ne sarei grato. Ciao.
1: Ecco. Grazie, fai pure sentire
0: alla
1: il secondo.
0: La petizione è della goccia. La goccia che conta. Grazie.
1: Ecco. Tra l'altro diciamo che è un'associazione che si mobilita per fermare la dismissione, la cementificazione dei pozzi di captazione dell'acquedotto regionale del Mendrisiotto.
2: Evviva, ecco. Domani allora si firma.
1: Se volete, insomma.
2: Ecco.
3: Beh, non vedo una petizione, solitamente c'è chi è pro e contro.
1: Sì, no, cioè,
3: non vedo il contro di questa.
2: Non vedo neanche io, penso che qua sia una roba proprio da sostenere per far sì che continuino ad esserci queste cose.
1: Esattamente.
2: No?
1: Ecco.
3: La luna nel pozzo.
2: La luna bella, che bella immagine. Una canzone. Ero lì sotto la luna e guardavo nel pozzo.
3: Con la dente al
2: pellegrino. E a un certo punto mi sono reso conto che c'era.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare.
1: Le vedete?
2: Questa vedete? Mi piace, questo pezzo qua.
1: Le balene che volano.
3: Già da Nannini è meraviglioso errore nel bello nostro appuntamento. Tra poco l'informazione e poi un'altra ora con i tenori.
4: I tre tenori con Boris Tripaletti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
5: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
6: Casino Lugano.
7: Sai, pensavo di comprare un SUV, ma voglio che sia anche efficiente, grande fuori ma piccolo nei consumi, ma anche potente, elegante.
8: Allora vuoi un HR-V?
9: Nuovo Honda HR-V, eleganza, potenza e risparmio assoluto. Tuo con premio di 4.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprilo nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
10: Foxtown, bellezza, benessere e stile sono sempre di moda. Il 26 e 27 settembre arrivano a Foxtown i Beauty Days, due giornate dedicate allo stile e alla cura di sé con masterclass, attività fitness, un concorso e tante esperienze da scoprire. Scopri il programma completo su foxtown.com e prenota il tuo posto.
11: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
12: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
13: Viaggi più lunghi, con un'autonomia fino a 810 km. Ricarica più rapida, 340 km in soli 10 minuti. Più sicurezza in viaggio, grazie alla nuova cintura di sicurezza multiadattiva. Questa è la nuova Volvo EX60 100% elettrica. Scoprila nelle giornate Open Doors del 25-26 settembre presso i partner Volvo.
14: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
15: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti All Inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.
16: Una parola può cambiare tutto.
17: Game over.
16: Una parola può farti vincere premi in denaro.
18: Non ci posso credere!
16: Oppure mandarti completamente fuori strada. Sta per arrivare il nuovo gioco dei due di troppo. Parola chiave. Tu sei pronto a giocare? Pronto a giocare.
2: 15:58.
19: Il segnale orario è offerto da Suzuki, pronta per l'avventura. Ora con i modelli speciali Pit Sulai 4x4.
20: Ticino News.
21: Ben ritrovati al microfono Laura Zucchetti. Chilometro zero, il centro si muove per incentivare il consumo di prodotti locali. Presentata un'iniziativa parlamentare generica di cui ci parla la presidente dei giovani del centro, Giovanna Pedroni.
22: Attualmente il commercio locale e le piccole e medie imprese cinesi si trovano affrontati con numerosi problemi dovuti ad esempio alla crescente digitalizzazione dei consumi, come anche all'aumento di coloro che si recano oltre confine per fare la spesa. Al contempo anche il ceto medio fa sempre più fatica. Pertanto abbiamo elaborato una proposta che vada proprio ad aiutare le piccole e medie imprese cinesi e il ceto medio. Questa proposta consiste nel permettere volontariamente a qualsiasi lavoratore, dipendente e indipendente, di devolvere parte del proprio stipendio, una parte equivalente al 5% per un massimo di 5.000 franchi annui, in un oggetto che abbiamo chiamato ticket stipendio. Se il lavoratore sceglie di devolvere questo 5% nel ticket stipendio, otterrà un buono fiscale, quindi il 25% di questo ticket stipendio gli verrà ritornato, quindi avrà una quota maggiore. E quindi penso che sia molto positivo e molto interessante anche per i lavoratori.
21: No a estati da 50 gradi. Con questo slogan, tra poco più di un'ora, diverse città svizzere scenderanno in piazza a Berna, Zurigo, Basilea e anche Bellinzona, dopo che tra l'altro diverse manifestazioni sul tema si sono tenute nella Svizzera romanda, tra le altre Ginevra e Losanna. In Ticino a promuovere l'azione sono i Giovani Verdi, per i quali sentiamo Rocco Vitale.
0: Siamo reduci da un'estate che si può definire torrida, che ha messo sotto pressione non soltanto l'ambiente ma anche le persone, anche lavoratrici e lavoratori, anche diversi settori, ed è proprio per questo e per evitare che senza misure appunto di protezione del clima adeguate si vada verso delle estati sempre più calde fino ad arrivare a 50 gradi, che è nata un'alleanza trasversale dal basso con diverse organizzazioni accomunate da un solo obiettivo. Da una parte appunto rivendicare che la Svizzera riduca più presto le proprie emissioni e dall'altra però anche che la Svizzera faccia il conto con una realtà, quella della crisi climatica, che purtroppo è già entrata nella quotidianità delle persone, e quindi cerchi di proteggere il territorio e le persone da queste conseguenze che si fanno già sentire.
8: Quali misure concrete auspicate?
0: Da una parte appunto sono sicuramente le misure per mitigare il cambiamento climatico, dunque ridurre rapidamente le proprie emissioni e raggiungere gli obiettivi climatici. Questo significa emanciparsi dalle energie fossili e al contrario investire nelle rinnovabili, investire nel risanamento energetico degli edifici, e dall'altra parte fare in modo di proteggere le persone più vulnerabili, adottare misure anche vincolanti in materia di lavoro per tutelare lavoratrici e lavoratori, e investire in spazi verdi, in spazi pubblici e freschi nelle città e nei comuni.
21: Anche Brie Lembolo non vestirà la maglia della nazionale nel quadro dei primi incontri di Nations League. Anche lui, come Granit Xhaka, a causa di un processo penale legato alle falsificazioni di certificati Covid. Ne dà notizia il Corriere del Ticino, che riporta una notizia portata alla luce da un'inchiesta di Schweiz Oite. Non mancano però le differenze con la bufera che ha travolto il capitano rosso crociato. Lo ricordo di aver acquistato un attestato di vaccinazione falsa. Embolo è emerso in queste ore, è stato condannato per istigazione alla falsificazione di documenti, è avvenuto nel novembre del 2025, è stato condannato dalla procura di Basilea, il tutto tra l'altro per fatti già emersi pubblicamente. Solo non si era ancora a conoscenza di un'eventuale sanzione a carico del giocatore, sanzione che per l'appunto è stata pronunciata in questi giorni e prevede con la condizionale 20 rate giornaliere da 3.000 franchi l'una. 50 capi di Stato e di Governo arriveranno a Zurigo nell'aprile del 2027 in occasione del 10° vertice della Comunità Politica Europea. Luogo della riunione, stabilito oggi dal Consiglio federale, sarà il centro congressi The Circle, situato nei pressi dell'aeroporto di Zurigo.
19: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
16: Infotraffico.
21: Sono le 16:03, via Swiss segnala code o forti rallentamenti in autostrada tra Lugano Nord e Mendrisio per chi viaggia in direzione sud, tra Mendrisio e il valico del Gaggiolo. Sempre in autostrada code sono segnalate anche tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia, a Lugano sulle principali vie del centro, tra Gravesano e Ponte Tresa e per quanto riguarda il Sopraceneri tra Sant'Antonino e Contone. Code vengono anche segnalate a entrambi portali della Galleria del San Gottardo, sia in direzione nord che in direzione sud vengono segnalati 5 km e attese di circa 50 minuti.
1: Santini, la falegnameria di Giubiasco dal 1956. 70 anni di esperienza e passione. Contattaci, ne vale la pena.

0: voce di Anastasia con la canzone I'm Out of Love, che è praticamente la canzone con la quale è arrivata a noi, insomma. L'abbiamo conosciuta così.
1: Lo vedo come il suo più grande successo. Poi ne ha fatti tantissimi altri, però questa qua è speciale.
0: Rimane
1: così,
0: davvero. Ragazzi, ecco. Non so se anche a voi capita, ma a me capita a volte di dimenticarmi i nomi delle persone. Cioè, nel senso, credo che sia una cosa comune. Che arrivi lì e dici, come si chiama lui? Come si chiama? Come si chiama? Che sarà capitato a voi un sacco di volte?
1: Dimenticare, sbagliare. Cambiare
0: a te, mai, vero?
1: Sempre, sempre.
0: Beh, vogliamo dire che anche Giorgio Doninelli ormai
1: Giorgio
0: è Gregorio
1: Alessandro,
0: Schira.
1: Alessandro Cocca. Mi ricordo Alessandro Cocca, che era già qua 2 o 3 mesi che lavoravo. Un giorno esco dal bagno, lo vedo e gli faccio ciao. E lui mi guarda e mi fa: cos'è? Ma che ti chiami? Non lo ricordavo.
0: Beh, io ricordo che una volta l'hai detto anche in onda. Abbiamo Alessandro Cocca, invece era Matteo Bellini.
1: Era Matteo Bellini. Ah, Matteo Bellini, poi
2: Boris?
1: C'era.
2: Io ho bisogno della segretaria.
1: Però più là andiamo, peggio
0: è. È vero, caspita. Ma sai che a volte
2: è proprio questione. Ma anche visi.
0: A volte mi capita di vedere un personaggio in TV e dico: ah, è lui. E per un attimo non mi ricordo
1: come
0: chi
1: no.
0: È, giuro, incredibile. Non so se
2: no,
0: è.
2: No, ma il tragico è quando incontri qualcuno. Poi vabbè,
1: esatto.
2: questo
1: ti fanno ciao.
2: Sì.
1: E tu dici:
2: e fai
1: Bomber, numero 1.
0: Scusa, fratello.
1: Mitico.
2: Quello era bravo il nostro ex direttore a fare queste cose.
0: Matteo?
2: Ciao Bomber.
0: No, ma lui le cose se le ricordava. Però
2: sì, no, le cose sì, era quando incontrò la gente.
0: Però no, immagino anche gli ascoltatori che avranno fatto magari qualche figura con qualcuno chiamandolo in un'altra maniera, oppure che ne so, chiamando la moglie o il marito con il nome di una ex.
1: Io ho un amico che per non
0: grave.
1: Ho un amico che per non sbagliare fa una cosa che io detestissimo. Quelli che ti dicono sempre comunque carissimo. E tu dici: scusa, dimmi cara, perché carissimo. Così non sbaglia però,
2: bisogna ogni tanto essere coerenti, e quando incontri qualcuno che non fa parte del tuo giro solito,
1: scusa,
2: perché...
1: ma non mi ricordo.
2: Esatto
0: perché... bisognerebbe avere l'umiltà di dire: scusami, non mi ricordo.
2: Cioè, dico, guarda, so chi sei, so dove andare a prendere, però scusami, ma non
0: oppure,
2: mi ricordo.
0: Non so se capita, sicuramente anche a voi capita, che magari qualche ascoltatore viene lì e ti dice: ciao, ti ascolto tutti i giorni, ciao, ma non ti ricordi di me? E tu per un attimo sei
1: lì, devi dire: ah, come cioè, no, sì
0: sinceramente,
1: poi
0: non...
1: alla fine ti chiedi: ma chi era?
0: Infatti. Magari stai lì anche a parlare diversi minuti.
2: Per quello
0: ma
2: che
0: fine.
2: Avere una segretaria o un segretario portata di mano è sempre interessante, perché così fai dai il colpettino e dici:
1: sì, lei sa che sarà licenziata se
2: no,
1: non te lo dici giusto.
2: No, ci sono dei segni delle
0: posso
2: situazioni.
0: Raccontarti una cosa? È capitato qualche mese fa che c'era un redattore nuovo, no? E Boris era in regia, mi tocca dentro e mi fa: chi?
1: Ah, sì.
0: Chi è questo?
1: Anche a me
2: no, ma la questione dei colleghi è diversa qua.
0: Sì.
2: Perché a volte abbiamo dei colleghi, magari soprattutto quando vengono a fare gli stage, che non vediamo perché siamo in due stabili diversi, no? E allora magari non c'è il tempo di presentarli, o magari proprio perché stanno 2 settimane. Allora ci sono momenti che arrivano lì
0: chi sarà mai?
2: Dopo devi dire: ciao, chi sei? Scusa, ma non ci siamo presentati.
0: E per fortuna che non dobbiamo più annunciarli prima dell'informazione.
1: Ah, sì,
0: ricordate,
1: ho fatto sigla che dice tutto lei.
2: Vabbè, se vi è capitato 079 449 9537, ma soprattutto perché io stavo vedendo qua una cosa quando tu hai detto parliamo un secondo di questo, ci sono dei metodi,
0: cioè
2: ci sono dei metodi per ricordare i nomi delle persone che si basano su alcuni principi, poi
0: per
2: dopo
0: esempio?
2: Te li dico.
0: Ok.

0: sono le visioni.
1: No, vuoi dire che sono diventato anche solo.
2: Sono le balene che volano.
0: Sono le balene.
2: Le balene che volano della Nannini.
0: No, spieghiamo, no, spieghiamo. No,
2: c'è un trillo. Non so se la, ce lo infatti dicono anche gli ascoltatori. Voi sentivate un trillo?
0: No, no? Non l'ho toccato. Questo qua.
2: Era a tempo, di... come se non fosse un telefono.
3: Ma magari, magari la canzone non era nella canzone.
2: Non
3: so, o magari lo studio di là, non so, non so, non cosa stanno facendo.
2: Era un effetto che si sentiva.
0: Controlla il tuo telefono se è su muto, che poi io mi metto alle 6 di arrivo a casa, poi lo lascio in giro, non mi ricordo dove la gente mi chiama e lo lascio su silenzioso.
2: Sempre.
0: Sempre?
2: Io quasi praticamente sì.
3: No, sì, anch'io, su silenzioso.
0: Ma dopo che senso ha se uno
3: Ma c'è l'orologio lì.
0: Ah, beh, vabbè, tu hai il trucco, io no, l'orologio non ce l'ho, c'è anche tu l'orologio.
2: No.
0: A te non te ne frega, frega proprio niente.
3: Bravo, bravo, mi piace.
0: Viva la sincerità. No, io mi dimentico di rimetterlo sulla suoneria. Poi dopo quando anche stamattina non suonava, dopo ho trovato le chiamate perse, vabbè, cioè.
2: Dopo richiami,
0: va bene.
2: Dopo
0: allora richiami. Ci sono i metodi per ricordare i nomi delle persone. Leggo, eh.
2: Sì.
0: Si basano su principi di attenzione focalizzata, associazione visiva e ripetizione strategica. Ecco, il cervello umano fa fatica a ricordare i concetti astratti, dunque come un nome, ma memorizza con grande facilità le immagini. Dunque tu devi abbinare sempre qualcosa che quella persona ha di particolare.
2: Peggio ancora.
0: E lo metti lì.
2: Bravo.
0: Peggio ancora.
2: È quello che stavo pensando. Perché ad esempio c'è un collega che io chiamo l'orso Bruno.
0: Ok.
2: Ok. Però non posso mica quando lo incrocio.
3: Io lo so chi è.
2: Ciao Bruno.
0: No.
2: Perché non si chiama così.
0: Da adesso in avanti ti resterà in mente Bruno.
3: Esatto.
2: Ma il cervello è lì. È quello. Comunque. No, ma infatti cioè, quello che stavi dicendo mi è venuto in mente quello. Perché ci sono alcuni personaggi che tu hai. Non so,
3: in
2: mi viene in mente
3: per la fisionomia,
2: uno del
3: ricorda?
2: Mio paese che io ho sempre chiamato Tonno perché c'ha la faccia da tonno.
3: Vabbè, ok.
0: Anche noi
2: sai
0: amico...
2: com'è la faccia da tonno?
3: E com'è? Vediamo. Comunque. Tra l'altro non capita solo a me, io ricordo, vi racconto questa velocemente, un ascoltatore che mi è venuto incontro, io non l'avevo mai visto, mi fa: ah ciao, ti ascolto tutti i giorni, grande Gabriele Ventura.
2: Gabriele Ventura.
0: Comunque uno dei trucchi è quando sei in conversazione con una persona, metti dentro il suo nome. Così piano piano ti ricordi. Allora Valerio, come stai? Cioè, metti sempre dentro il nome della persona.
3: Devi
0: parli.
3: Ricordare.
2: Sì, immagino, se adesso io vedo questa persona e inizio così. Allora Bruno.
0: No.
3: No, poi, in quel caso lì no, meglio di no.
0: Anche quando ti congedi dalla persona, salutala sempre con il nome.
2: Ciao Bruno.
0: Arrivederci Bruno. Ciao Bruno. Vabbè. Non dire solo ciao, perché così facendo ti resta sempre in mente.
2: Quindi da questa sera quando chiudiamo la trasmissione dobbiamo fare come quelli lì che vanno nelle riunioni.
3: Sì.
2: Ciao Valerio e tu. Ciao Riccardo.
3: No. Ah sì.
0: E poi c'è un'altra tecnica.
2: Sì?
0: Se tu partecipi a un evento che ci sono tante persone nuove, per ricordarti il nome, devi fare un test mentale ogni 10-15 minuti, guarda le persone da lontano e tenta di ricordare il nome.
2: Bravo. Aspetta. Allora noi
3: ci vogliono anche gli occhiali.
0: Sì.
2: Cioè, ci sarà un maestro all'ascolto, perché i maestri, i prof, avranno bravissimo. Un metodo. Questi qui si ritrovano le classi numerose e devono memorizzare tutti. Va bene che fai l'appello e quindi se già, non so, Ventura e alzi subito la testa per vedere chi dice presente, no? Dopo un po' di giorni.
3: Io
0: mi ricordo che una volta i maestri veramente sapevano o avevano una tecnica a loro. Adesso devo mettere davanti il nome.
3: Non è che magari eravamo di meno nelle classi, no?
0: Noi una ventina eravamo sempre a scuola. Però adesso vedevo che c'è il nome, cioè ti mettono davanti lì, così almeno veramente non,
3: facile,
0: non si sbaglia più. Vabbè, magari qualche maestro c'è, così ci spiega. Nel frattempo,
2: infatti.
4: I tre tenori con Bobby Spifaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
5: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
6: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
7: L'inverno sembra lontano? Meglio non lasciarsi sorprendere. Suzuki Piz Sulai, 4x4 al grip, ruote invernali premium incluse e fino a 3.300 franchi di vantaggio. Scoprila ora da Emil Frey in Oranco. Suzuki Piz Sulai.
8: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
9: Vieni da Manor e approfitta fino al 30% di sconto durante i My Special Days su grandi marchi. Fino al 30 settembre con la tua carta My Manor.
1: Preparati a vivere un'esperienza fuori di zucca. Dal 26 settembre al 1 novembre ti aspettiamo in via Cantonale 16 a Savosa per il primo villaggio delle zucche del Ticino. Spot fotografici, laboratori creativi, gastronomia e molto altro. Immergiti con noi in un magico autunno fuori di zucca con il sostegno di Banca Stato.
10: Ehi, lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più ristrutturare casa?
11: Allora muoviamoci! Vorrei una nuova cucina, nuove finestre e ovviamente una tenda da sole.
10: Cosa ne dici di una pergola nel nostro giardino?
11: Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
10: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
12: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
13: Centro Serramenti Ticino.
12: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
14: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mendrisio. Tutti coloro che entrano al casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del casinò. Admiral, the art of gaming.
15: All'autocentro Carlo Steger a Genestrario Mendrisio ti attendono gli Open Doors Volvo. Vieni a provare su strada la nuovissima Volvo EX60. Approfitta degli sconti fino al 22% e leasing allo 0,9% su tutti i veicoli in stock. Se hai mai sognato di guidare una Volvo, questo è il momento giusto. Info carlosteger.ch.

0: maestri non sono ancora usciti dalle scuole.
1: No,
0: perché
1: sì,
0: non c'è nessuno che ci spiega.
2: Beh, ma a che ora finiscono le scuole? Scusa, il venerdì alle 4.
0: Dipende. Puoi finire, se sei alle medie, puoi finire alle 3, alle 4, alle 5.
2: Ecco.
0: Dipende. Però era antipatico quando andavi alle medie, che avevi proprio il venerdì la giornata che era quando finivi più tardi. Perché io mi ricordo che avevamo una giornata, si finiva alle 3:20, due giornate alle 16:20 e due giornate alle 17:10.
2: E il venerdì era.
0: E quando ti capitava il venerdì che era alle 17:10 per tutto l'anno?
3: Sempre tutti gli stessi giorni? Non erano sempre gli stessi giorni.
0: Dopo, durante l'anno scolastico, erano sempre quelli. Okay. No? Però ti davano l'orario.
2: Certo.
0: E quando tu a settembre scoprivi il tuo orario, che aveva alle 17:10 il venerdì, era lunga.
2: Era
0: noioso. Vabbè.
3: Evidentemente i maestri avevano un metodo particolare, insomma, per.
0: Sì,
3: per
0: no, dicono che c'era l'appello visivo. Giusto. Almeno non sono andato a cercare, quello era uno dei metodi. L'altro era quello di chiamare per nome, che abbiamo detto per noi, sì, mentre stai parlando.
2: Allora,
0: con
2: l'appello
0: la persona
2: in genere era, partiva dalla A e arrivava alla Z.
0: Sì.
2: Perché sentendo l'appello, no, mi viene in mente che da bambini, ad esempio, sapevamo le formazioni delle squadre,
3: certo,
2: di calcio.
3: Come no, assolutamente.
0: Ma io sto pensando,
3: memoria,
0: io
3: no?
0: Mi ricordo ancora quella della Juve degli anni 80,
2: quindi. Dopo un po' che fai l'appello, no?
0: Ma io a scuola sto pensando che l'appello non ce l'avevamo. C'era il registro di classe e quando eravamo tutti assieme, la mattina ci si guardava, c'era uno che teneva il registro di classe, che era tra virgolette il capoclasse, che controllava un po' tutto, e diceva: oggi manca il Boris. Allora guardava il maestro e diceva: sì, beh, allora segna che oggi manca il Boris.
2: E invece mi ricordo
0: allora
2: la sequenza.
0: C'era tutti i giorni la cosa.
2: Vero, sì, vero. Sì, io mi ricordo la sequenza. Ad esempio, Pellegrini presente, Robotti, dopo di me c'era Robotti.
0: Ah.
2: Eh sì, perché era lui. Robotti.
3: Che ricordi, ragazzi.
0: Va bene, dai, eccoci qua. Ricordiamoci.
4: La canzone del tenore.
2: Allora, oggi è un bel documento che mi fa tornare indietro di tantissimi anni. Torniamo indietro quando mettevo i dischi in discoteca, perché ho fatto un mashup tra
0: mi
2: due...
0: dica lei quando devo partire, sì, perché sì, lei ha fatto su un casino.
2: Allora, è un mashup tra due pezzi, sì, proprio messi lì come li mettevo, non è un mix mio ma rubato. Ti ricordi quando ti ho raccontato che, sì, il mio maestro di allora, il grande Master Chicco, un giorno mi ha preso in un angolo e mi ha detto: se fai le cose che faccio io, o le fai meglio o non le fai, no? E allora io ho preso questo insegnamento alla lettera, e tra le cose che gli ho rubato, che faceva lui, c'era questo mashup tra due grandi classici. Non gli dico chi sono, così c'è la sorpresa.
0: Faccio partire?
2: Vai. Allora vai, alzate il volume, buon weekend.

0: facile, eh? Stay on the scene, like a love machine.
1: Like a love machine, sì.
0: Hai capito?
1: Come la macchina dell'amore. Beh, insomma, grande James Brown.
0: Ma cosa vuol dire stay on the scene like a love machine?
2: Stay on the scene, se è inteso come peccato.
0: Fai il peccato.
2: No, stai nel peccato.
1: Stai nel peccato per la macchina dell'amore.
0: E like a love machine, mi piace la macchina dell'amore.
2: Se quello,
0: I like.
1: Bisogna vedere cosa intende lui poi alla fine.
0: Quindi mi piace il peccato nella macchina dell'amore.
2: Sei inteso così?
0: Ma non faceva mica prima dire vado in Camporella.
2: Non lo so, dipende.
1: Tra l'altro poteva anche dire un italiano.
0: Scusa. L'aveva messa giù, ha fatto un quarto d'ora di canzone. Dava lì, gli diceva scusa cara.
1: Senti, c'è un messaggio di un nostro ascoltatore che dice: io alleno i bimbi della scuola di hockey, 40-50 bambini nuovi ogni volta a settembre, e per non impazzire scriviamo il nome sul casco per ricordarseli.
0: Vabbè, chiaro, bello.
1: Vedi, 50 persone,
0: l'aiuto,
1: 50 bimbi.
0: Che ognuno guardi il casco e gli dice Tony.
1: Sai chi dovremmo chiedere questa cosa? Al Cocca, perché lui essendo allenatore di calcio con tanti bambini a Mendrisio, quindi
0: telefoniamo?
1: Non so se ti risponde adesso.
2: Ecco, ma sarà sul campo di calcio, lascialo giocare.
1: Infatti sta allenando.
0: Dici che sta allenando
2: con i suoi bimbi. Allora, tra non molto, visto che parlavi di James Brown, del suo modo di muoversi, ma soprattutto quello che stava raccontando di questa canzone, perché è uscito un altro studio, un po' particolare, ma carino.
1: Aspetta,
2: adesso io...
1: Pronto?
3: Pronto?
0: Pronto, Cocca!
3: Buongiorno.
0: Buongiorno, guarda che sei in diretta, non dire parolacce, né?
3: No, io non le dico mai perché sono in macchina col viva voce con mio figlio.
0: Ok, perfetto. Bene, allora c'è la garanzia. Senti,
1: Ale, volevamo chiederti una cosa. Mi senti? Riesci a sentirmi? Riesci a sentirmi, Ale?
3: Sì, ecco. ti sento.
1: Stavamo parlando del fatto di come si possa ricordare il nome magari di tanti bambini, nel tuo caso, visto che fai l'allenatore. Come fai a ricordarteli tutti i nomi dei 20-30 ragazzi che giocano con te?
3: Allora, ammetto che non me le ricordo mai sempre tutti, bene. Nel senso che chiamo uno col nome dell'altro, un po' come fa Riccardo Pellegrini. Però al terzo tentativo di solito lo azzecco.
0: Ecco, te l'ho sempre detto che il Giacomo è forte.
2: Dunque non c'è.
3: Ho fatto un bel gol, Giacomo, era Riccardo.
2: Ma dunque non c'è una tattica, cioè vai così a caso.
3: No, ti aiuta il fatto del ruolo, perché bene.
0: No,
3: male,
0: diciamola tutta, Cocca. Aiuta che i più bravi sono quelli che ti ricordi di più, i più scarsi, no?
3: No, perché tecnicamente tu devi parlare di più a quelli che sono un po' più indietro, magari, rispetto a quelli che sono un po' più avanti.
1: Non dice più scarsi.
3: È il contrario, ti ricordi di più quelli che sbagliano di più rispetto a
0: i brocchi.
3: Che
0: i brocchi.
2: Ah, no,
3: non si può.
1: È proprio
3: può
1: un allenatore
3: così.
1: Fantastico.
0: È un allenatore di quelli in ordine,
1: bravo.
0: Ma adesso stai andando ad allenare?
3: No, oggi no, domani giochiamo. Domani
0: dove giocate? Giochiamo. Allora lancia l'appello.
3: Giochiamo al Campo Geretta di Bellinzona contro il Prodaro.
0: Mendrisio Prodaro.
3: Mendrisio Prodaro.
0: In trasferta.
1: Ma che categoria?
3: In trasferta, alle 11:15.
0: Categoria chi è del Vale?
3: D9.
0: T9.
1: Ok, perfetto.
0: Ma non è una macchina.
1: D9.
0: Ok. No, perché T9 è una macchina, no?
1: E anche lui
2: il T9 era
1: l'alfabeto.
3: Sì, è una macchina. Okay. Io non lo sapevo.
0: Ciao Cocca, salutami il Pietro. Salutami il Pietro.
3: Va bene.
1: Ciao, grazie.
0: Grande portiere il Pietro.

0: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
1: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
0: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
2: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
1: Cosa vede qui?
3: Un body check lungo la balaustra.
1: Un body che? E qui?
3: Un gol in power play.
1: E nient'altro?
3: Ah sì, era in fuorigioco.
4: Se vedi solo hockey, guardalo su La Casa dell'Hockey. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
5: Sto pensando di cambiare auto.
6: Allora questo è il momento giusto. Da Emil Freino Ranco con una nuova vettura hai le ruote invernali al 50%.
5: Davvero?
6: Sì, solo da Emil Freino Ranco. Parti con un vantaggio in più.
7: Sono contenti lui e lei da Emil Freino.
4: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
8: Questo è il suono dei normali jackpot. E questo è il suono del super jackpot di Euromillions. Oggi nel Super Jackpot ci sono in palio 120 milioni. Basta giocare a Euro Millions entro le 7:30 di sera e...
9: Sagra dell'uva del Mendrisiotto. 70 anni di sagra, 70 anni di emozioni. Nel magnifico borgo ti aspettano musica, spettacoli, buon cibo e allegria. Una festa per tutti, amici, famiglie, giovani e meno giovani. Ti aspettiamo il 25, 26 e 27 settembre. 70 anni insieme e la festa continua. Sagradelluva.ch.
10: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me! Affidati a Oro Cash, il leader dei compro-oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. 1

0: 4 minuti, buona quasi fine di pomeriggio, ma noi ci siamo ancora per un
1: adesso si inizia con i rientri. Sì. Com'è la situazione? Traffico?
2: Tra Lugano Nord e la galleria di questa nostra, praticamente.
1: Del Nicolao.
0: San Nicolao. Sì.
2: Ci sono rallentamenti con colonne con ritardi fino a 20 minuti.
1: Ecco, Nicolao.
0: Allora, dicevamo prima, ci sono tante belle manifestazioni in giro per il Ticino, quella diciamo principe di questo fine settimana, perché
1: la festa dell'uva
0: la si aspetta, è la festa dell'uva che è arrivata a 70 anni,
1: sì.
0: Dunque non
1: Bel
0: so
1: record,
0: chi tra i più giovani questa sera si recherà là,
1: come Zucchero perché, Zucchero ha un anno in più,
0: sì,
1: ne abbiamo festeggiato 71 prima.
0: Allora, adesso non mi ricordo più cosa stavo dicendo.
1: Che stavi dicendo festa, che ci sono feste, tante cose. Sì.
0: Ecco, no, i ragazzi che io mi ricordo quando c'era in questo caso la festa dell'uva o qualche altra festa, avevi sempre però prima un pochettino il bar, il disco bar, poi magari andavi lì e poi andavi via un po' prima perché andavi comunque unz
1: di discoteca, certo.
0: Esatto.
1: Non
0: volevo fare nomi e cognomi comunque.
1: Escomania,
0: sì, tanti altri.
1: Sono fuori tutti i nomi che ci ricordiamo, sono tantissimi.
0: E
1: Morandi, la Piccionaia.
0: Ce ne sono.

0: una marea. Invece adesso sembrerebbe proprio che già mandare i più giovani a questo tipo di feste è già un qualcosa di che, a meno che non vai in gruppo, a meno che non
1: organizzi, frega più niente.
0: Perché sì, si dice le discoteche, le feste, situazioni varie stanno morendo. I giovani non vogliono più uscire la sera e quasi nessuno ne capisce il vero motivo. Si dice che il nuovo lusso è dormire presto, leggere prima di dormire, idratare il corpo, svegliarsi con chiarezza, prendersi cura del fisico e anche della concentrazione.
1: Hai capito? E noi che eravamo qua che gliene dicevamo dietro di tutti i colori, sono diventati
2: salutari.
1: Meglio
2: di noi,
1: certo, salutari. Vanno alle... Io sono d'accordo con questa nuova filosofia, perché comunque secondo me adesso
2: si preservare insomma determinate
1: cose, è meglio tirare la una di notte. Cioè tu preferisci tirare la una di notte, poi capita la serata bella, quello che vuoi, e alzarti alle 10 del mattino perché sei andato a letto tardi, oppure andare a letto alle 10:30, 11 e alle 6 del mattino
2: ma
1: essere
2: no,
1: già
2: sicuramente
1: su
2: sicuramente la seconda, ma non per una questione di età, è sempre stato così,
1: è proprio bello, no? Sì, sì. Le ore del mattino, quando si dice il mattino all'oro in bocca,
2: è così,
1: no?
2: È così.
1: Cioè le ore del mattino sono molto più belle, no?
0: Dipende anche come ti svegli al mattino.
1: A 20 anni no, a 20 anni non la pensavamo così.
2: Sì, a 20 anni no, però è più o meno l'ideale è quello, insomma.
0: Non devi dire secondo me a 20 anni, perché adesso la pensano così anche a 20 anni, ma devi dire negli anni passati non la si pensava
1: hai
0: così.
1: Hai capito?
0: È proprio
1: adesso
0: un trend che
1: allora
0: che,
1: bisogna
0: che
1: riaprire
0: arriva,
1: le balere.
0: Sì, perché no?
2: Balere, tra l'altro.
1: Bellissimo. Le balere, balere, balere.
0: Qui c'era non so, una balera non è che sia riduttiva.
1: Ma sai come si divertono?
0: Cioè, c'era la romantica qua sotto.
2: Come no? Stai scherzando?
0: Andavi a ballare con il salone. Io mi ricordo la mia mamma che andava lì con le amiche. Certo. Andavi a ballare, non so, ballavi il liscio, ballavi, non so cosa ballavi, però
2: ho fatto in tempo a vedere anche un concerto lì di Marina Rey, non so se
1: Marina Rey.
0: Forse era già cambiato.
2: Sì, anni 90.
1: Questa settimana a Gatteo Mare, sull'Adriatico, hanno fatto la settimana del liscio.
2: Bello.
1: E negli alberghi c'erano le camionate di gente che arrivava, gente che se lo può permettere, pensionati, immagino, gente che si piglia anche la settimana di ferie. E tutte le sere ballavano il liscio, poi fanno il festone domani sera e tornano a casa tutti belli contenti.
0: Guarda che questo,
2: guarda che dietro al liscio c'è un'organizzazione pazzesca. C'è
0: guarda
2: un giro
0: che questo,
2: fantastico.
0: Questo è un ricordo incredibile che apri, perché negli anni 90, oltre ad andare in Spagna con il bus, oltre che a fare giri a Euro Disney, con Radio 3 si andava anche a Gatteo Mare. Andavamo da Casadei, andavamo da Raul Casadei.
1: Mettiamo un ciao Mare. Sei la mia simpatia.
0: Ciao
1: mare.
0: E forse se lo cantate voi fate
2: il resto non me lo ricordo.
1: Che ti voglio salutare. Il tempo non passa. E ricordi. Non ce l'hai?
0: Non ce l'ho io da qualche parte.
1: O anche simpatia.
0: È quello che sto cercando.
1: Tu sei la mia simpatia. No, Romagna mia, no, inflazionale. È così Romagna mia.
0: Però è l'unico che c'è a disposizione al momento.
1: Vai, qual è questa?
0: Aspetta, facciamo così. E questo? Lo azzecco qua?
1: Vai.
0: Vediamo. Provo, aspetta che vediamo. Così.
1: Proprio lei!
0: Romagna
1: in fiore! Ma simpatia non ce l'hai?
0: No,
1: tu sei
0: no,
1: la
0: no,
1: mia
0: no.
1: Simpatia. Non l'hanno messo su
0: Spotify. Ce l'ho io da un'altra parte, non c'è. Ma che Spotify? Adesso non sono proprio un polipo che va a recuperare tutto, signor Pellegrini. Però ci stava. Poi la domenica mattina con la Chiaretta ti porta anche lei a ballare.
1: Faccio una richiesta alla Chiaretta: domenica mattina ti ascolto se mi metti ciao mare.
0: Ecco.
1: Così
0: perfetto.
1: Piango un po'.
0: Aspetta, a Ghedima quella lì si deve accontentare. Va bene,
2: al posto di Casadei arriva Annalisa.
1: Bella quella con la Madame è molto
2: ieri,
1: molto bella.
2: Infatti, questa esibizionista.
1: Vedi, era ancora nella fase che dicevo ieri.
2: Esattamente.

0: succede. Allora, proprio succede. In conclusione, per chiudere, poi c'è chi è d'accordo, chi non è d'accordo, chi la vede in un modo, in un altro, però i dati parlano chiaro. Adesso leggo: il 52% dei giovani preferisce restare a casa il sabato sera, e il 61% addirittura vuole ridurre l'alcol, perché questa si parla di nuova generazione che vuole un potere più mentale, dunque la mente deve comandare di più su tutto il resto.
1: Ma il campione di età è giovani fino a?
0: Beh, penso che si vada tra i 18 e i 30 anni, puoi mettere, perché comunque l'età, cioè 18 anni magari scopri qualcosa e inizi, hai voglia di uscire a vedere. Certo. Però adesso con questa situazione, ma
2: è
0: già
2: un'inversione di tendenza interessante.
1: Sì. Certo. Poi, come diceva Riccardo, sono molto salutisti loro adesso.
2: Salutisti, vanno a letto.
0: Dopo c'è Pifaretti, recupera per tutti e va bene lo stesso.
2: Poi c'è quello che
0: quando
2: usciamo
0: noi tre assieme, facciamo, siamo 25-18 anni.
1: Al massimo fino alle 10.
0: No, dai, non è vero. No.
2: Io non riesco più a tirare là.
0: Ma perché non vieni, ti porto io? Dopo.
1: Non ti preoccupare, se usciamo con Boris ci fa.
0: Almeno una sera. No, ma no, non dobbiamo tirare le 4.
2: Guidi tu.
0: No. No, così non vale. Prendiamo l'autista.
2: Allora, quanto adesso costa? Si usa così. Vediamo un po'.
1: Ecco. Quanto
2: c'è
1: costa
2: qualcuno
1: che cosa?
2: Servizio disponibile a portarci in giro?
1: Ma dipende dove, cioè ti deve portare a casa? Cioè,
2: deve venirci a prendere a casa, a ognuno di noi.
1: Ok.
2: Portarci in giro e poi riportarci a casa.
0: Vabbè, ci vuole qualcuno che fa il giro del mercato.
2: Quanto costerà? 100 franchi a testa. Se con un trecentello ce la caviamo.
0: Col trecentello non c'è la serata, mica andare a pagare.
2: No, dobbiamo pagarlo a tutti e tre.
1: Ma scusa, la serata come fai poi? Cioè, se paghi 300 la serata?
2: Ci facciamo invitare dagli ascoltatori.
1: Ah, questa è una buona idea.
2: Noi paghiamo l'autista.
1: E quindi più di quello.
0: Signor Pellegrini, va bene, dai, tra poco appuntamento con l'informazione. Guarda in modo strano.
1: Magari qualcuno si offre per questa roba qua.
0: Proviamo, lanciamola. Nel frattempo,
2: venerdì sera vengono qua a prenderci alle 6.
0: Ma tanto non lo farai mai, dai, fai niente dell'informazione.
3: No. Con Boris Pifaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.

0: versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
1: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
2: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
3: 50 anni di Conforama, ultimi giorni. Corri da noi e approfitta di tutte le nostre mega offerte incredibili. E in più approfitti del 25% di sconto su mobili e materassi. Festeggiamo i migliori prezzi di tutti i tempi. Ora nei nostri 20 negozi e su conforama.ch.
4: La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità. Palo Alto. Visita il nuovo sito paloalto.swiss.
5: La casa dell'hockey presenta il match. Le tifoserie sono pronte a dare il loro meglio e l'emozione del derby entra a casa tua. Lugano Ambri Piotta, in chiaro e gratuito su Teleticino. Domani alle 19, il match. Un'iniziativa Gruppo Corriere del Ticino.
6: Amore, mi compri una nuova cucina?
7: Fatto.
6: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
7: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
8: Si concentri. Cosa rischia un'azienda con un attacco informatico? A. Perdita di dati. B. Reputazione danneggiata. C. Un blocco operativo. D. Problemi legali.
9: Tutte le precedenti. Per questo ho scelto SOC Cyber Defense, il mio partner di cyber security in Ticino.
8: SOC Cyber Defense. Risposta esatta.
10: Ehi tu! Sì, proprio tu! Hai già deciso cosa mangiare a pranzo?
11: No!
10: Perfetto, perché tanto il

0: pranzo è servito.
1: 16:58.
2: Ticino News.
3: Ben ritrovati in studio Laura Zucchetti. 40 posti di lavoro a rischio nei centri federali per richiedenti asilo di Pasture Chiasso. I sindacati denunciano un'ipotesi che potrebbe concretizzarsi a seguito del nuovo cambio di gestione nelle strutture da AOZ, che perderà il mandato dal 1 gennaio, a ORS. Sentiamo Edoardo Cappelletti, co-segretario della VPO di Ticino.
4: Nell'aggiudicazione del mandato per la gestione dei centri federali d'asilo, il Consiglio federale ha trasferito la gestione da AOZ a ORS. Una notizia che ha destato grandissima preoccupazione e apprensione sul personale e a livello sindacale, in quanto questa decisione comporterà una diminuzione dell'occupazione e un chiaro peggioramento delle condizioni di lavoro. Qualora in particolare il centro di Chiasso non dovesse riaprire, si parla di addirittura una quarantina di dipendenti senza lavoro, un'ipotesi assolutamente gravosa, pesante e irresponsabile, soprattutto in una regione come quella di Mendrisio e Chiasso.
3: Certificati Covid fasulli, dopo Ciaca anche Embolo rinuncia alla nazionale. L'attaccante della Nati è stato condannato per istigazione alla falsificazione. Sentiamo Robert Kretschmar.
5: Nemmeno Brele Embolo vestirà la maglia della nazionale in occasione dei primi incontri di Nations League. Ne dà notizia il CDT online, riferendo di un'inchiesta di Schweiz Oite che ha fatto emergere la vicenda legata a un processo penale relativo alla falsificazione di certificati in ambito Covid. Solo qualche giorno fa una bufera analoga aveva travolto il capitano rossocrociato Granit Xhaka, reo di aver acquistato un attestato di vaccinazione falso. Ma le differenze non mancano. Embolo è emerso e stato condannato per istigazione alla falsificazione di documenti, nella fattispecie test anti-Covid finalizzati a viaggi. È successo nel novembre del 2025 per decisione della Procura di Basilea. Il tutto, tra l'altro, per fatti già emersi pubblicamente, solo che non si era ancora a conoscenza di un'eventuale sanzione a carico del giocatore. Sanzione che per l'appunto è stata pronunciata e prevede con la condizionale 20 rate giornaliere da 3.000 franchi. Sollecitato dai colleghi, Embolo ha precisato di essersi reso conto che le sue azioni all'epoca erano sbagliate e di essersene assunto la responsabilità, motivo per il quale ha accettato la sanzione.
3: Entrambe le notizie troveranno spazio anche nell'edizione principale di Ticino News, in onda alle 18 al timone questa sera Romano Bianchi, che è qui a fianco a me per darci qualche anticipazione. Ciao Romano.
6: Ciao Laura, esattamente, sono due temi che figureranno nella parte alta della nostra scaletta questa sera. Nell'edizione però daremo ampio spazio anche ad altri temi, in primis alla manifestazione che si svolgerà proprio nel tardo pomeriggio a Bellinzona dal titolo "Estate a 50 gradi, no grazie". Torneremo anche sul caso della dipendente del Dex condannata e licenziata dal governo un anno fa per aver rubato ben 200.000 franchi da una mensa scolastica. Lo facciamo perché sul caso oggi è arrivata un'interpellanza dell'UDC che chiede chiarimenti al governo su trasparenza e controlli. Continueremo poi fra i temi la nostra serie di interviste ai politici di lunga data, con cui analizziamo la stretta attualità politica dopo Fulvio Pelli e Renzo Galfetti. Questa sera toccherà l'ex presidente dell'allora PPD, oggi Centro, Giovanni Gelmini. Poi ascolteremo anche il reportage del collega Andrea Scolari, che per una nottata ha seguito la polizia di Lugano nelle sue attività di pattugliamento. Il tema della sicurezza, lo sappiamo, nella città sul Ceresio è sempre più d'attualità. Chiaramente ci sarà tanto altro, l'appuntamento come sempre questa sera alle 18.
3: Grazie mille Romano. Un'ultima notizia per quanto ci riguarda: via libera alla regolazione dei branchi di lupi Peloso e Camoghello, ha stabilito oggi il Consiglio di Stato dopo aver ricevuto il preavviso favorevole dell'Ufficio federale dell'ambiente. Potrà essere rimosso fino a 2/3 dei giovani nati nel 2026 nei rispettivi branchi. Per le operazioni, fa sapere il cantone, è prevista la collaborazione dei cacciatori che hanno seguito la formazione specifica e che quindi dispongono dell'autorizzazione richiesta.
2: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova ID Polo di Volkswagen. l'infotraffico.
3: 17:02 minuti, la circolazione è molto intensa sulle strade della Svizzera italiana. I rallentamenti principali vengono segnalati in autostrada tra Rivera e Mendrisio in direzione di Chiasso, dove ci sono tempi di percorrenza di circa un'ora. Poi tra Mendrisio verso Stabio e Gaggiolo, sempre sulla 2 c'è traffico tra Chiasso Centro e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia. A Lugano sulle principali vie del centro, tra Gravesano e Ponte Tresa, per chi scende da Neggio verso Magliaso, traffico rallentato per quanto riguarda il Sopraceneri sulla A13 tra Tenero e la rotonda dell'aeroporto di Locarno in direzione di Bellinzone tra Sant'Antonino e Contone. Uno sguardo anche alla Galleria del San Gottardo, a entrambi i portali vengono segnalati 4 km di colonna con attese di circa 40 minuti.
2: Questo appuntamento è offerto da Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico, anche quando il sole non c'è. Maggiori informazioni su AIL.ch. Previsioni del tempo.
3: Stasera e stanotte sul Ticino centrale meridionale banchi nuvolosi bassi di nuovo in aumento, altrove cieli per lo più sereni. Domani il mattino sul Ticino centro meridionale possibili banchi di nubi basse, per il resto la giornata sarà generalmente soleggiata con temperature comprese tra 13 gradi di minima e 22 di massima.
0: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.

0: siamo stati nel traffico. Allora siamo spariti anche noi.
1: Vabbè, insomma, anche i migliori sbagliano in qualche maniera.
0: Ci mancherebbe. Come si dice?
2: Chi non lavora
0: è venerdì.
2: Non sbaglia
0: è
2: mai.
0: Venerdì. Ecco. Allora, voi avete. Adesso bisogna capire come dirla per diventare compagno. Se dico rapporti corporali diventa brutta perché non ha senso, no? Cioè, allora, se vi toccano vi piace?
1: No, dipende dove.
0: Cioè, sì, ecco,
1: no, cioè, no, non lo so.
0: Vabbè, no, ci sono due cose. Uno è quelli che ti toccano così.
1: E quelli danno fastidio.
0: Quello è fastidio. Cioè, sì. Quando stai parlando con qualcuno che continua a inzigarti.
1: No, perché sai quello lì. Questa roba qua.
0: Mamma mia, quella roba lì è tremenda.
1: Terribile.
0: Però dipende appunto, come diceva Valerio, da tocco a tocco. Sì. Perché c'è questo studio. In questo caso bisogna essere tra amanti, cioè tra signori, tra persone che si vogliono bene, che magari hanno un certo tipo di rapporto. Perché si dice che stringere, siamo sui glutei, il gluteo, quando fai i poli,
1: cioè,
0: ecco, quando stringere i ciapete del proprio partner o comunque la persona a cui vuoi bene, riduce lo stress.
1: Okay.
0: Ed è segno di una relazione felice. Dunque, quando tu vedi due che in giro, ecco, cioè non devi dire cosa fai, perché no, stanno riducendo lo stress.
1: Hai capito? Cioè, deve essere un tocco delicato, sì. Però cioè, non deve essere
0: dipende,
1: una cosa...
0: dipende, può essere anche un ciak, cioè non lo so.
1: Calma.
0: Cioè, cantavano una volta chick to chick, perché chick to chick sai che guancia contro guancia, però chick è anche...
2: Ho capito tutto, no? Mi è tutto chiaro, perché
0: sentiamo,
2: mia moglie mi ha regalato quella palla lì che...
0: L'antistress.
2: Così almeno la pianta.
1: E quindi vedi che funziona effettivamente.
2: Mi ha regalato la palla, io mo sono lì a casa così, al posto che...
0: Scusa, puoi
2: a me prima piaceva quando andavo lì, gli dicevo, cioè, cara, cosa fai da mangiare, no? E gli facevo il massaggino.
0: Ma no, no, non è massaggio, cioè lo stress si riduce col tocco.
2: È tocco, che stringi,
1: sì,
2: no?
1: Certo, deve essere.
0: Sì. Se tu parti già col massaggio e poi dopo, cioè, signor Pellegrini, durante questa
2: adesso ho la palla e vado lì e gli dico, cara, cosa fai da mangiare?
1: Ecco, ma questo lo fanno anche, cioè, le donne agli uomini e viceversa,
2: sì.
1: O entrambi?
0: Entrambi. Okay, okay.
2: Anzi,
0: entrambi.
2: Sai che mi sa che piace di più alle donne che agli uomini farlo? Non lo so, chiediamo. Voi lo fate
1: vista,
2: con vostro marito, il vostro amico, il vostro...
1: Cioè, e voi lo fate con vostra moglie, la vostra
2: partner?
1: Ma
2: no, non è una sberletta.
0: No,
1: deve essere un tocco.
0: Deve essere un tocco, cioè, proprio la notizia di per sé, te la devo leggere. Il contatto fisico affettuoso all'interno di una relazione può essere associato a maggiore vicinanza emotiva e a una migliore percezione del rapporto.
2: Vedi, sono coccole,
0: diventa
2: sono
0: una cosa bella,
2: no? Una carezza.
0: Dunque, rapportati, fai qualcosa.
1: Pensa
0: stasera.
1: Con in sottofondo questa canzone, Massimo.
0: Cioè,

0: Poi ci sono momenti e momenti, ci sono posti e posti e ci sono situazioni e situazioni.
1: C'è un messaggio di un nostro produttore che dice: io cerco sempre il contatto con la mia compagna, però se le tocco il fondo schiena quando lei fa le pulizie si arrabbia tantissimo.
2: Ecco.
0: Perché dipende da tocco a tocco, da situazione a situazione. Vero. Cioè cosa intendi? Perché ogni tocco, credo, ma non solo adesso parlando di glutei, cioè ogni tocco in ogni situazione ha il suo perché,
1: certo,
0: ha il
1: certo.
0: suo al suo che, cioè c'è quello a zanzara.
2: Oh.
0: Che è quello che
1: è anche fastidioso.
0: Che tra l'altro ne parlavo questa mattina a Ruben. Le zanzare non sono ancora andate via.
1: Ma davvero?
0: Ho fatto stanotte, mi ha morsicato la mano.
1: Poi qua in mezzo.
0: Quando ti e c'era da impazzire.
1: Terribile.
0: Perché poi ti passa sulle orecchie e non riesci a prenderla.
1: Vero.
0: E vedi, quello è il tocco a zanzara. Dopo tu che tocco hai invece? Hai il tocco, non so, il tocco raffinè.
2: Da patatone.
0: Raffinè.
1: Da carezza.
2: Da sento e non sento.
0: Ah, quel c'è. Tu invece.
1: Sì, che delicato.
0: Anche tu delicato.
1: Certo, deve essere così.
0: Da zanzara a delicato. Ci sarà una via di mezzo.
2: Scusami. Mi hai fatto venire in mente una roba che io non ho mai capito. Sarà che io sono vecchio stampo, no?
0: Sì.
2: Ma quelli lì che fanno l'amore, no? E che si danno le sberle, che lui gli dà le sberle lì. Ma cosa c'è di bello in quella roba lì?
1: Bisognerebbe chiederlo a loro, evidentemente.
2: È bello?
1: Ma lo stai chiedendo a noi? Cioè,
0: allora vuol dire entrare
2: la moglie
0: nell'intimità...
2: non mi ha mai frustato, eh? Col frustino vanno lì anche.
0: Vabbè, ma lì
1: sono gusti, sono scelte di ognuno.
0: Sono pratiche diverse.
1: Certo, poi ognuno.
0: L'amore è bello non solo perché litigare, ma perché è variantello.
2: Ma certo, guai. No, però mi chiedono, io sono un po' più sul patatone in quel senso lì.
0: Tradizionale?
2: Sì, proprio morbido.
0: Adesso da un tocchettino guarda dove andiamo a finire. Dove ci porta.
2: Perché tu prima hai fatto così.
0: Sì, perché dipende cosa vuoi fare, no? A parte, vabbè, insomma. L'ascoltatore che vi ha scritto il messaggio magari si arrabbia perché lui non la sta aiutando a fare le pulizie.
2: Le dà solo
0: fastidio.
1: Ecco. Probabilmente quello.
3: Finire, no? I tre tenori con Boris Pifaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Venturi.

0: Sensi. IUSC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: All'autocentro Carlo Steger a Genestrario Mendrisio ti attendono gli Open Doors Volvo. Vieni a provare su strada la nuovissima Volvo EX60. Approfitta degli sconti fino al 22% e leasing allo 0,9% su tutti i veicoli in stock. Se hai mai sognato di guidare una Volvo, questo è il momento giusto. Info carlosteger.ch.
2: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casino Lugano.
4: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
5: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me! Affidati a Oro Cash, il leader dei compro-oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Viaggi più lunghi, con un'autonomia fino a 810 km. Ricarica più rapida, 340 km in soli 10 minuti. Più sicurezza in viaggio, grazie alla nuova cintura di sicurezza multiadattiva. Questa è la nuova Volvo EX60 100% elettrica. Scoprila nelle giornate Open Doors del 25-26 settembre presso i partner Volvo.
8: 50 anni di Conforama, ultimi giorni. Corri da noi e approfitta di tutte le nostre mega offerte incredibili. E in più approfitti del 25% di sconto su mobili e materassi. Festeggiamo i migliori prezzi di tutti i tempi. Ora nei nostri 20 negozi e su conforama.ch.

0: dirò.
1: Visto, hai parlato l'altro giorno che sei più da Cesare Cremonini da una stella di Broadway. Eh sì, bellissima. Va bene, l'ultima ora dei tre tenori.
2: No, la volevo lasciar finire perché io è più forte di me sta roba qua quando le canzoni. Che però è bella,
3: non è finita.
2: Che pezzo.
3: Lui aspettava di
2: sì, cantare. No, io godo proprio a lasciarlo finire, sì, di cantare.
3: Vabbè, dai, aspetta, andiamo qui. Oh,
4: la canzone del tenore.
2: Cosa ha scelto? Cosa ha scelto lì?
1: Un'altra canzone del tenore, questa volta di Boris.
3: Sì, allora è una canzone strana perché visto che ci dicono come siete vecchi, non andate di qua, non andate di là. Allora, questo è un brano che accompagna delle stories che vengono proposte su TikTok. Luca, praticamente è un trend che funziona tutta l'estate, dove c'è questo ragazzo che cammina sempre ripreso di spalle e praticamente passando in mezzo a ragazze, maggior parte ragazze, ma anche qualche ragazzo, si girano a guardarlo e dire ma che bello che è, cioè,
1: quindi è
3: insomma,
1: nuova,
3: no?
1: La canzone
3: no, assolutamente. E per riprendere questo trend che poi è stato un po' copicchiato, hanno usato una canzone del 1976 che è questa, che si chiama Porque te vas, e la cantava Jeanette, una canzone che poi è diventata famosa grazie a un film. Adesso questo ragazzo ha continuato a fare i suoi TikTok, però li fa in un altro modo. Invece di essere di spalle ed avere le persone che dicono che bello, guarda che fighettone, guarda che roba varia, lui si mette in mezzo alla gente e strilla, ecco. E questo è il nuovo trend che è partito proprio da qualche giorno, che poi tra l'altro lui non è bellissimo, cioè è una persona un po' particolare, ha un viso molto strano, e forse questo era il gioco. Allora oggi,
2: comunque,
3: mentre
2: TikTok,
3: cercavo
2: la cosa che stai dicendo è interessante perché TikTok sta superando la radio nel lanciare le canzoni con
1: è vero da qualche anno questa parte, non
3: soprattutto andando a prendere canzoni vecchie,
2: quello che faceva la radio una volta di scoprire robe lo fa TikTok.
1: E ti dirò di più, i ragazzi pensano che siano canzoni nuove, invece sono canzoni vecchie, come in
3: Dunque,
1: questo caso.
3: Dunque, questa canzone è del 1976, magari poi qualcuno fuori la riconosce, perché mentre cercavo il brano originale, che tra le altre cose è bello, magari un giorno ve la faccio sentire, ho detto i tenori questa sera, contro tendenza, vanno in discoteca, perché di questo brano c'è la versione remix, e adesso te la faccio sentire. Questa è la canzone del tenore di questa sera, senti che roba, senti, te l'ho raccontata bene?
2: Porque te vas?
3: Sentila un po'. La Jeanette, la Jeanette.

0: Vuelta al pasado. Lo sapete che canta ancora? L'ho vista maggio-giugno in un programma. Sta molto bene, 74 anni e sta ancora in formissima.
1: Bello. Complimenti.
2: Hai capito? Abbiamo fatto tombola.
3: Viva la Jeanette.
2: La Jeanette.
3: Viva la Jeanette.
2: Ha ballato signor Pellegrini?
3: Molto.
2: Abbiamo visto.
3: Molto.
2: C'era qualcuno che ieri mi aveva super.
3: No, era anche una specie di tango, se vuoi. Aveva quel.
2: Un giorno portiamo l'originale. Che bello. C'era qualcuno che voleva salutarmi al supermercato ieri. Non mi sono permesso di disturbare. A me piace quando facciamo la spesa assieme.
3: Ti ha visto al supermercato e non ti ha salutato,
1: non ha disturbato.
2: Infatti, un messaggio.
1: Ma vedi i nostri ascoltatori come sono gentili. Dovete osare con noi.
2: Voi non mi accompagnate mai a fare la spesa quando abbiamo finito alle 18.
1: Però non ce lo chiedi.
3: Ma dove vai?
2: Allora uno va sulla canto perché ha paura.
1: Ma anch'io vado sulla canto.
2: Tu vai dall'altra parte. È l'unico che vai in
3: fondo. Ma dove sei andato? Qua sotto sei andato?
2: No, sono andato a Morbio.
3: A Morbio, ok. E cosa hai comprato?
2: Ho comprato il pane.
3: Che integrale?
2: Sì. Okay. No, quello cotto sulla. No, quello bianco. Che poi tra le altre cose mi sono reso conto era una baguette, ho mangiata praticamente tutta ieri.
1: Buona. Ecco, vedi?
2: Sì. La baguette ho comprato anche la torta che ho mangiato stamattina.
3: Torta della nonna.
2: No, la crostata di. La crostata di More.
3: La crostata di More.
2: Una
3: poi?
2: Tavoletta di cioccolato, mi ricordo.
3: Poi?
2: Il sapone.
3: Sapone,
2: e
3: giusto.
2: Poi
3: cioè
2: cos'è che ho comprato?
3: Quanto hai speso?
2: Tanto. Ho passato 50 franchi, dunque. Okay. Capisce che.
1: Intanto arriva che Sabrina Carpenter con questa Espresso.

0: Espresso con Sabrina Carpenter, la Sabrina, eh?
1: Stiamo aspettando lei, signor Pellegrini.
0: Sì. Posso raccontarvi cosa è successo ieri sera? Beh, l'altro ieri al concerto di Alfa, magari l'avete sentito, che praticamente mentre stava cantando Bellissimissima è sceso nel pubblico e ha visto che c'era un personale di sicurezza, una persona lì che stava cantando, e praticamente gli ha dato il microfono e lui ha continuato a cantare.
2: Si
0: a
2: fatto il pezzo,
0: che è stato anche bravissimo, tra l'altro. Ora non so se la cosa era preparata, questo non lo so, perché dalle immagini sembrava quasi telefonato che gli passasse il microfono, però evidentemente, però è stata una cosa carina, mi è piaciuta.
2: Alfa Beta, bravo Alfa comunque.
1: Ti sto guardando, è vero quando sei in onda che hai i capelli. Perché com'è, ti hanno mandato la foto, cioè ci siamo noi tre dietro, no?
0: Il
1: tu
0: riflesso.
1: Praticamente arrivi direttamente sulla mia faccia. Dunque tu ti ritrovi con i miei capelli, là, che povero Pellegrino.
0: Vedi qua, guarda.
2: Una volta tanto ce li ho.
1: È un doppio dispetto. Aspetta che sto zitto.
2: Vedi
0: qua dietro, guarda.
2: Almeno ce li ho.
1: Ti devi centrare un pochettino, poi
2: sono ricresciuti i capelli.
1: Sei capelli. Allora andiamo qui. Eccoci.
3: Contro di hit, tre canzoni, un solo vincitore.
1: Uno solo.
0: Vincitrice, tra l'altro, perché sono tre interpreti femminili che ci hanno regalato veramente delle cose incredibili. Tre pezzi che riguardano un pochino anni, fine anni 70 e inizio anni 80. La prima canzone, se volete votare, è questa di Tina Turner.
1: La seconda canzone ci porta nel mondo di Donna Summer. Adesso canta, eh?
2: Che bello. E la terza canzone, sempre prodotta dallo stesso produttore Giorgio Moroder, ci porta al cinema.
0: Io non saprei cosa scegliere, davvero. Allora, se volete, la canzone numero uno è questa.
1: Che è quella da votare.
0: Ah, vabbè, dai.
1: La canzone numero due è questa.
2: E la numero tre è questa.
0: Quindi 079 449 9537 votate.

0: Nuova Volvo EX60, 100% elettrica, fino a 810 km di autonomia e ricarica ultra rapida. E solo da Emil Frey Noranco, all'acquisto di una Volvo, hai le ruote invernali al 50%. Scopri la Volvo EX60 da Emil Frey Noranco. Parti con un vantaggio in più.
1: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
2: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
3: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
4: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
5: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
6: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mendrisio. Tutti coloro che entrano al Casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del Casinò. Admiral, the art of gaming.
7: Ehi Marco, ma che ci fai con un cammello?
8: Beh, visto il costo della benzina.
7: Ah, passa Honda Jazz, vedrai che risparmio.
9: Nuova Honda Jazz, efficienza ibrida, prestazioni elettrificate. Tua con premio di 3.000 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
10: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
11: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
10: Più stile, più comfort, più valore.
11: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
10: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
11: Vivi il cambiamento.

0: What a feeling! Allora, Irene Cara si diceva bellissimo, tra le altre cose, Flashdance, rivisto non molto tempo fa, e tornerà,
1: bello, sempre
0: tornerà,
1: bello,
0: tornerà a Natale.
1: Ci sono quei film che praticamente fanno spesso, che tu stai lì a rivederli perché veramente ti piacciono tanto, anche se conosci a memoria le battute, no?
2: Saturday Night Fever.
1: Sì, anche quello.
2: Antologia.
1: Uno dei classici, effettivamente.
0: Attenzione adesso,
1: Beh, ragazzi, di bene in meglio, È venerdì, dai.

0: No, io trovo che sia bellissimo, però non trovate,
1: sì, dove c'è la sfumata,
0: rispettare la musica, no?
2: Sì, no, certo.
1: Poi questo Highway to Hell, ragazzi,
0: saltavano le chitarre, tutti che perdevano i capelli quando c'era su sta roba qua. Lui le rapiscini, ma saltava,
1: sì, tantissimo.
2: Soprattutto perdevano i capelli, dice, no?
0: Saltava di là e saltava di qua.
2: Eccola. Allora,
0: te lo ricordate, con i pantaloncini corti e la giacca.
2: Sì, sì. Era un video poi bellissimo quando girava con il suo modo proprio di muoversi. Lo imitavano in tanti, ma era difficile.
1: L'originale. Ad essere come lui, effettivamente.
2: Siamo praticamente in conclusione, abbiamo l'ultima canzone.
0: Sì.
2: C'è qualcosa da segnalare, magari proprio in conclusione,
0: traffico.
2: Non lo so.
1: Allora, per quanto riguarda il traffico, è in direzione Chiasso, Galleria Collina d'Oro, problemi di traffico, oggetti sulla strada, quindi si sta creando, oltre alla coda normale, ci sono anche degli oggetti sulla strada, sta creando ancora qualche disagio.
0: E tra Sorengo e Piazzale Besso, anche Lugano, sì. Casino.
2: Ecco. Casino.
0: Casino, tante macchine che
2: Casotto.
1: Quindi canto stasera?
0: Canto sempre, ecco, perfetto, sempre. Benissimo. Tutti in canto che ce la cantiamo.
1: Ecco.
0: Lento, veloce.

0: Non pensare niente, a te ci penso io. A te ci penso io.
1: Non pensare niente, a te ci penso io.
2: Che tra l'altro diceva l'estate sta arrivando.
1: Sta arrivando, sì, sì. Tra 12 mesi, no, sì, no, meno, attenzione, attenzione, perché siamo già nell'autunno, quindi i mesi che mancano all'estate sono 11.
0: A domani, non è vero, a lunedì, no, signori, scusate. Bye bye, abbiamo finito. No, no. Ciao, arrivederci.
1: Ciao,
0: buon inverno e buon autunno.
1: Ciao, buona polenta, buona polenta.

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Foxtown. Bellezza, benessere e stile sono sempre di moda. Il 26 e 27 settembre arrivano a Foxtown i Beauty Days, due giornate dedicate allo stile e alla cura di sé con masterclass, attività fitness, un concorso e tante esperienze da scoprire. Scopri il programma completo su foxtown.com e prenota il tuo posto.
1: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
2: Ad ottobre c'è aria di novità. Il garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
4: Vieni da Manor e approfitta fino al 30% di sconto durante i My Special Days su grandi marchi. Fino al 30 settembre con la tua carta My Manor.
5: Da IKEA fino al 27 settembre ricevi il 15% di sconto su tutti gli armadi PAX. Offerta valida per i nostri soci IKEA Family e IKEA Business Network. Il tuo nuovo armadio PAX ti permetterà finalmente di sistemare tutte quelle t-shirt che non indossi mai, ma che ami comunque. IKEA.
6: Tocca a me, vai. Sto pensando a quella cosa tra Chiasso e Lugano che inizia con tra e finisce con i.
7: Ah, la so. Il traffico.
6: No, dai. Altro indizio. Ha una fantastica scelta di colori.
7: Ah, la so. Il tramonto.
6: Ma no! Vedi che con questa la indovini sicuro. Hanno uno showroom a Coldrerio.
7: Vabbè, ma così è troppo facile.
6: Dai, di là. Trapletti pittori, dai, della Vanessa Trapletti.
7: Io cosa ho detto? Ho detto Trapletti pittori.
6: Chiamala Trapletti pittori.
8: Sono le 18.
9: Ticino News, sera.
10: Anche Brie Lembolo non vestirà la maglia della nazionale per gli impegni di Nations League, come il suo capitano Granit Xhaka, a causa di un processo penale legato alla falsificazione di certificati in ambito Covid. A portare alla luce la vicenda è stata un'inchiesta di Schweiz Heute, ma tra i due casi ci sono alcune differenze di forma. Terremoto al centro federale d'asilo dopo il passaggio di gestione da AOZ a ORS. A rischio 40 posti di lavoro in Ticino e il contratto collettivo. Preoccupazione fra i collaboratori e i sindacati. Oggi l'assemblea straordinaria, uniti in difesa dell'occupazione e della qualità del servizio, affermano le parti sociali. Estate a 50 gradi? No grazie. Dopo un'estate rovente, Bellinzona scende in piazza chiedendo interventi politici contro il cambiamento climatico. Ampia la partecipazione, manifestazioni analoghe in corso in parallelo anche a Berna, Zurigo e Basilea. Dipendente del Dex, condannata e licenziata dal governo un anno fa, perché il Parlamento e l'opinione pubblica non sono stati informati? Lo chiede il gruppo DC all'indomani della notizia sui 200.000 franchi rubati da una mensa scolastica, sollevati interrogativi anche sui controlli in vigore. Parole che non dovremmo mai sentire. Zali doveva lasciare immediatamente. Poi il Consiglio di Stato lo inserirei nel canto dantesco degli ignavi. Infine a Siri che avrei consigliato di candidarsi comunque. Così l'ex presidente del centro, allora PPD, Giovanni Gelmini, che in un'intervista torna sugli avvenimenti delle ultime settimane e sulla crisi istituzionale in seno al nostro cantone. Al via la 70esima edizione della Sagra dell'Uva. Dalle 17.30 di oggi Mendrisio si è trasformata fra vino, piatti locali e musica, un evento all'insegna della tradizione, ma quest'anno anche con una accresciuta sicurezza, in particolare per le norme antincendio. Sguardo anche al meteo. Domani al mattino sul Ticino centro meridionale possibili banchi di nubi basse, per il resto generalmente soleggiato, a basse quote, temperatura minima attorno ai 13 gradi, massimi invece sui 22. Venerdì 25 di settembre, buonasera e ben ritrovati su Ticino News. Come ogni venerdì, prima della nostra scaletta, cominciamo con le anticipazioni di Radar. In studio con noi c'è Sasha Dalcol.
11: Buonasera Romano, buonasera anche a voi. Stasera prenderemo in esame le notizie della settimana e quindi partiremo dall'intervista rilasciata, detto tra noi, da Norman Gobbi. Parleremo delle dichiarazioni di Fulvio Pelli, della replica di Renzo Galfetti sulla politica cantonale, sul governo e sul Parlamento. Poi parleremo anche delle remunerazioni dei membri del Consiglio d'amministrazione delle AIL, mentre domani torneremo a parlare della Lex UBS e ci chiederemo una soluzione estrema o un compromesso accettabile. Ci soffermeremo anche sul via libera giunto sempre a Berna al contributo sulla sicurezza. È giusto alzare l'IVA per essere più sicuri? E poi Sciacca e il falso certificato Covid. Questo è il penultimo caso, perché come sentirete tra poco, proprio quest'oggi ne è emerso un altro. Vi aspetto stasera a partire dalle 18.45, domani dalle 18.20.
10: Grazie Sasha Dalcol, che ha di fatto spoilerato il prossimo tema. In studio con noi non c'è soltanto Sasha, c'è anche il collega Stefano Sala, proprio perché ormai si può dire la terza tegola che piove sulla nazionale svizzera di calcio, dopo Sciacca anche Embolò finisce nei guai per la falsificazione di un certificato Covid.
12: Certamente, terza hai detto correttamente, con perché Fischer. C'era anche Patrick Fischer, allenatore della nazionale di hockey. Mondo dello sport, diciamo così, Embolò non vestirà la maglia della nazionale per i prossimi impegni di Nations League. Ci sono però delle differenze rispetto a Xhaka, che falsificò un certificato di vaccinazione. Embolò ha falsificato quello che semplicemente abbiamo sempre chiamato tampone nel periodo Covid. Era successo, gli era stato proposto questo tampone, questo risultato di tampone falsificato per lui e una sua conoscente, che dovevano intraprendere un viaggio. Cosa succedeva? In un laboratorio di Basilea c'era una dottoressa che si autoprelevava i campioni, faceva tanti tamponi da sola, lei ovviamente era negativa, e poi li compilava a nome di altre persone che pagavano privatamente. Embolò è caduto in questa rete, adesso ci sarà un processo penale, anche si parla di 20 rate da 3.000 franchi ciascuna come multa. Però che colpisce ancora il mondo dello sport è quello, perché negli scorsi giorni si è parlato tanto, il mondo dello sport non ha creduto nella medicina, il mondo dello sport ha voluto evitare quello che tutte le persone dovevano, al quale le persone dovevano ricorrere per lavorare, per viaggiare e quant'altro. C'è stato un po' uno spregio di quelle che erano le regole. Insomma, questo non fa bene, perché lo abbiamo spiegato, sono due casi differenti, però alla fine quello che rimane anche nell'immaginario, nella realtà popolare, è proprio il fatto di avere preso una via che va sanzionata penalmente. Embolò non giocherà le prossime partite di Nations League, e questo è il messaggio un po' che in questo momento la federazione sta dando per cercare di non arrivare agli estremi o a una squalifica come si era arrivati nel caso di Fischer. Sicuramente non sarà così, perché lo avevamo spiegato, il caso di Fischer è incappato in una squalifica perché lui con il falso certificato vaccinale ha partecipato alle Olimpiadi dei due mondiali. Di conseguenza la Federazione Internazionale di Hockey ha potuto intervenire e sanzionare Fischer con una squalifica. In questo caso non si tratta per Embolò di aver partecipato a una partita, di aver partecipato a un evento o qualcosa legato all'UEFA, alla FIFA o altra federazione. Di conseguenza ci sarà un processo, cioè c'è un processo penale in corso alla Procura di Basilea e ci sarà e c'è una sanzione.
10: Certo è che appunto tre casi sono tanti, c'è anche forse, è forse indicativo del fatto che qualcosa non abbia funzionato, cioè fa specie pensare alla fine al danno d'immagine anche, no, che deriva da queste vicende, e poi che si siano potute ripetere a distanza di poco tempo.
12: Sì, anche perché poi Embolò era stato implicato anche in un festino, diciamo così, ai tempi del Covid non si poteva radunarsi in più persone, di conseguenza ecco, ci sono già stati dei precedenti. Io non lo so cosa succederà in futuro, se ci sarà questo marchio, però ecco, sicuramente non è una bella immagine, perché lo sportivo di solito è sinonimo anche di salute e anche di seguire determinate regole, di conseguenza questi escamotage, per essere un po' semplicistici, non fanno bene al mondo dello sport. E anche poi io metto anche il lato sportivo, la nazionale si deve un po', non dico ricreare, però deve ritrovare determinati meccanismi in queste partite Nations League, che per quanto magari forzate siano in un calendario già strapieno, servono per rodare un po' la squadra. Oltretutto era in un buon momento ai mondiali, è stato uno dei trascinatori, il suo caso ha fatto discutere anche dopo quello appunto contro l'Argentina. Ecco, questo sì, rovina un po' l'immagine di un giocatore che era in crescendo.
10: Grazie Stefano, noi passiamo da un terremoto all'altro, da quello insomma che riguarda la nazionale svizzera a quello che invece sta interessando i centri federali d'asilo di Pastura e Chiasso, dove sono a rischio ben 40 posti di lavoro. Oggi i sindacati hanno indetto un'assemblea straordinaria al centro, c'è di fatto un passaggio di gestione, ci dice di più Samuele Quadri.
13: 40 licenziamenti presso il centro federale d'asilo a Pasture e Chiasso. È lo scenario peggiore avanzato dal sindacato VPOD nell'ambito della riorganizzazione all'interno delle strutture. Quel che è certo è che dal 1 gennaio 2027 il mandato federale del centro d'asilo passerà da AOZ a ORS Service. Una situazione che preoccupa i sindacati, che quest'oggi hanno organizzato un'assemblea straordinaria per discutere con il personale di AOZ Ticino. Personale che conta 120 dipendenti. L'eventualità dei 40 licenziamenti sarebbe la conseguenza diretta, secondo il cosegretario della VPOD Ticino Edoardo Cappelletti, della non riapertura del centro di Chiasso.
14: È già stato prospettato che ORS non riuscirà a assorbire l'integralità dei collaboratori di AOZ, quindi è già stato paventato un ridimensionamento dell'occupazione. Qualora in particolare il centro di Chiasso non dovesse riaprire, si parla di addirittura una quarantina di dipendenti senza lavoro. Un'ipotesi assolutamente gravosa, pesante e irresponsabile, soprattutto in una regione come quella di Mendrisio e Chiasso.
13: Preoccupazioni condivise anche da OCST, che appoggia la causa, il vice segretario regionale Nenad Jovanovic.
15: Allora, lo scopo di questa sicuramente consultazione in prima battuta è ridurre al minimo il numero delle persone toccate da un'eventuale perdita del posto di lavoro, quindi o ricollocate col nuovo datore di lavoro o ricollocate in altri ambiti tramite questa procedura, e nel caso proprio si dovesse arrivare allo scenario che nessuna di queste strade sia percorribile, che venga messo sul tavolo, sul piatto, un serio piano sociale che dia un po' di sostegno a queste persone che cercheranno una nuova occupazione.
13: Nessun collaboratore al momento ha deciso di parlare, quel che si può dire è che la situazione genera timori tali da non prendere sonno la notte. Le rivendicazioni dei sindacati però non si limitano solo alla riduzione dei posti di lavoro, ma mettono in risalto anche la questione contrattuale. Attualmente i dipendenti AOZ sono soggetti a un contratto collettivo di lavoro, con il cambio al vertice questa certezza viene a meno.
14: ORS non intende riprendere il contratto collettivo sottoscritto dal sindacato VPOD e questo comporterà un chiaro peggioramento delle condizioni di lavoro e uno smantellamento di quei diritti che il sindacato con la commissione del personale sono riusciti a ottenere a favore della collaboratrice e dei collaboratori.
13: In tal senso l'assemblea del personale ha approvato la risoluzione indirizzata al consiglio di amministrazione di AOZ, di ORS, alla segreteria di Stato della Migrazione, al consiglio di Stato e alla deputazione ticinese alle Camere. Come detto, i temi caldi sono la difesa dell'occupazione, delle condizioni di lavoro e della qualità del servizio. Condizioni difficili da soddisfare con ORS, come afferma Cappelletti.
14: A monte c'è un forte problema, ovvero che il Consiglio federale ha deciso di attribuire la commessa pubblica sulla base del criterio del minor prezzo. Non sono stati quindi inseriti criteri chiari e vincolanti sulla continuità occupazionale e sulle condizioni di lavoro, e questo ha fatto sì che la decisione irresponsabile fosse quella di spostare il mandato da OZ a ORS, che come anche sappiamo certamente non brilla ed è preoccupante per la sua condotta antisindacale.
13: Al momento dunque poche certezze e tante preoccupazioni, e da quel che si percepisce è una bomba pronta a scoppiare in un settore già sotto pressione dalle tensioni geopolitiche.
10: Andiamo a Bellinzona, dove con lo slogan "estati a 50 gradi, no grazie" è cominciata poco fa una vasta manifestazione organizzata da un'alleanza di partiti, associazioni e sindacati. Manifestazioni analoghe fra l'altro si stanno svolgendo anche a Berna, Basilea e Zurigo. Allora andiamo subito da Laura Milani per gli aggiornamenti.
16: Sì, buonasera a tutti da Piazza del Sole, dove si sono riunite circa 300 persone per questa manifestazione dallo slogan che hai citato. Il riferimento chiaramente è all'estate appena passata, alle lunghe ondate di canicola, ve l'abbiamo raccontato in lungo e in largo anche le conseguenze che queste temperature hanno portato sia sull'ambiente sia sulle persone, sia ad esempio sugli ospedali, e sono tutte questioni che vengono affrontate qui in piazza, e la richiesta fondamentalmente è che la politica possa agire in modo un po' più celere. Chiedo solamente gentilmente di togliermi l'eco dalla regia, perché è veramente fastidioso. Comunque dicevo che in questo momento si stanno tenendo i discorsi ufficiali, a parlare i rappresentanti dei vari settori che citavo poco fa, una manifestazione che volutamente si è tenuta adesso che le temperature si stanno un po' abbassando, proprio per rammentare che le conseguenze non finiscono con il termine dell'estate. Tra chi appunto ha preso la parola poco fa c'è ad esempio chi lotta per la tutela dei lavoratori, Nicolò Rossi, sindacalista, segretaria politica di Unia. Buonasera.
17: Buonasera.
16: Ad esempio appunto tra le conseguenze del cambiamento climatico c'è la questione del lavoro, la tutela dei lavoratori. So che durante l'estate avete incontrato più volte anche la politica, il governo. Non è stato abbastanza?
17: Non è stato abbastanza perché ci si è mossi tardivamente, e quello che noi chiediamo alla politica è che ci sia un piano canicola pronto per l'anno prossimo da attuare alla prima ondata di calore, non che la prima ondata di calore ci si ponga la questione che cosa si può fare. Avere un piano canicola pronto con delle regole vincolanti per tutti i settori economici, in modo tale che quando la canicola colpisce il lavoro, ci siano delle soglie per cui il lavoro si fermi.
16: Quest'estate si è sofferto parecchio, soprattutto in certi settori, penso per esempio all'edilizia, lì ci sono già delle norme, ma appunto bisogna rivedere anche quelle.
17: Esatto, l'edilizia è comunque un settore che il contratto collettivo di lavoro prevede delle norme, delle regole in caso di canicola, ma è uno dei pochi contratti collettivi di lavoro che prevede queste norme. Noi chiediamo che per tutti i settori, perché è vero che all'esterno si soffre particolarmente il caldo, ma anche all'interno si è sofferto molto con la canicola. Ci sono alcune industrie in cui c'è stato un andirivieni di ambulanze per colpi di calore. A fine luglio si calcolavano più di 100 persone, più di 100 lavoratrici e lavoratori che sono stati ospedalizzati a causa di colpi di lavoro, e quindi la situazione è grave in tutti i settori, e quindi ci vuole delle regole e delle soglie generali e vincolanti soprattutto.
16: Grazie mille Nicole Rossi. Appunto, per quanto riguarda la tutela dei lavoratori, ha citato le conseguenze a livello di salute, e ricordiamo anche che i dati dicono che durante l'estate il dato medio dei decessi è comunque aumentato rispetto agli anni passati. È uno dei settori che verrà affrontato tra poco. Invece, ad aver già preso la parola, e qui siamo nel mondo dell'agricoltura, è Caroline Camponovo. Buonasera.
18: Buonasera.
16: E appunto è contadina, come ha vissuto quest'estate?
18: È stata un'estate dura, è stata un'estate dura per la fatica fisica, che sicuramente ha influito come per tanti lavoratori, ma soprattutto per la preoccupazione, perché è stata un'estate secca e abbiamo ancora un autunno secco e non sapremo se abbiamo abbastanza foraggio per il prossimo inverno.
16: Ci sono anche quindi delle conseguenze proprio economiche.
18: Sì, le conseguenze economiche alla fine però si riescono sempre in qualche maniera a mitigare, ma è l'aspetto emotivo e psicologico, vedere i campi ingiallire, vedere che gli animali non hanno più da bere, questi sono cose che ti prendono e che ti appunto, che rendono tutto molto più difficile. È chiaro che quest'anno poi anche il foraggio è difficile da trovare a livello europeo, quindi costa di più, e quindi ci saranno delle perdite importanti per il settore agricolo, sì.
16: Chiedete chiaramente sostegno, però questo da solo non basta.
18: Ma io personalmente chiedo sicuramente una presa di coscienza. Io vorrei che i politici si rendessero conto che il cambiamento climatico, in questa, come è cominciato e se andrà avanti così, non è sostenibile nel settore agricolo, per cui bisogna attivarsi per frenarlo, e quindi misure incisive da parte della politica e del singolo cittadino, ma il singolo può fare poco quando i politici non collaborano.
16: Grazie mille allora, Caroline Camponau, per questo messaggio, per questo appello, che è un po' quello che si sta dicendo da Bellinzona, dove, lo ricordo, ci sono circa 300 persone. Si è chiaramente lontani dai numeri di quando c'è stata l'onda verde, però vedremo se insomma ci sarà un seguito. Volevo magari citare qualche cartellone particolare che ho letto: il Rösti bruciato, un riferimento chiaramente al consigliere federale capo dell'ambiente, proprio per le politiche che si stanno portando avanti e che qui si cerca di combattere. Da Bellinzona invece per il momento è tutto.
10: Grazie Laura, continuiamo. 200.000 franchi rubati, la popolazione e l'opinione pubblica doveva essere informata. Lo sostiene un'interpellanza dell'UDC che all'indomani della notizia sul licenziamento di una dipendente del Dex chiede chiarimenti su trasparenza e controlli.
19: Per quale motivo il governo non ha informato Parlamento e opinione pubblica, nemmeno a procedimento penale concluso? Comincia da questa domanda l'interpellanza UDC sulla vicenda di cui vi abbiamo riferito ieri, il licenziamento di una dipendente del Dex condannata l'anno scorso per aver rubato 200.000 franchi dalla mensa di una scuola a Biasca. L'inchiesta, coordinata dal procuratore pubblico Daniele Gagliano, ha accertato che le ci sono voluti 6 anni per accumulare la somma, dal 2018 al 2024. Quando è stata scoperta, condannata per ripetuta falsità in documenti e per ripetuta appropriazione indebita aggravata dall'aver commesso i reati nella sua veste di dipendente dello Stato, la donna è stata licenziata in tronco dal governo. Ora, come detto, arrivano le domande. Quando si tratta di denaro pubblico, trasparenza, controlli e responsabilità non possono essere aspetti secondari, premettono i deputati Andrea Giudici e Tiziano Galeazzi. I cittadini hanno il diritto di sapere come vengono gestite le risorse pubbliche e quali meccanismi vengono messi in atto per prevenire e individuare tempestivamente eventuali irregolarità. Di qui la lista degli interrogativi. I deputati chiedono lumi sui criteri di valutazione per decidere se diffondere o meno una vicenda e sull'efficacia dei controlli in vigore, se in seguito ai fatti sono state adottate ulteriori misure e, in generale, quanti furti all'anno subisce l'amministrazione cantonale.
10: Dopo Fulvio Pelli e Renzo Galfetti proseguiamo con la nostra serie di interviste a politici di lunga data. Lo facciamo questa volta con l'ex presidente dell'allora PPD, oggi il Centro, Giovanni Ielmini. Ci ha fornito insomma la sua lettura su una serie di temi caldi a livello politico, dal caso Zali alla crisi istituzionale che sta vivendo in generale il nostro governo. Lo sentiamo nell'intervista.
20: Intervista.
21: Il caso grave, a mio parere, è proprio la registrazione di quella telefonata, parole che non dovremmo mai sentire. Claudio Zali, secondo me, avrebbe fatto bene a lasciare immediatamente la sua carica istituzionale, questo per evitare di rendere meno credibile proprio la carica istituzionale che rivestiva.
22: Il suo partito sosteneva la discussione generale in Gran Consiglio, la pensa anche lei così?
21: Ma sono esercizi che lasciano il tempo che trovano. Devo dire che io non sono mai stato un grande fautore di queste discussioni generali. È vero che in passato sono state fatte discussioni su temi molto meno gravi, molto meno importanti, per cui si poteva anche approfittare.
22: All'interno del caso Zali vi è anche la mail inviata all'EOC che aveva in copia anche il consigliere di Stato del Centro, Raffaele De Rosa. Le chiedo un suo giudizio su questo fatto e anche se a lei è mai capitata una cosa del genere nei vari consigli d'amministrazione in cui ha seduto oppure siede.
21: Ma fare qualche segnalazione è capitata a me, è capitata a tutti, ma si ferma lì. Fermo restando che comunque non c'è mai stata una pressione, assolutamente mai, o anche un cercare di usare la propria carica, il proprio potere, non solo politico ma anche di persona. Questo non c'è mai stato e non dovrebbe mai esserci, quindi si è andati oltre.
22: Globalmente, che voto dà alla legislatura del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio?
21: Il Consiglio di Stato, io sono un gran lettore di Dante, ecco, lo inserirei nel terzo canto dell'Inferno, dove si parla di ignavi e quelli che visse senza infamia e senza lodo, perché mi sembra che in questi anni non abbiano mai preso delle decisioni importanti su temi che avrebbero dovuto essere, se non risolti, comunque portati avanti con una certa urgenza.
22: Volgiamo lo sguardo alle prossime elezioni. A sinistra l'alleanza si è concretizzata, a destra si sta di nuovo profilando. Alla luce di ciò, anche in ottica futura, Centro e PLR dovrebbero rafforzare la loro collaborazione?
21: A mio parere sì, intanto sulla unificazione della sinistra e anche su quella destra, tutti hanno capito, perché il cittadino, l'elettore ticinese non è stupido, che si tratta unicamente di una pura speculazione per poter cogliere il maggior numero di voti, quindi di seggi possibile. Il Centro invece è un tema che a me è sempre interessato, sul quale ho cercato anche di fare qualcosa quando ero presidente dell'allora PPD. Io ritengo che il Centro adesso debba, Centro, quindi Centro e Partito Liberale e Radicale, debbano veramente fare qualche sforzo per pensare se in futuro non valga la pena presentarsi con un solo partito, tanto più che i temi, sul 90% dei temi c'è comunque un accordo di base.
22: Lei nel 2014 conquistò l'attenzione mediatica per un'infrazione grave al codice stradale, come è successo di recente a Fabrizio Sirica e Andrea Censi. Cosa si sente di dire a loro due?
21: Ma intanto, ecco, quando mi è capitato, forse l'unica cosa intelligente che ho fatto è comunque ammettere immediatamente l'errore commesso, mi sono anche scusato senza avanzare scuse, e questo oggi è molto importante anche nei confronti degli elettori, dei cittadini ticinesi. A mio parere c'è comunque un'esasperazione di quelle che sono le violazioni delle norme della circolazione stradale. Se un reato o una violazione della circolazione stradale comunque non mette in nessun caso in dubbio la dignità della carica che la persona interessata ricopre, secondo me lo si perdona, punto a capo. Infatti mi ha colpito che Sirica abbia immediatamente detto: non posso candidarmi nella lista del Partito Socialista. Io fossi stato vicino a Sirica nel Partito Socialista gli avrei detto: no, candidati, perché se sei una persona che vale politicamente, commesso un errore, come possono commetterlo l'80% delle persone che in questo weekend frequenteranno la Sagra dell'Uva di Mendrisio.
10: Fra accoltellamenti, liti ed aggressioni si sta parlando sempre di più della sicurezza reale o percepita a Lugano. La città vive un po' un paradosso: a livello statistico è una delle città, se non la città più sicura della Svizzera, però è vero che soprattutto quest'estate si sono accumulati notevoli episodi di violenza, soprattutto notturna, soprattutto fra i giovani. Allora, lo scorso venerdì il collega Andrea Scolari ha seguito una pattuglia della polizia cantonale durante la propria attività notturna.
0: 23 arriviamo.
1: Per le autorità Lugano resta una città sicura, ma accoltellamenti, liti e aggressioni hanno caratterizzato l'estate sul Ceresio, alimentando il dibattito politico e la preoccupazione dei cittadini. Ma Lugano cambia davvero volto con il calar del sole? stiamo seguendo la polizia cantonale durante un turno di notte per scoprirlo.
2: Allora, è difficile esprimersi sulla base di episodi mirati come questi che sono avvenuti, e bisogna anche dire che la polizia attua dei servizi atti ad arginare il problema. E poi dall'altra parte è anche vero che con l'avvento dei social gli eventi hanno una cassa di risonanza mediatica molto più ampia, quindi quello che succede da sempre adesso ha un eco maggiore e viene ampliato molto.
3: Ho sentito per radio una collega, non dico in difficoltà, ma sembrava un po' in affanno. Andiamo in su anche noi verso la stazione.

0: a livello di collaborazione, parlavamo prima mentre eravate impegnati in stazione, funziona con la Volcom di Lugano, nel senso siete sempre pronti ad aiutarvi?
1: Sì, assolutamente, con loro funziona molto bene, devo dire che...
2: Sì, è come se fosse un'estensione del nostro
1: sì.
2: gruppo.
1: Infatti capita che anche fuori dal lavoro facciamo delle cene, degli aperitivi anche tutti insieme, anche con loro.
2: Sì, sì, abbiamo un bel rapporto, sì. per fortuna. Non è sempre così, e non è neanche scontato. Anche perché tante volte comune, cantone, sembra quasi ci sia un certo distacco, ma che in realtà non dovrebbe esistere. E con loro proprio non c'è, quindi ci troviamo bene.
1: E poi è veramente importante la collaborazione per noi. Mm. Ci aiutano un sacco di volte su determinati interventi, tante volte arrivano prima di noi.
2: Esatto,
1: di tutto.
2: Esatto.
1: Perché sono più sparsi sul territorio e spesso sono più semplicemente più vicini. E quindi è importante che loro che arrivano per primi si muovano già nella direzione giusta. E poi vabbè, sono sempre a disposizione, come adesso noi siamo andati a dargli una mano o a vedere perlomeno se avevano bisogno. Viene fatto anche nell'altro senso, quindi funziona veramente bene. Non nego che a volte c'è un po' di sana paura, come hanno tutti, anche gli uomini, tutti i colleghi si trovano su un intervento dove magari sul primo momento sia un po' così, però poi non ci si deve pensare, bisogna andare e fare quello che c'è da fare.
3: E umanamente riesci ad avere il giusto distacco in tutte le situazioni oppure ogni tanto è quasi inevitabile essere coinvolti?
1: Ma in realtà siamo umani, tutti prima o dopo siamo coinvolti, c'è sempre l'intervento che è più toccante di altri. Chiaramente siamo lì per fare il nostro lavoro, quindi bisogna cercare di conviverci o perlomeno trovare un compromesso tra quello che sono le nostre emozioni e l'obiettivo che comunque dobbiamo portare a termine.
2: Per risolvere gli interventi di polizia ci basiamo principalmente sulla formazione che riceviamo a scuola. Poi come persone è normale avere delle emozioni e tante volte, sebbene dobbiamo rimanere professionali, aiuta a risolvere tante situazioni e raggiungere dei compromessi con le persone che trattiamo.
4: L'attualità internazionale adesso: il premier Benjamin Netanyahu contestato all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Partiamo da qui con la nostra rubrica Click, questa sera condotta da Laura Zucchetti.
5: Sì, buonasera anche da parte mia. Dunque, decine di delegazioni hanno abbandonato la sala, le vediamo nelle immagini pubblicate dalle stesse Nazioni Unite quando Netanyahu è salito sul podio. Il premier israeliano, tra l'altro tra poco lo vedremo con un'espressione durissima, ha risposto a questa contestazione attaccando apertamente i diplomatici. Se ci sono altri codardi morali che non hanno ancora lasciato questa sala, ha detto, vi prego di farlo ora. Ecco, vediamo inquadrato ora Netanyahu. Il suo intervento è stato accompagnato da fischi e proteste, ha riportato al centro del confronto internazionale la guerra in Medio Oriente, mentre da parte sua il presidente palestinese Abu Mazen ha chiesto di dare finalmente attuazione agli impegni per Gaza. Netanyahu da parte sua ha difeso gli attacchi contro gli impianti nucleari iraniani, presentandoli come una scelta necessaria per la sopravvivenza di Israele.
4: Un incontro questo al quale era presente anche il vicepresidente del Consiglio dei Ministri italiano Antonio Tajani, da giorni nella bufera per dichiarazioni da molti definite sessiste che hanno sollevato aspre critiche.
5: Dunque direi che la polemica è nota, non ci soffermeremo troppo a parlarne, ricordo solo per chi eventualmente se la fosse persa che in un'intervista Tajani suggeriva di sposare donne, non sposare donne troppo appariscenti e che portano la minigonna. Ecco, questa chiedo alla regia di non mandare in onda questo contributo perché lo chiamo io più tardi. Dicevo, Tajani suggeriva di non sposare donne troppo appariscenti con la minigonna e di preferire loro donne vestite in modo più casto. Quindi, al di là delle innumerevoli prese di posizione indignate, a esplodere è stata la rete che, come spesso succede in casi come questi, ha dato il meglio di sé con meme video esilaranti. Dunque ve ne proponiamo alcune sul mio computer, ho alcune grafiche. Partiamo diciamo dal Tajani che nessuno vorrebbe sposare perché in abiti troppo succinti, ecco, lo vediamo qui con
4: magari,
5: la gonna,
4: sì, perché c'era il fascione che copriva la gonna prima.
5: Allora torniamo indietro, qui vediamo, per chi ci segue in radio, un Tajani con una minigonna molto corta di jeans, qui invece con un abitino molto succinto di paillette rosa, per passare invece al Tajani che tutti vorrebbero, taggato con l'hashtag tra l'altro la donna perfetta non esiste, eccolo qui invece con un colletto di pizzo, un golf e una gonna sotto il ginocchio, eccolo qui in versione anche qui un po' nonna, con un collo alto, una gonna molto lunga. E ora invece chiamerei il video della sfilata griffata Tajani Moda, per chi appunto ci sta seguendo in radio vede sfilare modelle delle quali si vedono soltanto gli occhi, perché per il resto sono vestite con gonne lunghissime che le coprono fino ai piedi. Devo dire che la rete in questi contesti,
4: quando si sbizzarrisce,
5: fa sempre molto sorridere.
4: Noi, per chiudere questo giro di click, rientriamo in Svizzera. Da Berna arrivano infatti le immagini di un'imponente esercitazione militare.
5: Esatto, alla quale hanno preso parte, pensate, circa 3.000 militi con 300 veicoli a due ruote e altre 50 invece cingolati. Ecco, vediamo le immagini. È stata un'esercitazione imponente denominata Mobilo 26. Sono al buio, non a caso, tra poco vi spiego perché. È un'esercitazione che è durata 5 giorni, si è conclusa oggi a Frauenfeld. Si è trattato di un addestramento destinato a richiamare e riunire personali e mezzi, organizzandoli in unità meccanizzate pronte a partire per una missione. Per ragioni appunto tattiche e per evitare inutili dimostrazioni di forza, le operazioni, come dicevo, si sono svolte di notte e in modo discreto. Un'esercitazione, dicevo, imponente, importante in un periodo di profonde tensioni geopolitiche. Intervistato dall'ATS, il divisionario dell'esercito Yves Getscher ha sottolineato che l'esercito svizzero deve essere pronto a proteggere il nostro paese per poter difendere i diritti e la democrazia qualora la situazione dovesse richiederlo.
4: Grazie Laura, noi adesso andiamo a Mendrisio e ci immergiamo nell'atmosfera musicale della 70ª edizione della Sagra dell'Uva. Lo facciamo nella nostra rubrica Eventi. Allora, da Mendrisio vedo già collegato il nostro collega Robert Kretschmer, c'è anche un ospite con te, a voi.
6: Ciao Romano, buonasera a tutti. Esatto, qui a Mendrisio c'è profumo di vino, c'è profumo di cibo, c'è anche un tramonto che sta baciando me e il mio ospite, quindi saluto subito Ivan Belloni, membro del comitato organizzativo. Buonasera.
7: Buonasera a tutti voi.
6: Allora, le porte qua si sono aperte alle 17.30, è iniziata questa 70ª edizione della Sagra dell'Uva di Mendrisio. Ecco, è tutto pronto? Come sono state le ultime ore dell'organizzazione e quanto entusiasmo c'è?
7: Allora, entusiasmo è altissimo, anche perché festeggiamo il 70esimo della Sagra dell'Uva del Mendrisiotto, dunque quello è altissimo. La stanchezza non la sentiamo ancora, ma è chiaro che le ultime ore sono state veramente molto impegnative, gli ultimi dettagli da sistemare, dunque si corre sempre e si cerca di fare sempre il meglio.
6: Ecco, vediamo alle sue spalle, c'è già tantissima gente, è il primo giorno, è ancora relativamente presto, infatti c'è ancora il sole e tra l'altro si sta anche molto bene, si può stare in maglietta ancora.
7: Esatto, si può stare in maglietta ed è totalmente una cosa positiva, perché l'anno scorso veniva veramente l'acqua a catinelle e questa sera vediamo già una piazza piena, sapendo anche che è venerdì e la gente termina dopo di lavorare, e dunque sicuramente faremo il pienone sia questa sera che domani e domenica.
6: Qual è l'obiettivo di presenze magari che vi siete prefissati?
7: Ma come comitato ci siamo prefissati sull'arco di 3 giorni 25-30 mila persone, poi noi abbiamo il controllo unicamente nelle due fasce orarie, che ricordo che si paga unicamente dalle 17.30 alle 24 sia il venerdì che il sabato, dunque di giorno è completamente libero l'accesso e dunque è difficile sapere il numero esatto di avventori.
6: Ecco, vediamo tanta gente, c'è qualcuno che sta già iniziando a mangiare, lo ricordiamo, qui alla Sagra si possono assaggiare tanti prodotti locali, si punta tanto, ecco, su quello che è il territorio.
7: Esatto, noi abbiamo comunque anche da seguire un'ordinanza municipale, ne siamo ben lieti, dove bisogna avere prodotti locali, dunque del Mendrisiotto, del Ticino, ma tantissimo del Mendrisiotto, e si va dalla polenta brasato, alla polenta latte, ai salamini, ai formaggini dalla Valle di Muggio, ecco, dunque si spazia un po' po' su tutti questi prodotti.
6: Ecco, vediamo già tanta gente, probabilmente ne arriverà ancora di più. È stato impegnativo il concetto di sicurezza quest'anno.
7: Il concetto di sicurezza è già dal mese di marzo-aprile che lo stiamo preparando con gli enti di pronto intervento. Io mi occupo appunto assieme agli enti di pronto intervento come responsabile del comitato e devo dire che anche visto quello che è successo purtroppo a Cramontana sono state implementate delle ulteriori restrizioni e si spera che comunque ci si possa veramente divertire. Il nostro auspicio è che tutti possano divertirsi e non debba succedere nulla.
6: Grazie mille a Ivan Belloni, membro del comitato della Sagra dell'Uva di Mendrisio. Noi andiamo magari a addentriamoci dentro la Sagra dell'Uva, lo vediamo, c'è già tantissima gente qui presente sul posto, molti con il bicchiere in mano chiaramente per assaggiare i vini del territorio, c'è già anche chi sta mangiando e vediamo qui presente, lo possiamo disturbare magari il sindaco di Mendrisio, Samuele Cavadini, buonasera.
8: Buonasera, buonasera.
6: Ecco, è presente anche lei, chiaramente un appuntamento che non si può mancare.
8: No, decisamente per noi Momò è una tappa fissa di fine estate, per così dire, è anche un piacere poter affrontare insomma questa sagra per il 70esimo, che è un anniversario importante, ma per noi insomma è un po' nella tradizione di ogni anno.
6: È un evento molto importante per la città di Mendrisio.
8: Sì, diciamo che uno degli eventi storici, caratteristici, che hanno anche come dire, un'affinità col territorio, dialogano col territorio, mettono in mostra anche insomma, un po' i prodotti, il vino, insomma tutto quello che riguarda il Mendrisiotto lo si ritrova e poi soprattutto anche un momento di aggregazione, di socializzazione e di incontri.
6: Peraltro ci sono tantissimi Momò, l'ha detto, è un punto che tutto l'anno si aspetta alla sagra, però sempre di più anche persone provenienti dal resto del Ticino, ma anche dal resto della Svizzera e dall'estero.
8: Sì, certo, è diventato anche un evento turistico, chiaramente non abbiamo statistiche precise perché è difficile intercettare i dati, però è vero, è una, diciamo così, un appuntamento per i Momò e per i ticinesi che, come dicevi tu, si incontrano, proprio è l'occasione di incontrarsi insomma, e poi qualche turista arriva perché è evidentemente un bell'evento.
6: Ultima domanda, Samuele Cavadini ha già pensato cosa mangerà stasera?
8: Sì, il maialino, però non dico in che corte, ma chi frequenta la sagra probabilmente lo sa.
6: Grazie mille a Samuele Cavadini, allora lo lasciamo andare a godersi questo evento e se non avete domande da studio vi saluto anch'io e vado anch'io a vedere com'è la situazione nel resto della serata.
4: Grazie Robert, il telegiornale termina qua, prima di salutarci alcuni appuntamenti importanti della serata, subito dopo di noi torna Radar Weekend con Sasha Dalcol e i suoi ospiti, 19.30 Fuori Gioco Weekend, alle 20 Caffè Parade Platz, poi 20.30 Eco Plus, Gianfranco De Santis e i suoi ospiti parleranno di energia e piccole e medie imprese, la domanda è come restare competitivi, appuntamento come detto alle 20.30, si chiude come sempre con le tre da ricordare. Anche Embolo non vestirà la maglia della nazionale per gli impegni di Nations League come il suo capitano Granit Xhaka, il motivo è un processo penale legato alla falsificazione di certificati in ambito Covid. Terremoto al centro federale d'asilo, a rischio 40 posti di lavoro in Ticino e anche il contratto collettivo, preoccupazioni tra collaboratori e sindacati, oggi l'assemblea straordinaria uniti in difesa dell'occupazione affermano le parti sociali. Estate a 50 gradi? No, grazie. Dopo un'estate rovente, Bellinzona scende in piazza chiedendo interventi politici contro il cambiamento climatico, ampia la partecipazione, manifestazioni

0: cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa, consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
1: Ad ottobre c'è aria di novità. Il Garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite, più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
3: La Casa dell'Hockey presenta il match. Le tifoserie sono pronte a dare il loro meglio e l'emozione del derby entra a casa tua. Lugano Ambri Piotta, in chiaro e gratuito su Teleticino. Domani alle 19, il match. Un'iniziativa Gruppo Corriere del Ticino.
4: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
5: Centro Serramenti Ticino.
4: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
6: Viaggi più lunghi, con un'autonomia fino a 810 km. Ricarica più rapida, 340 km in soli 10 minuti. Più sicurezza in viaggio, grazie alla nuova cintura di sicurezza multiadattiva. Questa è la nuova Volvo EX60 100% elettrica. Scoprila nelle giornate Open Doors del 25-26 settembre presso i partner Volvo.
7: Al Grotto Serta rinnovarsi significa offrirvi sempre qualcosa in più. Abbiamo dato nuova vita alla zona accoglienza e al bar, creando un'atmosfera più intima e moderna che renderà il vostro stare con noi ancora più qualitativo. Per voi selvaggina, specialità base di zucca, funghi porcini e tartufi. Grotto Serta, da 39 anni, la nostra, la vostra casa.

0: Spegni il giorno, accendi di sera. Compatti.
1: E lo facciamo molto volentieri, visto che siamo arrivati quasi alla fine della settimana, no? C'è ancora un sabato e una domenica, qualcuno magari si può godere interamente il weekend, altri un po' meno, ma insomma ce la caveremo in ogni caso. Questa è Radio 3, io sono la Patti Ascatti e questo è Di Sera, quindi Di Sera dura fino alle 22 come di consueto, per poi cedere il testimone a Riccardo Pellegrini. Noi siamo qua per riempire questo contenitore, riempirlo con notizie di attualità, riempirlo con notizie che riguardano la musica, i racconti che facciamo, e quindi siamo qua proprio per mettere le opinioni a confronto grazie ai vostri messaggi che potete mandare già da subito allo 079 449 95 37. Dicevo tema d'attualità perché come sempre il primo nostro ospite è già arrivato.
0: Te le raccontiamo
1: dalla televisione alla radio in un nanosecondo. Noi rapiamo il colui che ha condotto l'edizione serale di Ticino News, che questa sera è Romano Bianchi. Ben arrivato, Romano.
2: Grazie, noi abbiamo il dono dell'ubiquità, prima in radio, poi in tele, poi sui siti.
1: Esatto.
2: Cioè, come Padre Pio, era lui che aveva, no, il dono dell'ubiquità.
1: Non lo so, comunque siete ovunque. In questo caso è in diretta radio e tra i temi d'attualità che avete trattato questa sera ce n'è uno che sicuramente interesserà i nostri ascoltatori, che sono genitori che sono sempre appresso ai figli, e quindi avete affrontato il tema della sicurezza
2: in una città non casuale che è la città di Lugano, la città più grande del Ticino, possiamo anche dire forse una delle città più, la città più viva insomma anche a livello di movida

0: Ticino, ed è una città che vive in una sorta di paradosso, perché da un lato a livello statistico è la città più sicura della Svizzera, dall'altro è vero che il tema della sicurezza è stato uno dei temi più caldi di quest'estate, perché si sono accumulati e sembra, insomma, a livello così di percezione comune, che si stiano accumulando sempre di più episodi di violenza, soprattutto fra giovani, soprattutto di notte: accoltellamenti, bottiglie spaccate in testa, Lugano Marittima, che all'inizio dell'estate aveva fatto un po' discutere, ma non solo. Appunto, ci sono stati vari problemi in diverse aree della città, non solo alla foce del Cassarate, anche in centro, con degli accoltellamenti anche a Breganzona, mi ricordo. Dopo una lista possiamo anche leggerla eventualmente, però la cosa interessante, da un lato, è proprio capire, ho parlato di percezione, se abbiamo dei genitori, ma anche magari dei giovani che ci stanno ascoltando, che cosa ne pensano, se effettivamente ci sia l'impressione che sia peggiorata la situazione in termini di sicurezza negli ultimi anni, e magari sia peggiorata rispetto al passato. Chi ha figli magari può far sentire la propria voce questa sera. Noi cosa abbiamo fatto al telegiornale? Il collega Andrea Scolari ha seguito una pattuglia della polizia cantonale della comunale o della cantonale, della polizia cantonale, ecco, sì, scusate, durante le proprie attività di routine serali, quindi durante i pattugliamenti che hanno fatto, li ha seguiti, ha fatto un reportage cercando di capire che aria tirava, ha raccolto dei commenti da parte di questi due poliziotti e, insomma, ha fatto un po' una panoramica di quella che è l'attività della polizia. Il tema al centro però è proprio quello della sicurezza, e soprattutto di questo scollamento fra una sicurezza che si percepisce come in peggioramento e una sicurezza che sulle cifre sembra essere eccezionale, però, insomma, chi lo sa.
1: Chi lo sa? Chi lo sa? Lo chiediamo a voi, voi che siete genitori e che spesso intervenite dicendo no, ma io a mio figlio, no, ma io a mia figlia, no, ma io ho adottato questo comportamento. Come chiedeva Romano, se volete manteniamo l'anonimato, se non volete essere citati, questo ve lo possiamo garantire. Però che sensazione avete voi, no? Quando si parla della città di Lugano come di una città molto sicura, oppure la percezione che avete voi è che non ci sia più tutta questa sicurezza, e quindi i figli, ma anche noi stessi, abbiamo bisogno di essere maggiormente tutelati, e quindi mettiamo in campo dei comportamenti più, come dire, più prudenti per evitare situazioni di conflittualità o come quelli che appunto citato Romano.
0: Magari anche aggiungo, se ci sono delle aree specifiche, perché poi c'è un sottobosco che magari molti, chi abita fuori Lugano, non conosce. Ci sono delle aree particolarmente pericolose o che sono diventate più pericolose, soprattutto in certi momenti, se la notte è anche è un momento più critico rispetto ad altri momenti della giornata.
1: Infatti Andrea Scolari, come dicevi, è uscito la notte con questa pattuglia che controllava, appunto, vegliava sulla tranquillità dei cittadini, e soprattutto nel servizio avete sottolineato che questi fenomeni sono molto diffusi tra i giovani, soprattutto
0: tra i giovani.
1: E questo è per quello che noi vogliamo parlare con voi, perché i giovani sono a casa vostra e voi siete i genitori. Se puoi un attimo parlare tu, che io preascolto l'audio messaggio che ci è arrivato per farlo ascoltare.
0: Sì, appunto, uno dei temi appunto legato alla violenza fra i giovani, e poi ci sono, dicevamo, delle aree che sono particolarmente attenzionate in questo momento, oltre a Lugano Marittima, che adesso ha chiuso, anche il Parco Ciani è un'area che ha fatto molto discutere. Io parlo a livello di cronaca quest'estate, era proprio emerso un fenomeno legato al sottobosco della tossicodipendenza, un sottobosco che sta mutando, la tossicodipendenza sta mutando, questo le autorità lo hanno confermato, e sembra esserci anche una situazione di anche aggressività maggiore, di dinamiche nuove che preoccupano. Quindi c'è, appunto, è una sfaccettatura complessa che magari spesso sfugge ai radar di chi osserva dall'esterno, da chi non vive direttamente sulla propria pelle queste realtà, ma che sarebbe sarebbe molto interessante conoscere.
1: Sentiamo la voce di un nostro ascoltatore. Abbiamo detto che non avremmo fatto nomi e quindi manteniamo la parola. E è un ascoltatore che ci dice questo.
2: Secondo me la sicurezza è altissima. Sono i giovani che non vogliono fare la sicurezza e fanno solo danni in giro.
1: Ecco, questo è il punto di vista di un ascoltatore adulto ci fa capire che la sua percezione di sicurezza è di una sicurezza altissima, però c'è una fetta della popolazione che questa sicurezza non la vuole. Bisognerebbe interrogarsi sul perché. Se vuoi leggere tu questo messaggio, sì, di un papà?
0: Sono padre di 3 figli, lavoro nella sicurezza, dice questo ascoltatore. Ho notato che manca l'educazione dei giovani. Io e tutti i miei coetanei avevamo un rispetto assoluto per l'autorità e per gli adulti, anche perché temevo il castigo o la punizione da parte dei miei. Altro tema è il potere tolto alle autorità. Saluti.
1: Tra l'altro questo ascoltatore mette sul piatto 2 temoni che sono, innanzitutto, manca l'educazione dei giovani. Io non vorrei prendere le difese dei giovani, ma siamo sicuri che un'affermazione come questa possa essere estesa a tutta la popolazione dei giovani? Cioè, io credo nell'educazione.
0: Soprattutto siamo sicuri che una volta fosse così diverso? Forse sì, forse no. Io adesso una volta non c'ero, però questo è un tema ricorrente. Ai miei tempi era, sì, tutta un'altra musica, noi eravamo rispettosi, eccetera. È davvero così? Io faccio fatica sempre ad avere una risposta rispetto a questa suggestione. Però l'altro tema che solleva l'ascoltatore è molto interessante, visto che erano, sì, 2, come sottolineavi, è la questione della punizione. Cioè, davanti, certo, alla violenza, che facciamo? Diamo pieni poteri alla polizia per fare repressione su larga scala, pattugliamenti su larga scala, impediamo l'accesso a certe aree, magari non facciamo nemmeno più certe manifestazioni perché diventano, no, un richiamo per un certo tipo di dinamiche. E anche questo è un altro tema, no?
1: Ecco, c'è un altro ascoltatore che scrive: sono venuto in Svizzera 26 anni fa e la trovavo una città molto tranquilla e ci giravo senza problemi. Noi stiamo parlando di Lugano, no? Che è ha un percepito di eccellenza per quanto riguarda la sicurezza. Negli ultimi 2 anni, diciamo che la percezione, è un adulto che sta parlando, la mia percezione di sicurezza è diminuita. Ecco, ai miei tempi, dice, noi non chiudevamo la macchina in città, ora lo facciamo. Quindi segnala che qualcosa è cambiato. Vuoi leggere tu, sì, il messaggio successivo?
0: Patti, sono convinto che manchino le punizioni giuste. Se facevo una stupidata, mio padre mi raddrizzava subito.
1: Ecco, quello che dicevi tu prima, no? Che fai fatica a percepire la differenza tra il passato dove non c'eri, che viene proposto come noi era difficile che sgarrassimo, oppure se sgarravamo c'era la punizione, no? Perché ci pensavano i genitori con la raddrizzata, come dice l'ascoltatore. Quindi che cosa vuol dire? Che bisogna reintrodurre, ma a che livello? Reintroduciamo la punizione, cioè inaspriamo le punizioni da parte dell'autorità, oppure implementiamo dei comportamenti limitanti in famiglia? Perché il primo ascoltatore che ha scritto ha detto: manca l'educazione. E allora, a chi diamo il compito di erogare questa educazione? A forze esterne o forze interne alla famiglia? Punto di domanda.
0: Sì, questo è un tema molto vasto. Io più che altro mi interesserebbe capire che tipologie di giovani stanno attuando oggi questo comportamento secondo le percezioni dei nostri ascoltatori. Cioè, sono tutti giovani, sono alcune fasce specifiche, in quali contesti poi anche, perché appunto diciamo che è un mondo molto sfaccettato, fare di tutta l'erba un fascio rischia di portarci un po' fuori strada.
1: Certo.
0: C'è una ascoltatrice che dice: io non ho figli, però sono figlia di un agente di polizia. Ricordo quando mi diceva che lui, nonostante i suoi problemi personali, si teneva aggiornato su come andava la sicurezza nella città di Lugano. Io ho sempre seguito le regole anche da ragazza, vedendo ora cosa succede in giro con i giovani di oggi mi fa venire i brividi.
1: Ti chiedo se puoi leggere anche, sì, l'altro messaggio, perché io preascolto il vocale in maniera tale da non...
0: Ho 38 anni, dice questa ascoltatrice, e ieri tornavo a casa di notte, verso la una. Mi sono imbattuta in un gruppo di ragazzini, credetemi, non ero molto pro nel passargli accanto. Non eri pro, chiedo io, perché hai un'immagine dei ragazzini, insomma, che temi un po', perché magari ti aspetti che possano adottare dei comportamenti problematici sotto qualche luce, oppure perché proprio stavi vedendo che stavano facendo qualcosa che non ti sembrava proprio idoneo?
1: Ecco Romano, c'è modo di riflettere, poi ascoltiamo l'audiomessaggio che è anche questo molto interessante. Infotraffico è di nuovo con voi.
3: Telesuona, questa è Radio 3i, è Radio 3i.
4: Amore, mi compri una nuova cucina?
5: Fatto.
4: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
5: Fatto.
6: Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
7: All'autocentro Carlo Steger a Genestrario Mendrisio ti attendono gli Open Doors Volvo. Vieni a provare su strada la nuovissima Volvo EX60. Approfitta degli sconti fino al 22% e leasing allo 0,9% su tutti i veicoli in stock. Se hai mai sognato di guidare una Volvo, questo è il momento giusto. Info carlosteger.ch.
8: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
9: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
10: Casino Lugano.
11: Auto Ronchetti presenta.
12: Ma sei sicuro che ci stia tutto?
11: Tranquilla, la Niro è enorme. Valigie, passeggino, borse e il tuo shopping del weekend.
12: Allora sì che è spaziosa.
11: Nuova Kia Niro. Più spazio, più libertà. L'utilitaria full hybrid pensata per ogni stile di vita. Comfort e tecnologia intelligente. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio.
12: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
13: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
14: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
15: Il sabato mattina puoi decidere di fare tante cose. Fra tutte, puoi anche stare qui su Radio 3i a parlare solo di cose belle nella prima ora, per poi cambiare argomento ogni 5 minuti e perderti per le restanti 3 ore. Io se fossi in te almeno una volta ci proverei.
16: Un caffè al volo con me, Fede Volo, tutti i sabati mattina dalle 8 alle 12.
15: Allora, vieni?
1: 18:59.
3: L'infotraffico.
1: A Lugano, via Carlo Cattaneo a Piazza Castello e tra Viale Cassarate e Piazza dell'Indipendenza, il traffico è fortemente rallentato. Colonna tra Sant'Antonino direzione Cadenazzo, sulla A2 direzione sud tra Chiasso e la dogana di Brogeda, i rallentamenti sono particolarmente intensi, come pure tra Agno e la dogana di Ponte Tresa. Sulla strada tra Sorengo e Piazzale Besso a Lugano c'è colonna, il traffico è congestionato. Questa volta sempre sulla 2 ma in direzione nord, tra Quinto e l'area di Dosaggio d'Airolo, il traffico è congestionato, bloccato per 1 chilometro, ritardi di 10 minuti, l'alternativa è la corsia preferenziale Cupra. Per quanto riguarda la strada tra Sorengo e Loreto in Lugano, anche qui ci sono problemi di traffico. Sempre verso sud in autostrada, tra Lugano Nord e la galleria di San Nicolao, ritardi fino a 15 minuti. In direzione nord sull'autostrada da Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata, via San Gottardo e via Clemente Maraini colonna, traffico congestionato. Sulla 2 verso nord tra il tunnel Monte Piottino e la galleria del Piottino, problemi di traffico per la presenza di un veicolo in avaria. In questo momento la corsia di destra è chiusa. Sempre a Lugano, corso Elvezia e riva Giocondo Albertolli, tra via Emilio Bossi e corso Elvezia, il traffico è fortemente rallentato. Siamo con Romano Bianchi e stiamo parlando di sicurezza che è stata affrontata all'interno di un servizio di Ticino News Sera.
0: Stiamo parlando della sicurezza di Lugano nella, diciamo, dicotomia fra sicurezza percepita, che da molti viene percepita come una sicurezza che sta degenerando, violenza, liti, accoltellamenti, bottigliate, gente sbronza, caos vari. Dall'altro c'è la parte più, diciamo, statistica. Lugano rimane la città più sicura della Svizzera. Allora abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori un parere, soprattutto magari chi è genitore, chi ha una presa diretta su quello che si vive nella più grande città del nostro cantone, chiedendogli che sta succedendo. È davvero una città che sta perdendo la propria sicurezza? State rispondendo in tantissimi.
1: Esatto, sentiamo questa voce.
5: Ma io penso che non sia tanto che manca l'educazione ai giovani, penso più che sono i grandi, gli adulti, che non impartiscono più l'educazione, perché va sempre tutto bene fin tanto che si trova fuori di casa propria.
1: Quindi pare che, secondo questo ascoltatore, i genitori abbiano demandato l'educazione a una X soggetto.
0: Entità esterna, le scuole.
1: Un'entità esterna, ecco, solitamente si chiede alla scuola di fare magari quello che non si riesce a fare in famiglia. C'è chi aggiunge, le punizioni arrivavano da casa, all'autorità manco arrivava. La famiglia interveniva molto prima, ma la società è cambiata molto, non dico in peggio, ma è cambiata. Quindi si prende atto di un cambiamento, non viene dato un giudizio, cioè era meglio allora, è peggio adesso o cose del genere. Tu hai fatto una domanda ai nostri ascoltatori, se erano in grado di dirti, secondo loro, visto che avete individuato con Andrea Scolari che questo fenomeno è particolarmente diffuso tra i ragazzi giovani.
0: Almeno quest'estate, diciamo, esatto. C'è stata un po' una recrudescenza del fenomeno, soprattutto nelle fasce giovanili.
1: C'è un'ascoltatrice che ti ha individuato la fascia tra i 17 e i 18 anni, sì. Questo è il suo percepito.
0: Sì, io ho chiesto se magari ci fosse proprio una fascia specifica, visto che il fenomeno è complesso e sfaccettato, che i nostri ascoltatori ritenessero più problematica. Questa ascoltatrice ha indicato 17-18 anni, interpretiamo, perché il messaggio è molto telegrafico.
1: Sì, c'è chi anche aggiunge, visto che si pensava, abbiamo un po' pungolato i nostri ascoltatori, pensando alla tipologia di giovani, scrive, pensando alla tipologia di giovani, che impatto ha tra giovani di città e giovani di valle? Chiaramente non chiede a noi di rispondere, è una domanda che condivide con gli altri ascoltatori. Se qualcuno si sente di avere una risposta, può utilizzare la nostra chat di WhatsApp. Vuoi leggere tu il 50?
0: Sì, non so se l'hai già letto. Sono cosciente che la democrazia dovrebbe ascoltare, no, e ragionare, dice un altro ascoltatore, ma questi individui non li posso più sentire, di sfascia carrozze ne abbiamo abbastanza, queste persone non hanno vergogna, lasciamo perdere. Io vorrei buttare un'altra cosa sul piatto.
1: Sentiamo.
0: No, perché qua il tema, spesso quando si parla di queste cose, tende ad orientarsi sul i genitori oggi non educano abbastanza, oppure ai miei tempi le cose erano diverse, oppure facciamo intervenire la polizia, facciamo più sicurezza, tappeto, eccetera, eccetera. C'è da dire che in tutto questo, alla domanda ma come mai si sembra sperimentarsi un aggravio, no, della violenza in generale, c'è da dire che i tempi sono cambiati, cioè sono cambiati nel senso che oggi, se noi facciamo un po' uno de-zooming, cioè ci allontaniamo lo zoom, cioè noi viviamo in un'epoca di social, viviamo in un'epoca di viralità delle cose, viviamo in un'epoca di modelli che ci bombardano, viviamo in un'epoca di aspettative che sono cambiate rispetto al passato, viviamo in un'epoca anche di valori che si sono completamente modificati e di una ridefinizione totale no, del senso di ognuno di noi dentro le società. Le società sono cambiate, la nostra società occidentale, svizzera, europea, occidentale in generale, è cambiato. Anche il senso di ciò che si può fare dentro questa società, sia in termini di opportunità che di difficoltà nel raggiungere certi obiettivi, no, di sicurezze rispetto, no, a ciò che ognuno di noi può fare, è cambiato. E questo secondo me si riflette tanto poi sul modo in cui si interagisce con l'altro nella, no, nel contesto sociale. Quindi diciamo che siamo figli dei nostri tempi, e come ogni figlio di un nostro tempo, cioè capire che succede nel nostro tempo rispetto al passato richiede sempre un'opera di allargamento importante della prospettiva, probabilmente. Cioè non è così semplice dire la colpa è dei genitori, in parte sì, probabilmente la colpa è della polizia, forse sì, la colpa è dei ragazzini che si amano sbronzarsi, sì, però c'è probabilmente a monte un cambiamento, no, alla radice, alla fonte, di che cosa siamo oggi rispetto a che cosa eravamo un po' di tempo fa, proprio nel contesto di vita che ognuno di noi è immerso.
1: Mi sembra che bellissimo questo discorso che fai, di allargare a tanti attori, no, la problematica, spalmarla su tanti attori. Mi sembra che qua però ci sia un grande assente, nel senso che i genitori dicono, attribuiscono, in generale gli ascoltatori attribuiscono le colpe ai genitori, ai ragazzi, altri dicono ai genitori, parlano i genitori, parlano le autorità, ma qualcuno ha interrogato i giovani. Cioè, se io esercito, agisco la violenza, qualcuno è venuto a chiedermi perché mi comporto così. Cioè, lo stiamo chiedendo ai genitori, lo chiediamo alle forze dell'ordine, lo chiediamo a chi si occupa, alla scuola per esempio, no? Ma qualcuno è andato dai diretti interessati a chiedergli qualcosa, come stanno, perché?
0: Certo, chiaramente sono i protagonisti loro. C'è anche, aggiungo al discorso che facevo prima, c'è anche, diciamo, tutta la dimensione, no, psicologica, anche del disagio psichico fra i giovani, è un tema di stretta attualità oggi, no, che sta avanzando, e questo in parte forse risponde proprio anche a quello che suggerivi tu adesso.
1: E per chiudere questo appuntamento sentiamo il messaggio di Fra.
17: Buonasera. Allora, io come mamma di un quindicenne francamente ho un po' di paura, ce l'ho quando esce la sera. Lui, diciamo che ha un coprifuoco tra le 11:30 e mezzanotte che deve rispettare, e comunque le zone un po' pericolose a Lugano sono la Pensilina, la Pensilina Botta, e anche aggiungerei anche all'inizio del quartiere Maghetti, dove lui mi racconta che ogni sabato sera c'è una qualche scazzottata o una qualche cosa del genere. Chiaramente io gli indico di stare alla larga da questa gente, però la paura ahimè rimane sempre. Buona serata.
0: Allora, io ho un bimbo di 4 anni che ancora per fortuna è lontano da tutte queste cose, però mi metto nei panni dei genitori che hanno dei figli adolescenti. È tosta, è tostissima.
1: Come dicevi tu, possiamo chiudere questo appuntamento. Grazie per averci portato questo tema d'attualità, molto sentito tra l'altro tra i nostri ascoltatori. Come dicevi tu, i tempi cambiano, dobbiamo anche fare i conti con i tempi che sono cambiati e trovare il nostro modo, il più efficace e il più sano possibile per stare in questi tempi.
0: Si rimane sempre forse una logica antica di fondo, che è il bilanciamento fra il limite, cioè fra il passare a questi giovani, ma non solo ai giovani, anche a noi adulti, il senso pedagogico, profondamente pedagogico del limite, e dall'altra parte il senso profondamente pedagogico della libertà, no? L'oscillazione fra questi due poli è un processo complesso che si deve acquisire, che si deve saper trasmettere. Oggi è fondamentale saper oscillare bene fra questi due poli, forse più importante che in passato, perché in passato c'era io ti dico questo, tu lo devi fare,
1: certo.
0: Punto. Oggi invece se tu mi dici questo, io lo devo fare, va bene, magari lo faccio a casa, poi fuori ho una valanga di alternative perché c'è una società che mi accoglie, no? E mi permette di fare quello che voglio, io posso essere chi voglio lì fuori, a livello virtuale, a livello reale, quindi su più dimensioni. Questa oscillazione antica oggi è secondo me la chiave, educativa dei genitori e identitaria di chiunque.
1: Non ci poteva non ci poteva essere chiusa migliore, quindi grazie a Romano Bianchi, ti auguriamo una buona serata.
0: Ciao.

0: continua il percorso di Laura Pausini di rifacimento delle canzoni del repertorio classico italiano che le sono particolarmente care. Sentiamo invece una canzone in originale? Io proporrei di sì, soprattutto perché si tratta di Lucio Dalla.
1: Se io fossi un angelo, chissà cosa farei. Alto, biondo,

0: stai ascoltando Di Sera con Patti.
1: Nuova Volvo EX60, 100% elettrica, fino a 810 km di autonomia e ricarica ultra rapida. E solo da Emil Frey in Oranco, all'acquisto di una Volvo, hai le ruote invernali al 50%. Scopri la Volvo EX60 da Emil Frey in Oranco. Parti con un vantaggio in più.
2: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
3: Ehi, lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più ristrutturare casa?
4: Allora muoviamoci! Vorrei una nuova cucina, nuove finestre e ovviamente una tenda da sole.
3: Cosa ne dici di una pergola nel nostro giardino?
4: Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
3: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
5: Da oltre 50 anni, Bredobau Curvo Tecnica protegge ciò che ami. I carport realizzati nella nostra officina sono disegnati su misura per ogni esigenza, garantendo resistenza, stile, sicurezza e durata nel tempo. Scopri la forza di un vero leader. Visita bredobau-curvotecnica.ch.
6: Quest'inverno da Caminada riscalda T con pellet Ticino. Acquista per il tuo caldo inverno il pellet 100% legno ticinese. Ogni sacco lo paghi solo 7 franchi e 35, IVA compresa. Quest'inverno sostieni il Ticino. Riscalda T con pellet Ticino. Da Caminada, il centro di giardinaggio a Lamone. Il calore di casa.
7: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
8: Auto Ronchetti presenta...
9: Però, hai visto la nuova Kia Seltos? Sembra arrivata dal futuro.
8: Non sembra, lo è. Design deciso, interni spaziosi, tecnologia intuitiva e assistenza alla guida avanzatissima.
10: Nuova Kia Seltos, full hybrid anche con trazione integrale 4x4. L'evoluzione tecnologica di un vero SUV. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio.
11: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
12: Di Sera Factor.
13: Mi è piaciuta.
14: Per me no.
13: Sei una pippa.
12: I giudici siete voi.
15: Eccoci arrivati al nostro consueto appuntamento del venerdì. Dopo le 19:20 scatta l'operazione Di Sera Factor. Io scelgo tra le nuove uscite discografiche tre canzoni che ascoltiamo insieme e voi fate i giudici. Ammetto, lo so, lo sappiamo tutti che giudicare una canzone al primo ascolto è un po' difficile, ma facciamo questo piccolo sforzo. È un ascolto un po' più attento del solito, non deve essere un ascolto di sottofondo, ma ci concentriamo sulla canzone per capire se ci piace com'è cantata, se ci piace la musica, se ci interessa il testo, per esempio. Cominciamo col nuovo singolo di Francesca Michelin che esce oggi con La mia ragazza. Innanzitutto lei stessa di questa canzone dice ci sono dei suoni che sono tipici degli anni 80, soprattutto grande spazio alla chitarra, quindi scopriremo poi se anche a noi suona in questo modo. Per quanto riguarda invece la storia raccontata, è la storia di due ragazze che vivono e si relazionano e questa storia può diventare una storia davvero di sorellanza. In che senso? Cioè ciò che accade a una ragazza può appartenere a tutte. Tra l'altro c'è un riferimento molto reale, perché il brano è ispirato a Caterina Etzeldorfer, che è stata la prima donna registrata ad essere giustiziata, pensate, nel 1477 per omosessualità. Ascoltiamo dunque il nuovo singolo di Francesca Michelin. Voi pronti a votare? Non, se volete fare la classifica, la faremo dopo aver ascoltato i tre brani, a mettere le vostre preferenze. Se vi piace, pollice in su. Se non vi piace, pollice in giù. Questa è La mia ragazza.

0: Sera Factor. Di Sera Factor.
1: Siamo in Di Sera Factor, stiamo ascoltando le novità discografiche. Voi siete i giudici che prendono appunti, siete bravissimi, vi siete preparati per prendere appunti, questa cosa è fantastica. E esprimete le vostre preferenze allo 079 449 95 37. Il primo singolo nuovo che abbiamo ascoltato, e vi ho raccontato anche la storia che gira attorno a questo, che c'è anzi all'interno di questo singolo, è di Francesca Michielin, La mia ragazza. Vi presento anche il secondo nuovo singolo, torna Biagio Antonacci, torna non da solo ma canta insieme a Seif, la canzone Spirituale. Dice Biagio Antonacci, queste sono proprio le sue parole che vi leggo, è un canto collettivo che unisce le persone attraverso ritmo, rispetto e valori condivisi, trasformando tante voci in una sola e spegnendo almeno per un momento il male. Questa è la descrizione, pochissime righe, molto efficace devo dire, estrema sintesi, ciò che rappresenta questo nuovo singolo per Biagio Antonacci, che vi ricordo non è da solo, insieme a Seif. Ascoltiamola insieme, Spirituale.

0: Di Sera Factor. Di Sera Factor.
1: Siamo in pieno oltre la metà di Sera Factor. Due già sono i nuovi singoli che abbiamo ascoltato. Come avete sentito, Biagio Antonacci non da solo, insieme a Safe, Spirituale. L'ultimo singolo che è nuovo, uscito proprio oggi, che ho scelto ad ascoltare insieme a voi, è quello di Sfera e Basta, si intitola Lontano. Ci sono alcune cose che vorrei dire di questa canzone. È molto incentrato sull'introspezione, cioè parla di cose molto personali, per esempio i traguardi che ha raggiunto, il desiderio, a volte, dato il successo, di prendere anche un po' le distanze e di avvicinarsi, per esempio di stare vicino al figlio, sperando che il figlio sia sempre con lui. E per la prima volta al mondo un artista ha girato un videoclip di questa canzone, tra l'altro, davanti all'ultima cena di Leonardo da Vinci. Questa è semplicemente una nota di colore che non va assolutamente a intaccare il vostro eventuale giudizio che mandate qua al nostro numero di WhatsApp. Il singolo è nuovo, Sfera e Basta, questa è Lontano.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me.

0: alle generazioni. Puro sangue.
1: Fino alla fine, ascoltate fino alla fine, quindi tre sono i nuovi singoli che abbiamo ascoltato, vedo già i vostri commenti, li leggerò tra poco. Francesca Michelin, La mia ragazza, Biagio Antonacci insieme a Safe con Spirituale e in chiusura Sfere Basta con Lontano. Aspetto la vostra classifica, i vostri giudizi allo 079 449 95 37.
2: Dai, ascoltare
0: di sera con Pappa.
3: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato, noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
4: Marino Bernasconi,
3: il profilo su cui poter contare.

0: occhi e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
1: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
2: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
3: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
4: Vediamo se indovini. Dal 1914 realizziamo superfici che durano nel tempo. Ci conoscono per la posa a regola d'arte. Puoi scegliere solo le piastrelle oppure un servizio completo. Chi siamo? Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Balerna.
5: Voglio comprare un'auto potente abbastanza da farmi sorridere appena premo l'acceleratore.
6: E i consumi?
5: Preferisco non guardarli, finché non arriva il conto.
6: Capisco. Auto potente e portafoglio coraggioso.
7: Con la nuova Honda CRV, il portafoglio fa festa. Motori potenti full hybrid e plug-in hybrid. Tua con premio fino a 7.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali Nomad.

Si è attivato il corpo di ballo, come sempre quando le canzoni piacciono e sono a un certo livello di energia, come nel caso del re del pop Michael Jackson. Adesso faccio un viaggetto tra i commenti che avete fatto qua e là mentre ascoltavate

le tre novità discografiche, vi devo dire che c'è stata una vittoria non decisa, di più, ma non spoileriamo. C'è chi, man mano che ascoltava le canzoni, quando per esempio ho fatto ascoltare la canzone di Francesca Michielin, questa è interessante e qui mi fermo il commento. Sentendo poi Biagio Antonacci e Safe, bellina dai, orecchiabile, ora vediamo la terza per la classifica, e sentendo Sfera e Basta, carina, però no, ancora non vi dico. C'è invece chi scrive: non amo Sfera, ma questa canzone è molto bella. Poi c'è stato un pollice verso per la Michielin, un pollice in su per Biagio Antonacci insieme a Safe, non pervenuto per quanto riguarda Sfera e Basta. Vediamo se ci sono altri commenti, no, questo lo leggo per ultimo. Vediamo, Sfera e Basta, all'inizio un po' uguale come timbro, ma poi con un po' di ritmo non mi è dispiaciuta, anche se non mi dispiaceva il duetto di Antonacci Michielin, bocciata. Poi vediamo qua se fate qualche commento. Somiglia molto alla voce di Elisa, la Michielin, suppongo, perché è l'unica donna, giusto? Esatto, quindi poi vediamo qui se il testo mi piace assai, non la vocalità, per quanto riguarda Sfera e Basta. L'unico che si salva è Sfera e Basta. Poi non piace la canzone di Francesca Michielin. Devo dire che ha avuto veramente uno scarso gradimento dalla popolazione di ascoltatori che ascoltano con attenzione di Sera Factor, e stravince questa competition, questa competizione, Sfera e Basta, perché è molto piaciuto. Infatti adesso posso leggere il messaggio esplicitissimo del nostro ascoltatore che scrive, vediamo un attimo, mai pensato di dire questa cosa, Sfera sa scrivere e cantare ed è persino meglio senza autotune. Credo si tratti di un pezzo preparato per Sanremo. Guarda, se l'ha preparato per Sanremo e l'hanno scartato, ha fatto male a farlo uscire, perché questo era un bel pezzo da portare a Sanremo, soprattutto per far vedere una Sfera più intima e personale di Sfera e Basta. Io non mi esprimo mai, perché lascio che siano i vostri giudizi ad essere i protagonisti, ma devo dire che anch'io, quando ho ascoltato il nuovo singolo di Sfera e Basta, ho detto oh la la, e anche a me è piaciuto molto. Poi non parlatemi di autotune, perché mi viene il fuoco di Sant'Antonio. Pezzone, condivido, grazie, ma il mio giudizio è proprio l'ultimo della lista, perché i protagonisti, come dice nella sigla di Sera Factor, siete voi, e quindi questa sera il vincitore di Sera Factor è Sfera e Basta con il nuovo singolo Lontano.

0: voce quella di Nene Cerri, in famiglia tutti facevano musica, lei è sorella d'arte, figlia d'arte, questa era Woman.
1: Questa è Radio 3, Telesuona.
2: Al Casinò di Locarno accendi la fortuna. Dal 20 agosto al 30 novembre partecipa anche tu e prova a vincere una nuovissima Mini Cooper SE 100% elettrica del valore di oltre 48.000 franchi. Più partecipi, più possibilità hai di vincere. In collaborazione con Garage Torretta e Mini. Scopri di più su casinolocarno.ch.
3: Copra l'occhio sinistro. Cosa vede?
4: Tanti puntini a forma di disco.
3: E con l'altro?
4: Due bastoni che si incrociano. È grave.
3: No, signora. È ok.
5: Se vedi solo ok, guardalo su La Casa dell'Ok. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
6: Tesoro, cosa fai?
7: Sto caricando le foto del camper su internet per metterlo in vendita.
6: Ma andiamo da SCS Camper. Valutano l'usato e te lo acquistano in contanti.
7: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un appuntamento.
6: Grande! Vengo anch'io e se troviamo un modello nuovo che ci piace magari lo cambiamo.
7: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
6: Non vedo l'ora di andare.
3: Si concentri. Cosa rischia un'azienda con un attacco informatico? A. Perdita di dati. B. Reputazione danneggiata. C. Un blocco operativo. D. Problemi legali.
6: Tutte le precedenti. Per questo ho scelto SOC Cyber Defense, il mio partner di cyber security in Ticino.
3: SOC Cyber Defense. Risposta esatta. Sagra dell'uva del Mendrisiotto, 70 anni di sagra, 70 anni di emozioni. Nel magnifico borgo ti aspettano musica, spettacoli, buon cibo e allegria. Una festa per tutti, amici, famiglie, giovani e meno giovani. Ti aspettiamo il 25, 26 e 27 settembre, 70 anni insieme e la festa continua. sagradelluva.ch.
8: Lo scegli perché è Chateau Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Chateau Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Chateau Dax, stay together.
9: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
10: Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
0: Sono le 20.
11: Il segnale orario è offerto da Suzuki, pronta per l'avventura. Ora con i modelli speciali Pit Sulai 4x4. Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Bellinzona.
12: L'infotraffico.
0: Siamo come di consueto al punto ora, gli aggiornamenti sulla situazione traffico. Parliamo della 2 direzione sud, tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda c'è ancora traffico fortemente rallentato. Sempre sulla 2 direzione sud, tra Lugano Nord e la galleria di Grancia ci sono problemi di traffico, ci sono rallentamenti. Ancora sulla 2, questa volta in direzione nord, tra il tunnel Monte Piottino e la galleria del Piottino, problemi di traffico per la presenza di un veicolo in avaria, la corsia di destra è stata chiusa.

0: potevamo non lasciare lo spazio doveroso a queste chitarre aggressive, anche un po' distorte, dei Red Hot Chili Peppers. La puntata di ieri sera è stata una puntata, come sempre al giovedì, dedicata alle nuove uscite cinematografiche, quindi la puntata si è colorata di cinema, è stata davvero una puntata cinematografica. Il venerdì sera nuove uscite discografiche, e quindi la connotazione di questa puntata è molto musicale, anche dal punto di vista storico.
1: Di sera ti racconta la storia di un personaggio.
2: Provate a immaginare che in questo momento io stia aprendo un libro di storia della musica per scoprire insieme a voi che una volta c'erano i Rockets. Un gruppo musicale francese che ebbe grande successo a cavallo tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80, con canzoni come Future Woman, Space Rock, One More Mission, Electric Delight e soprattutto la loro interpretazione di On the Road Again e Galactica, che fu un vero e proprio tormentone del 1980 e che consentì alla band di vincere il Telegatto come miglior gruppo straniero in Italia. Il loro genere iniziale era rock, poi la stampa lo definì space rock perché c'erano queste venature fantascientifiche dei testi, e ma anche per le sonorità elettroniche e per il loro aspetto scenico. A metà degli anni 70 il produttore francese Lemoine entrò in contatto con un gruppo di giovanissimi che si erano già stancati del rock delle Zeppelin, che erano in gran voga nella metà degli anni 70 in Europa, e avevano iniziato a sperimentare dei nuovi suoni. Si formano quindi i Rockets, il loro primo album porta questo nome, è del 1976, esce prima in Francia e successivamente nel resto d'Europa.

nel 76 il look spaziale, argenteo, alieno è completato, perché usano costumi in lamé di questo taglio fantascientifico, chitarre e bassi fatti costruire a forma di stella, sole o di altri simboli. L'uso del vocoder non era ancora arrivato, ma le voci erano già fortemente elaborate in modo da sembrare provenienti da altri mondi. Negli spettacoli fanno uso di fumi, luci e pirotecniche non comuni in un gruppo di piccolo calibro.

secondo album è del 1978 e porta il nome del brano che a tutti gli effetti li lancia nelle classifiche del centro Europa. Sto parlando di On the Road Again. La base è un vecchio pezzo dei Can't Hit, una blues band del sud degli Stati Uniti. Un pezzo che i Rockets interpretano col loro stile, lo fanno diventare un tormentone disco psichedelico che vende un gran numero di copie ed è ballato in tutte le discoteche nell'estate del 1978.

Nel 1978 i Rockets riescono ad essere portati dalla Francia con non poche difficoltà in Italia da un produttore e manager di un'importante casa discografica. Finiscono subito in televisione, un'operazione commerciale che ha degli ottimi risultati. Le vendite dei dischi, le presenze ai concerti e sulle riviste sono praticamente pari a quelle delle più grandi star della musica internazionale.

I Rockets lavorano molto bene, velocemente, in maniera molto competente, e nel 79 esce il disco di maggior successo, Plasteroid, e qui la produzione è ancora più decisa, i suoni ricercati, gli strumenti sono di più, le canzoni vengono suonate meglio, registrate meglio, l'elettronica è quanto di meglio offrisse al momento la tecnologia dell'epoca. Ricordiamo che gli strumenti digitali non erano ancora disponibili e quindi si lavorava in analogico. Il materiale musicale fa la differenza perché, rispetto al passato, sono meno i pezzi strumentali e molti di più quelli cantati, tant'è vero che arrivano a vendere 1 milione di copie.

0: se per caso qualcuno di voi si è chiesto che fine ha fatto Achille Lauro, Achille Lauro è sempre in giro perché ha detto che da qua a seguire il suo obiettivo è quello di incrementare il numero di performance live.
1: Stai ascoltando Di Sera. La casa dell'hockey presenta il match. Le tifoserie sono pronte a dare il loro meglio e l'emozione del derby entra a casa tua. Lugano Ambri Piotta, in chiaro e gratuito su Teleticino. Domani alle 19, il match. Un'iniziativa Gruppo Corriere del Ticino.
2: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
3: Ehi, lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più ristrutturare casa?
4: Allora muoviamoci! Vorrei una nuova cucina, nuove finestre e ovviamente una tenda da sole.
3: Cosa ne dici di una pergola nel nostro giardino?
4: Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
3: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
5: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
6: Ad ottobre c'è aria di novità. Il Garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.

Stanno arrivando un sacco di vostri suggerimenti per i prossimi racconti, che siano musicali, che siano cinematografici, che sia. Devo. Praticamente mi avete quasi riempito l'agenda fino a quella festa là che non posso nominare. Io invece vi devo subito aggiornare su una situazione di difficoltà per quanto riguarda la viabilità. Località Ponte Brolla, ci sono problemi di traffico a causa di un incidente, è in atto una limitazione del traffico per l'appunto e la circolazione avviene a corsie alternate. Come sempre anche voi potete essere vedette del traffico e segnalarci disagi alla circolazione su strade e autostrade della nostra regione attraverso un semplice WhatsApp, lo 079 449 95 37. Adesso con noi c'è Annalisa.

Li abbiamo lasciati suonare fino alla fine, abbiamo fatto bene, spero proprio di sì. Segnalazione traffico, chiama segnalazione traffico. Infatti prima vi ho parlato di un problema e di una limitazione del traffico, all'informazione precedente se ne aggiunge un'altra che è tuttora attiva e che riguarda la galleria Piottino, dove ci sono problemi di traffico per la presenza di un veicolo in avaria e la corsia di destra è stata chiusa. Chiedi libero.

0: Spazio anche alla musica italiana, questo possiamo definirlo un grande classico del repertorio di Eros Ramazzotti, Un angelo disteso al sole.
1: Stai ascoltando Di sera, con Pampa.
2: Sai, pensavo di comprare un SUV, ma voglio che sia anche efficiente, grande fuori ma piccolo nei consumi, ma anche potente, elegante.
3: Allora vuoi un HR-V?
4: Nuovo Honda HR-V. Eleganza, potenza e risparmio assoluto. Tuo con premio di 4.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprilo nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
6: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
7: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
8: La casa dell'hockey presenta il match. Le tifoserie sono pronte a dare il loro meglio e l'emozione del derby entra a casa tua. Lugano Ambri Piotta, in chiaro e gratuito su Teleticino. Domani alle 19, il match. Un'iniziativa Gruppo Corriere del Ticino.
9: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
8: Radio 3. Ogni emozione, solo tua.

ascoltando questa canzone di Cyndi Lauper, Time After Time, che ci riporta pienamente negli anni Ottanta, mi sono fatta la domanda: ma figurati se una canzone famosa come questa non è stata usata per un film, perché chiaramente non sono un'esperta di film. Allora sono andata a controllare di un film, di diversi film, non ne ho visto nessuno, però potresti dirmi: io quel film lì l'ho visto. Innanzitutto faceva parte della colonna sonora del film Romy e Michelle del 1997, non pervenuto, nel senso proprio non visto. Poi anche del film Napoleon Dynamite, questo un po' più recente, del 2004, e la canzone fa proprio parte delle musiche del film. E poi ancora Ballroom, gara di ballo, del 1992, in questo caso non è cantata da Cyndi Lauper, ma viene interpretata dai personaggi durante la scena di ballo. E c'è una curiosità, perché il titolo della canzone Cyndi Lauper l'ha scelto guardando una guida dei programmi televisivi, vedendo che era in programmazione, non so se quel giorno, un film di fantascienza del 79, L'uomo venuto dall'impossibile, tra parentesi c'era Time After Time, le era piaciuto e ha detto quasi quasi la canzone la intitolo così. Pensavo fosse anche stata usata in serie televisive, ma invece no.

0: solo messaggio vocale riusciamo a riunire due funzioni, cioè una richiesta musicale e poi un aggiornamento sulla situazione del traffico. Sentiamo la nostra ascoltatrice Sandra.
1: Ciao Patti, ti stavo messaggiando per chiederti please don't go. Oh bella please don't go. E sono a Chiasso, no? Che stavo costeggiando l'ultimo pezzettino di autostrada per entrare in dogana. Un colonnone, sono quarto alle nove. Ma perché tutta sta colonna? Che è? Non dire quella gente che lavora, non dire che chi va in bocca. Ma che è? Colonnone, tratta. Ciao, baci.
0: Grazie Sandra, hai dato bene l'idea del fatto che Dogana di Chiasso Brogeda c'è un colonnone, come dice Sandra, e non si spiega il perché, dice tutta gente che finisce di lavorare. E non ti viene in mente che magari è qualcuno che parte per l'ultimo weekend di bel tempo, così ipotizzo, magari ce ne saranno altri di weekend bellissimi, ma per fare magari una toccata e fuga in qualche posto di mare, di montagna, abbastanza raggiungibile, vicino, magari per quello, non lo so, altre spiegazioni non riesco a darmene, ma se ci sono teorie valide, sottoponete alla nostra attenzione, io lo farò sapere a tutti, basta mandare un messaggio al nostro numero di WhatsApp, entrate in chat, raccontate e voilà!

0: Radio 3 Ad ottobre c'è aria di novità. Il garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
2: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
3: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
4: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
0: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
5: Casino Lugano.
6: Ti piacerebbe ascoltare i grandi successi degli anni 60, 70, 80 e 90? Dammi la mano e andiamo insieme a spasso nel tempo. Tutti i sabati dalle 12 alle 14 su Radio 3.
7: Sono già le 21.
8: Su Radio 3 è il momento di sognare. È il momento dei grandi classici. Di sera. Compatti.
9: Di sera, di notte.
7: Volata la puntata, davvero. Mi sono voltata, ho guardato e ho detto: caspita, sono già le 21. Buon di sera con Coccoloso. Il più possibile coccoloso, visto che siamo veramente a un passo dal fine settimana, anche se noi diciamo che il weekend qui inizia prima, inizia già a mezzogiorno, quindi siamo già nel nostro weekend. Con me, se la Patia Scatti, sino alle 22, coccole coccolose, scrivete, o benvenute coccole, là, c'è proprio desiderio di essere coccolati. Più si va verso il weekend, maggiore si alza il livello di desiderio di coccole, va bene. Tante coccole avrete musicalmente parlando, poi dovete cercare qualcuno che vi faccia le coccole, quelle vere, no? Io ci metto l'atmosfera, poi bisogna trovare qualcuno che sia disposto a coccolare. Fatta questa doverosa premessa, direi che potremmo cominciare. Questa è una canzone che vi ho sempre detto essere molto sensuale. Provate ad ascoltarla bene. Io non vi traduco niente, quindi se sapete l'inglese ci arrivate. Incredibile chi è rientrato in chat. Tra poco rifacciamo gli onori di casa, ci sono gli Exile.

Dicevo prima, da quanto tempo non ti vediamo comparire nella chat di WhatsApp, caro Carlo, ce l'ho fatta dire a non sbagliare, caro Carlo, invece troppe R, lo sapete che mi incarto di solito, è un piacere, lui scrive, ho fatto tardi e sto andando a casa, quindi giustamente direzione casa e noi ti accompagniamo, io ti accompagno con lo strumento che mi è più familiare, cioè la musica. Tra poco Robbie Williams, vedevo prima su Instagram che adesso non ricordo perché non ho letto la notizia nei dettagli, ho letto semplicemente il titolo e mi è venuto da sorridere perché gli hanno annullato un concerto, credo per questioni di sicurezza, non ho la certezza al 100%. Lui cosa ha fatto? Non si è mica lasciato scoraggiare, vabbè, non ha potuto fare il concerto ufficiale, però si è messo a cantare in mezzo alla strada. Vabbè, tanto intonato, eh?

0: classe fantastica quella di Anita Baker, un'eleganza invidiabile per quanto riguarda il canto, la vocalità, No One to Blame abbiamo riascoltato. Maestra di cerimonie, scusa, hai un compito ufficiale tu da rispettare, perché Carlo, che non entrava in chat da tantissimo tempo, è tornato a farsi vivo, anzi sentiamo la sua voce, così ci racconta. Questa potremmo chiamarla la giornata di Carlo, sentiamo.
1: Ho fatto tardissimo oggi, preparazione dell'ultimo momento, finalmente forse riesco ad arrivare a casa per le 9:30, dalle 6 che sono in giro, anzi sono sveglio. Buona serata, io sto bene, spero anche te.
0: Sì, grazie, sto benissimo e sono contenta di ritrovarti in chat. Adesso appena si muove la maestra di cerimonie le facciamo fare un ben ritrovato. Ogni tanto butta dentro la testa, come si dice, no? Anche se fai tardi, sei presissimo, lo sappiamo che lavori un sacco, però butta dentro la testa nella chat, fai un veloce saluto, così almeno sappiamo che ci ascolti sempre. Questo non abbiamo dubbi che tu ascolti, però è anche carino sentire la vostra voce, sentire, avere dei vostri messaggini, perché così manteniamo il contatto. Vanno bene le coccole? Ho cominciato bene questa sera? Posso migliorare volendo, anzi lo faccio subito.
2: I need love. I need life.

0: Aspetta Carlo, non spegnere la radio anche se sei arrivato a destinazione, perché c'è un messaggio vocale per te, volevo fartelo ascoltare.
1: Ma buonasera coccole a tutti, ma soprattutto un bentornato a Carlo. Spero che ti farai sentire più spesso nel nostro grande gruppo e colgo l'occasione per augurare a tutti un buon fine settimana. Ciao!
0: Ma che carina, lei è la nostra maestra di cerimonie. Non so se Carlo sei aggiornato sul fatto che ognuno del gruppo d'ascolto ha dei compiti, no? Io ho l'assistente di studio serale, poi ho il bodyguard, ho le vedette del traffico, le vedette della tecnica, le vedette del meteo e ho anche la maestra di cerimonie che hai appena sentito, che dà il benvenuto a coloro che non si sono mai fatti vivi, perché ci sono molte persone che ascoltano ma non se la sentono di scrivere un messaggio o di mandare un messaggio vocale, bisogna avere abbastanza coraggio, e quindi quando qualcuno di nuovo si fa vivo la maestra di cerimonie dà il benvenuto o il bentornato, come nel tuo caso, perché era veramente tantissimo che non ci sentivamo e questo ci fa piacere, quindi grazie e anche per il fatto di aver distribuito a tutti coloro che stanno ascoltando gli auguri di un buon fine settimana, e sarà anche un fine settimana soleggiato, perché così ci ha detto Meteo Svizzera, quindi potremo andare in giro vestiti mediamente leggeri, si può dire. E no Pino, no quando chio

0: Stai ascoltando Di Sera con Patti.
1: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
2: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
3: Ehi, lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più ristrutturare casa?
4: Allora muoviamoci! Vorrei una nuova cucina, nuove finestre e ovviamente una tenda da sole.
3: Cosa ne dici di una pergola nel nostro giardino?
4: Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
3: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
5: Ehi Marco, ma che ci fai con un cammello?
6: Beh, visto il costo della benzina.
5: Passa Honda Jazz, vedrai che risparmio.
7: Nuova Honda Jazz, efficienza ibrida, prestazioni elettrificate. Tua con premio di 3.000 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
8: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
9: Casinò Lugano.

Grazie per il video della Pantera Rosa che mi ha ricordato come questo personaggio sia un personaggio molto di classe, molto elegante. E poi è un brano strumentale che, a parte ricordare chiaramente la Pantera Rosa, ci fa pensare al passo felpato, no? Quello che serve per andare senza fare rumore la notte verso il frigorifero, aprirlo e tirar fuori il vasetto di quella cosa prelibata senza che nessuno ci senta, oppure sempre con passo felpato nascondersi dietro la porta e quando qualcuno arriva boom! Ecco, queste cose così, sempre con grande classe, simpatica la Pantera Rosa, devo dire. Poi questo pezzo di Henry Mancini è davvero storico. Se vogliamo parlare di pezzi storici che si ricordano e si ascoltano con piacere, ci sta anche questo dei Manhattan Transfer.

Questa insieme non l'avevamo mai ascoltata, una versione di Georgia on My Mind di Annie Lennox, che suona anche meravigliosamente al pianoforte, giusto per mettere una stellina a qualcosa che è già stellatissimo. Stiamo parlando di varie cose, del mood delle canzoni di questa sera, e qui c'è una coppia che quando ha inciso questo album e anche questa canzone ha dimostrato di avere un grande feeling. Feeling che si sente anche in questa canzone, eh? Se si sente. Abbiamo parlato prima della Pantera Rosa, restiamo sui felini con Mina e Celentano, Brivido Felino. Ormai

Questa è la versione famosissima di una canzone famosissima, Fly to the Moon, la voce di Diana Krall, e abbiamo tutte le orchestre del mondo questa sera. Questa orchestra l'abbiamo trovata direttamente in Canada. Adesso dal Canada dobbiamo fare un salto in Inghilterra, perché lui lì si trova, e quindi cerchiamo di collocare geograficamente e correttamente i personaggi, i cantanti che stiamo per ascoltare. Anche questo davvero un grande classico di Elton John. Non so chi ho incontrato mi diceva: io adoro Elton John. E allora, se adorate Elton John, questa è Little Genie.

questa sera davvero un sacco di versioni alternative rispetto a quelle che siamo abituati ad ascoltare. Di solito questa canzone I'm Not In Love la ascoltiamo dai 10cc, riproposta in questo caso dai Fun Loving Criminals. È tutto, termina qui di sera, tra poco arriva Riccardo Pellegrini per completare l'opera sino a mezzanotte. Io torno lunedì alle 18:40, vi auguro di trascorrere un riposante e delizioso weekend e vi lascio con la canzone che Gino Paoli avrebbe dovuto cantare insieme a Ornella Vanoni.

L'ultimo appuntamento della settimana con Di Sera Di Notte su Radio 3. Arrivato weekend, quindi domani e domenica non si va in onda. Il venerdì è una serata speciale, una serata diversa dalle altre, anche perché insomma adesso che siamo usciti dal periodo estivo e siamo ritornati un po' nei canoni normali, il venerdì sera è la sera dove c'è in giro un po' più gente, no? Rispetto al lunedì, dove invece inizia a esserci proprio una certa calma e via dicendo, i soliti discorsi che facciamo. Bentrovati, eccoci qui a chiudere venerdì 25 settembre, giornata importante per la musica, giornata importante per la musica, e infatti vorrei proprio partire da qui, anzi da Dublino. 25 settembre 1976, siamo in una cucina di Dublino, ci sono quattro adolescenti che decidono di rispondere ad un annuncio affisso in una bacheca nella scuola che frequentavano. E da lì che parte, nasce la storia degli U2, una storia che dura ancora adesso, 50 anni dopo.

tanto di loro, perché oggi si celebrano i 50 anni da quel giorno in quella cucina di Dublino, dove insomma nacque tutto e partì la loro affascinante storia, affascinante per diversi motivi, perché in pratica loro a livello longevità c'è sicuramente chi sta durando da più tempo, no? Però 50 anni con la stessa formazione, 50 anni con la stessa formazione è roba da pochi, no? E poi adesso sta per uscire il nuovo disco che hanno annunciato, già anticipato da un paio di singoli, come questo ad esempio.

of Dreams. Questo è il primo singolo che ha anticipato l'album che poi uscirà il 13 novembre, si chiamerà Carnaval de Luz. Oggi è uscito un nuovo singolo per anticipare questo nuovo lavoro degli U2 che arriva a distanza di parecchi anni dall'ultimo di inediti, no? Tra l'altro oggi la Banca Centrale Irlandese ha lanciato anche una moneta commemorativa dedicata proprio ai 50 anni degli U2, quindi una cosa, un affare nazionale. E nel 2027 è annunciato un tour, quindi arriveranno sicuramente anche alle nostre latitudini. So che saranno nella vicina Italia, ma dovrebbe esserci anche qualcosa a Zurigo, avremo modo di parlarne. Però adesso andiamo ad ascoltare il nuovo singolo degli U2 che è uscito proprio oggi e che conferma la grande energia che sicuramente ci sarà in questo nuovo disco.

La meraviglia dei Radio di sera di notte, il Radio di Ray Parker Jr. Ray Parker Jr. che insomma è famoso per Ghostbuster, che è stato il suo successo più popolare, se vogliamo, no? Però già aveva alle spalle una bella gavetta lunga, una bella carriera funky proprio con i Radio, con i quali aveva pubblicato delle cose molto belle a cavallo tra gli anni 70 e 80, e questa arrivava proprio da lì. Voglio mandare un saluto a Francesco, che ieri sera, quando abbiamo fatto il nostro viaggetto attraverso la musica disco elettronica, Supermax, Sylvester, siamo andati a prendere un pezzone dell'album Stars, bello, ha mandato un messaggio citando invece gli Imagination, e diceva: perché non metti un po' di cose anche degli Imagination? E allora parliamo degli Imagination, che hanno avuto una bella carriera negli anni 80, poi si sono sciolti all'inizio degli anni 90, anche se bisogna dire tante sono state le cose, perché insomma 4 dischi di platino, tanti singoli che sono andati un po' in tutto il mondo, no? Ma il primo disco, quello del 1981, è stato sicuramente il disco più importante, perché lì dentro c'erano almeno 3 singoli che valevano un po' tutta la loro storia. Uno di questi era questo.

Body Talk. Siamo nel 1981, questo è l'album debutto degli Imagination. Dentro questo disco c'erano anche Burning Up, altro singolo forte, c'era Flashback, altro brano che insomma ha contribuito al lancio della band, anche se il successo vero, quello forte è arrivato l'anno dopo con il secondo album.

Music and Lights, questo è uno dei singoli estratti da In the Heat of the Night, che è stato l'album della consacrazione un po' in tutto il mondo per il progetto Imagination, e due in particolare sono stati i singoli da questo disco. Music and Lights, che è stato il secondo singolo, perché la bomba, quella che ha lanciato il grande successo di questo album e degli Imagination, è stata Just an Illusion.

Momento funky di sera di notte, lo abbiamo aperto prima con i Re-Idio, poi momento dedicato agli Imagination e adesso invece dopo Michael Jackson, la Kool & Gang di Get Down On It, grande pezzo da Something Special, album del quale spesso andiamo ad attingere e del quale spesso parliamo nei nostri viaggi.

Che meraviglia ritrovare Kate Bush del 1978 con Cime Tempestose, in pratica la colonna sonora del film Cime Tempestose, grande pezzo. Nulla a che fare con Cime Tempestose uscito quest'anno, perché allora anzitutto quella del 78 era una serie di 5 episodi che riproducevano il libro, diciamo. Quella di quest'anno invece è proprio il film prodotto dalla Warner, Cime Tempestose, tra l'altro non proprio fedele al libro come lo era invece quello del 1978. Ma il bello è stato ritrovare Kate Bush, perché mi ricordo molto bene quell'estate, erano i primi soldini che spendevo al jukebox, e per questo pezzo qua ne ho spesi davvero tanti. Se dovessi fare una classifica dei soldini spesi in quell'estate nel jukebox, un altro pezzo che mi viene inevitabilmente in mente, ah sì, è questo degli Sweet, Love Is Like Oxygen. Ve la ricordate?

Love is like Oxygen, gli Sweet del 1978. Io dico sempre che il 78 è stato un anno importantissimo per la disco music, e questa cosa è vera, 78-79, ma anche per il rock. Il 78 ci ha regalato dei successi incredibili. I Queen quell'estate pubblicarono Don't Stop Me Now. Tonight.

I Queen del 1978, Don't Stop Me Now. Da Kate Bush è partito un viaggio tra i grandi pezzi rock del 1978, perché abbiamo sentito gli Sweet subito vicino a Kate Bush con Love Is Like Oxygen. Il 78 è stato anche l'album del primo disco dei Dire Straits, che abbiamo ripescato anche ieri sera con una delle sue tracce, però insomma il pezzo più rappresentativo di quel disco lì è stato indubbiamente Sultan of Swing.

Satan on Swing è quel pezzo che, lo dico sempre, ci porta sempre grandi difficoltà, perché ha questa schitarrata finale nella sua registrazione, e ogni volta puntualmente qualcuno ci scrive: ma come si fa a tagliare una solo così? Eh no, è che proprio viene sfumato in questo modo. Siamo nel 1978, i grandi classici, i Rolling Stones pubblicavano Miss You, che però io questa notte vi faccio ascoltare in una versione diversa, con la cattivante voce di Etta James.

Aretha James, Miss You, meraviglia di sera, di notte, il nostro viaggio verso un nuovo giorno in questa che è l'ultima notte della settimana, quella di venerdì 25 settembre. Non so com'è la luna, ma dedichiamo una canzone alla luna, dai. Good night moon, buonanotte luna.

come si fa ad amare, a scrivere su un foglio in corsivo, ma non di come ci si fa del male, sempre meno attenti ai dettagli e a non chiedere scusa se sbagli. Siamo diventati meno umani,

Mi piace molto i dettagli, il nuovo progetto di Simone Tomassini, che beh, insomma, chi segue Di Sera Di Notte conosce molto bene, anche perché per un bel lungo periodo è venuto e abbiamo fatto un sacco di cose insieme. Adesso è uscito questo, che non è soltanto un disco, una canzone, ma è un progetto più ampio, c'è anche un libro, verrà a raccontarcelo presto. Con i tenori fra un paio di settimane. Di Sera Di Notte ora con Sienna Spiro, altra bella novità di questi giorni.

Dave Coates, Montel Jordan e questa versione di Carlos Whisper ben diversa da quella originale dei Wham. Non facciamo paragoni, perché sono due cose completamente diverse. È chiaro che l'originale rimane, no, perché ogni volta che metto questa versione qualcuno scrive dicendo però l'originale, però anche questa, no? Poi è chiaro che se scatta il paragone si creano le varie fazioni di qua, di là e via dicendo, no? Allora, apriamo così l'ultima ora di questo giorno, ma anche un momento dedicato ai grandi classici in versioni diverse. Ad esempio, Every Time You Go Away. Se dici questo pezzo, ti viene in mente Paul Young, anche se in realtà non era nemmeno sua la canzone. Però c'era una bellissima versione ripresa da George Benson con Al Jarreau.

Every Time You Go Away con George Benson, Al Jarreau, prima Dave Coates e Montel Jordan nella versione di Careless Whisper. Facciamo Tris, dai, terzo pezzo in versione diversa. Seal, a un certo punto della sua carriera, ha pubblicato due album dedicati alla musica soul, dove ha ripreso tanti pezzi a modo suo. Questa è It's Alright.

It's Alright, It's Alright, questo è Seal. Beh, insomma, due dischi fantastici usciti a cavallo tra il 2008-2009, dedicati alla musica soul, con dentro dei classiconi incredibili. C'è dentro anche If You Don't Know Be My Now, c'è una versione bellissima di Let's Stay Together. Insomma, se vi piace la musica soul, andate, perché poi tra l'altro Seal li ha fatti in un momento dove stava proprio bene, cioè non è che adesso non sta bene, ma era in forma, no? Aveva proprio, era in un momento di grande grazia, ecco. Sempre più o meno in quegli anni Seal ha collaborato anche con Santana in Supernatural. Vi ricordate Santana, Supernatural, con tutte le collaborazioni e via dicendo? Ecco, insieme Santana e Seal avevano fatto una produzione bellissima, molto calda, tra l'altro bella per di sera, di notte. You Are My Kind.

Anche questa notte il nostro momento Nerio Papic ce lo siamo tagliati fuori, cioè lui arriva tutte le sere con qualche cosa, perché fa talmente tante produzioni lounge che io tutte le sere ne pesco qualcuna. Questa è Never Gonna Give You Up, altro classicone degli anni Ottanta, nella versione però appunto di Nerio Papic con la voce bellissima di Eli Bruna. In questo finale di settimana con i nostri appuntamenti di Sera di Notte, è stata una settimana bella tosta questa, perché ci sono state alcune pubblicazioni che sono riuscite anche ad emozionare, no? Tipo la pubblicazione di Gino Paoli con Quando ti rivedrò, questo pezzo che è uscito a cavallo di quello che sarebbe stato il 92esimo compleanno, con il racconto di tutta la storia che c'è dietro, il fatto che questa canzone doveva cantarla Ornella Vanoni, però poco prima di andare in studio a registrare è successo quello che è successo, è venuta a mancare, allora la canzone è rimasta lì, Gino Paoli ha deciso di inciderla lui e di farla uscire proprio il giorno del suo compleanno, a cavallo tra il compleanno di Ornella e il compleanno di Gino. Fantastico. Poi senti il testo, rimani lì, e rimani lì anche a sentire la voce di Gino Paoli, immaginando che l'ha cantata praticamente anche lui poco prima di lasciarci, 91 anni, quando ti rivedrò. Quando...

0: Quando ti rivedrò, Gino Paoli che interpreta questa canzone con la super tromba di Paolo Fresu, che fa questo finale davvero fantastico, no? Ed è stata una delle pubblicazioni di questa settimana. Si è parlato molto anche di Lucio Dalla, perché sono iniziate le riprese del film che racconterà circa 40 anni della vita di Lucio Dalla, e abbiamo visto anche sui social e via dicendo alcune scene dove vediamo 13 Pietro al secolo, Pietro Morandi, figlio di Gianni, interpretare la parte di suo padre, ed è veramente pazzesco, perché uguali anche nei movimenti, lui è proprio slegato come suo padre, no? E invece a dar vita a Lucio Dalla c'è Valentino Aquilano, un pugliese che canta Lucio Dalla sin da bambino, ha già fatto anche diverse cose in giro, anche con uno spettacolo costruito attorno alle canzoni di Lucio Dalla, ma anche proprio fisicamente gli assomiglia tantissimo. E ci sono state quindi le prime riprese, poi ci saranno tutte le altre, la storia gira, ci saranno anche delle riprese a Sorrento, dove è nata Te voglio bene assai, quella roba lì. E poi è uscita, anche per chiudere l'argomento Lucio Dalla, un video nuovo di una delle canzoni più belle di Lucio Dalla. Andate a cercarlo su YouTube, il video di Anna e Marco.
1: Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa.

0: nuovo video di Anna e Marco. Ad accompagnare la raccolta sono Lucio, antologia che celebra il genio di Lucio Dalla, con appunto questo nuovo video che esce a 48 anni dalla pubblicazione. Pensa un po', a 48 anni dalla pubblicazione. Momento d'autore, e allora ci mettiamo pure il principe.
1: Pioggia e sole

una strada sola. Tu non credere se qualcuno ti dirà

sempre più diretti verso il mezzo della notte con la musica dei Morcheeba e questa Desi che ci coccola, ma non è mica finita qui.

0: La musica per sognare. I grandi classici della storia della musica.
1: Della storia della musica.
0: Di sera, di notte.
1: Di sera, di notte.

finale di trasmissione è abbastanza mistico questa notte, eh? Prima Morcheeba, poi 10cc, adesso Dubby Stardust e Space Oddity, e per completare l'opera ci mettiamo anche un Elton John al pianoforte con questo che è un super pezzo che ci riporta ancora una volta negli anni 80. E qui io vi ringrazio per essere stati con me anche solo un attimo. Se volete ci ritroviamo lunedì per una nuova serie di appuntamenti di Sera di Notte. Tra l'altro martedì ci sarà anche Voci con Rita Pavone. E che sia una bella notte per tutti.

0: Avete ascoltato Di sera di notte.
1: Di sera di notte. Di sera di notte.
0: La musica per sognare con Riccardo Pellegrini. Buonanotte.

mezzanotte, secondo più, secondo meno. Maxi B al microfono, Radio 3, cominciamo bene la trasmissione. Questa è l'unica che in queste ore notturne, in queste ore di tranquillità, andiamo in voce, quindi insomma è una chicchettina che fino alle 2 potete gustarvi e da proprio l'inizio del weekend. Dai, sabato, mezzanotte, ora siamo ufficialmente nel weekend, spero che abbiate organizzato qualcosa. Attenzione, organizzare qualcosa può anche voler dire un bel weekend di relax, non per forza chissà quali mirabolanti feste e quant'altro, però anche un dolce far niente ben organizzato ha il suo perché. Anche la musica ha il suo perché. Qui a Cominciamo Bene abbiamo già subito così tre perle: Ricky Martin, She Bangs, abbiamo i Måneskin con Mamma Mia e poi Marco Mengoni con Sai Che. Abbiamo detto Marco Mengoni ha cambiato lavoro, però il cantante continua a farlo, sì, perché è direttore artistico di un locale milanese, ma ve ne ho parlato ieri. Poi tante curiosità, intanto musica.

chiama Sai Che, lui è Marco Mengoni, ormai direttore artistico anche al locale Allo Sbagliato, che per 7 settimane così vedrà proprio ospiti, amici di Marco, e però questo succederà a breve. Intanto continua a regalarci delle perle, caro Marco. Visto che siamo all'ultima giornata e spesso il venerdì o il sabato tiro fuori qualcosa legato agli astri, legati all'oroscopo, in questo caso ci sono le famose pagelle dell'autunno, possiamo anche godercele un po', no? Segno per segno, quali sono queste pagelle? Ad esempio partiamo dall'Ariete, dove l'amore e i soldi hanno un bel 8 su 10, la fortuna 9, è l'energia che viene a mancare, perché mancare è sufficiente, siamo sul 6, che poi se fossero note svizzere saremmo al massimo. Vi attende un autunno molto positivo, verso fine anno potresti sentire giusto un po' di stanchezza. Che 2026 intenso e sontuoso. Poi voi potete scrivermi se vi ci rivedete. Le pagelle dell'autunno per il Toro: l'amore al massimo 10, soldi 8, fortuna 7, energia 7. Qui quindi devo dire una bella pagella. Dopo un'estate molto complessa arriva una bella ripresa. Sarà un autunno delicato nel segno dell'amore. Infatti amore c'è il 10. Poi le pagelle dell'autunno per i Gemelli: amore 9, soldi 9, fortuna 9, energia 10, finalmente qualcuno carico proprio di energia. Un 2026 molto positivo, non poteva che chiudersi in maniera scintillante, ed effettivamente le note confermano queste scintille. Avrai energie da vendere, caro Gemelli, farai grandi cose, quindi preparati. C'è anche una bella stabilità emotiva, è un bel 8 in questo caso. Sting, Moloko e Sisa con Justin Timberlake sono le prossime 3 canzoni.

grande successo per Sisa, soprattutto da un po' di anni, in questo caso è dal 2020 con Justin Timberlake, con questa The Other Side, cioè l'altro lato. La voce mi sta mollando, dobbiamo arrivare a chiudere le due ore di Cominciamo Bene, insomma arriviamo fino alle due, ce la facciamo, sì che ce la facciamo, anche perché stiamo snocciolando le pagelle dell'autunno segno per segno. Siamo arrivati ai Gemelli, ora partiamo dal Cancro, dove l'amore ha un 6 su 10, quindi una sufficienza, i soldi 7, la fortuna 7, l'energia 7. Beh, oddio, non è elevato come pagellone, ma ecco, se mio figlio portasse una pagella del genere, va bene, va benissimo. Quest'autunno potresti sentirti leggermente sottotono, approfittane per ricaricare le batterie, perché l'inizio del 2026 sarà super luminoso, quindi il futuro del Cancro è ben messo. Poi, pagella di autunno per il Leone, amore 9, soldi 9, fortuna 10, energia 8. L'autunno vi regalerà molte gioie, tutto merito della dea bendata, quindi della fortuna, che vi garantirà picchi di fortuna molto alti, e quando la fortuna è a favore tutto diventa prezioso. Insomma, bene bene per gli egocentrici Leone, lo dico perché io sono ascendente Leone ed effettivamente un po' di ego è lì che balzella. Poi Vergine, invece il mio segno è il Vergine, non so il vostro, e poi ditemi se sono azzeccate le pagelle. Amore 7, soldi 7, fortuna 6, e figurati, energia 7, vabbè dai, tutto buono. Ti attende un autunno senza grossi acuti, ricarica le pile in vista di un 2027 magico. Devo dire che sta roba di ricaricarsi per un eventuale futuro magico mi viene detto da almeno 20 anni. Non sempre azzeccato. Shaggy con la sua Bombastic.

Lei si chiama Dito nella Piaga, che fastidio. Con questa ha partecipato tra l'altro in modo egregio all'ultimo Sanremo. Brava, brava Dito nella Piaga, ho già parlato parecchio di lei, non mi ripeterò. E invece continuo con le pagelle dell'autunno. Siete su Radio 3, questo è Cominciamo Bene, il programma che da mezzanotte alle 2 vi tiene compagnia tutti i giorni da martedì a sabato. Io sono Maxi B, benvenuti, qualsiasi cosa voi stiate facendo. Siamo a metà praticamente delle pagelle d'autunno, segno per segno. Eravamo arrivati alla Vergine, adesso siamo ai Bilancia, che ha una pagella a dir poco meravigliosa. Infatti amore 9, soldi 9, fortuna 9, energia 10, quindi veramente quasi il top. Fino a questo momento è stato un 2026 pieno di alti e bassi, l'autunno invece sarà radioso e porterà tanta stabilità, quindi bene. Pagelle dell'autunno per lo Scorpione, un bel 8 in amore, 8 soldi e poi 2-7 fortuna e energia, un po' sotto a quello che è la Bilancia, ma insomma una bella pagella. Ti attende, caro Scorpione, un autunno piuttosto tranquillo, grossi acuti non ci saranno, ma una sorta di tranquillità quasi chic regnerà sovrana, e ti dirò, ogni tanto fa pure bene. Sagittario invece, qui è una pagella molto discontinua, pagelle dell'autunno per il Sagittario, è amore 10, quindi molto bene, soldi 7, dai, fortuna 5, siamo sotto la sufficienza, energia 8. L'autunno sarà colmo d'amore, molto meno positivo il tuo feeling con la dea bendata. Che ci vuoi fare? Così è, con te fa sempre i capricci, ma brillerai lo stesso, quindi vedi che malgrado una fortuna un po' latitante, ma sì, va bene. Abbiamo le Salt and Pepper, quindi tra le prime rapper in assoluto nel mondo, era il 1993 con la loro Shoop, e poi Flo Rida, e poi Elodie con Ok, respira. Hey!

dire il 2022. Noi stiamo per terminare con gli ultimi tre segni l'oroscopo che parla di pagelle dell'autunno. Siamo arrivati al Capricorno, siete su Radio 3, io sono Maxi B, questa è Cominciamo Bene, la trasmissione che da mezzanotte alle 2 vi tiene compagnia. Allora Capricorno, da 1 a 10, amore 7, soldi 7, fortuna 6, energia 10, quindi tanta energia, ma per il resto siamo lì rasenti alla sufficienza. Infatti qualche piccolo imprevisto da fronteggiare quest'autunno, ma avrai energie da vendere, quindi nessun problema, emanerai ugualmente luce. Poi abbiamo l'acquario, allora pagelle d'autunno, amore 5, aia, soldi 7, fortuna 7, buona l'energia, siamo a 8, piccoli problemi d'amore all'orizzonte, per te caro acquario mantieni la calma e non essere impulsivo o impulsiva, molto meglio degli altri ambiti, prova a trasformare ogni occasione in oro. L'ultimo, i pesci, vediamo com'è la pagella per l'autunno. Amore 8, soldi 6, fortuna 6, energia 9. Beh, sarà un autunno piuttosto carino, carino, quindi, anche se potrebbe arrivare qualche spesa imprevista, ma niente ti diciamo strapperà dal viso quel sorriso magnetico. Eccole qua le pagelle dell'autunno, spero insomma che

Prima ora di Cominciamo Bene che abbiamo dedicato a un oroscopo particolare con le pagelle d'autunno. Qualcuno mi scrive: mi ci rivedo, non mi ci rivedo, speriamo di no, soprattutto quando si tratta di voti bassi in fatto di fortuna, neanche d'amore ho notato, o di soldi, proprio la fortuna, perché poi forse da lì tutto si dipana, dice, se sei fortunato qualcosina arriverà di prezioso, comunque di bello. Invece sì, tanti soldi, ma magari sfortuna mille, no amore, dici sì, va bene, però va bene. Noi siamo arrivati così all'ultima tranche di questa prima ora, ne abbiamo un'altra, regaliamoci della bella musica, quindi chiamiamo gente che ne sa. Partiamo dai Queen con Bicycle Race, poi la nuova di Olivia Dean, si chiama So Easy to Fall in Love, così facile innamorarsi, e poi un classico soprattutto per Radio 3, lui si chiama Luciano Ligabue, ci ascoltiamo Questa è la mia vita. Bicycle, bicycle.

New York e visitandola vi siete concessi di frequentare anche la metropolitana, che è un mezzo incredibile a New York per spostarsi, anche se è vecchia come il cucco, però è un classico perché nei film la vedi sempre così e quindi deve essere così, forse per quello che non la cambiano. Beh, avrete già visto questo personaggio, è una nonna di 84 anni a New York che si veste solo di verde e spesso viene fotografata, incontrata, ma è diventata un'attrazione. Forse guadagna anche qualcosina in realtà da ogni foto, qualcuno magari l'aiuta, e si veste solo ed esclusivamente di verde, ma dai capelli agli occhiali, agli orecchini, ai guanti, tutto quello che indossa, quello che ha, solo la pelle ha lasciato uguale, se no per il resto è tutto verde. Ma il bello è che finalmente ha fatto entrare anche una troupe della CNN in casa, la casa è tutta verde. È vero che il verde, come dire, tranquillizza, verde speranza, però mi sembra un po' esagerati. Tra l'altro lei è un verde che tende al lime, quindi un po' acidino, non per forza che così tranquillizza. Lei si chiama Elizabeth Sweetheart, artista e designer tessile canadese-americana, conosciuta a New York come la Green Lady of Brooklyn. Soprattutto a Brooklyn la potete trovare. È nata in Nuova Scozia nel 1941, nel 1964 arrivò a New York in autostop con un cuscino e il suo album da disegno. Voleva fare l'artista e iniziò a lavorare nel Game District, dove si occupò di illustrazioni e stampe per il settore tessile. Ah, hai capito? Poi intorno al 2000 arrivò il verde. All'inizio fu quasi un esperimento. Elizabeth iniziò a introdurlo sempre di più nel proprio guardaroba, fino a trasformarlo in una vera e propria uniforme personale. Oggi tinge da sola molti dei suoi abiti e accessori, arriva a colorare anche i capelli. Ormai ha capito che è diventato un trend, anche perché insomma una nonnina tutta verde devo dire che dà quel tocco in più. Quindi beh, se avete in programma un viaggio a New York e avete in programma di usare la metro, sappiate che magari potete imbattervi in Elizabeth, che mi sembra anche un bel

Mafia, che hanno così interpretato questa Save the World, e nonché prodotta ovviamente, ma uno dei tre è cugino di Diodato. sì, è abbastanza assurdo, ma è così, e lui lo racconta spesso, divertito, perché dice: facciamo musiche completamente diverse, non ci siamo mai visti personalmente, ma spesso quando c'è il Natale o che... magari una videochiamata, dei biglietti, insomma, ci si racconta. E due mondi completamente diversi, quello della house, della musica elettronica, degli Swedish House Mafia, che tra l'altro hanno vinto anche un premio Oscar per una colonna sonora, non con questa Save the World, e dall'altra parte invece il cantautorato, la bella voce, la classica melodia italiana di Diodato. Vedi, le cose poi vanno bene anche così. Debbie Gibson abbiamo in così lì in attesa con Holly in My Dreams. Era il 1987, ci sta anche perché ieri era la giornata mondiale dei sogni. Vabbè, arriviamo quell'oretta in ritardo, speriamo che ci sia concesso. Poi abbiamo Neffa con Nessuno ed Ermal Meta con Stelle Cadenti. La musica di Radio 3i, questa è Cominciamo Bene. Io sono Maxi B al microfono con voi fino alle 2. Oggi gli unici di notte ad andare in voce. E beh.

quando pensi di averle viste e lette tutte, poi ti arriva sempre la notizia che così attira la tua attenzione e dici: ma sarà una bufala, non è possibile. Ma andiamo a leggere. Allora, questo nuovo gadget, perché di questo si tratta, un gadget, sta portando il concetto di attento a ciò che mangi a un livello completamente nuovo. Qual è questo gadget? È un proteggilingua monouso. Viene promosso come una strana soluzione per le persone che vogliono evitare di mangiare determinati cibi o persino ridurre la quantità di cibo che consumano. Il concetto ha decisamente attirato l'attenzione del pubblico online, perché si va letteralmente posizionato sulla lingua. Flop o genio? Bah, sembra scomodo, è come un sacchettino da mettere sulla lingua, ma la domanda più grande è se qualcosa del genere possa effettivamente cambiare le abitudini alimentari o semplicemente rendere triste il momento del pasto. Ah, quindi tu mangi, però il sapore della plastica fa in modo che il tuo pranzo... Ah, immagina di aver fame e di dover indossare un proteggilingua prima di cena. Cose da pazzi. Useresti mai qualcosa del genere? Chiede il giornalista. Ma no, dai, ti prego, anche perché poi la plastica in bocca, sai che sapore. No, non è fake, è vero, perché mi sono informato, è un gadget vero, ma spero non vendano tantissimo. Ecco, i Beatles, Let It Be.

Jennifer Lopez con la produzione di David Guetta, il pezzo si chiama Save Me Tonight, salvami stanotte, nuovo singolo, nuovo. Maxi B al microfono, cominciamo bene la trasmissione, Radio 3, io ovviamente è l'emittente, grazie di essere dei nostri, siamo ormai sul finire di questa puntata, poi ci rivedremo da martedì, avremo un weekend così da vivere, ma volevo portarvi in Canada perché un mio amico Riccardo è appena stato in Canada e mi ha raccontato tante cose, tra cui... Sì, rideva e scherzava sui nomi dei laghi, così mi sono informato e con oltre 2 milioni di laghi, molti dei quali si trovano in zone remote o quasi disabitate, dare un nome ad ogni specchio d'acqua in Canada non è molto semplice o non è stato mai molto semplice. Così nel corso del tempo la cartografia ufficiale ha spesso finito per registrare i nomi usati localmente da taglialegna, minatori, esploratori. I risultati? Beh, ci sono dei nomi davvero improbabili di laghi sconosciuti, curiosi e a volte decisamente poco fantasiosi, rimasti in uso abbastanza lungo da diventare ufficiale. Ad esempio Another Lake, cioè un altro lago, e poi quello vicino and Another Lake e un altro lago, no, non sono finti, davvero, Beach Lake, che è meglio non tradurre, Little Mind Lake che a volte così guardano anche alla come dire, a come sono fatti, no, se è rotondo, se è lungo, va bene. Poi c'è Stupid Lake, quindi lago stupido. Insomma, tutti questi nomi che sono davvero ufficiali in Canada, perché sono troppi i laghi in sé. Noi ci teniamo il Ceresio, ci teniamo i nostri laghettini, pochi ma buoni, che poi anche

partecipato a Sanremo con questa insuperabile, lui si chiama Arcomi, arriva dalla Liguria, è uno di quelli insomma insieme a tanti altri giovani rapper e cantanti italiani che arrivano dalla Liguria, tipo Seif o Alfa e tanti altri, Bresh mi viene in mente. Noi abbiamo il doppio regalo musicale, partiamo con Calvin Harris alla produzione, mentre alla voce si avvicendano Pharrell Williams e Katy Perry, e li abbiamo abbinati a Morirò d'amore di chi? Di Lorenzo Cremonini, meglio noto come